0: Arena Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
1: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Caffè Corretto.
4: Siamo sempre in diretta su Radiolina, sono le 8.50 e cambiamo decisamente tema. Abbiamo un nuovo ospite qua in studio, ve lo presenterò pian pianino. Miglior mentalista sardo nel 2016, miglior illusionista e mago manipolatore sardo nel 2017, approda alla corte di Amadeus su Rai 1 nell'anno successivo, tanti successi raggiunti sino poi al 2024 con un docufilm Qualcosa di insolito distribuito negli Stati Uniti, Germania e Regno Unito da Amazon. Stiamo parlando di Mycras. Buongiorno, buongiorno Mycras e benvenuto su Radiolina.
5: Buongiorno e grazie a voi per l'invito. Mi hai fatto emozionare, sai.
4: Meno male, non è una magia, è tutto live, ma di magia parleremo stamattina perché c'è tanto da raccontare sul tuo percorso, un percorso straordinario di un ragazzo che aveva un sogno e ci ha creduto sino alla fine. Quanto ci hai creduto, quanto lo hai desiderato e soprattutto quando hai desiderato diventare un mago?
5: Allora, percorso molto molto lungo, devo essere sincero. Ho incontrato la magia da bambino. Ovviamente ai tempi non avrei mai immaginato tutto questo. Grazie a uno spettacolo di Copperfield alla televisione, ed era il periodo di Natale. Ricordo che nonostante i miei genitori mi avessero fatto il regalo di Natale, ho insistito così tanto i giorni successivi che dopo le feste mi hanno comprato la scatola, classica scatola del mago, e da lì ho iniziato a cimentarmi. Le idee un po' più chiare mi sono venute verso i 16-17 anni, dove appunto avevo deciso di farlo come professione, che ai tempi sembrava una follia.
4: A scuola, pazzesca. Immagino le perplessità dei compagni,
5: anche,
4: professori.
5: Anche in famiglia non è stato facile, anche perché era un percorso abbastanza particolare. Per fortuna col passare del tempo sono arrivati determinati risultati e siamo anche stati fortunati, c'è da dirlo.
4: Però la fortuna aiuta gli audaci, non voglio ricadere nei soliti luoghi comuni, però effettivamente questo è vero.
5: Beh sì, è sempre un mix delle varie cose tra fortuna, talento, studio. Diciamo che abbiamo fatto un lungo percorso, siamo stati fortunati, abbiamo sfruttato, no, le giuste opportunità e non è mai scontato, perché comunque ti devi sempre, no, adattare a ciò che ti capita nella vita.
4: Ecco, i trucchi di magia che ti richiedono di più, dai più semplici ai più complessi, quali sono le richieste del tuo pubblico che ti ama follemente?
5: Allora, sicuramente oggi è più l'aspetto teatrale, quello impegnativo. L'ultimo spettacolo che stiamo portando in tour è qualcosa di estremamente elaborato, non solo dal punto di vista magico, diciamo, no? Ma anche di storia, di sentimenti, di tutto il mix che c'è dentro. È uno spettacolo che ha richiesto parecchio tempo per essere elaborato, 2 anni circa solo per scriverlo, però è stata una soddisfazione quest'anno portarlo in tour, e anche l'anno prossimo saremo in tour con questo spettacolo. Ed è una grande gioia riuscire ora, dopo tanto studio, no, portarlo di fronte a un pubblico. È un'emozione incredibile.
4: Quando ti guardi allo specchio oggi e vedi un Mycras nuovo, un Mycras adulto, un Mycras consapevole delle sue potenzialità, che cosa pensi? Ce l'ho fatta, c'è ancora tanto da fare, il primo pensiero?
5: Allora, sono molto autocritico, nel senso, forse in parte può essere anche un difetto, non mi godo mai troppo tempo i traguardi o gli obiettivi raggiunti, perché sto pensando al prossimo, quindi è una parte caratteriale in cui devo ancora forse lavorare, quella.
4: Però magari è anche quella che ti dà la carica e la spinta giusta per migliorarti sempre di più e per lavorare a nuovi spettacoli. Noi continuiamo con la nostra intervista a parlare di tanta magia, ma adesso c'è Lady Gaga.

0: lei.
1: Dall'ambiente delle passerelle del Diavolo Veste Prada con Lady Gaga, Runaway, torniamo al mondo della magia e lo facciamo con il nostro mago Mycras. Parlavamo del tuo percorso professionale, ti chiedevo che cosa provi oggi quando ti guardi allo specchio, ma cosa provi anche quando ripensi a tutti i sacrifici, a tutto il percorso che hai fatto per arrivare a questo risultato?
2: Allora, sono uno molto nostalgico, quindi diciamo mi guardo spesso al passato. No, in realtà, se devo essere sincero, tanti anni fa non avrei mai immaginato tutto questo. Quindi, sotto un certo punto di vista, è molto soddisfacente. Come dicevo prima, sono molto focalizzato sul futuro, sui progetti a venire e su tutto quello che ne comporta, quindi riesco, diciamo, a godermi il presente e quello che succede oggi fino a un certo punto.
1: Ok, e poi alla fine, dopo questo bel percorso, dopo i palchi, dopo i tour che ti portano praticamente in giro da una parte all'altra e non solo della Sardegna, è arrivata l'esperienza del piccolo schermo, della televisione. Arriva Amazon, toc toc, buongiorno, vorremmo realizzare una serie sul suo lavoro, com'è andata?
2: Allora, è stata un'esperienza incredibile, anche perché non ero pratico, no, del mondo, è stata la prima esperienza effettiva sul piccolo schermo e diciamo è stato un change perché le regole sono diverse, io ero più abituato al teatro, oltre a essere giornate proprio differenti di impostazione, bisognava rimanere a girare tanto tempo, stiamo parlando di 12 ore al giorno, ma il risultato, no, finale è stato pazzesco, è stato molto sorprendente anche per me, diciamo, che ho vissuto, no, in prima persona il tutto, ed è stata un'esperienza incredibile.
1: Il fatto che comunque anche il tuo lavoro sia arrivato praticamente dall'altra parte del mondo, lo dicevamo, negli Stati Uniti, in Germania, nel Regno Unito, poi questa novità, che cosa ha portato al tuo mondo? Hai avuto feedback, hai avuto pareri, com'è andata?
2: Allora, è stato molto particolare soprattutto dal punto di vista social.
1: Ecco, infatti, me lo immaginavo.
2: Nel senso che un giorno mi sono svegliato e ricevevo messaggi in ogni lingua.
1: Okay.
2: Sembravano un po' quelle truffe.
1: Sì.
2: Infatti, inizialmente ero molto diffidente, poi andavano così tanto sullo specifico che pian piano ho dovuto poi metabolizzare la cosa. E in realtà è stato incredibile, a parte, diciamo, i messaggi più internazionali, ma anche i messaggi di tutti i sardi che vivono all'estero, perché comunque il film è stato distribuito in Italia poco fa, prima ancora è stato distribuito in diverse nazioni, ed è stato incredibile come i sardi che vivono all'estero siano stati molto partecipi di questa cosa, riuscendo anche a capire che parte del progetto era la valorizzazione della mia città di Cagliari e farla arrivare non nel piccolo schermo. E questa, se devo essere sincero, è stata la cosa più romantica.
1: Ecco, sicuramente una bella emozione per chi sta fuori casa, lontano da casa. Attenzione, perché è arrivato un messaggio. Carlo da Selargius chiede: ma si possono fare le magie in radio? Bella domanda.
2: Beh, volendo sì, il problema è che parte della magia verrebbe ascoltata, cioè persa la parte visiva e ci sarebbe solo la parte audio.
1: Però sai cosa? Che noi in realtà potremmo lavorarci su e magari un giorno, caro Carlo, riusciremo a fare uno spettacolo di magia anche in radio e a quel punto ti ringrazieremo per il bello spunto che ci hai dato. Io non posso far altro che ringraziarti, Michele, per essere stato con noi oggi. Ci sarebbe ancora tanto da raccontare della tua persona, del tuo percorso, ma appunto chissà, potremmo tornare con uno spettacolo di magia proprio qua su Radiolina. Grazie di cuore per essere stato con noi.
2: Grazie a voi per l'invito, ciao a tutti.
3: Radiolina Caffè Corretto, il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda, su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: E qua su Radiolina continuiamo con il nostro caffè corretto. Adesso si parla di cinema e di musica, perché dal 22 al 25 luglio torna Creusa de Ma, musica per il cinema che festeggia la sua 20ª edizione. Ne parliamo con Gianfranco Cabiddu, ideatore e direttore di questo festival. Buongiorno Gianfranco, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie, buongiorno.
1: Ecco, un bel traguardo quello dei 20 anni, che cosa vuol dire, che cosa rappresenta per voi questo taglio del nastro?
2: 20 anni sono tanti, insomma, si è quasi maggiorenni all'antica, per cui ci meritiamo il motorino, insomma, no, sto scherzando. No, certo, è importante, soprattutto è importante l'evoluzione che ha avuto il festival, che non è più solo un festival, in realtà in questi ultimi 7 anni è diventato un po' il laboratorio, il punto di partenza, il punto d'arrivo del percorso di tutti questi giovani compositori, giovani registi, giovani montatori, giovani tecnici del suono che affrontano nell'arco di un anno il percorso di musicare e sonorizzare un film prodotto dal Centro Sperimentale, per cui insieme al Centro Sperimentale, col progetto che sta andando avanti, perché questa è come una startup per aprire una sede che sarebbe la prima in dedicata alla musica applicata, si studiano fin dalle idee filmiche o dalla prima sceneggiatura le musiche e il sonoro di un film, e poi l'anno dopo ritornano, diciamo, i film finiti, i cortometraggi finiti, dopo che riescono ad andare anche a tanti festival. Abbiamo, dopo 20 anni, possiamo anche vedere dei risultati tangibili, si sono create tante copie regista musicista. Gli ultimi Davide di Donatello vedevano 2 film dove il regista e il musicista si sono conosciuti proprio all'inizio del percorso a Carloforte e come una coppia sono andati fino al lungometraggio, e quindi insomma siamo molto contenti, siamo come un'agenzia matrimoniale, non lo so, insomma cerchiamo di mettere insieme, cerchiamo di fare sposare un regista e un musicista, perché sono 2 discipline molto diverse ma che insieme costituiscono la parte emotiva del film, quindi è molto delicato, ma è molto importante proprio l'incontro tra questi 2 mondi.
1: Ecco, infatti, anche per far capire ai nostri radioascoltatori anche l'importanza, no, di questo mondo, l'invito è: immaginate il vostro film preferito senza musica, senza colonne sonore, praticamente muto, solo
2: senza
1: con
2: parole, senza parole, senza rumori.
1: Che cosa si fa anche quello?
2: Si fa anche quello, perché c'è una parte del percorso che fanno i ragazzi proprio di musicare i film muti, perché il cinema non è mai stato muto, anche quando era muto c'era sempre la musica che lo accompagnava in sala, anche proprio agli albori del cinema c'è sempre stato il suono, esatto, a fianco, per cui comunque è un modo di interpretare le emozioni delle immagini e di restituirle al pubblico in una maniera, ecco, emotiva, non intellettuale, non dogmatica.
1: Esatto. Prima di salutarci, Gianfranco, ti chiedo gli ospiti di quest'anno e che cosa dobbiamo aspettarci dal programma.
2: Allora, gli ospiti di quest'anno, il programma è variegato come al solito, però molti sono proprio in questa ottica che è aperta a tutti, anche tutti i ragazzi sardi che fanno cinema o da registi o da montatori o da compositori, musicisti, eccetera. Facciamo queste masterclass la mattina e gli ospiti del festival sono quelli che poi sono anche un po' i docenti.
1: Abbiamo perso Gianfranco, vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento dalla regia. Mi dicono di no. Allora, tanto eravamo arrivati al termine della nostra intervista. Io ringrazio Gianfranco Cabiddu per essere stato con noi e per averci parlato del Festival Creusa de Ma. Forse siamo riusciti a ricollegarci. Gianfranco, ci
2: sei? Io vi sento. Ah, fantastico.
1: Io non avrei accettato di non salutarti.
2: Ecco, no, allora vi saluto, sono tanti gli ospiti, ecco. Una qui tengo in particolare è un cantautore che ha lavorato molto sulle colonne sonore, che è Motta, ma poi Ginevra Nervi, poi tanti altri, insomma, sono quelli che poi animeranno questa 5 giorni di immersione nel mondo del della musica applicata al cinema.
1: E noi non vediamo l'ora che arrivi il 22 di luglio, lo ricordiamo, l'appuntamento è a Carloforte. Grazie ancora a Gianfranco Cabiddu per essere stato con noi, grazie Gianfranco.
2: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
1: E noi andiamo avanti col caffè corretto.

Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Storie. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Tra pochissimo tutte le news e le novità da unionesarda.it, ma nel frattempo ascoltiamo Saif con Buona Domenica.

0: Eccoci qua con l'ultima parte del Caffè Corretto. Lo dicevamo poco fa, le ultimissime da unionesarda.it. Che cosa è successo in Sardegna e non solo in quest'ultima ora e mezzo? Lo scopriamo insieme al nostro collega di unionesarda.it, Andrea De Idda, che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno.
1: Buongiorno Veronica, buongiorno agli ascoltatori di Radiolina. In primo piano su unionesarda.it c'è il costo dei trasporti sulle imprese sarde, un costo molto alto ogni anno che è stato quantificato in 350 milioni di euro, soldi che vanno letteralmente in fumo e che sono dovuti, diciamo, ai bandi della continuità territoriale marittima che sono gestiti a livello nazionale. Adesso un gruppo di imprese chiederà di una modifica del bando. La stessa cosa ha fatto anche l'assessora ai trasporti Barbara Manca per mettere fine a un salasso che toglie risorse alla Sardegna. Parliamo inevitabilmente di caldo, di incendi in Sardegna con tutti i riflessi che ci sono. Partiamo da un report che è quello della vivibilità climatica pubblicato dal Corriere della Sera e dal Meteo.it. In Sardegna la situazione peggiora, sono stati presi in esame diversi indicatori, ad esempio gli eventi estremi come le ondate di calore, che peggiorano la situazione della vivibilità delle città sarde. Perdono posizione infatti Sassari e Cagliari. L'emergenza caldo si riflette anche sulla salute delle persone, perché ieri ci sono stati due decessi, uno a Quartu e uno ad Orgali. E tra le possibili concause dei decessi ci potrebbe essere anche quello del caldo. Il caldo che poi si fa sentire anche negli ospedali, dopo il caso eclatante del reparto dell'ospedale oncologico, dove non funzionava l'aria condizionata e dove i pazienti erano costretti a lunghe attese al caldo. I sindacati denunciano sempre a Cagliari problemi per quanto riguarda il condizionamento negli ospedali Brozzu, Businco e Microcitemico. Quindi vedremo come si evolverà la situazione.
0: E poi ci sono anche delle notizie di cronaca che ci portano anche nel nord Sardegna.
1: Nel nord Sardegna, sì, perché c'è stata un'operazione dei carabinieri in baronia nel Golfo di Urosei. C'è stato un vero e proprio giro di vite sulle vacanze e una stangata contro gli affitti brevi irregolari. Sono state sanzionate quattro strutture ricettive.
0: Ecco, Torpè, Posada, Orosei e San Teodoro. E poi prima di salutarci, Andrea, c'è anche un'altra notizia che ha a che fare con dei rifiuti tessili, appunto.
1: Sì, diciamo che l'isola in questo caso viene sfiorata da un'inchiesta partita nel nord Sardegna, in particolare da Brescia, e riguarda il traffico illecito di rifiuti illeciti che venivano spacciati come recuperati e igienizzati e che invece poi venivano stoccati in vere e proprie discariche abusive e in capannoni.
0: Ecco, quindi queste sono le principali notizie che possiamo trovare su unionesarda.it, ma lo vediamo, sono solo le 9:29, praticamente la giornata è appena iniziata, Andrea, quindi ci sarà ancora tanto da scrivere, tanto da raccontare. E poi lo ricordiamo, ci sono anche tutte le altre sezioni sul sito dedicate al mondo degli spettacoli, al mondo dello sport, con la finestra sempre aperta sui mondiali di calcio.
1: Assolutamente, questi mondiali lunghissimi che sono appena iniziati.
0: Esatto, questi mondiali lunghissimi ai quali purtroppo l'Italia non partecipa, quindi appunto l'invito è a cliccare su unionesarda.it per restare sempre connessi e informati. Grazie Andrea De Idda per tutte le news dal sito e grazie a voi per essere stati con noi questa mattina. Il prossimo appuntamento alle 12:30 con La Strambata con i GD Angela Secchi. Invece noi ci ritroviamo qua su Radiolina intorno alle 8:10 per un nuovo Caffè Corretto. Vi aspetto, ciao.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:31.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radiolina.
2: Radiolina, estate. Radiolina.
1: Radiolina a tu per tu, conduce Alessandra Carta.
3: 24 giugno, ultima puntata della stagione per A Tu Per Tu, e lo facciamo con il primo dei consiglieri regionali, ovvero il presidente, eccolo con noi, grazie a Piero Comandini.
4: Grazie a te e un buon ascolto a tutti i radioascoltatori di Radiolina.
3: Ho contato le volte, è la terza volta che l'ho invitata, perché c'era sempre bisogno di fare il punto, e allora chiudiamo il cerchio qua. Approvato in consiglio regionale il nuovo regolamento, ha detto lei, garantirà più protagonismo all'aula rispetto alla giunta. Trova che la presidente Todde vi stia mettendo in ombra?
4: No, assolutamente no. Il presidente del consiglio e il presidente e la presidente della giunta regionale fanno due mestieri diversi, importanti, ma che sono di fatto e si rapportano con ruoli che determinano protagonismi che a cui ognuno di loro lascia un proprio spazio. Alessandra ha un suo spazio dovuto alla sua elezione diretta come presidente della giunta regionale, ha un suo rapporto diretto col corpo elettorale e soprattutto in un rapporto con la giunta nel raggiungimento degli obiettivi. Il consiglio regionale fa un lavoro molto più di rapporto con i gruppi politici, molto di più rapporto col sistema degli enti locali, con la stessa giunta, nel cercare di svolgere al meglio una funzione che è quella legislativa. Fare leggi è sempre più difficile, perché è cambiato in questi anni anche il rapporto di una legislazione che dipende anche molto di quello che succede a livello europeo. Certo. Per cui in questo protagonismo, che nessuno dei due vuole mettere in ombra all'altro, stiamo cercando di svolgere un ruolo che ci porti anche a essere alleati, non soltanto appartenenti alla stessa coalizione, ma alleati, perché le due istituzioni possono lavorare sempre di più e meglio insieme. Il nuovo regolamento aiuta questo.
3: Ecco, io rimango nel nuovo regolamento perché appunto sostituisce il vecchio di 13 anni fa, e 13 anni di questi tempi sono quasi un'era geologica. Leggo un altro elemento importante: è stato istituito il comitato paritetico di controllo, che è la vecchia commissione di verifica, per valutare la compatibilità finanziaria e gli effetti che una norma ha dopo l'approvazione. La domanda è: non dovrebbe essere normalmente così?
4: Sì, dovrebbe essere normalmente così, però purtroppo non è stato così. Come giustamente ricordavi tu, il regolamento è vecchio non di 13, ma di 25
3: anni. Informazione sbagliata.
4: Noi abbiamo introdotto una norma che sembrerebbe ovvia, come tu ricordavi benissimo, che è quella di vedere l'effetto di una legge. Perché noi legiferiamo, però poi non ci rendiamo subito conto degli effetti che questa legge ha nel settore in cui noi vogliamo intervenire.
3: Mi viene in mente, questa è solo una battuta, ricordi che nella finanziaria di non mi ricordo quale anno c'era stata la norma, anzi l'emendamento per la trota sarda, sarebbe quindi importante.
4: Allora, quindi noi siamo a questo punto in una situazione in cui noi facciamo la legge e poi non ci rendiamo conto se quella legge raggiunge, certo, l'obiettivo. E quindi la commissione di valutazione è una commissione che ci permette un monitoraggio della legislazione, e introducendo anche un altro elemento che io reputo estremamente importante e innovativo, che abbiamo voluto inserire come consiglio regionale, ricordando che non c'è stato nessun voto contrario al regolamento, è anche una valutazione generazionale. Cioè la politica deve essere in grado di valutare l'effetto di una legge non solo nell'immediato, non solo negli anni in cui viviamo, nel primo in cui viviamo, ma anche generazionalmente, che effetti può produrre per le nuove generazioni. E credo che questo sia fondamentale nel momento in cui il legislatore si assume il ruolo veramente di avere una visione e di non pensare di governare per l'oggi, non governare soltanto guardando al proprio piccolo interesse, ma guardando la qualità e all'incisività di una legge nella società e anche per le generazioni future.
3: Piero Comandini, il presidente del Consiglio regionale, il nostro ospite di oggi, con lui stiamo parlando del nuovo regolamento approvato pochi giorni fa, e tra le novità introdotte c'è anche la scheda di analisi tecnico-normativa per verificare la legittimità costituzionale di una legge. Sembra fatto apposta, perfetto per questa legislatura, dove il numero di leggi impugnate è anche talune volte già dichiarate incostituzionali dalla Consulta, è un numero alto. Quindi perché Roma vi impugna così tante leggi? Cosa state sbagliando?
4: Beh, tanto alcune leggi sono state impugnate e poi la Consulta ha dato ragione al Consiglio regionale. Io credo che ci sia un problema che non è soltanto sardo ma è nazionale, che dopo 80 anni ci sia ancora l'esigenza che lo Stato intervenga in maniera ancora così invadente all'interno di una legislazione che vuole incidere sul miglioramento delle condizioni della propria società. Quindi quando viene impugnata una legge sulla scuola, in cui noi tendiamo a dire che vogliamo occuparci noi sardi di quello che è il dimensionamento scolastico, o viene impegnata una norma che cerca di agevolare e accelerare la realizzazione delle case della salute, o vengono impugnate norme di tutela paesaggistica o di modifiche regolamentari in campo edilizio, non stiamo cercando di sovvertire l'ordine democratico dello Stato italiano o dichiarando guerra a uno Stato, o vogliamo coniare una nostra moneta. Cerchiamo di prenderci quella libertà democratica che ci hanno dato i cittadini nel momento in cui ci hanno eletto.
3: La riforma del titolo quinto della Costituzione,
4: e quindi,
3: che non è compiuta.
4: Esatto, molte volte quindi bisogna pensare che anche a livello nazionale il controllo così pregnante nei confronti delle leggi regionali di tutte le regioni è qualcosa che va oltre a quello che è il nuovo spirito. Fa specie, lo dico, che c'è sempre l'elenco con la matita rossa e blu, leggi impugnate e non leggi impugnate, quindi alla fine di ogni Consiglio dei Ministri. Questo, devo dire, poteva andare bene decenni fa, oggi probabilmente
3: però è vero
4: più.
3: Anche che la Consulta ha riconosciuto la incostituzionalità di moratorie rinnovabili e anche alcune norme della sanità. Dove arriviamo ora? Che sembra essere il punto debole di questa legislatura per il campo largo. Adesso abbiamo 56 secondi e poi ci ritorniamo, però intanto risponda subito se è vero che è il tallone d'Achille la sanità.
4: La sanità è sempre stata, da quando io faccio politica, uno dei campi di maggiore discussione, in quanto quando si toccano i diritti della salute, di star bene di un cittadino, sicuramente si cerca sempre di far meglio e le critiche vengono da più parti perché sono molto di interessi. Io credo che noi stiamo cercando di migliorare questo sistema sanitario con molta fatica, in un sistema che è molto radicalizzato e che anche scelte del passato hanno inciso molto su aspetti di disorganizzazione, e anche in un sistema sanitario che purtroppo anche a livello nazionale sta mostrando tutta una serie di criticità. I medici non mancano solo in Sardegna, mancano in tutto il resto d'Italia, c'è un problema di sanità territoriale in tutto il resto d'Italia, c'è un problema di efficienza sanitaria in tutto il paese. Certo. Però dobbiamo anche dirlo, io utilizzo Radiolina per dire che la nostra sanità è ancora una sanità universale che cura tutti e che garantisce ancora gratuitamente a grandi fasce della nostra società di poter essere curati. Poi è chiaro, dobbiamo migliorare, perché le liste d'attesa, numero così elevato, sono una vergogna, perché l'accesso ai pronti soccorsi dovrebbe migliorare e perché la sanità territoriale dovrebbe permettere di garantire sistemi di cura anche nei paesi più deboli e fragili. C'è molto da fare, però, all'interno di un quadro che purtroppo non è soltanto regionale, anche nazionale.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Radiolina a tu per tu.
3: Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale, il nostro ospite di oggi, grazie a Fabio Leoni in regia, senza il quale questo programma non potrebbe andare in onda. Ci siamo lasciati, presidente, che stavamo parlando di sanità, ma secondo lei la presidente Todd quando ha intenzione di lasciare il doppio incarico di governatrice di assessora alla sanità?
4: Beh, intanto questa domanda andrebbe fatta alla governatrice, in quanto non so quando la Presidente ha intenzione di lasciare l'interim, però conoscendola credo che abbia fatto questa scelta con responsabilità e con una pianificazione nei tempi e nei modi in cui arrivare a una conclusione del doppio incarico. Mi auguro solo che continui a fare quello che sta facendo adesso, nel lavorare più che in maniera molto molto intensa, molto presente sulla sanità.
3: La vede migliorata lei la sanità sarda?
4: Io vedo che c'è il suo impegno. Le posso dire che da presidente del Consiglio regionale, che no, da quando ha assunto l'interim, ogni volta che c'è la commissione sanità e quindi lei deve partecipare al lavoro della commissione sanità o per un parere o per una illustrazione di un disegno di legge, un provvedimento, è sempre stata presente.
3: Ma lei crede che appunto questa politica per cui non c'è nessun'altra persona all'infuori di me e quindi accentra tutto, no?
4: Ma io le posso dire che se fosse stato l'unico caso nel paese ti avrei dato ragione. Però è successo già quando Zingaretti era presidente della Regione Lazio, è successo adesso anche Regione Campania. Ci sono dei momenti in cui particolari settori complessi che hanno la necessità di dover essere governati in prima persona vengono presi in carico da parte della presidente della regione o dell'amministratore di turno di una società privata. Poi mi posso permettere che questa sua scelta è stata anche dettata dalle dimissioni di Bartolazzi e credo che questa cosa l'abbia portata a prendere ancora di più coscienza.
3: Più che altro mandato via da lei che lo ha vissuto come un fallimento personale, l'aveva voluto perché diciamo gliel'aveva imposto Conte.
4: Questo è una leggenda metropolitana. Credo che lei quindi abbia voluto assumere quel ruolo proprio perché ha sentito il peso.
3: Qual è la leggenda metropolitana?
4: Che ci sia stato imposto da Conte, che si sia stato tutta questa cosa.
3: L'avete scelto voi?
4: No, noi il Partito Democratico, io ero segretario in quel periodo, proprio ha ritenuto e ritiene.
3: E quindi l'ha scelto il Movimento 5 Stelle?
4: Il Movimento 5 Stelle sicuramente.
3: Noi quindi abbiamo, non è leggenda metropolitana?
4: No, nel senso di leggenda metropolitana che Conte sia venuto e abbia telefonato. Io credo che ci sono assessorati che appartengono a alcune scelte politiche dei partiti, però è importante, soprattutto per una giunta, una coalizione progressista come siamo noi, che gli assessorati siano assessorati di coalizione e quindi ci sia una compartecipazione e una condivisione sia nelle scelte, nei risultati e anche nel momento in cui si cade in qualche errore.
3: Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale, è qui perché sta, diciamo così, lasciando un sigillo al suo mandato che sono le riforme. Abbiamo parlato prima del regolamento che cambia dopo 25 anni e lei sta lavorando anche alla statutaria nuova, tema che piace poco ai cittadini ma è di fondamentale importanza. Ci spiega perché serve la statutaria e una nuova statutaria sarda?
4: Allora, noi dalla riforma del titolo quinto della Costituzione è successo un fatto importante.
3: Il 2001, ricordiamo.
4: 2001, anche qui siamo mezzo secolo.
3: Esatto.
4: Il Parlamento italiano ha deciso, voi sardi, voi friulani, voi siciliani, tutte le regioni a statuto speciale potete scrivere la vostra legge statutaria, che significa intanto che tipo di forma di governo volete, a elezione diretta o che il presidente venga eletto dall'assemblea. E al di là dei tecnicismi di cosa chi fa cosa, quindi cosa deve fare il Consiglio, cosa deve fare la Giunta. Ci sono altri aspetti che io ritengo molto fondamentali, di cui si parla poco, che sono ad esempio la partecipazione popolare, cioè prevedere dei referendum abrogativi, consultivi, propositivi, che possono permettere ai cittadini di intervenire nel momento in cui il Consiglio regionale fa una legge, quindi possono anche promuovere un referendum per abrogare una legge o parte di una legge. Quindi noi nella legge statutaria abbiamo introdotto anche tutta la partecipazione popolare che può avvenire attraverso l'istituto del referendum, che sempre di più deve essere utilizzato. Inoltre abbiamo regolamentato meglio il rapporto col CAL, il Comitato degli Enti Locali, dando al CAL una funzione importante in una regione in cui il comune è sicuramente l'istituzione più vicina ai cittadini. Inoltre anche tutta un'altra serie di indicazioni che riteniamo fondamentali, che sono quello di cercare di rendere più trasparente l'azione politica che fa il Consiglio della Regione. Quindi la legge statutaria, insieme al regolamento nuovo approvato, insieme a altre iniziative che vogliamo portare avanti in questi ultimi 3 anni di governo, cercheranno di lasciare un segno non di Piero Comandini ma della politica regionale, perché le riforme si fanno insieme.
3: Certo. E lei ha detto la statutaria ma anche lo statuto sardo. In che cosa c'è bisogno di innovare e rinnovare lo statuto sardo?
4: Lo statuto sardo è uno statuto datato.
3: Certo.
4: Fatto in un periodo storico in cui non c'era neanche l'Unione Europea, è fatto in un momento in cui c'era un'altra società e soprattutto fatto in un momento in cui non c'era l'autonomia differenziata, perché noi mentre ancora parliamo di autonomia, di federalismo, parliamo di poter fare noi le cose, ci sono regioni d'Italia che non sono a statuto speciale che stanno avendo molto di più dal rapporto diretto con lo Stato piuttosto di quello che abbiamo noi. Quindi c'è l'esigenza di riscrivere un nuovo statuto, e anche in alleanza con le regioni del Sud, in un momento in cui le regioni del Nord, con l'autonomia differenziata e con quello che stanno riuscendo a ottenere da parte del governo italiano, rischiano di indebolire il Sud. C'è quindi una nuova stagione non solo statutaria ma anche di una nuova capacità di fare alleanze, perché io credo che fra qualche decennio, mi auguro che questo non accada, ci possa essere una nuova questione meridionale, perché se noi facciamo stipendi diversi al nord, assistenza sanitaria diversa al nord, più opportunità al nord, è chiaro che questo paese si spacca. Certo. E noi non possiamo permetterci questo paese a doppia, tripla velocità.
3: Sono venuti qua prima di lei esponenti del centro-destra e hanno detto, magari alla seconda o terza legislatura, che quest'anno in Consiglio regionale si lavora poco. È vero che si lavora poco?
4: Ma io credo che sì, il Consiglio regionale, per quanto mi riguarda, lavora tanto, perché c'è anche una parte di lavoro che non si vede, che è quello della formazione delle leggi, delle varie audizioni, della presenza nei territori. Io credo che poi il lavoro di ognuno di noi si debba valutare, come giusto che sia, alla fine della legislatura, dopo i 5 anni, così come succede per i sindaci. E in quel momento si valuta, i cittadini valuteranno non solo la quantità di riunioni che si fanno, perché la politica non può essere valutata in minuti, ore, giorni in cui si unisce il Consiglio e la Commissione, ma in termini di qualità del lavoro che viene svolto. Quindi il bilancio lo farei poi proprio a fine mandato. Poi una battuta, ma solo una battuta, perché non so chi è venuto qua dei miei colleghi di centrodestra, però dico che
3: moltissimi
4: voglio dire che è piacevole, perché di solito quella che ha più interesse a far lavorare il Consiglio è sicuramente l'opposizione, non la maggioranza.
3: No, dicevano anzi che loro faticano a fare opposizione perché ci sono poche leggi, perché c'è poco dibattito, perché non c'è una visione di Sardegna. Lei trova che che stiate governando l'isola senza una visione di Sardegna?
4: Io ripeto, io sono un po', come dire, quello che deve cercare di mantenere l'unità. Certo. Istituzionale del Consiglio regionale, quindi ho un occhio chiaramente di affetto, di appartenenza con la maggioranza, però cerco di stimolare anche la minoranza, lo faccio sempre in aula, in consiglio, non sono tenero in consiglio nella gestione dell'aula, perché sono convinto che soprattutto in questo momento di crisi, non soltanto dal punto di vista di quello che accade purtroppo nelle zone di guerra, ma di crisi anche di di cosa sta succedendo,
3: certo,
4: in Europa.
3: Culturale.
4: Noi dobbiamo riscoprire il valore delle istituzioni, certo, e dobbiamo dare un grande esempio come istituzione, certo, perché è una sconfitta per tutti continuare a vedere la scarsa partecipazione al momento del voto, la difficoltà di presentare liste elettorali nei piccoli comuni. Quindi quando c'è scarsa partecipazione, scarsa volontà di mettersi in gioco a governare anche il piccolo comune, credo che sia la sconfitta della politica. Quello non ce lo può permettere nessuno. Poi c'è il momento elettorale, uno vota a destra, a sinistra, al centro, certo, però noi dobbiamo riportare in pieno il valore dell'istituzione e la fiducia dei cittadini nei confronti dell'istituzione.
3: Grazie davvero al presidente del Consiglio regionale Piero Comandini per essere con noi, grazie a Fabio Leoni in regia, grazie a tutta la grande famiglia di Radiolina per questa terza stagione che finisce qui, grazie per chi ci segue in radio e per chi ci segue in TV su Videolina, e noi ci rivediamo come sempre a ottobre.
1: Radiolina a tu per tu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3:28.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
4: Dal profondo beat isolano, il brano più popolare degli oristanesi Barrittas, Gambale Twist, fu registrato a Roma nel settembre del 1964.

0: Ancora oggi una pietra miliare della musica leggera sarda era Cambale Twist, con Benito Urgu e i Barrittas.
1: Il chitarrista olbiese Marino De Rosas incontra i Cordas et Cannas e la cantante Monica Mureddu per una raffinata interpretazione di Kelos de Oro, che ascoltiamo.

0: Il delicato arpeggio di Marino de Rosas, in evidenza in questa Chelos de Oro, che abbiamo ascoltato, tratta dall'edizione di Sardegna Canta del 2003.
1: Beppe Dettori e l'arpista comasco Raul Moretti hanno dato vita a un sodalizio artistico dal 2013 dopo l'uscita del cantante stintinese da Itazenda. Su disco hanno documentato un repertorio estremamente variegato che ha toccato anche brani di carattere religioso. Così rileggono il classico Deus ti salvet Maria.

0: Abbiamo ascoltato Beppe De Tori e Raul Moretti nella loro personale rivisitazione del Deus ti salvet Maria. Radiolina.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: 12:32 minuti e Gianangela Secchi con voi alla Strambata fino alle 14. Strambata, che è la trasmissione di Radiolina di informazioni, di attualità, di approfondimento culturale. Vi saluta dalla regia Giuseppe Valdessi. Il nostro numero 340 87 15 015. È con noi in studio a fianco a me Nicola Scano, vice direttore del telegiornale di Videolina. Nicola, ben ritrovato, ciao.
3: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: L'estate è iniziata domenica, il turismo è partito ben prima di domenica scorsa. Oggi ne parleremo diffusamente alla Strambata, perché se i numeri, Nicola, trasmettono ottimismo, i problemi strutturali della Sardegna trasmettono altro. Parliamo di trasporti.
3: Eh sì, è un problema che puntualmente ogni stagione, ogni anno, ogni giorno, tutti i sardi, il mondo della produzione deve affrontare. Devo dire che questa volta però in particolare la Sardegna rischia di trovarsi al centro

0: l'altro è vittima di un paradosso, perché da una parte sappiamo bene l'Europa sta accelerando sulla transizione ecologica, bla bla bla, e dall'altra per un'isola come la nostra, che dipende interamente o quasi interamente dal trasporto marittimo, questa transizione rischia di trasformarsi in un nuovo costo della distanza, quindi un dibattito apertissimo. Sì. E ci sono vari capitoli in questa questione. Intanto l'ETS, che sapete bene è il sistema europeo che attribuisce un prezzo alle emissioni sì. di CO2 prodotte dalle navi. È un meccanismo, per carità, nato per ridurre l'impatto ambientale dei trasporti, ma che per la Sardegna sta producendo effetti economici rilevanti. Non bastavano i costi, si è aggiunta anche l'ETS.
1: I detrattori dicono che comunque le emissioni prodotte sono infinitesimali rispetto ad altri tipi di inquinamento che subiamo.
0: Sì, naturalmente sì. Poi, sai, ci sono sempre questi benedetti meccanismi europei, ci sono anche quelli che dicono, ma tutto sommato l'ETS è un fondo di rotazione che poi serve a realizzare diciamo politiche ambientali. Io so, fino adesso non abbiamo visto granché. Ecco, c'è uno studio che ormai è preso a modello un po' da tutti, uno studio dell'Istituto Bruno Leoni, che insomma ha fatto i conti. Il trasporto delle merci da e per la Sardegna ha un extra costo, come dicono quelli bravi, che può arrivare al 40% in più rispetto a tratte, diciamo, continentali comparabili. Allora, sappiamo bene che un viaggio Milano-Cagliari costa circa il 21% in più di un Milano-Napoli, e una parte significativa di questa differenza è proprio legata all'ETS, e lo studio ci dice che questa situazione determini una perdita di competitività per le imprese vicina al 30%.
1: È un tema percentuale alta,
0: sì,
1: no?
0: è una botta veramente, sì. veramente forte. Ora, il nostro gruppo sta seguendo in maniera approfondita questa vicenda, e negli approfondimenti che abbiamo fatto è stato evidenziato come questi maggiori costi per il sistema produttivo possano addirittura arrivare fino al 44%, e queste ETS pesi ormai per almeno 150 milioni di euro l'anno sull'economia regionale. Insomma, abbiamo sentito diversi esperti, poi c'è l'iniziativa degli ambasciatori di Sardegna, sulla quale anche il giornale, diciamo, ha insistito parecchio. C'è stata un'iniziativa proprio qui nella nostra sala. Esatto. Ora, questa è una battaglia che parte, diciamo, da questo principio di uguaglianza, di competitività, cioè bisogna fare in modo che questo riconoscimento costituzionale, per carità prezioso, dell'insularità si deve tradurre in strumenti concreti, perché il problema non è soltanto trasportare una merce, è garantire alle imprese sarde il diritto di competere alle stesse condizioni di chi opera sulla terraferma. Quindi la domanda è innanzitutto politica prima che economica.
1: E questa... anche la risposta, ovviamente.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. E questo è stato sollecitato. Allora, questa benedetta transizione può essere sostenibile se scarica il suo costo sui territori che partono da una condizione di svantaggio geografico, certo. Non ci siamo. Oppure è arrivato il momento di trasformare questo principio di insularità in una vera politica di compensazione. Questa è la battaglia che faranno gli ambasciatori di Sardegna. Tra l'altro, ne parleremo domani al Radar. Ritorniamo su questo tema
1: alle 21.
0: Con un po' di numeri, insomma, proviamo a capire la prospettiva.
1: Su Videolina. Chiudo, Nicola, e poi ascoltiamo il brano, dicendo che questo sul fronte delle imprese, sul fronte invece dei residenti e in comuni cittadini, continuiamo ad avere tariffe elevate, orari scomodi e una limitata disponibilità dei posti nel periodo di alta stagione. Ovviamente questo è stato finora, vedremo quest'anno come andrà, però insomma questa, diciamo, è la nostra esperienza,
0: è la nostra costante.
1: Ci fermiamo, Nicola, ascoltiamo Madonna e Sabrina Carpenter e poi parliamo di energia.

0: talk about.
1: 12.40, ancora Giulia Angela Secchi con voi su Radiolina La Strambata, in compagnia di Nicola Scanu, vice direttore del TG di Videolina. Nicola, abbiamo parlato di trasporti, un altro tema caldo in questi giorni che riguarda ovviamente tutti noi, anche la Sardegna, è il tema dell'energia. Nei giorni scorsi il ministro Pichetto Fratin, durante un convegno a Cagliari, ha detto che l'Italia non può fare a meno dell'energia nucleare, e queste affermazioni del ministro hanno riacceso intanto il dibattito e hanno trovato anche subito la ferma opposizione della regione.
2: Sì, che comunque vuole ragionare sulla questione, perché che cosa ha detto Fratin? Ha detto: non possiamo mica pavimentare di pannelli fotovoltaici e poi piazzare pale dappertutto. Però appunto, come dicevi, ha rilanciato la linea di Palazzo Chigi: rinnovabili indispensabili, d'accordo, ma da sole non bastano per la cosiddetta sicurezza energetica e aggiungerei la competitività dell'industria, quindi l'apertura al nucleare. La questione è, diciamo, riferendoci alla Sardegna, questo voglio dire è un altro capitolo di un'infinità di dossier aperti. Giusto per ricordare, nel nord continua il confronto su progetti eolici che interessano l'ultimissima, è quella dei territori di Ittiri e il Meilogu, che sono ormai i simboli di uno scontro proprio tra energia e tutela del paesaggio. C'è in discussione un progetto addirittura con 11 aerogeneratori tra Ittiri, Banari, Tiesi, Bessude, eccetera. Parliamo di 74 megawatt. Ora, queste pale andrebbero a finire addirittura in prossimità della strada, quando ci sono leggi nazionali che ti dicono almeno a 150 metri, e comunque devi proporzionare l'altezza con la distanza dall'asfalto. Insomma, e tutto questo andrà valutato. Tra l'altro, proprio domani c'è un consiglio straordinario a Ittiri. Nel sud c'è la questione dell'offshore. Ne abbiamo parlato, il mare del Sulcis è al centro di diversi progetti. Attenzione, perché una società proponente è partecipata da Eni e quindi da Cassa Depositi e Prestiti. Da ricordare che la Corte Costituzionale ha già dato il suo via libera a un impianto offshore, ha detto che la competenza è dello Stato, e quindi il punto è che c'è il primo via libera per 42 pale alte 285 metri. Ora, tutto questo è un problema evidentemente molto serio. Ci sono in ballo il costo dell'energia per le famiglie, per le imprese, c'è il futuro del polo industriale del Sulcis, c'è la questione della famosa rotta dei tonni, cioè c'è un danno a un'attività economica di primissimo livello, che vuol dire storia, tradizione, eccetera. E qui si è inserita la questione del nucleare di nuova generazione, perché Fratin tiene a precisare. Ora, benissimo, ma siamo ancora in fase normativa, in fase progettuale, non in quella di realizzazione. Cioè, il governo ha avuto un primo via libera dalla Camera, il disegno di legge delega si chiama Nucleare Sostenibile, adesso quel testo va al Senato e Pichetto Fratin dice: voglio avere diciamo i decreti attuativi entro la fine del 2026. È vero che non si parla di nucleare tradizionale, è vero che si aspettano i cosiddetti reattori avanzati di nuova concezione, però attenzione, parliamo del 2034-2035, cioè non è una tecnologia matura
1: se va bene,
2: applicabile.
1: Se va bene, non solo, se oggi magari ci sono le autorizzazioni e in Sardegna ci arriviamo tra 30-40 anni,
2: sì, ma infatti
1: tra lavori, quindi saranno già ormai superati, quindi il problema anche della tecnologia è questa.
2: Certo, e poi c'è la fusione dietro l'angolo, cioè il vero futuro, lo abbiamo detto anche ieri al telegiornale, ci ritorniamo oggi, il vero futuro è la fusione, cioè l'attaccare e lo staccare un impianto a seconda della richiesta, questa è la vera rivoluzione. Insomma, c'è una questione politica, industriale, serviranno ancora localizzazione, autorizzazione, investimenti, consenso sociale, non dimentichiamolo. E l'obiettivo nazionale, abbiamo sentito, è arrivare a una quota compresa tra l'11 e il 22% del mix elettrico nazionale, diciamo dei futuri decenni. Non è poco, perché Frattin ci ha detto che probabilmente serviranno per tutte le richieste,
1: energetico.
2: Sarà una cosa pazzesca nell'ordine di miliardi di kilowatt.
1: Tra elettrificazione,
2: esatto.
1: Ne parlavamo anche ieri.
2: Non va dimenticata la questione delle scorie. Non le vuole nessuno.
1: Certo, non noi.
2: Quello alla fine è il vero tema. Come si potrà aggirare, perché di aggiramento potrebbe trattarsi, e non dimentichiamoci che ci sono aree in Sardegna che non rientrano esattamente nel controllo delle comunità, e lì potrebbe essere più semplice sistemarle, perché in quella cartina noi alla fine ci siamo sempre.
1: Ci siamo
2: questo
1: sempre,
2: è vero.
1: Grazie Nicola Scano, vice direttore del TG di Videolina. La strambata continua.
0: La strambata su Radiolina. Sono le 4:00.
3: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
4: Allora passo da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
3: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
4: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
3: Cifada, il brico 100% Sardegna.
5: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
6: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina.

0: diretta.
1: 12:50 minuti, Gide Angela Seichi è ancora con voi alla strambata su Radiolina. Oggi parliamo di turismo. L'estate è iniziata ufficialmente, almeno sul calendario, domenica scorsa, anche se per le temperature è iniziata molto molto prima. E tutto il mese di giugno che va a concludersi è andato bene sul fronte del turismo. Ne parliamo questa mattina con Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna, che ci ha raggiunti in studio. Ben ritrovato.
2: Buongiorno Gide Angela e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, partiamo proprio, Fausto Mura, dal bilancio di giugno che ormai va a concludersi.
2: Allora, questa stagione è partita bene, con degli eventi molto significativi, soprattutto nel Sud Sardegna. Abbiamo avuto l'America's Cup, come tutti sanno. Giugno è andato molto bene, come sono andati abbastanza bene i mesi precedenti, ma c'è un dato, che è quello delle prenotazioni, che ci conforta molto, perché abbiamo prenotazioni a lungo termine.
1: Ecco, torniamo un attimo su giugno, quindi America's Cup, che cosa ha lasciato alla Sardegna questo evento così, così importante, che ci ha visto in quei giorni sicuramente al centro dell'interesse mondiale?
2: Al di là dell'evento che si è svolto a Cagliari, ovviamente, e quindi in tutto il Golfo degli Angeli, non contano tanto il numero delle presenze delle persone che hanno partecipato all'evento, conta molto di più la veicolazione dei media che hanno praticamente ripreso la Coppa America, ma anche il Golfo di Cagliari, il Golfo degli Angeli, il Golfo di Quartu, la Sella del Diavolo, la spiaggia del Poeta, la città,
1: il porto
2: e anche quella folla che è stata lì alle premiazioni e così via, ha dato un'immagine vitale della città, vitale del Sud Sardegna, e anche ha propagandato la bellezza e soprattutto la destinazione turistica e il nome Cagliari, un nome che internazionalmente non è molto conosciuto per adesso.
1: Certo, questo è un evento mondiale, lo ricordiamo, quindi forse uno dei pochi, insomma, che si è svolto finora in Sardegna, quindi sicuramente ha questo valore aggiunto. Poi c'è un altro dato che può essere importante, il fatto che la celebre rivista Lonely Planet abbia inserito la Sardegna nella classifica Best in Travel 2026. Anche questo è un dato, insomma, importante.
2: Beh, noi piacciamo a Lonely Planet, l'ha dimostrato anche con Cala Glorizé, che ha decretato come una delle più belle spiagge del mondo, e adesso ha giustamente propagandato la Sardegna come una delle destinazioni più belle e più iconiche del Mediterraneo, ma anche più sicure, perché noi non vendiamo solo sole, mare, spiaggia, clima e così via, ma vediamo anche tanta sicurezza.
1: Ecco, poi vedremo anche questo, Fausto Mura, la situazione internazionale con l'incertezza, l'insicurezza in una certa parte del mondo potrà essere un vantaggio per noi che invece ci troviamo, diciamo, lontane da quelle rotte della guerra, del conflitto, che insomma ogni giorno sembra che si stia rimettendo a posto, e poi insomma invece succede qualcosa che ci fa ripiombare nella preoccupazione.
2: Dobbiamo distinguere un po' il medio termine dal breve termine. Nel breve termine sicuramente abbiamo dei grossi vantaggi, anche perché diciamo che il Bailam medio orientale è venuto fuori proprio all'inizio della stagione turistica, all'inizio della stagione, e quindi ha anche orientato le prenotazioni. E come dicevo prima, la Sardegna non ha guerre, non ha terrorismo, non ha malavita organizzata, non ha tutta una serie di criticità che noi per fortuna non abbiamo, e che rendono la Sardegna una destinazione estremamente sicura, anche perché un'isola è intrinsecamente sicura, in quanto diciamo che è sempre una nuova frontiera.
1: Certo. La interrompo per parlare del lungo termine, però prima ascoltiamo insieme il brano Sienna Spyro, Material Lover. Thank you.

0: Ancora la strambata su Radiolina, ancora Gigi Angela Secchi in compagnia di Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna. Stava facendo una riflessione su quanto la condizione internazionale con le guerre in Medio Oriente pesino anche sui flussi turistici. Quindi diceva a breve termine mancava il medio-lungo termine. Quindi a breve termine sicuramente.
1: Allora, a breve termine sicuramente abbiamo dei grossi vantaggi, perché praticamente tutto il Nord Africa ha delle problematiche di sicurezza, il Mar Rosso ha delle problematiche di sicurezza e anche il Golfo Persico, abbiamo visto, ha delle grosse problematiche di sicurezza. Quindi un nord europeo, a meno che non voglia andare in Estremo Oriente, ma ricordiamoci che sono aumentati anche i costi dei voli internazionali, perché devono bypassare certe località, e quindi la tratta diventa più lunga, più complessa, anche più carburante.
0: E poi il costo dell'energia, ricordiamo, ha fatto aumentare, l'abbiamo visto, i prezzi dei biglietti, degli aerei, delle navi, quindi comunque più vai lontano più paghi.
1: Conseguentemente la Sardegna è diventata una destinazione in pole position per quanto riguarda le destinazioni dei nord europei e anche degli americani, perché quest'anno ci sono due sorprese, gli americani e i polacchi. Questo nel breve termine. Nel medio termine, se noi non capitalizziamo questa opportunità che la situazione internazionale e la geopolitica ci sta dando, avremo poi di nuovo un calo.
0: E quindi, come si fa? Come si fa a capitalizzare?
1: Prima di tutto bisogna fare gli investimenti adatti nel marketing, e bisogna veicolare tutte le particolarità e le qualità della destinazione. Poi abbiamo visto che ad esempio noi in agosto in Sardegna abbiamo delle criticità abbastanza serie e anche, come dire, più di pieni non possiamo essere, e quindi dobbiamo cercare di trasferire un po' di mercato, un po' di clientela nei mesi limitrofi della stagione estiva, e quindi dobbiamo cercare di battere su marzo, aprile, maggio e settembre, ottobre, novembre.
0: Di questo poi ne parliamo. Torniamo invece ai mesi centrali. Diceva che luglio e agosto sono buoni per le prenotazioni, anche meglio dello scorso anno.
1: Sono ottimi, ripeto, più di pieni non possiamo essere, però quest'anno le prenotazioni sono arrivate prima e hanno riempito prima. Chiaramente non tutta la Sardegna è uguale, si va spesso e sempre, anzi, a macchia di leopardo, per cui ci sono zone che vanno meglio e zone che vanno peggio, dipende da tante particolarità, tra cui sicuramente ad esempio la leva del prezzo è una cosa fondamentale.
0: Certo.
1: Però in generale stiamo andando meglio dello scorso anno, e il che è veramente molto positivo.
0: Continuiamo a parlare di turismo, la strambata continua.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.

0: 13:09, Gidangela Seichi con voi su Radiolina alla Strambata. Parliamo di turismo stamattina con Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna. Parliamo delle previsioni, lei prima lo accennava, per l'estate con la presenza di stranieri. Diceva due novità, i polacchi e gli americani.
1: Sì, i polacchi sono una discreta novità perché il reddito pro capite e quindi la capacità di spesa in Polonia è salita notevolmente negli ultimi anni e grazie anche ai collegamenti diretti che ci sono hanno accresciuto notevolmente il loro numero in Sardegna. E poi l'altra sorpresa sono gli americani, che è una fascia alto spendente che atterra a Olbia, è vero. Però per gli americani l'isola è un'isola abbastanza piccola e quindi noleggia delle auto e va in giro e piano piano stanno girando per tutta la Sardegna.
0: Quindi anche questo è un mercato interessante.
1: Molto interessante.
0: Quali sono le carte vincenti della Sardegna? Se è vero che oggi con la globalizzazione, sicurezza a parte di cui abbiamo parlato, è possibile avere sostanzialmente a disposizione il mondo intero, no? per le vacanze. Che cosa dà dal vostro punto di vista la Sardegna in più che altri non hanno?
1: Beh, a parte la sicurezza, dà ad esempio una stabilità finanziaria, nel senso che tutto il corpo parto euro del nord Europa sa perfettamente che anche in Sardegna può spendere euro, ovviamente, e può tranquillamente paragonare i prezzi e fare dei budget molto seri. E poi l'altra cosa è che i trasporti aerei molto spesso sono diretti, perché abbiamo tante destinazioni che si collegano direttamente con la Sardegna e quindi anche il volo è abbastanza breve ed è anche abbastanza economico.
0: Ecco, c'è anche un trend a livello globale che evidenzia un aumento del turismo esperienziale, con una crescita dei borghi dell'interno, una richiesta di percorsi naturalistici, di enogastronomia locale. Anche da questo punto di vista la Sardegna può dire la sua.
1: Sì, perché si è passati da un turismo del vedere a un turismo del fare, e quindi il turista diventa più esigente e vuol fare qualcosa, vuol partecipare a qualcosa, e da qui nasce il turismo esperienziale, dove non si vede solamente un monumento o una spiaggia, ma si cerca di entrare dentro quella che è la cultura locale, la gastronomia, l'enogastronomia e gli usi, i costumi, gli artigianato e così via. È una pratica che sta prendendo sempre più piede.
0: Da questo punto di vista però bisogna ancora lavorare.
1: Bisogna lavorare parecchio e bisogna, come si diceva una volta, soprattutto destagionalizzare. È una chimera che tutti quanti ripetono ormai da 40-50 anni, ma bisogna assolutamente farlo.
0: Continuiamo a parlarne di questo aspetto, perché adesso veniamo anche alle criticità, no, del turismo in Sardegna. Però prima ascoltiamo insieme i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

La strambata su Radiolina. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

Sono le 13:18 minuti. Ancora Gigi Angela Secchi con voi alla strambata. Stiamo parlando di turismo e continueremo a farlo, ma prima ascoltiamo insieme Carol G e Manu Chao.

0: 13:22 minuti e ancora la strambata. Egidio Angela Secchi con voi e con Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna. Parlavamo, Fausto Mura, di ottimismo sulla stagione turistica, ma ci sono anche degli aspetti critici, qualcosa la stava già accennando. Intanto la gestione dei collegamenti aerei, soprattutto nei mesi di diciamo non i mesi centrali, ma i mesi quelli periferici, diciamo così.
1: Sì, noi non abbiamo problematiche all'interno della stagione estiva. Ad esempio sull'aeroporto di Cagliari abbiamo 90 e passa collegamenti, che sono molto buoni per una città come Cagliari. Chiaramente però questi collegamenti scendono a un certo punto il 30 ottobre da 90 a 12, 15 al massimo. E questo è un grosso problema, perché ovviamente non si può pensare di continuare a fare turismo quando non ci sono i collegamenti. E questa diventa una problematica che poi ricade nel sociale, perché noi stiamo offrendo ai nostri giovani dei lavori che sono di 6 mesi, 7 mesi, certo. Ma non si può andare avanti così socialmente. Dobbiamo cercare assolutamente di allargare questa stagionalità turistica e di poter offrire un lavoro, ma minimo di 9 mesi, in maniera tale da non creare problemi sociali e da attirare anche nel comparto i giovani, e anche come dire, fare degli innesti di tecnologia, di nuove possibilità, di nuove opportunità che sempre il turismo offre.
0: Certo, prima parlava, ha detto una frase, no? Interessante: non possiamo avere più del pieno in Sardegna, e qui veniamo all'overtourism, no? Se ne è parlato negli ultimi anni, perché un altro fattore fondamentale che può essere un elemento di criticità è la salvaguardia del nostro territorio, la salvaguardia del nostro ambiente, che lo ricordiamo è una grande ricchezza ed è anche una delle cose che attirano di più i turisti, no? Quindi questo ambiente incontaminato che la natura ci ha regalato e che noi abbiamo il dovere di preservare. Ad esempio negli ultimi anni c'è la misura del numero chiuso per le spiagge, pensiamo anche a Punta Molentes dopo, insomma, il problema che c'è stato l'anno scorso dell'incendio. Ecco, questo ad esempio è una misura interessante.
1: Ma io ho la mia opinione personale, e secondo me in Sardegna non abbiamo per il momento il problema dell'overtourism, abbiamo qualche problema nella settimana centrale di agosto e poi qualche problema in alcune spiagge che sono diventate così famose che tutti i turisti ci vogliono andare, ma abbiamo tante migliaia di spiagge che anche in alta stagione non hanno alcun flusso così elevato da poter parlare di overtourism in una destinazione. Mi permetto di dire che ad esempio Cagliari è stata nominata recentemente la città con il miglior clima d'Italia, quindi per noi ad esempio anche il cambiamento climatico potrebbe essere un'opportunità se veniamo nominati come città con il miglior clima d'Italia. Bisogna sapere distinguere i problemi dalle opportunità.
0: E poi c'è l'incertezza economica globale, anche questo ha un peso, l'inflazione nei mercati d'origine, i costi energetici, le tensioni geopolitiche, insomma tutti argomenti che abbiamo sfiorato stamattina.
1: Sì, queste sono sicuramente delle criticità. Noi abbiamo da parte nostra un'opportunità di marketing. Gli albergatori sono l'unica categoria che conosce perfettamente i suoi clienti. Noi conosciamo il nome, il cognome, la provenienza, la nazionalità, cosa mangiano a colazione, cosa mangiano a pranzo, cosa mangiano a cena. Noi li conosciamo uno per
0: come
1: uno.
0: Si vestono.
1: Come si vestono, dove vogliono andare, cosa vogliono fare. Siamo l'unica categoria che conosce perfettamente i suoi clienti, e questo ci dà una disponibilità statistica e una sensazione di mercato che ci consente di timonare anche in mari più agitati e con delle problematiche maggiori, ecco.
0: Interessante questa prospettiva, non ci avevo mai pensato, perché effettivamente esistono poche categorie, no, che conoscono così bene come voi i clienti, è vero. Grazie Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna, magari la riavremo anche con noi nelle prossime settimane, perché queste sono previsioni e poi vedremo man mano che la stagione avanza di continuare insomma a parlarne, a fare altri bilanci. E adesso noi ascoltiamo insieme Poker Face di Lady Gaga.

0: La strambata su Radiolina.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 24 giugno 2026. Percezioni del tempo, a cura di Luigi Almiento. Ci ha vendicati Re Carlo alla Casa Bianca, con un'ironia così sopraffina che il software di Trump, alieno non umano, è andato in crash. Si sa, gli inglesi si piacciono assai, effetto collaterale dell'insularità, ne sappiamo qualcosa. Davanti alla platea americana, King Charles l'ha buttata lì. 250 anni fa, o come diciamo nel Regno Unito, proprio l'altro ieri, gli USA hanno dichiarato l'indipendenza. Scacco matto in una mossa. I Trump scettici hanno esultato. Ma poi c'è la realtà. A forza di specchiarsi nel proprio glorioso passato, la Gran Bretagna ha dimenticato come si costruisce il presente. Eppure il futuro. Il referendum per la Brexit, quel superbo addio tonti all'Unione Europea, ha spento 10 candeline. Un decennio sobrio. Infatti sono sfilati ben 6 primi ministri. Roba che la prima Repubblica Italiana al confronto sembra la dinastia Ming. Ora da Londra filtrano nostalgia e furbizia, la solita. Parlano di riavvicinamento, ma ovviamente alle loro condizioni. Il nuovo ambasciatore britannico a Roma ha detto, ed era pure serio, che sono usciti dall'UE, mica dall'Europa, e che le democrazie devono cooperare di più. L'ha detto la sterlina all'euro, per capirsi. Chi mandiamo a Downing Street per servire il contropiede? Magari un discendente di Giulio Cesare, per spiegare che cosa intendiamo in Italia quando diciamo l'altro ieri. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sull'app L'Unione Digital.

0: 13:39 minuti, ancora Gide Angela Secchi con voi alla strambata fino alle 14. Oggi stiamo parlando di turismo e abbiamo parlato anche con Federalberghi prima di spiagge a numero chiuso, una misura che viene adottata dalle amministrazioni comunali per contrastare il sovraffollamento ma anche per proteggere i litorali e l'ambiente naturale. Tra queste c'è la spiaggia della Pelosa di Stintino, uno dei paradisi della nostra isola, sabbia bianchissima, acqua trasparente. Il comune ha adottato regole di accesso molto rigide. Ne parliamo proprio con la sindaca di Stintino, Rita Vallebella. Ben ritrovata, sindaca.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, ci racconti quali sono le regole per la Pelosa? 1500 bagnanti al giorno?
1: Sì, 1500 bagnanti al giorno, così organizzati, 500 giornalieri potrebbero essere prenotati già per esempio per agosto, da maggio, 1000 posti 48 ore prima, quindi abbiamo cercato di avvantaggiare anche le persone che arrivano senza una lunga prenotazione, no? Quindi il last minute, per così dire. Le regole sono sempre le stesse, sono quelle che prevedono il divieto di fumo per evitare che ci troviamo poi la spiaggia piena di cicche e sigarette, il divieto di uso di spugne perché le spugne trattengono moltissimo la sabbia.
0: Ecco, quindi ci vuole la stuoia, giusto?
1: Ci vuole la stuoia perché la stuoia è un presidio che permette di, come dire, catturare meno sabbia, quasi niente, perché la stuoia non è assorbente, no? È un materiale inerte che
0: quindi
1: non trattiene la sabbia.
0: L'asciugamano va messo sopra la stuoia, anche questo è
1: sopra la stuoia, esatto. Il divieto poi di fare buche, perché le buche comunque, il posto è già molto piccolo, perché purtroppo è sempre più piccola, le buche sono delle insidie, no? Oltretutto poi devo dire che le buche non le fanno i bambini, le fanno gli adulti, perché io una volta mentre andavo lì a controllare mi sono trovata una specie di fossa con dentro quattro bambini e un adulto, quindi insomma si tratta di buon senso, no?
0: Certo.
1: Cioè, se il baraccello vede che c'è un buchino magari dice al genitore per favore poi
0: lo chiuda,
1: copritelo e finisce lì.
0: Questa era una fossa addirittura.
1: Io ho visto una fossa praticamente.
0: Poi lavare i piedi.
1: Ho detto scusate, lavarsi i piedi ovviamente, e mi pare che basti. Cioè, il fatto che comunque si debbano occupare posti non è espressamente vietato, però insomma abbiamo visto che qualcuno viene con delle tende, dei tendoni
0: al posto degli ombrelloni.
1: Ecco.
0: Per 30 persone.
1: Sì. Su questo io quest'anno non l'ho espressamente vietato, però ho detto ai baraccelli per favore digli se siete in 5 e avete un tendone ci sta, ma se siete in 2 con un tendone da 5 magari no, togliete tre posti a chi giustamente ha pagato, ma non ha solo pagato, ha contribuito, perché questo prezzo che pagano non è un biglietto, è un contributo ambientale, è un modo per dire ci serve, state contribuendo alla tenuta di questo angolo così fragile e così delicato che ha bisogno di interventi costanti.
0: Sì, anche la certo, è giusto chiamarlo contributo. E, a proposito di questo, il ticket a persona è basso, no? È 3,50 euro a persona, però negli ultimi tempi ci sono state un po' delle denunce perché c'erano dei siti fake che invece speculavano e facevano pagare molto di più il biglietto rispetto al costo reale, no?
1: Ecco, questa è la conseguenza della furbizia dell'uomo, perché questi siti sono addirittura stranieri, quindi sono truffe e purtroppo ci cadono le persone di... Io ho denunciato diverse volte questo fenomeno, poi non mi sono mai state dati i risultati delle indagini, però in ogni caso so che non ho moltissime armi contro questi signori, se non quello di divulgare come faccio, che noi non facciamo pagare 10 euro, 20 euro, sono 3,50 da anni. E sono semplicemente un contributo, peraltro poi lo voglio dire perché è molto importante, noi abbiamo anche una struttura d'accoglienza per le persone disabili straordinaria, perché abbiamo passerelle, abbiamo sedie particolari per il bagno, abbiamo addirittura un'assistenza OSS,

0: Ecco, posso dirlo?
1: Bene, no, certo, è la sua opinione, quindi ci mancherebbe. Allora, grazie, grazie. Sindaca, è stato importante anche dire che il biglietto, o meglio, il contributo è di 3,50 euro, quindi occhio, diffidate dai siti che ve ne chiedono 30, perché sono delle truffe, e quindi attenzione. E naturalmente le auguriamo buon lavoro, perché insomma adesso entra un po' nel vivo si entra nel vivo della stagione, quindi insomma anche voi come comune avrete il vostro bel da fare. Grazie per la sua partecipazione alla strambata.
2: La strambata su Radiolina. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie dall'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Veronica Fadda su Radiolina.

E Gigi Angela Secchi ancora in studio con voi alla strambata quando sono le 13.49, tra poco le tendenze social, ma prima ascoltiamo Harry Styles.

0: 13:52 minuti, ancora una manciata di minuti al termine della strambata. Con noi Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda per le tendenze social. Enzo, ben ritrovato, ciao.
1: Buongiorno Gigiangela Secchi, buongiorno a chi ci ascolta. Parliamo sempre di qualcosa che inerisce comunque all'estate, parliamo del Pedocin di Trieste. Se qualcuno non sa di cosa si tratta...
0: No, io non lo so.
1: Non ancora.
0: Esatto.
1: Allora, in questi giorni si parla sicuramente di stabilimenti balneari, in particolare sui social, diciamo che serpeggia appunto una dinamica avvenuta all'interno di questo stabilimento balneare di Trieste che si chiama Alla Lanterna. È uno stabilimento

0: Sostanzialmente che ha un'usanza che qualcuno definisce medievale, anacronistica, e qualcuno definisce tradizionale, per cui all'interno di questo stabilimento c'è un muro che prosegue dalla sabbia sino a oltre il mare, sostanzialmente, che separa la zona donne dalla zona uomini. Quindi stiamo parlando.
1: Terribile questa cosa.
0: È bastato
1: non
0: vedere
1: ci andrò mai.
0: La tua faccia. Allora, stiamo parlando comunque di.
1: E poi tutti gli altri?
0: Se, dipende dal sesso sostanzialmente.
1: Ah, okay, okay.
0: Quindi immagino che ci siano anche questioni di discriminazione sotto questo punto
1: sì,
0: di vista.
1: Proprio di sì.
0: Perché c'è tutto un filone, diciamo.
1: Direi di sì.
0: Assolutamente sì. Quindi diciamo che l'occhio del ciclone diciamo, si è posizionato, i riflettori si sono posizionati su questo stabilimento perché in questi giorni una turista si è presentata lì a Trieste, appunto nella capitale del Friuli, col marito, e avrebbe accompagnato il marito nella zona uomini perché lo stava aiutando con la carrozzella di loro figlio disabile, no? Una donna del posto gli avrebbe detto di rispettare la regola e quindi lì è scaturito veramente il delirio.
1: Ma quindi
0: urla.
1: Viene rispettata proprio questa cosa qua?
0: Sì, sì, sì, proprio i friulani la vedono proprio come una cosa tradizionale, una cosa che
1: una cosa
0: conta
1: tremenda.
0: Che prima era proprio un'usanza che ritrovavamo praticamente pressoché in tutta Europa. Questo è l'unico, cioè l'ultimo stabilimento di questo tipo rimasto in tutta Europa, dunque diciamo che è anche un po' una caratteristica se proprio vogliamo.
1: Magari si fanno marketing con questa roba qua, cioè attirano le persone.
0: Sicuramente potrebbe essere interessante andare a vedere una situazione del genere per cercare anche
1: per
0: un po' di
1: curiosità, certo.
0: Certo, non sarebbe lo stabilimento della vita, ci andrei probabilmente mezza giornata per vedere questa cosa qui. La cosa che mi ha stupito appunto è che lo stabilimento è diviso da questo muro bianco che prosegue anche in acqua, quindi sostanzialmente tu per raggiungere la parte diciamo in cui possono confluire entrambi i sessi devi superare questo muro che non so esattamente quanto sia lungo, se si tocca, se non si tocca, costa anche pochissimo perché costa 1,20 € al giorno.
1: Ah,
0: accedere.
1: Devi anche pagare poi. No. Cioè.
0: Però, sì sì, 1,20 €, okay. Però con tassa d'ingresso, vabbè, insomma sì. Così non so, è un'esperienza, vediamo.
1: Anche lì. anche bambini separati, maschietti da femminucce.
0: Esatto, quindi immagino, cioè se tu, che ne so, vai al mare con tuo figlio.
1: Mi devo separare da lui.
0: È impossibile, cioè, no.
1: No, è impossibile, no.
0: Cosa ne pensi?
1: Sono assolutamente contraria, la trovo un'usanza retriva, barbara, non inclusiva, discriminante, devo dire altro, non
0: inizio
1: lo so.
0: Del Novecento, insomma.
1: No,
0: diciamo
1: no,
0: che
1: no.
0: Era stato fatto per una questione di privacy, secondo me invece era proprio, cioè, proprio il contrario, ecco.
1: No,
0: cioè, non si
1: ma...
0: tratta di privacy, ma si tratta proprio di discriminazione.
1: No, ma poi anche il fatto, insomma, che ci siano stati anche dei litigi perché uno non può entrare per accompagnare.
0: Sì, che l'ha
1: no?
0: Spuntata alla fine?
1: Non lo so.
0: I turisti sono stati allontanati.
1: Ah, i turisti sono
0: con il figlio disabile, peraltro.
1: E sono andati via. Mm-hmm. E quindi questa cosa nei social, come reagisce la
0: gente? Diciamo che ha fatto più scalpore lo stabilimento e la divisione tra uomini e donne piuttosto che la lite in sé. Diciamo che la lite è servita per portare, diciamo, oltre i confini friulani comunque, e dintorni anche cioè, a un pubblico più vasto. Ecco, io ad esempio non ne avevo idea, l'ho scoperto perché appunto questa lite ha riacceso appunto i riflettori su uno stabilimento che è rimasto fermo agli inizi del Novecento.
1: Mm, anche un po' più indietro, secondo me, al medioevo. Abbiamo un
0: sì,
1: cameo medievale che ci aspetta, quindi vabbè, insomma, giustamente liberi di andarci oppure di non andarci.
0: Esatto.
1: Io so già quale scelta farei.
0: Io
1: la prossima volta che andrò in Friuli non andrò lì. Giuseppe ci dice che il nostro tempo è finito.
0: Lo
1: Enzo.
0: Manderemo in Friuli allora.
1: Il nostro tempo è finito, la strambata vi saluta Enzo Asunici, di Angela Secchi, Giuseppe Valdés. Vi ricordo che l'appuntamento è per domani alle 12.30 ancora fino alle 14. Vi ricordo che dopo di noi potrete ascoltare qui su Radiolina direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda il commento di Lorenzo Paolini. Allora niente, vi aspettiamo domani alle 12.30 ancora la strambata, ancora su Radiolina, state con noi.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e un minuto. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.

0: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
1: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
1: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Hanno fermato le fiamme a poche centinaia di metri dai piazzali del mercato ortofrutticolo e una volta spento il rogo le squadre antincendio di forestali, forestas e protezione civile hanno dovuto affrontare un nuovo fronte a poche centinaia di metri alimentato da una leggera brezza, dai campi incolti e dall'erba alta. L'intervento dei mezzi antincendio è durato diverse ore prima di arginare il fuoco che ha comunque attaccato diverse decine di ettari di terreno, alcuni frutteti e uliveti nelle campagne tra Sestru e San Sperate. Danni limitati se si considera che oltre al mercato ortofrutticolo in quella zona sono diffuse molte case di campagna e piccole residenze e decine di aziende dell'agroalimentare. Decisivo l'intervento dei mezzi aerei con due elicotteri dell'antincendio regionale, mentre le squadre a terra contenevano le fiamme a due passi dalle strade provinciali 2 e 4 che portano alla Carlo Felice. In tutta l'isola è stata una giornata molto delicata, mentre si prospetta un importante cambiamento climatico con l'arrivo di alcune perturbazioni. Dal fuoco all'acqua è sempre una preoccupazione in Sardegna.
1: Villa Certosa cambia proprietario e chiude la lunga stagione legata alla famiglia Berlusconi. La residenza di Porto Rotondo passa nell'orbita degli Altani, la dinastia che governa il Qatar da oltre 150 anni e che ha costruito una rete globale di investimenti nel lusso, nell'immobiliare e nell'ospitalità. La trattativa riguarda la società immobiliare Idra del gruppo Fininvest, proprietaria della tenuta. La holding della famiglia Berlusconi ha accettato una proposta vincolante arrivata da un soggetto estero riconducibile all'area catariota. Il valore sarebbe di circa 350 milioni di euro. La tenuta, affacciata sul mare della Gallura, è stata per decenni molto più di una villa privata. Nei suoi giardini e nelle sue sale sono passati capi di Stato, primi ministri e personalità internazionali, tra gli ospiti più noti Vladimir Putin, Tony Blair, George W. Bush, Zapatero e Mubarak. La proprietà si estende su circa 120 ettari, comprende la villa principale, fabbricati, piscine e giardini, un anfiteatro, un vulcano artificiale e una grotta sotterranea per la tracco delle imbarcazioni. Il passaggio agli Altani evidenzia il peso crescente degli investimenti catarioti in Gallura. La presenza del Qatar è già legata alla Costa Smeralda e al Materolbia Hospital, due operazioni che hanno inciso sul profilo economico della Sardegna nord-orientale. Per Villa Certosa si apre ora una nuova fase, resta una residenza privata, ma il suo nome continua a raccontare una parte della storia politica, economica e mondana dell'isola.
2: Crescita moderata e ottimismo condizionato da quello che succede e potrà succedere nel mondo. È stato presentato il rapporto per l'anno 2025 della Banca d'Italia sull'economia della Sardegna, economia che cresce ma in misura meno marcata rispetto all'anno precedente.
3: Ci sono delle aree grigie, l'industria ha mostrato qualche difficoltà, e il reddito pro capite della Sardegna rimane il 15% al di sotto di quello della media nazionale. E restano i noti nodi strutturali della demografia, della scarsa propensione all'innovazione, della piccola dimensione delle imprese e della logistica.
2: Preoccupa il dato sul reddito pro capite dei sardi e cresce l'inflazione. Bene, il turismo, grazie all'apporto dei viaggiatori stranieri, e l'edilizia trainata dai lavori pubblici sostenuti dai fondi del PNRR.
3: È andato molto bene nel 2025, come negli anni passati, il turismo. Si è vista una crescita delle presenze di oltre l'11%, in particolare nel segmento estero, e abbiamo avuto in generale una buona tenuta dei servizi. La Sardegna ha un grande potenziale, ma il problema centrale è trasformare queste opportunità in sviluppo duraturo e stabile.
4: Ridurre le emissioni senza perdere competitività, sfida ad alto rischio lanciata dall'Europa al centro della 3 giorni promossa da Università di Cagliari e Ministero dell'Ambiente, il confronto sugli strumenti chiave della politica climatica europea. Senza la previsione di deroghe legate al gap insulare, continua a preoccupare il contestato sistema ETS che attribuisce un costo alle emissioni di anidride carbonica.
5: Non si vedono deroghe in arrivo assolutamente, ci sono peraltro altri elementi che stanno arrivando, che sono quelli che riguardano l'erosione della competitività europea. Un'attenzione specifica sulle situazioni come la nostra dovrà essere rivolta dalla Commissione europea.
4: L'altra faccia della medaglia è il CBAM, il meccanismo che tenta di bilanciare l'ETS introducendo regole analoghe per alcuni prodotti importati da paesi extraeuropei.
6: La scelta forte dell'Europa che particolarmente attenta alle questioni ambientali, ma non è la stessa scelta che hanno fatto altri sistemi paese paragonabili come gli Stati Uniti, come la Cina.
4: A sostenere il cambiamento interviene invece l'Innovation Fund, ma in Italia e men che meno in Sardegna è stato finora considerato.
7: Sono fondi che dovrebbero aiutare le aziende a decarbonizzare, quindi fare investimenti. C'è stato un accordo recente a livello europeo di quasi 1 miliardo di euro, su cui però la partecipazione italiana è stata praticamente nulla. Capitali da investire sono tanti, anche se ci sono agevolazioni. Io credo che senza un sostegno pubblico l'ETS così non possa essere sostenuto. Ci vuole un sostegno pubblico e ci vogliono aziende che rispondano.
8: Una seduta apposita sul trasporto merci. Si vuole investire la Presidente e la sua Giunta di tutte quelle azioni necessarie, visto che il 15 luglio a Bruxelles verrà rimodulata quella che è la normativa sull'ITS.
9: Firme acquisite, richiesta formalizzata, il Consiglio regionale prova a mobilitarsi per superare i limiti e disagi del trasporto merci.
10: Dovremo intervenire anche attraverso una disciplina legislativa che ci possa permettere di dare le risorse alle trasformazioni primarie per essere competitivi.
8: Questa è la prima grande occasione che abbiamo di demodulare, di dare risposte concrete a quel grande principio, oggi norma di rango costituzionale, che è il principio di insularità.
9: Problema diventato dramma per il mondo imprenditoriale locale. La neonata rete degli ambasciatori di Sardegna ha alzato subito la voce e il pressing sulla classe politica.
11: Le grandi imprese sarde sono preoccupate perché non vedono la politica che si sta occupando di creare le condizioni per una continuità delle merci accettabile e giusta per le imprese sarde.
9: Non solo politica di ristori quindi, per quanto urgenti nell'immediato, e sul caro carburante si attende a ore la definizione di quella misura di sostegno alle aziende, stimata sui 40 milioni, da allegare alla variazione di bilancio con apposito disegno di legge.
10: I ristori vengono garantiti e assegnati in tutta Europa e credo che non siano un elemento in negativo, perché l'Europa è costituita da territori diversi dove esistono problemi strutturali diversi.
12: È un'emergenza e il Consiglio regionale deve mettere a disposizione delle risorse per venire incontro alle imprese. È chiaro che è un problema però sistemico e va visto davvero nel complesso.
13: L'ambulatorio è stato trasferito di recente nella nuova casa di comunità e almeno gli spazi sono più accoglienti. Il resto però è come un girone dantesco. Le file si formano all'alba già in strada.
14: Tutto il giorno, dalla mattina fino alla sera, sono andata via, hanno sbagliato, mi hanno tolto una ricetta e sono dovuta tornare adesso a rifarla. C'è gente che viene per 3 giorni di fila.
15: Sì, c'è una vecchietta alle 5 del mattino, il caldo, qualcuno non ha macchina, viene a piedi, deve tornare perché non viene servito, tanti disguidi.
16: Sono 5 volte che vengo per farmi un impegnativo e non me l'hanno mai fatto, non ci sono mai riuscita.
17: Come mai?
16: Perché è troppa la gente.
13: Nelle scorse ore la segnalazione alla nostra redazione da parte di chi è rimasto tutto il giorno in attesa di una ricetta. I medici fanno il possibile.
18: Per fortuna è venuto un amico a prendermi il numero, però è venuta alle 6 del mattino.
13: La ASL annuncia a breve l'avvio di una sperimentazione. Per provare a ridurre le file si cercherà di accelerare almeno il percorso per le ricette. Ci sarà una mail dedicata e agevolazioni in presenza.
19: Un infermiere che accolga il paziente, faccia la decodifica del fabbisogno e qualora il suo bisogno sia esclusivamente quello di ripetere un'impegnativa, avvii il processo con i medici delle cure primarie.
13: Nel frattempo ognuno si organizza come può, qualche medico volenteroso si trattiene oltre l'orario di lavoro, la sera il residuo della fila dell'Ascot diventa la fila della guardia medica, che però non è per tutti.
14: Sì, io sono arrivata alla fila della guardia medica, sono andata via ieri sera alle 9:30.
20: Medico di base non pervenuto, siliqua sul fronte dell'assistenza sanitaria, da anni combatte contro un sistema che mette il centro sulcitano sempre più ai margini assistenziali. Medici in transito, garanzia del servizio a tempo determinato, e ora si prospetta una nuova problematica. Il medico di base del paese arriva a scadenza di contratto e nelle liste dei medici di medicina generale ai quali assegnare le sedi vacanti nessuno ha dato la propria disponibilità per il paese sulcitano. Insomma, tutti legittimamente vogliono prestare il loro servizio più vicino possibile alla propria residenza e Siliqua rimane quindi ai margini come molte altre sedi disagiate della Sardegna.
21: La situazione a Siliqua è insostenibile perché vengono a mancare quei diritti costituzionalmente riconosciuti, quale il diritto alla salute. Ad oggi a Siliqua risulta un unico medico di base a tempo determinato per il quale il contratto è in scadenza e al momento non è neanche prevista la proroga. L'ultimo bando invece risale ai mesi scorsi e i medici idonei hanno comunque scelto altre sedi che sono più vicine al loro luogo di residenza o comunque per motivi a loro contingenti. L'amministrazione ha messo da tempo a disposizione spazi e agevolazioni per rendere appetibile la sede della, di Siliqua, ma ad oggi i medici continuano a scegliere altre sedi perché comunque il sistema glielo consente. Siamo stanchi, chiediamo veramente con forza che gli enti sovraordinati prendono una ferma posizione e diano delle direttive affinché i medici di base vadano a coprire tutte le sedi vacanti e prive di assistenza, in modo tale che non ci siano più cittadini di serie A e di serie B.
0: Stagione turistica è iniziata nel Sud Sardegna, per quanto riguarda il mondo della ristorazione noi come sempre abbiamo i nostri sondaggi per un po' sentire il sentiment di quello che è la percezione degli operatori. Inizia bene con sicuramente un aumento dei turisti stranieri nell'isola, mantiene un po' il numero degli italiani.
1: Nel mondo della ristorazione nel mese di giugno nel Sud Sardegna si registra una crescita di turisti dall'estero rispetto alla l'anno scorso, i fatturati delle imprese sono stabili e la stagione turistica è partita col piede giusto, anche se si devono fare i conti con i rincari e soprattutto la carenza cronica di personale nei mesi estivi.
0: Un giugno che è andato molto bene e che chiaramente mette le basi per un ottimo luglio e un ottimo agosto. Se andiamo a bilanciare quello che è stato l'anno scorso con l'inizio di quest'anno, sicuramente ci aspettiamo una bellissima stagione. Chiaramente incide molto i vari costi che supportiamo, al di là dei trasporti e energia elettrica, ma anche la carenza di personale che molto spesso vincola nella decisione di tutti i giorni magari di diminuire i servizi oppure di diminuire il numero di persone che si possono ospitare nella propria attività.
17: Da una parte la Unipol Domus fu Sardegna Arena, nata come stadio temporaneo e che ad agosto farà partire la sua decima stagione da palcoscenico del Cagliari. Dall'altra quel che resta del Sant'Elia che ora aspetta solo la demolizione per poter lasciare spazio al Gigi Riva. La partita per il quando però si gioca ora in consiglio comunale.
22: Io ero presente alla presentazione del 2015 dello stadio, sono presente adesso e credo che sia ora di abbandonare tutte le beghe che ci sono state, gli ostacoli burocratici e di portare finalmente la delibera in consiglio, perché poi ci sarà il vero via libero alla questione stadio.
17: Il progetto del nuovo stadio dopo 11 anni aspetta ancora di vedere il via libera per la fase operativa.
22: Manca il parere che è stato richiesto a un importante studio legale di Roma che deve dare via il via alla procedura, dopodiché sarà il passaggio in giunta e dopodiché in consiglio arriverà la dichiarazione di pubblica utilità che io mi sento sin d'ora di valutare molto attentamente, con occhio critico, ma in modo positivo.
17: Una corsa contro il tempo che coinvolge anche la possibilità per Cagliari di concorrere per ospitare gli europei del 2032 che l'Italia vorrebbe organizzare insieme alla Turchia. Serve però far partire i lavori entro marzo del 2027. Ci sono i margini per sperare?
22: E se entro luglio tutte queste ultime peripezie burocratiche verranno risolte, potremo arrivare a quella data.

0: sa terra nostra.
1: Ascoltiamo ora la voce di Anna Maria Puggioni in Candu Cantu, uno dei brani del ricchissimo repertorio del duo Puggioni, realizzato in una nutrita produzione discografica a partire dal 1981.

0: ascoltato dal duo Pugioni, Cando Cantu.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Benito Urgu è non solo un grande maestro di comicità. È vero, le sue composizioni strappano risate, ma offrono anche momenti di riflessione, come quella sullo stato da terzo mondo dei collegamenti marittimi con la Sardegna, disegnata in Ponte Mannu.

inue. Pro andare pro torrare, est troppu istentosu. Pro andare pro torrare, a inue.

0: Abbiamo ascoltato Ponte Manno, un brano proposto da Benito Urgu al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Cantante e docente di canto, Betty Uscidda si propone in questo complesso brano nel quale emergono le sue doti vocali. Si intitola Su Frittu e Sa Valentia.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Betty Ushida, artista nuorese con alle spalle anche un diploma all'Accademia di Belle Arti di Sassari.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
4: La cantante Franca Pinna ha avuto modo di esibirsi all'estero, in diversi paesi europei e anche in Canada. Qui la ascoltiamo in un omaggio alla sua terra di origine. Si intitola Sardegna Mia.

0: era Franca Pinna, una delle interpreti più sensibili ed appassionate del canto tradizionale sardo.
1: Uno dei primi successi degli olbiesi Cordas et Cannas è stato certamente Su Falchittu, brano travolgente che invita al ballo. Ha raggiunto l'obiettivo anche tra il pubblico cubano, quando lo proposero dal palco di Ignos, allestito a L'Avana il 31 ottobre del 1998.

0: Era Su Falchittu dei Cordas e Cannas, inserita in chiusura dell'ampia sintesi televisiva che fu realizzata per Icnos il 31 ottobre del 1998 a La Habana sotto il caldo sole dei Caraibi.
1: Nel 2019 Michele Pio Ledda firmava i testi in sardo di quattro brani dei Karma nel loro album di debutto Equilibri. Il duo composto da Davide Guiso e dalla cantante Francesca Lai si è avvalso della sua collaborazione anche per predisporre un adattamento in sardo di un successo di Diodato, Fai rumore.

0: Mauro Tore al basso e Simone Floris alla batteria completavano l'organico dei Karma in questa rivisitazione in sardo di un successo di Diodato, Fai rumore, pubblicato nel 2020.
1: Uno dei brani più intensi dell'album Abbardente di Piero Marras è senz'altro Homine Mannu. Così l'artista nurese ebbe modo di proporlo dal vivo e in diretta televisiva sul palco di Ignos, allestito nella zona di Piragua, a La Habana, il 31 ottobre del 1998.

0: C'erano anche le sei danzatrici della compagnia Tersicore di Sassari ad accompagnare Piero Marras sul palco di Ichnos a L'Avana nel 1998 in questa Omine Mannu che abbiamo appena ascoltato.
1: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Como Queria è un brano che i Bertas avevano lanciato a Ichnos a Sedilo nel 1993. Da allora è diventato un pezzo immancabile nelle loro esibizioni live. Mario Chessa, Marco Piras ed Enzo Pava lo propongono anche sul palco di Monteleone e Roccadoria in abbinamento al video ufficiale del pezzo.

0: Erano i Bertas dal vivo in occasione di Frimmos svoltasi a Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: La voce di Elena Ledda in un motivo tradizionale, corsicana. La cantante lo incise per la prima volta nel 1984 nel suo secondo album.

0: Era La Corsicana nell'interpretazione di Elena Ledda, un estratto dal suo disco Isa Rosas del 1994.
1: Sono le 7:02.
2: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
9: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Portocervo. Veloce, fresco, buono.
10: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
11: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Hanno fermato le fiamme a poche centinaia di metri dai piazzali del mercato ortofrutticolo e una volta spento il rogo, le squadre antincendio di forestali, forestas e protezione civile hanno dovuto affrontare un nuovo fronte a poche centinaia di metri, alimentato da una leggera brezza, dai campi incolti e dall'erba alta. L'intervento dei mezzi antincendio è durato diverse ore prima di arginare il fuoco, che ha comunque attaccato diverse decine di ettari di terreno, alcuni frutteti e uliveti nelle campagne tra Sestu e San Sperate. Danni limitati se si considera che oltre al mercato ortofrutticolo in quella zona sono diffuse molte case di campagna e piccole residenze e decine di aziende dell'agroalimentare. Decisivo l'intervento dei mezzi aerei con due elicotteri dell'antincendio regionale, mentre le squadre a terra contenevano le fiamme a due passi dalle strade provinciali 2 e 4 che portano alla Carlo Felice. In tutta l'isola è stata una giornata molto delicata, mentre si prospetta un importante cambiamento climatico con l'arrivo di alcune perturbazioni. Dal fuoco all'acqua è sempre una preoccupazione in Sardegna.
1: Villa Certosa cambia proprietario e chiude la lunga stagione legata alla famiglia Berlusconi. La residenza di Porto Rotondo passa nell'orbita degli Altani, la dinastia che governa il Qatar da oltre 150 anni e che ha costruito una rete globale di investimenti nel lusso, nell'immobiliare e nell'ospitalità. La trattativa riguarda la società immobiliare Idra del gruppo Fininvest, proprietaria della tenuta. La holding della famiglia Berlusconi ha accettato una proposta vincolante arrivata da un soggetto estero riconducibile all'area catariota. Il valore sarebbe di circa 350 milioni di euro. La tenuta, affacciata sul mare della Gallura, è stata per decenni molto più di una villa privata. Nei suoi giardini e nelle sue sale sono passati capi di Stato, primi ministri e personalità internazionali. Tra gli ospiti più noti, Vladimir Putin, Tony Blair, George W. Bush, Zapatero e Mubarak. La proprietà si estende su circa 120 ettari, comprende la villa principale, fabbricati, piscine, giardini, un anfiteatro, un vulcano artificiale e una grotta sotterranea per la tracco delle imbarcazioni. Il passaggio agli Altani evidenzia il peso crescente degli investimenti catarioti in Gallura. La presenza del Qatar è già legata alla Costa Smeralda e al Mater Olbia Hospital, due operazioni che hanno inciso sul profilo economico della Sardegna nord-orientale. Per Villa Certosa si apre ora una nuova fase, resta una residenza privata, ma il suo nome continua a raccontare una parte della storia politica, economica e mondana dell'isola.
2: Crescita moderata e ottimismo condizionato da quello che succede e potrà succedere nel mondo. È stato presentato il rapporto per l'anno 2025 della Banca d'Italia sull'economia della Sardegna, economia che cresce ma in misura meno marcata rispetto all'anno precedente.
3: Ci sono delle aree grigie, l'industria ha mostrato qualche difficoltà, e il reddito pro capite della Sardegna rimane il 15% al di sotto di quello della media nazionale. E restano i noti nodi strutturali della demografia, della scarsa propensione all'innovazione, della piccola dimensione delle imprese e della logistica.
2: Preoccupa il dato sul reddito pro capite dei sardi e cresce l'inflazione. Bene, il turismo, grazie all'apporto dei viaggiatori stranieri, e l'edilizia trainata dai lavori pubblici sostenuti dai fondi del PNRR.
3: È andato molto bene nel 2025, come negli anni passati, il turismo. Si è vista una crescita delle presenze di oltre l'11%, in particolare nel segmento estero. E abbiamo avuto in generale una buona tenuta dei servizi. La Sardegna ha un grande potenziale, ma il problema centrale è trasformare queste opportunità in sviluppo duraturo e stabile.
4: Ridurre le emissioni senza perdere competitività, sfida ad alto rischio lanciata dall'Europa al centro della tre giorni promossa da Università di Cagliari e Ministero dell'Ambiente, il confronto sugli strumenti chiave della politica climatica europea. Senza la previsione di deroghe legate al gap insulare, continua a preoccupare il contestato sistema ETS che attribuisce un costo alle emissioni di anidride carbonica.
5: Non si vedono deroghe in arrivo assolutamente, ci sono peraltro altri elementi che stanno arrivando, che sono quelli che riguardano l'erosione della competitività europea. Un'attenzione specifica sulle situazioni come la nostra dovrà essere rivolta dalla Commissione europea.
4: L'altra faccia della medaglia è il CBAM, il meccanismo che tenta di bilanciare l'ETS introducendo regole analoghe per alcuni prodotti importati da paesi extraeuropei.
6: La scelta forte dell'Europa che particolarmente attenta alle questioni ambientali, ma non è la stessa scelta che hanno fatto altri sistemi paese paragonabili come gli Stati Uniti, come la Cina.
4: A sostenere il cambiamento interviene invece l'Innovation Fund, ma in Italia e men che meno in Sardegna è stato finora considerato.
7: Sono fondi che dovrebbero aiutare le aziende a decarbonizzare, quindi fare investimenti. C'è stato un accordo recente a livello europeo di quasi 1 miliardo di euro, su cui però la partecipazione italiana è stata nulla. Capitali da investire sono tanti, anche se ci sono agevolazioni. Io credo che senza un sostegno pubblico l'ETS così non possa essere sostenuto. Ci vuole un sostegno pubblico, ci vogliono aziende che rispondano.
8: Una seduta apposita sul trasporto merci. Si vuole investire la Presidente e la sua Giunta di tutte quelle azioni necessarie, visto che il 15 luglio a Bruxelles verrà rimodulata quella che è la normativa sull'ITS.
9: Firme acquisite, richiesta formalizzata, il Consiglio regionale prova a mobilitarsi per superare i limiti e disagi del trasporto merci.
10: Dovremo intervenire anche attraverso una disciplina legislativa che ci possa permettere di dare le risorse alle trasformazioni primarie per essere competitivi.
8: Questa è la prima grande occasione che abbiamo di demodulare, di dare risposte concrete a quel grande principio, oggi norma di rango costituzionale, che è il principio di insularità.
9: Problema diventato dramma per il mondo imprenditoriale locale. La neonata rete degli ambasciatori di Sardegna ha alzato subito la voce e il pressing sulla classe politica.
11: Le grandi imprese sarde sono preoccupate perché non vedono la politica che si sta occupando di creare le condizioni per una continuità delle merci accettabile e giusta per le imprese sarde.
9: Non solo politica di ristori quindi, per quanto urgenti nell'immediato, e sul caro carburante si attende a ore la definizione di quella misura di sostegno alle aziende, stimata sui 40 milioni, da allegare alla variazione di bilancio o con apposito disegno di legge.
10: I ristori vengono garantiti e assegnati in tutta Europa e credo che non siano un elemento in negativo, perché l'Europa è costituita da territori diversi dove esistono problemi strutturali diversi.
12: È un'emergenza e il Consiglio regionale deve mettere a disposizione delle risorse per venire incontro alle imprese. È chiaro che è un problema però sistemico e va visto davvero nel complesso.
13: L'ambulatorio è stato trasferito di recente nella nuova casa di comunità e almeno gli spazi sono più accoglienti. Il resto però è come un girone dantesco. Le file si formano all'alba già in strada.
14: Tutto il giorno, dalla mattina fino alla sera, sono andata via, hanno sbagliato, mi hanno tolto una ricetta e sono dovuta tornare adesso a rifarla. C'è gente che viene per 3 giorni di fila.
15: Sì, c'era una vecchietta alle 5 del mattino, il caldo, qualcuno non ha macchina, viene a piedi, deve tornare perché non viene servito, tanti disguidi.
16: Sono 5 volte che vengo per farmi un'impegnativa e non me l'hanno mai fatta, non ci sono mai riuscita.
17: Come mai?
16: Perché è troppa la gente.
13: Nelle scorse ore la segnalazione alla nostra redazione da parte di chi è rimasto tutto il giorno in attesa di una ricetta. I medici fanno il possibile.
18: Per fortuna è venuto un amico a prendermi il numero, però è venuta alle 6 del mattino.
13: La ASL annuncia a breve l'avvio di una sperimentazione per provare a ridurre le file. Si cercherà di accelerare almeno il percorso per le ricette. Ci sarà una mail dedicata e agevolazioni in presenza.
19: Un infermiere che accolga il paziente, faccia la decodifica del fabbisogno e qualora il suo bisogno sia esclusivamente quello di ripetere un'impegnativa, avvii il processo con i medici delle cure primarie.
13: Nel frattempo ognuno si organizza come può, qualche medico volenteroso si trattiene oltre l'orario di lavoro, la sera il residuo della fila dell'Ascot diventa la fila della guardia medica, che però non è per tutti.
14: Sì, io sono arrivata alla fila della guardia medica, sono andata via ieri sera alle 9:30.
20: Medico di base non pervenuto, siliqua sul fronte dell'assistenza sanitaria da anni, combatte contro un sistema che mette il centro sulcitano sempre più ai margini assistenziali. Medici in transito, garanzia del servizio a tempo determinato e ora si prospetta una nuova problematica. Il medico di base del paese arriva a scadenza di contratto e nelle liste dei medici di medicina generale ai quali assegnare le sedi vacanti nessuno ha dato la propria disponibilità per il paese sulcitano. Insomma, tutti legittimamente vogliono prestare il loro servizio più vicino possibile alla propria residenza e siliqua rimane quindi ai margini come molte altre sedi disagiate della Sardegna.
21: La situazione a siliqua è insostenibile perché vengono a mancare quei diritti costituzionalmente riconosciuti quale il diritto alla salute. Ad oggi a Siliqua risulta un unico medico di base a tempo determinato per il quale il contratto è in scadenza e al momento non è neanche prevista la proroga. L'ultimo bando invece risale ai mesi scorsi e i medici idonei hanno comunque scelto altre sedi che sono più vicine al loro luogo di residenza o comunque per motivi a loro contingenti. L'amministrazione ha messo da tempo a disposizione spazi e agevolazioni per rendere appetibile la sede di Siliqua, ma ad oggi i medici continuano a scegliere altre sedi perché comunque il sistema glielo consente. Siamo stanchi, chiediamo veramente con forza che gli enti sovraordinati prendono una ferma posizione e diano delle direttive affinché i medici di base vadano a coprire tutte le sedi vacanti e prive di assistenza, in modo tale che non ci siano più cittadini di serie A e di serie B.
0: Stagione turistica iniziata nel Sud Sardegna, per quanto riguarda il mondo della ristorazione noi come sempre abbiamo i nostri sondaggi per un po' sentire il sentiment di quello che è la percezione degli operatori. Inizia bene con sicuramente un aumento dei turisti stranieri nell'isola, mantiene un po' il numero degli italiani.
1: Nel mondo della ristorazione nel mese di giugno nel Sud Sardegna si registra una crescita di turisti dall'estero rispetto alla l'anno scorso, i fatturati delle imprese sono stabili e la stagione turistica è partita col piede giusto, anche se si devono fare i conti con i rincari e soprattutto la carenza cronica di personale nei mesi estivi.
0: Un giugno che è andato molto bene e che chiaramente mette le basi per un ottimo luglio e un ottimo agosto. Se andiamo a bilanciare quello che è stato l'anno scorso con l'inizio di quest'anno, sicuramente ci aspettiamo una bellissima stagione. Chiaramente incide molto i vari costi che supportiamo, al di là dei trasporti, energia elettrica, ma anche la carenza di personale che molto spesso vincola nella decisione di tutti i giorni magari di diminuire i servizi oppure di diminuire il numero di persone che si possono ospitare nella propria attività.
17: Da una parte la Unipol Domus fu Sardegna Arena, nata come stadio temporaneo e che ad agosto farà partire la sua decima stagione da palcoscenico del Cagliari. Dall'altra quel che resta del Sant'Elia, che ora aspetta solo la demolizione per poter lasciare spazio al Gigi Riva. La partita per il quando però si gioca ora in consiglio comunale.
22: Io ero presente alla presentazione del 2015 dello stadio, sono presente adesso e credo che sia ora di abbandonare tutte le beghe che ci sono state, gli ostacoli burocratici, e di portare finalmente la delibera in consiglio, perché poi ci sarà il vero via libero alla questione stadio.
17: Il progetto del nuovo stadio dopo 11 anni aspetta ancora di vedere il via libera per la fase operativa.
22: Manca il parere che è stato richiesto a un importante studio legale di Roma, che deve dare via il via alla procedura, dopodiché sarà il passaggio in giunta e dopodiché in consiglio arriverà la dichiarazione di pubblica utilità, che io mi sento sin d'ora di valutare molto attentamente, con occhio critico, ma in modo positivo.
17: Una corsa contro il tempo che coinvolge anche la possibilità per Cagliari di concorrere per ospitare gli europei del 2032, che l'Italia vorrebbe organizzare insieme alla Turchia. Serve però far partire i lavori entro marzo del 2027. Ci sono i margini per sperare?
22: E se entro luglio tutte queste ultime peripezie burocratiche verranno risolte, potremo arrivare a quella data.

0: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili, in offerta dal 25 al 30 giugno. Come le patatine Eldorada Amica Chips, vari tipi da 130 grammi a 1,10€. Il Ferrari Grana Padano DOP Riserva, grattugiato da 90 grammi a 1,59€. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la salsiccia classica di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
1: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
7: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale I Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri in via Simone 60, Cagliari.
9: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
10: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Yeah! Radiolina Playlist.
1: Sono le 7 e 37 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
8: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
9: PAN, sardi come voi.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
11: Vieni a scoprirla da Autovam.
12: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
13: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
16: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
17: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
5: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8 e 0 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato, con scene di panico tra i passeggeri. La presidente ad interim del Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. Dopo le prime due scosse abbiamo avuto 20 repliche. Il mio messaggio ora è mantenere l'unione e la calma per salvare vite. Gli Stati Uniti offrono aiuto. Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare statunitense contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, un messaggio fallace, dice: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Poi la precisazione del portavoce della NATO. La cronaca è una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri. Mirko, una passione per la musica e il sogno di fare il cantante, aveva scritto sui social: è brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Il caldo non dà tregua e miete vittime, 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Gerlasco. Oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Schillaci. Lunghe file fuori dagli uffici, visite contingentate e stop alla vendita dei biglietti per i condizionatori in tilt. In Francia un altro morto per annegamento, un bimbo di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono 42. In Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi. Allerta rossa a Londra e in Galles. Scuole e uffici chiusi. Calcio, terzo e decisivo turno della fase a gironi dei mondiali 2026. Brasile e Marocco volano ai sedicesimi di finale, chiudendo a pari merito con 7 punti nel girone C. Ma il primo posto va ai verde oro di Ancelotti per una migliore differenza reti. La Seleção, trascinata da uno scatenato Vinicius, batte 3-0 la Scozia. Il Marocco ribalta Haiti e vince 4-2. Nel gruppo B si qualificano al turno successivo la Svizzera, che passa come prima con 7 punti, e i padroni di casa del Canada, battuti 2-1 proprio dagli elvetici. Nell'altra sfida il successo per 3-1 con il Qatar consente alla Bosnia Erzegovina di nutrire serie speranze di essere ripescata tra le migliori terze. Il Messico fa 3-3, batte 3-0 la Repubblica Ceca e conquista l'accesso ai sedicesimi da primo del gruppo A. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase di eliminazione diretta di un mondiale. È tutto, a più tardi.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Le 8 e 5 minuti, buon giovedì 25 giugno, da Lele Casini, dalla redazione di Radiolina, in apertura del nostro GR. Diamo uno sguardo all'Unione Sarda che trovate oggi in edicole sull'app Unione Digital. Il focus è sul meteo, con la Sardegna che viaggia veloce verso i 40 gradi, con l'incubo degli acquazzoni. La Protezione Civile ha pubblicato un'allerta meteo che riguarda quasi tutta l'isola. Già ieri da più parti sono registrati temporali di breve durata ma molto intensi. Il picco dell'afa si raggiungerà nel corso del weekend. Per l'esperto un po' di respiro arriverà solo tra una settimana. Il caldo sta causando anche blackout nella rete elettrica, disagi a Quarto. Andiamo a dare anche uno sguardo all'home page di unionesarda.it. Il focus è dedicato invece qua alla sanità. Nessuna proroga per i medici a gettone, pronto soccorso sardi a rischio blocco. La presidente Todde ha parlato di possibile conferma degli incarichi, ma la direzione dell'assessorato avvisa stop al servizio dal 30 giugno. L'ASL della Gallura Emergenza recluta due professionisti a 12.000 euro al mese. La continuità delle merci: ogni anno le imprese sarde che scelgono di esportare i propri prodotti perdono 350 milioni di euro a causa dell'aumento dei prezzi. La giunta regionale sta tentando un accordo con il governo per avere piena competenza sulla continuità. Dall'altra parte, le opposizioni di centrodestra chiedono una seduta straordinaria in aula in consiglio regionale entro il 15 luglio, cioè prima della revisione in Europa del sistema ETS. La cronaca con un grave incidente stradale ieri sera a Quarto, dove un quarantenne è rimasto ferito dopo lo scontro del suo monopattino contro un'auto in via Brigata Sassari. L'uomo avrebbe riportato diverse ferite e un trauma cranico, trasportato in codice rosso in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Alcuni appuntamenti per il pomeriggio di oggi: a Cagliari, nella Mediateca del Mediterraneo, alle 16, Parola a Topolino, il laboratorio creativo per bambini condotto da Luca Usari nell'ambito del Festival Tre Cani della Lingua Italiana. Al TSE di Smirrioni alle 17.30, in scena invece Sicuro, le nuovissime avventure di Pinocchio, di con Silvia Cattò e Cinzia Pires, e con il maestro Simone Pistis all'organetto, una produzione associazione Rosso Levante, rientra nella rassegna Teatro e Marmellata del Teatro del Segno. Chiudiamo con la pagina sportiva, innanzitutto il calcio, mentre continuano i dialoghi per le cessioni, possibili acquisti per il Cagliari. Ieri la Lega ha ufficializzato anticipi e posticipi delle prime 5 giornate di Serie A. L'esordio a Parma sarà sabato 22 agosto alle 20.45, mentre le prime 2 gare casalinghe contro Inter e Lecce si giocheranno rispettivamente domenica 30 agosto alle 20.45 e lunedì 7 settembre alle 18.30. La quarta giornata in casa dell'Atalanta si disputerà sabato 12 settembre alle 20.45, quella di Udine per la quinta giornata sarà sabato 19 settembre alle 15. E chiudiamo col basket e la Dinamo. Domani scadono i termini per iscriversi al prossimo campionato di Serie A. La società sassarese sta alla finestra con Cremona, che ha venduto il titolo a Roma, ed altre situazioni non chiarissime. La mancata iscrizione di un'altra società porterebbe al ripescaggio di bianco-blu e del mercato giocatori, di conseguenza in stand-by. Dopo gli arrivi di Aromando e il ritorno di Brooks, il resto della squadra sarà costruito in base al campionato di appartenenza. Fra poco su Radiolina ci sarà Caffè Corretto con Veronica Fadda. Le news su Radiolina tornano fra un'ora.
8: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi: latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
9: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
10: Per Dormire. Design for wellness.
11: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
12: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizi a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas, zona aeroporto, o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qua giovedì 25 giugno, sono le 8 e 11 in punto. Io sono Veronica Fadda, vi terrò compagnia sino alle 9.30, questo è il nostro Caffè Corretto e in regia il nostro Fabio Leoni. Iniziamo subito con la rassegna stampa, perché che cosa è successo nelle ultime ore? Non solo in Sardegna ma anche in Italia e nel resto del mondo, andiamo subito a scoprirlo e lo facciamo insieme partendo dalla prima parte. Pagina dell'Unione Sarda oggi in edicolo, se preferite l'app Unione Digitale. Il giornale apre con il tema del meteo, un tema caldo, ecco, se vogliamo dirlo, perché la Sardegna va spedita verso i 40 gradi tra caldo afoso e acquazzoni, clima tropicale negli ultimi giorni di giugno. La Sardegna viaggia veloce verso i 40 gradi con l'incubo degli acquazzoni. La Protezione Civile ha pubblicato un'allerta meteo che riguarda quasi tutta l'isola. Già ieri da più parti si sono registrati temporali di breve durata ma molto intensi. Il picco dell'afa si raggiungerà nel corso del weekend. Per gli esperti un po' di respiro arriverà solo tra una settimana e il caldo, come ci raccontano anche i diversi articoli oggi sull'Unione Sarda, sta causando anche blackout nella rete elettrica, disagi in particolare a Quarto. E degli acquazzoni in realtà parla anche l'unionesarda.it, che ci racconta i disagi e anche le preoccupazioni di alcuni passeggeri abbandonati sotto il diluvio per un treno guasto. Convoglio per Cagliari era partito da Macomer, bloccato vicino a Pauli Latino. In pagina c'è anche il video che racconta un po' la disavventura di questi passeggeri. La scena pare quasi tratta da una giornata autunnale, invece siamo soltanto e ancora a giugno. E andando avanti con la rassegna stampa, si parla sempre sull'Unione Sarda dell'albergo extra lusso a Villa Certosa. È destinato a diventare un hotel lussuoso. La villa ceduta dalla famiglia Berlusconi alla Constellation Holding, controllata dallo sceicco Al Thani, ex primo ministro del Qatar. Gli ultimi passaggi saranno formalizzati al più presto e la cifra, perché dobbiamo anche parlare di numeri, si aggirerebbe sui 350 milioni di euro. Si chiude definitivamente un'era che ha visto la principesca villa a metà degli anni 2000 ospitare i più importanti capi di Stato. E poi ancora la fotonotizia in prima pagina ci racconta della magia dei fenicotteri a Molentargiu, sullo spettacolo completamente in rosa o quasi, perché il parco di Molentargiu si è fatto da culla, come avviene dal 93 alla nidificazione dei fenicotteri pulli, che però hanno ancora un piumaggio grigio, si aggirano tra le vasche in attesa dei primi voli. E ovviamente sul giornale tutti gli approfondimenti. Noi continuiamo con la nostra rassegna stampa, ma prima Bring Your Love, Madonna.

0: Talk about Radiolina Caffè Corretto.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. u.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
3: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
4: Pan, sardi come voi.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
6: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: Caffè Corretto.
8: Io ve lo ricordo sempre, 340 87 15 015 per tutti i vostri messaggi, se volete scriverci su WhatsApp, Telegram, anche durante la diretta ovviamente, per commentare con noi le notizie del giorno, anche per, non so, raccontarci anche un po' di voi, perché no. Però noi nel frattempo che voi ci scrivete continuiamo con la nostra rassegna stampa e per farlo ci spostiamo sulla home page di unionesarda.it. Il tema è ancora la sanità e lo leggiamo insieme. Nessuna proroga per i medici a gettone, pronto soccorso sardi a rischio blocco. Nessuna proroga, l'abbiamo detto, per i medici a gettone negli ospedali della Sardegna, lo ha chiarito ieri in una nota la regione. Il ricorso a tale strumento cesserà inderogabilmente il prossimo 30 giugno 2026 in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legge 34 del 2023. E le ASL provano a correre ai ripari per evitare il disastro delle chiusure dei reparti pronto soccorso in testa che fuori dal capoluogo hanno potuto garantire il servizio proprio grazie

ai medici pagati a gettone, reclutati attraverso un apparato d'oro. Insomma, questa è la notizia con cui apre l'unionesarda.it, l'abbiamo detto, poi anche le notizie da tutta la Sardegna che hanno a che fare con il meteo, questo meteo che sta mettendo a dura prova tutta l'isola. E poi abbiamo anche una notizia che ha a che fare con l'ambiente: maxi discarica sulla dorsale Consortile, gli operai del cantiere raccolgono quintali di rifiuti. Un dettaglio che non sarà sfuggito a chi in questi giorni sta percorrendo proprio quella strada. E poi ci spostiamo sugli altri quotidiani nazionali, il Corriere della Sera, in questo caso CorrieredellaSera.it, che ci parla delle violente scosse di terremoto in Venezuela, decine di palazzi crollati, almeno 32 i morti, oltre 700 feriti, e un disastro, riporta il giornale La Farnesina, dice verifiche sugli italiani, non risulterebbero italiani coinvolti, però la notizia in questo momento risulta in aggiornamento. Mentre invece sul Corriere della Sera cartaceo si parla inevitabilmente della tensione sulle basi NATO, un tema che però ricorre anche sulla Repubblica, scontro sulle basi statunitensi e polemica sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News dichiara che 500 aerei americani sono decollati dalle basi italiane per supportare l'operazione Epic Fury in Iran. Il governo ribatte solo voli logistici e le opposizioni però chiedono a Giorgia Meloni di chiarire in Parlamento. La presidente del Consiglio a Berlino per il vertice con Merz, Macron, Starmer e Tusk esorta a rafforzare l'alleanza atlantica. Donald Trump però insiste, deluso dall'Italia, Regno Unito, Germania e Francia. Queste sono solo alcune delle principali notizie che arrivano ovviamente dall'Italia e dal resto del mondo, altre ne arriveranno lungo l'arco della mattinata, quindi noi continuiamo adesso con il nostro caffè corretto.

0: Dance No More, Harry Styles qua su Radiolina. Abbiamo terminato la nostra rassegna stampa, ma continuiamo con le nostre interviste, i nostri approfondimenti. Tema caldo di stamattina, non solo il meteo ma anche il turismo, ovviamente legato alla nostra Sardegna. Siamo da qualche giorno arrivati in estate, la stagione più calda dell'anno, ma come sta andando per ristoratori e imprese? Ne parliamo con Emanuele Fronge, il presidente della FIPE Confcommercio Sud Sardegna. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, noi leggevamo anche ieri anche sul nostro sito unionesarda.it di un'indagine appunto di FIPE Confcommercio che ci racconta di un andamento abbastanza buono del turismo di questa stagione, ma la domanda è: il bicchiere è più mezzo pieno o mezzo vuoto? Perché potrebbero esserci anche delle ombre, ecco.
1: Ecco, rimaniamo proprio in gergo della ristorazione. Sì. Questo bicchiere è giusto, va analizzato. Noi ormai ogni stagione diciamo che tiriamo fuori questa indagine che è più che altro un sentiment tra i nostri operatori. Chiaro, non è un'indagine statistica completa, però ci aiuta a capire un po' come stanno percependo questa stagione i nostri colleghi. Diciamo che ci sono degli elementi che sono usciti che sono molto interessanti. Sicuramente la compagine di chi sta arrivando nella nostra isola, molti sanno che e vedono che sono aumentati i turisti stranieri. Sembra che siano un pochino di meno quelli italiani. Ma quello che ci colpisce di più è che poi, nonostante il fatto che ci sia anche comunque la percezione di un pochino più di turismo, alla fine il fatturato un po' per tutti è più o meno uguale, anche se qualcuno in piccola parte dichiara di aver avuto un'app. Andando a parlare però poi di questo bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, certo che vanno a incidere però i costi dell'energia, il ormai purtroppo gravoso problema delle risorse umane, che ovviamente sappiamo che per certi versi, se non si fa qualcosa di veramente straordinario, è un processo che ci vedrà sempre di più in difficoltà, perché ovviamente poi in Sardegna incide anche molto la natalità. Però ecco, diciamo che per rimanere un po' sul bicchiere mezzo pieno, cioè comunque rispetto a quello che stava succedendo a livello internazionale, a quello che ancora si sente, cioè si dimostra di avere comunque una serenità nella nostra isola rispetto ad altri scenari internazionali, e che questo ci sta comunque premiando, come già stato in passato rispetto a quello che succedeva nel Maghreb. La gente desidera comunque venire in Sardegna, si sente serena a venire in Sardegna, e questo comunque è un elemento che non dobbiamo dimenticarci.
0: Certo, in questo ovviamente influiscono anche gli scenari internazionali, come dicevamo. C'è una richiesta in particolare, il comparto di cosa avrebbe bisogno nello specifico?
1: Oggi allora i tre temi su cui proprio non si può prescindere sono: tema trasporti, perché comunque quello che sta succedendo è anche figlia della difficoltà di venire in Sardegna, e comunque della percezione, almeno da parte nostra, di un tipo di turismo che in buona parte è un turismo last minute. Poi noi siamo sempre la seconda fila, chiaramente prima ci sono gli albergatori che hanno sicuramente molta più percezione di quello che sta succedendo, però quello che vediamo noi, ma anche parlando direttamente con il cliente, che pressoché sono comunque decisioni dell'ultimo minuto, che magari vengono da aver trovato l'offerta all'ultimo secondo, aver deciso nelle ultime settimane. Questo perché sappiamo che comunque la Sardegna continua ad avere un problema importante legato alla comunicazione e al trasporto. Poi c'è il tema energia, che ormai non si può più prescindere. Le nostre non sono aziende energivore, però oggi incide tantissimo il costo dell'energia anche su quello che produciamo, portando qualche attività anche a decidere che tipo di servizio fare, perché comunque il costo dell'energia è cambiato del 30%. E poi ripeto, il problema personale, poi vedo così è brutto, problema personale, però certamente oggi non poter contare su una grande possibilità di avere del personale, non solo da formare ma poi anche da indirizzare nei nostri comparti. Stiamo restando che un problema ormai di tutti i comparti, e non solo il nostro ma anche in agricoltura e in edilizia. Ecco, queste sono le cose dove dovendo avere la bacchetta magica e esprimere i primi tre desideri, ecco, li esprimerei lì.
0: Ecco qua. Questi, diciamo, i tre punti principali, lo ricordiamo, l'estate è appena iniziata, avremo modo poi di raccontare magari al termine della stagione com'è andata, se questo bicchiere effettivamente era mezzo pieno o mezzo vuoto, ma noi speriamo, insomma, di poter confermare il bicchiere mezzo pieno. Ringraziamo Emanuele Frongia per essere stato con noi, grazie.
1: Grazie a voi.
0: E continuiamo col nostro caffè corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:32.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina.
6: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche Colf e badanti?
7: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 840 345. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Ena SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
13: Incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
14: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Caffè Corretto.
0: Eccoci qua sempre in diretta, il nostro Caffè Corretto continua e ovviamente dal turismo e non solo, continuiamo con i nostri approfondimenti. C'è chi sogna di diventare uno stilista, c'è chi immagina di progettare gli spazi del futuro e chi vorrebbe trasformare insomma una passione creativa in un lavoro. Ne parleremo tra poco con la direttrice dello IED di Cagliari, adesso Angelina Mango con Canto d'amore.

0: dicono che la creatività sia una scintilla che spesso e volentieri nasce da una passione, da un'intuizione o da un sogno che coltiviamo fin da piccoli, ma per trasformarla in un percorso di vita servono sicuramente strumenti adeguati, formazione e la capacità di guardare al futuro. Oggi parliamo proprio di questo, di giovani talenti e opportunità, e lo facciamo insieme alla direttrice dello IED di Cagliari, Diana Bertinetti. Benvenuta, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie mille.
0: Eccoci. Allora, la creatività al centro sicuramente delle vostre giornate, dei vostri percorsi di formazione per inseguire un sogno, che sia quello del design, quello dell'alta moda e di tanti altri mondi meravigliosi, sicuramente serve lo studio, ma a volte ci si può approcciare a queste materie anche in una maniera un po' più soft, ed ecco che qua arrivano i vostri workshop, Diana, è corretto?
1: Esatto, perché proprio la creatività è quello che è il centro, no? di IED, e quello che si affronta attraverso i workshop che vi proponiamo per questo venerdì e sabato presso il centro commerciale I Fenicotteri è proprio capire come si diventa designer, cioè che cos'è la creatività. Sono dei workshop di design thinking, che è un metodo, è progettazione ed è qualcosa che è trasversale ad ogni corso di IED. Quindi questo è un momento, sicuramente un'occasione per tutti per avvicinarsi a una metodologia che farà affrontare i passaggi, diversi passaggi, per arrivare a proprio una prototipazione reale attraverso dei materiali forniti da noi e la creazione di un piccolo progetto che i partecipanti potranno poi portare via con sé. Avrà una durata di un quarto d'ora, 20 minuti, e sarà seguita dall'assistenza del nostro staff, quindi che permetterà proprio di vivere sulla propria pelle in prima persona quello che è un processo di creatività di un progetto.
0: Ecco, quando si parla di design thinking, di cosa stiamo parlando esattamente?
1: Cioè, quello che si analizza quello che è il ruolo del designer, quello che fa il designer è la soddisfazione di quello che è un bisogno che proviene dall'esterno, no? Sì. Da fuori, da sé, che lo differenzia da quello che può essere l'artista invece, che crea per soddisfare un suo proprio bisogno. Quindi si va a interfacciare quello che è il designer con chi esprime un bisogno attraverso una fase che si definisce empatia, no? Quindi è poi definizione del bisogno fino all'ideazione del progetto, la prototipazione e infine una fase di test. Questo è proprio il processo del design thinking che verrà riproposto all'interno dei workshop, e ripeto, è trasversale a tutti i corsi IED. Questa metodologia non è soltanto per esempio quello che è la produzione di un progetto di fashion, che è principalmente quello su cui verteranno i workshop al centro commerciale dei Fenicotteri, ma il 9 luglio all'Open Day IED Cagliari, al quale possono partecipare tutti i creativi all'ascolto, curiosi, che vogliono approfondire le nostre tematiche, questi workshop verranno riproposti all'interno di tutti i corsi che verranno presentati durante la giornata, quindi il corso di Interactive Media Design, quindi tutto quello che è la produzione di contenuti digitali, il corso di Interior Design che riguarda anche il Product Design sotto alcuni aspetti, il corso di nuovo di Fashion Design e il corso di Design della Comunicazione. Quindi invito i creativi all'ascolto, se desiderano approfondire un percorso di studi triennale che rilascia quello che proprio è poi un diploma universitario, di registrarsi sul sito di IED per partecipare a quello che sarà il nostro Open Day, appunto il 9 luglio, in questo meraviglioso spazio che è Villa Satta, che è una location meravigliosa nel cuore della città.
0: Esatto, quindi save the date, non solo il 9 luglio ma anche il 26 e 27 giugno ai Fenicotteri di Cagliari. Ringraziamo Diana Bertinetti per essere stata con noi, grazie Diana.
1: Ma grazie a voi per l'invito e buona giornata a tutti.
0: E noi andiamo avanti col caffè corretto.

0: Radiolina Caffè Corretto. Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
1: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 CL 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 euro. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
3: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
4: Prima che il vento si porti via tutto.
3: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
4: Respira questa libertà.
3: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
5: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
6: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibi University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibiuniversity.com. Mibi University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibi University. We create value.
7: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Radiolina, meteo.
8: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì tipicamente estivo in Sardegna, ancora una volta sta una bella giornata di sole, ma con il caldo che si fa sentire come punte massime nelle aree interne vicine anche ai 35 gradi e anche al mare, comunque per la presenza dell'umidità il caldo è piuttosto pesante. Tra l'altro verso il fine settimana avremo un'ulteriore intensificazione del caldo con temperature ancora superiori. Da segnalare poi nelle aree interne la possibilità di qualche breve acquazzone temporale di calore. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Caffè Corretto.
1: Mi raccomando, 340 87 15 015 per tutti i vostri messaggi in diretta qua al nostro Caffè Corretto. È giunto il momento degli approfondimenti e delle belle interviste per raccontare belle storie e parlare di tante cose positive. Ci ha raggiunto in studio Matteo Bertolino, laureato in biologia e, attenzione, divulgatore sui social di ortoterapia e io aggiungerei anche di tante altre cose belle. Buongiorno Matteo, benvenuto.
2: Buongiorno Veronica, grazie mille.
1: Allora, sui social chi ti segue ti conosce con il tuo nickname All'orto con Matte.
2: Esattamente, questo per portarli dentro il mio orto.
1: Esatto, un orto speciale, un orto urbano, lo definiamo così. Che sì. Cos'è un orto urbano e come è iniziata questa avventura?
2: L'orto urbano è quello spazio che ci ritagliamo all'interno della nostra casa, che può diventare verde, che deve diventare verde, con delle piante che possono essere le aromatiche, possono essere le classiche piantine da orto, ma anche le classiche piante d'arredamento, perché non utilizzare anche quelle per ritagliarci la nostra area di relax durante la giornata.
1: Ecco, quest'idea di dedicarti, no, agli orti urbani, e poi lo scopriremo man mano anche a tante altre cose, quando è nata e come è nata? Magari c'entra anche la tua laurea in biologia che ti ha un po' instradato, però insomma, certe passioni sono innate.
2: Sì, diciamo che sono cresciuto in una villetta fuori città, quindi con giardino, quindi anche da lì, ecco, la prima, se vogliamo chiamarla paghetta, infatti arriva proprio dalla manutenzione del giardino, quindi il classico sfalcio dell'erba, la potatura leggera, ecco. E da lì ovviamente il contatto con la natura nella mia vita è stato fondamentale. Poi durante la pandemia, diciamo, ho deciso di rendere partecipe tutte le persone, perché poi con un social network oggi si arriva in ogni parte del mondo e quindi possiamo raggiungere tantissime persone, e quindi grazie a questo, ecco, la pagina ha continuato a crescere, anche perché non mostro solo l'orto, quindi cerco di far avvicinare al verde chiunque è lontano da questo mondo, quindi orto, piante, soprattutto piante mediterranee, giardini.
1: Un orto che cambia con il passare dei mesi, tu sei sempre lì, finisci di lavorare, arrivi nel tuo orto e parli, no, con i tuoi follower, racconti le novità, fai vedere i nuovi fiori che sono sbocciati, i nuovi pomodori pronti per essere raccolti. E questo piace, sono tante le persone che vogliono seguire il tuo esempio e che lo fanno.
2: Sì, sono tantissime, anzi aumentano sempre di più, e questo per me è molto confortevole, perché vuol dire che posso dare una mano, ecco, in questo senso, posso dare una mano di benessere, perché alla fine le piante sono alla portata un po' di tutti, nel senso che puoi partire anche con un piccolo bonsai da tenere in casa, che anche solo quel gesto di andarla ad innaffiare ogni santo giorno, oppure andargli a togliere quella fogliolina secca, ecco, può essere un bel momento, un momento dove stacchi dal lavoro, e fortunatamente poi adesso con le giornate che si allungano per me è fantastico, perché ho più tempo da dedicarli, e anzi forse anche l'orario migliore, perché poi c'è il tramonto, le sfumature dell'orto cambiano, e poi sono un amante delle particolarità, non mi piace coltivare quello che si vede dappertutto, lo standard, mi piace coltivare sempre qualcosa di particolare e soprattutto anche tanti fiori.
1: Ecco, tanti fiori colorati, sempre, sempre diversi, che fanno un po' la cornice a questo tuo orto. Hai parlato di colture particolari, tra un po' approfondiremo la questione, anche perché io ho visto che sei arrivato con un sacchetto, tra un po' sveleremo che cosa c'è al suo interno. Nel frattempo noi ascoltiamo Saif con Buona Domenica e poi torniamo qua con Matteo.

0: Siamo sempre in diretta su Radiolina, giovedì 25 giugno, giornata ideale, così, per parlare di ortoterapia. Siamo con Matteo Bertolino qua su Radiolina. Parlavamo appunto di questa fetta importante, Matteo, della tua vita che ti aiuta a mantenere un certo equilibrio, e tutto ciò ti piace anche insegnarlo e condividerlo con gli altri. Ma parlando di ortoterapia, una persona si chiede: ma in che senso? Di cosa stiamo parlando esattamente?
1: Ortoterapia è qualcosa che ti può aiutare nei tuoi momenti più tristi, più bui, che personalmente sono capitati anche a me. Un po' prima della pandemia il cancro ha incontrato me, o io ho incontrato il cancro, e da lì sono partiti 4 interventi chirurgici, tanta terapia, non questa ma quella più pesante. Quindi ho dovuto trovare un metodo alternativo per potermi curare, però non curare il corpo, più che altro la mente, perché in quei momenti lì tu ti credi sempre invincibile, invece arriva un certo punto che, quando ti arriva una battosta di quel genere, l'invincibilità si perde. E allora devi risorgere, ecco. Devi riniziare a vivere, perché può capitare a tutti, e quindi non è giusto farsi abbattere. E così con l'orto ho trovato lo stimolo necessario, oltre ovviamente ad avere a fianco delle persone che mi amano. L'orto mi ha aiutato in tutto questo, perché poi mi sono appassionato, ho scelto diverse tecniche, sono uscito un po' fuori dagli schemi più classici nelle coltivazioni, appunto, come dicevamo prima, tante particolarità nel mio orto, tantissimi fiori in mezzo, anche questi molto sottovalutati tutt'oggi nelle coltivazioni, diciamo, industriali, chiamiamole così, ecco. E quindi, ecco, la mia oasi di benessere si sta creando piano piano. Già rispetto all'anno scorso, che sei venuta a trovarmi, l'orto è cambiato tanto, è più un orto-giardino. Cerco di mettere insieme tutte e due le cose e creare la mia oasi di pace.
0: Ecco, noi abbiamo conosciuto il tuo orto con le telecamere di Videolina, Contadini in Erba, è arrivato così dall'oggi al domani a casa tua, abbiamo incontrato la tua famiglia, abbiamo visto quello che è poi alla fine è il tuo giardino, quello in cui hai vissuto, sei cresciuto, che hai trasformato in un'oasi meravigliosa. È una terapia questa, ortoterapia appunto, per l'anima probabilmente, ma una terapia la tua anche per il terreno, perché lì dove c'era un giardino magari semi-abbandonato, comunque non curato come oggi, adesso invece, con tanto amore e tanta dedizione, è sbocciato un giardino fantastico, un giardino quasi da film.
1: Esatto, sì, la mia è una cura anche per l'ambiente, infatti, proprio perché lì dove c'era un campo totalmente abbandonato, se non con le classiche piante da recinzione, tutta la parte centrale era totalmente abbandonata. Quindi lì ho deciso di studiare in primis e poi applicare le regole studiate sui libri o su altri canali YouTube, perché comunque sono dei metodi di divulgazione molto interessanti. Ho deciso lì di creare la mia oasi, quindi è un orto rigenerativo, perché non solo cura me, come dicevi correttamente tu, cura anche l'ambiente che è intorno, quindi tantissima biodiversità. Veramente oggi si sta creando qualcosa di veramente particolare, perché tutte queste piante che stanno lavorando tra di loro riescono a creare un ambiente idoneo e poi piacevole anche per varietà di animali, dagli uccellini agli insetti impollinatori. Quindi troverai tantissimi bombi, tantissime api che vengono lì a catturarsi il proprio nettare.
0: Esatto, e di questo, attenzione, continueremo a parlare dopo, perché abbiamo tenuto i radioascoltatori sulle spine. Che cosa c'è in questo sacchetto misterioso che è arrivato direttamente dal tuo orto? Lo scopriremo tra poco. Adesso spazio comunicati commerciali e poi continuiamo col Caffè Corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:03.
3: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. E il primo bilancio ufficiale parla di 32 morti e 700 feriti, ma i numeri sono destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela, De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale, che ha sospeso i voli. La presidente ha interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
4: E trema ancora la terra e i campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 a una profondità di 3 km e con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto in piani alti, nei quartieri che confinano con l'area Flegrea. Non si segnalano danni a cose o persone. La scossa di oggi arriva a distanza di 24 ore dallo sciame sismico verificatosi sempre ai campi Flegrei la notte precedente, con l'evento di punta di magnitudo 3.
5: Bufera sulle parole di Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni, che ora chiedono che la premier Meloni chiarisca subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, che parla di messaggio fallace e chiarisce: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Dopo le parole di Rutte interviene anche l'Iran: l'Italia spieghi la sua complicità, ci saranno conseguenze.
4: Quasi cinque anni dopo la firma dell'accordo del Quirinale, a novembre 2021 ad Antibes, Italia e Francia tornano a riunirsi per un vertice intergovernativo. Cooperazione transfrontaliera, cooperazioni nella difesa, nello spazio, nel settore dell'energia, nei trasporti e nelle infrastrutture sono i temi sul tavolo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. L'obiettivo del vertice bilaterale, spiegano fonti dell'Eliseo, è tornare alla realtà concreta dei fondamentali dei rapporti tra i due paesi, rafforzando i legami in particolare nella difesa, nello spazio e nell'energia.
5: Non si ferma l'ascesa dell'afa sull'Italia. L'ultimo bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute mostra un inarrestabile crescendo di città in rosso. Il livello di allerta massima già oggi interessa ben 17 città, numero che salirà ancora domani, con 18 capoluoghi con bollino rosso su 27 monitorati.
4: I mondiali americani: il Brasile batte la Scozia 3-0 e vola ai sedicesimi da prima nel girone C, a pari punti col Marocco, che ribalta Haiti 4-2 e si qualifica come seconda per una peggiore differenza reti. Messico prima del gruppo A dopo il 3-0 sulla Repubblica Ceca. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase di eliminazione diretta di un mondiale. Nel gruppo B si qualificano Svizzera e Canada, elvetici primi nel girone dopo la vittoria per 2-1 sui canadesi. Bosnia-Qatar finisce 3-1. Il team di Dzeko sarà ripescato.
5: È tutto, ma più tardi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Lina,
7: Radio Notizie.
8: Il meteo è il titolo principale dedicato appunto al tempo in Sardegna, al caldo in Sardegna. Ancora buongiorno a Lele Casini al microfono per questa nuova edizione del GR di Radiolina, con la Sardegna che va verso i 40 gradi, l'incubo degli acquazzoni. La Protezione Civile ha pubblicato un'allerta meteo che riguarda quasi tutta l'isola. Già ieri da più parti sono registrati temporali di breve durata ma molto intensi. Il picco dell'afa si raggiungerà nel corso del weekend. La continuità delle merci, ogni anno le imprese sarde che scelgono di esportare i propri prodotti perdono 350 milioni di euro a causa dell'aumento dei prezzi. La giunta regionale sta tentando un accordo con il governo per avere piena competenza sulla continuità. Dall'altra parte le opposizioni di centrodestra chiedono una seduta straordinaria in aula in consiglio regionale entro il 15 luglio, cioè prima della revisione in Europa del sistema ETS. Con la riapertura dello stretto di Hormuz il prezzo del barile è iniziato a scendere in maniera decisa. Il Brent è arrivato ieri a un minimo di $72.24 al barile, un valore al di sotto di quello registrato il giorno prima dell'attacco degli Stati Uniti all'Iran. Ma il prezzo nei distributori non cala con la stessa velocità. I dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy aggiornati a questa mattina: il gasolio in Sardegna costa in media 1,926 euro al litro, la benzina si paga 1,831 al litro. La cronaca è un grave incidente stradale ieri sera a Quarto, dove un quarantenne si è rimasto ferito dopo lo scontro del suo monopattino contro un'auto in via Brigata Sassari. L'uomo avrebbe riportato diverse ferite e un trauma cranico, trasportato in codice rosso in ospedale. Non sarebbe però in pericolo di vita. Due appuntamenti per oggi dedicati ai bambini: Mediateca del Mediterraneo alle 16, Parola a Topolino, laboratorio creativo per bambini condotto da Luca Osa nell'ambito del Festival Treccani della Lingua Italiana. Alla TSE di Smireonis alle 17.30 invece va in scena Sicuro Sicuro, le nuovissime avventure di Pinocchio di e con Silvia Cattoi e Cinzia Pires, con il maestro Simone Pistis all'organetto. È una produzione associazione Rosso Levante, rientra nella rassegna Teatro e Marmellata del Teatro del Segno. Lo sport, il calcio, mentre continuano i dialoghi per le cessioni e possibili acquisti per il Cagliari, ieri la Lega ha comunicato anticipi e posticipi delle prime 5 giornate. L'esordio sarà a Parma sabato 22 agosto alle 20.45, mentre le due prime gare casalinghe contro Inter e Lecce si giocheranno rispettivamente domenica 30 agosto alle 20.45 e lunedì 7 settembre alle 18.30. Il basket della Dinamo: domani scadono i termini per iscriversi al prossimo campionato di Serie A. La società sassarese sta alla finestra con Cremona, che ha venduto il titolo a Roma, e altre situazioni non chiarissime. La mancata iscrizione di un'altra società porterebbe al ripescaggio dei bianco-blu. Il mercato giocatori di conseguenza è in stand-by. Dopo gli arrivi di Aromando e il ritorno di Brooks, il resto della squadra sarà costruito in base al campionato di appartenenza. È tutto per adesso, a più tardi.
9: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
10: Tranquilla, andiamo da Globo.
9: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
11: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
10: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a Fianco Brico Cifadda, e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
14: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
15: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
16: Ardis, buono anche nel prezzo.
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: caffè corretto.
1: Natura e ortoterapia, i temi oggi con la nostra intervista a Matteo Bertolino. Per chi lo segue su Instagram, stiamo parlando di All'Orto con Matte. Matteo, poco fa ci raccontavi che nel tuo orto urbano possiamo trovare tante colture particolari. C'è chi potrebbe anche definirle strane, però io preferisco chiamarle particolari perché effettivamente lo sono davvero. Che cosa possiamo trovare nel tuo orto?
2: Beh, come in questo caso qua, l'alchekenji.
1: Ecco, abbiamo svelato il contenuto, il famoso contenuto del sacchetto che voi non potete vedere, ma possiamo sentire, eccolo qua. Ecco.
2: Che è più conosciuto come lanterna cinese, ma che ha un potere importante dal punto di vista nutrizionale, perché ha più vitamina C di un limone ed è forse un quarto di grandezza. Quindi ecco perché ci sono tantissime colture che noi non conosciamo, che sono state dimenticate, che oggi abbiamo la possibilità di ricoltivare. A me piace cercare i semi ovviamente online, non mi piace avere la piantina già pronta. Quindi chiedo
1: Perdi metà dell'avventura.
2: Esatto, quindi chiedo scusa ai garden che le vendono ovviamente, certo. Però partire dai semi è più bello, è lì che parte l'ortoterapia, perché lì devi attendere i tempi della natura. Il seme germoglia quando lo dice lui, non quando tu pensi, anche se ci sono ovviamente delle linee guida, per carità, però il seme germoglia quando vuole lui, la pianta mette il primo frutto quando vuole lei, ecco. Quindi l'ortoterapia sta proprio nell'aspettare la crescita della pianta.
1: Nell'arte di saper attendere, che spesso e volentieri è una delle cose più difficili di questi tempi. E poi che altre stranezze, particolarità, anzi scusate, troviamo nel tuo orto?
2: C'è il tomatillo viola quest'anno, che è un pomodoro messicano molto simile all'alchekenji, che però è di colore viola. Ci sono diverse erbe poco conosciute, come può essere l'erba ghiaccio, che è quella con i cristalli, che presto racconterò in un video nella pagina social.
1: Bene.
2: Mentre il tomatillo l'ho raccontato da pochissimo. Ce ne sono veramente tante. C'è il basilico thailandese, che ha un aroma molto più particolare rispetto al basilico classico. Il pomodoro, non coltivo il classico pomodoro, ma ho il pomodoro crispino, il pomodoro piennolo del Vesuvio, il pomodoro nero. Insomma, l'agricoltura è ricca di qualsiasi cosa ci possa venire in mente. Basta cercarla e avere un po' di voglia in più, perché ovviamente partire dal seme è... i tempi di attesa sono più lunghi.
1: Ecco, Matteo, noi tra poco ci dobbiamo salutare, ma ti chiedo un ultimo consiglio da dare a chi volesse un po' emulare la tua storia, la tua avventura. Quale potrebbe essere il consiglio principale?
2: Innanzitutto ritagliarsi un piccolo spazio durante la giornata e per dedicarsi a una piantina. Quindi partiamo da una piccola piantina anche in balcone. Io vivo in un appartamento classico. Quindi partiamo da una piccola piantina e vediamo l'evoluzione di questa piantina. Iniziamo a seguire, gli diamo le piccole innaffiature inizialmente, poi le aumentiamo man mano che cresce. Ecco, da qui quel momento lì diventa, secondo me, molto più rilassante di tante altre avventure in cui possiamo appunto avventurarci. Ecco, provare con queste piccole cose. Poi per tutti i dettagli, per tutte le informazioni, ovviamente basta un messaggio nel canale social, io rispondo costantemente a tanti,
1: ecco.
2: Quindi vi aspetto.
1: Ecco, Matteo, grazie per averci portato a spasso nel tuo orto. Ringraziamo Matteo Bertolino per essere stato con noi su Radiolina. Adesso c'è Anna con White Girl Wasted.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: La casa è dove batte il cuore e fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili, in offerta dal 25 al 30 giugno. Come l'uva rosata a 2,99 euro al chilo. Le crostatine in mulino bianco al cacao o albicocca da 400 grammi a 2,39 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione famiglia a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
6: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto.
1: Tra poco tutte le notizie, tutti gli aggiornamenti da unionesarda.it, ma noi prima ascoltiamo Merck & Cremon con Partenope.

0: Eccoci qua, ultima parte del Caffè Corretto. Per tutte le novità e gli ultimi aggiornamenti da unionesarda.it ci ha raggiunto qua in studio il collega Chicco Fresu. Buongiorno Chicco, benvenuto.
1: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, che cosa c'è di nuovo in pagina? Cosa ci racconti?
1: Di nuovo ci sono novità, il tema è, ahimè, vecchio, perché ne parliamo spesso, perché è quello della sanità, ma ci sono delle novità imminenti per il sistema sanitario sardo, perché al 30 giugno scadrà la possibilità che la regione ha di poter fare ricorso ai medici a gettone. Cosa sono i medici a gettone? Sono dei professionisti che sono stati utilizzati nel pronto soccorso, soprattutto quelli fuori dal capoluogo, quindi fuori da Cagliari, a 80 euro all'ora per poter garantire l'apertura dei presidi e per poter garantire quindi il servizio in tutto il territorio regionale. Medici che si occupavano di codici, normalmente di codici minori, e affiancavano codici minori nel senso codici meno gravi, e affiancavano i medici che si invece andavano a curare le persone messe peggio. Però il loro servizio era necessario per poter garantire le coperture dei turni. C'era un regime in proroga che la regione ha provato a prorogare ulteriormente, invece la direzione generale dell'assessorato della sanità ha stabilito che dal 30 giugno questi medici non potranno più essere utilizzati. Qual è la conseguenza? È che, essendo loro coloro che garantivano l'apertura del pronto soccorso, il rischio appunto è che i pronto soccorso periferici possano chiudere. Una situazione emergenziale, tant'è che la regione aveva provato a dire: vabbè, ci prendiamo gli stessi medici, li assumiamo noi, perché questi medici vengono garantiti da una società esterna, ma la società nei giorni scorsi ha inviato una diffida con la quale ha sottolineato che c'era una clausola di non concorrenza per cui questi medici non possono andare a lavorare nel pubblico nel periodo immediatamente successivo al rapporto di lavoro che era stato instaurato con lei. Succede che l'ASL della Gallura quindi cerca di reclutare medici. Per esempio, c'è una delibera firmata ieri dal direttore generale, due medici stranieri che costeranno qualcosa come 145.000 euro per 6 mesi. Quindi, di fronte al rischio di disastro, la regione sta cercando di tamponare le falle, ma il buco che rischia di crearsi è enorme e non c'è ancora in realtà una soluzione. Intanto il Bruzzo aveva messo a disposizione, aveva emanato un avviso con la richiesta di disponibilità ai suoi medici andare a coprire negli altri ospedali, turni negli altri ospedali. Si sono presentati in 18, ma non sono ancora state firmate le convenzioni, quindi i medici del Bruzzo per il momento restano al Bruzzo, non andranno a Oristano, non andranno al Musei, non andranno alla Maddalena, non andranno in tutti gli ospedali che necessitano di coperture di turni. Non sappiamo bene come andrà a finire dopo il 30 giugno, anche in considerazione del fatto che ci siamo noi sardi, ma arriva anche qualche milioncino di turisti e quindi la pressione sugli ospedali potrebbe aumentare. Staremo a vedere, renderemo conto di tutta questa vicenda. Buona notizia invece per tutti i consumatori, almeno ogni tanto qualcuno la diamo, non è bellissima, ma almeno
0: sicuramente fa piacere.
1: Sì, fa piacere, anche se stiamo parlando di pochi centesimi. Questo volevo dire. Comunque il Brent, il prezzo del petrolio, è tornato a un livello pre-guerra, quindi pre-conflitto in Iran, quindi siamo tornati ai prezzi del 27-28 febbraio. Il calo alla pompa però è molto non è così rapido. Oggi, secondo il monitoraggio del Ministero del Made in Italy, in Sardegna il gasolio costa 1,92 euro al litro. C'è ancora un minimo sconto che è determinato dal decreto sulle accise. Siamo ancora lontani dai prezzi che pagavamo prima della guerra, però almeno se andiamo a fare il pieno un po' di risparmio ce l'abbiamo, un caffè riusciamo a prendercelo con quello che ci teniamo in saccoccia.
0: Esatto, un caffè. E Chicco, questo mi ricorda che il nostro Caffè Corretto però per oggi termina qui. Queste erano tutte le notizie da unionesarda.it. ovviamente l'invito è a cliccare sulla home page del nostro sito per tutte le novità costantemente aggiornate dalla redazione. L'appuntamento, ve lo ricordo, per domani alle 8:10 sempre qua su Radiolina, mentre invece alle 12:30 vi aspetta Egidio di Angela Secchi con la sua strambata. A domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 9:31. Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
6: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
5: Davvero? Anche per me?
6: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
5: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50€, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
9: Ardis, buono anche nel prezzo.
10: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
11: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
12: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. 3 giorni di lezioni, spettacoli e musica ai giardini sotto le mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
13: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle Sunset Vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, 2 mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
14: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale I Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri, in via Simone 60, Cagliari.

0: 1,69 € letto. Yogurt Mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
3: Linee Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Linee Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
5: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Radiolina, meteo.
8: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì tipicamente estivo in Sardegna, ancora una volta sarà una bella giornata di sole, ma con il caldo che si fa sentire come punte massime nelle aree interne vicine anche ai 35 gradi e anche al mare, comunque per la presenza dell'umidità il caldo è piuttosto pesante. Tra l'altro verso il fine settimana avremo un'ulteriore intensificazione del caldo con temperature ancora superiori. Da segnalare poi nelle aree interne la possibilità di qualche breve acquazzone temporale di calore. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito il Venezuela, provocando il crollo di edifici nella capitale Caracas. Abbiamo 32 morti e oltre 700 feriti in ospedale. Lo stato più colpito è La Guaira. Ci sono decine di edifici danneggiati. È una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, aggiornando il bilancio delle vittime. Le ha telefonato il ministro Antonio Tajani, esprimendo la solidarietà. L'Italia e l'Europa vi sono vicini, vi aiuteremo, ha detto il vice premier. Verifiche sulle condizioni degli italiani. Le scene di distruzione nella capitale sono terribili. Numerosi edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Chiuso l'aeroporto internazionale, è il terremoto più forte degli ultimi 126 anni.
3: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei USA sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare USA contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla Premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, che parla di messaggio fallace e chiarisce: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Dopo le parole di Rutte interviene anche l'Iran. L'Italia spieghi la sua complicità, ci saranno conseguenze.
4: La cronaca ha una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, di 24 anni, e la moglie Katy Andreoni, 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri.
3: Notte movimentata a Campo Morone, nell'entroterra genovese, per una violenta lite scoppiata all'interno di un appartamento. Tre uomini, probabilmente legati a rapporti familiari, avrebbero avuto un acceso diverbio degenerato con l'utilizzo di coltelli. Nel corso della colluttazione due persone sono precipitate da una finestra, finendole il greto del torrente sottostante. Soccorse dal 118 sono state trasportate per accertamenti. Inizialmente si era temuto il peggio, ma avrebbero riportato soltanto contusioni. Un terzo uomo si sarebbe invece barricato prima in una cantina e successivamente in un piano superiore dell'edificio, minacciando di lanciarsi nel vuoto.
4: Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia. Oggi la giornata peggiore, con bollino rosso in 17 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido fino alle 24 di oggi. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone.
3: Tennis, domani alle 11 in programma il sorteggio di Wimbledon. Yannick Sinner, campione in carica a Churchill Road, guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile.
4: È tutto, a più tardi.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Ancora ben ritrovati dalla redazione delle Casine al microfono, spazio alle notizie che arrivano dalla nostra isola. Apriamo con il meteo e con il caldo, con una Sardegna che va verso i 40 gradi, l'incubo degli acquazzoni. La Protezione Civile ha pubblicato un'allerta meteo che riguarda quasi tutta l'isola. Avete sentito nei news nazionali le città in bollino rosso, Cagliari invece è con un bollino giallo. Ieri da più parti in Sardegna sono registrati temporali di breve durata ma molto intensi. Il picco dell'afa si raggiungerà nel corso del weekend. E poi la continuità delle merci: ogni anno le imprese sarde che scelgono di esportare i propri prodotti perdono 350 milioni di euro a causa dell'aumento dei prezzi. La giunta regionale sta tentando un accordo con il governo per avere piena competenza sulla continuità. Dall'altra parte le posizioni di centrodestra chiedono una seduta straordinaria in aula del Consiglio regionale entro il 15 luglio, cioè prima della revisione in Europa del sistema ETS. Con la riapertura dello stretto di Hormuz il prezzo del barile è iniziato a scendere in maniera decisa. Il Brent è arrivato ieri a un minimo di $72.24 al barile, un valore al di sotto di quello registrato il giorno prima dell'attacco degli Stati Uniti all'Iran. Ma il prezzo ai distributori non cala con la stessa velocità. I dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiornati a questa mattina prevedono il gasolio in Sardegna con una media di 1,926 euro al litro, la benzina invece si paga 1,831 al litro. Dopo una lite iniziata in campagna per futili motivi, avevano appiccato il fuoco al portone d'ingresso di un assicuratore di Bolotna. Due giovani del paese sono stati denunciati dai carabinieri. Due appuntamenti per oggi a Tortorì, nel giardino della biblioteca comunale alle 21, al via l'ottava edizione del Festival Venerdì Letterario Dintorni, con Angelica Grivelserra, autrice del romanzo L'anello debole. Ad Alghero, stesso orario, alle 21, nel chiostro Chiesa di San Francesco, notturni contemporanei, prevederà il concerto degli allievi dei conservatori di Sassari e Cagliari. Mentre continuano i dialoghi per cessioni e possibili acquisti per il Cagliari, chiaramente stiamo parlando di calcio, ieri la Lega ha comunicato anticipi e posticipi delle prime 5 giornate del prossimo campionato di Serie A. L'esordio a Parma sarà sabato 22 agosto alle 20.45, mentre le prime due gare casalinghe contro Inter e Lecce per la seconda e terza giornata si giocheranno rispettivamente domenica 30 agosto alle 20.45, lunedì 7 settembre alle 18.30. La quarta giornata in casa dell'Atalanta si disputerà sabato 12 settembre alle 20.45, quella di Udine per la quinta giornata sarà sabato 19 settembre alle 15. Allora, l'ultima notizia, a più tardi.
7: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
8: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
9: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
8: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
10: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
11: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanienda. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
13: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
14: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizi a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
15: Radio Lina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radio Lina Story.

0: Macchina Storia.
1: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 CL 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 euro. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
6: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche colf e badanti?
7: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
9: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Sono le 10 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. I
2: want it to be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
3: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
2: Globo Sport.
3: E intanto scopri i nuovi arrivi.
2: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddaniedda. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
6: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsor by Aquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
11: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sidurus.it.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
3: Prima che il vento si porti via tutto.
2: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
3: Respira questa libertà.
2: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
1: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
4: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
6: Radiolina, meteo.
7: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì tipicamente estivo in Sardegna, ancora una volta sarà una bella giornata di sole, ma con il caldo che si fa sentire come punte massime nelle aree interne vicine anche ai 35 gradi e anche al mare, comunque per la presenza dell'umidità il caldo è piuttosto pesante. Tra l'altro verso il fine settimana avremo un'ulteriore intensificazione del caldo con temperature ancora superiori. Da segnalare poi nelle aree interne la possibilità di qualche breve acquazzone o temporale di calore. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
9: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 10:58.
2: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito il Venezuela, provocando il crollo di edifici nella capitale Caracas. Abbiamo 32 morti e oltre 700 feriti in ospedale. Lo stato più colpito è La Guaira, ci sono decine di edifici danneggiati, è una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, aggiornando il bilancio delle vittime. Le ha telefonato il ministro Antonio Tajani esprimendo la solidarietà. L'Italia e l'Europa vi sono vicini, vi aiuteremo, ha detto il vice premier. Verifiche sulle condizioni degli italiani. Le scene di distruzione nella capitale sono terribili. Numerosi edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Chiuso l'aeroporto internazionale, è il terremoto più forte degli ultimi 126 anni.
3: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei USA sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare USA contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla Premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, che parla di messaggio fallace e chiarisce: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Dopo le parole di Rutte interviene anche l'Iran. L'Italia spieghi la sua complicità, ci saranno conseguenze.
4: La cronaca ha una strage in famiglia maturata per dissidie e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, di 24 anni, e la moglie Katy Andreoni, 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri.
3: Notte movimentata a Campo Morone, nell'entroterra genovese, per una violenta lite scoppiata all'interno di un appartamento. Tre uomini, probabilmente legati a rapporti familiari, avrebbero avuto un acceso diverbio degenerato con l'utilizzo di coltelli. Nel corso della colluttazione, due persone sono precipitate da una finestra, finendole il greto del torrente sottostante. Soccorse dal 118 sono state trasportate per accertamenti. Inizialmente si era temuto il peggio, ma avrebbero riportato soltanto contusioni. Un terzo uomo si sarebbe invece barricato prima in una cantina e successivamente in un piano superiore dell'edificio, minacciando di lanciarsi nel vuoto.
4: Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia. Oggi la giornata peggiore, con bollino rosso in 17 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido fino alle 24 di oggi. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone.
3: Tennis, domani alle 11 in programma il sorteggio di Wimbledon. Yannick Sinner, campione in carica a Churchill Road, guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile.
4: È tutto, a più tardi.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radiolina, Radio Notizie.
6: Nuova edizione della GR Radio Lena, ancora buongiorno da Lele Casina al microfono. Abbiamo il nostro GR con la morte di Emanuela Murgia. Il giudice Altieri ha rigettato la richiesta di proroga delle indagini per la morte della giovane avvenuta a febbraio 1995 nel canyon di Tuvigedo a Cagliari. Quindi a ottobre ci dovrà essere l'archiviazione e il rinvio a giudizio nei confronti di Enrico Astero, ex fidanzato della ragazza, ora indagato con l'accusa di omicidio. Si tratta chiaramente di indagini certamente complesse, ha scritto il giudice, ma non rivolte nei confronti di Astero, dunque non possono giustificare la prosecuzione delle indagini nei suoi confronti. Se la caverà in 30 giorni di cura. Il carabiniere ha aggredito ieri presso l'hotspot di Monastir, ex centro di prima accoglienza di migranti. Il militare, comandante della squadra di ordine pubblico del 9 battaglione Carabinieri Sardegna, è stato aggredito da uno degli ospiti del centro. Episodio gravissimo, l'incolumità fisica dei carabinieri non può essere il prezzo da pagare per le carenze logistiche e gestionali della struttura di Monastir. Le parole di Claudio Lubrano e Carlo Rosas della segreteria regionale di Nuovo Sindacato Carabinieri Sardegna. E poi la sanità, da unionesarda.it, nessuna proroga per i medici a gettone, pronto soccorso sardi a rischio blocco. La governatrice Todde aveva parlato di una possibile conferma degli incarichi, ma la direzione dell'assessorato avvisa stop al servizio dal 30 giugno. L'ASD della Gallura in emergenza recluta due professionisti a 12.000 euro al mese. Con la riapertura dello stretto di Hormuz il prezzo del barile è iniziato a scendere in maniera decisa. Il Brent è arrivato ieri a un minimo di 72,24 dollari al barile, un valore al di sotto di quello registrato il giorno prima dell'attacco degli Stati Uniti all'Iran. Ma il prezzo dei distributori non cala con la stessa velocità. I dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy aggiornati a questa mattina: il gasolio in Sardegna costa in media 1,926 euro al litro, la benzina a 1,831 al litro. E chiudiamo con due appuntamenti per oggi. Alle 21 a Tortoli al Giardino Biblioteca della Biblioteca Comunale, al via l'ottava edizione del Festival Venerdì Letterario dintorni con Angelica Grivel Serra, autrice del romanzo L'Anello Debole. Ad Alghero invece, al chiosso della Chiesa di San Francesco, sempre alle 21, notturni contemporanei, concerto degli allievi dei conservatori di Sassari e Cagliari. Era l'ultima notizia, a più tardi.
7: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
8: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
7: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
8: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
7: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 25 al 30 giugno, come le patatine Eldorada Amica Chips, vari tipi da 130 grammi a 1,10 euro, il Ferrari Grana Padano DOP Riserva grattugiato da 90 grammi a 1,59 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la salsiccia classica di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
11: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
12: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: Amici e amiche, segnate questa data. Domenica 28 giugno, Radiolina arriva al FAS Shopping Center per un evento live tutto da vivere. Se siete in zona, venite a trovarci. Vi aspettiamo con tanta musica, energia e la voglia di stare insieme in questo nuovo posto da vivere, scoprire e condividere. Ci vediamo al FAS Shopping Center domenica 28 giugno dalle 18 alle 21.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero. Dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato. Dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias. Scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico. Classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
8: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
7: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
11: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
12: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 11 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: Non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
10: Ardis, buono anche nel prezzo.
11: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
1: Per dormire. Design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
6: Vieni a scoprirla da Autovam.
7: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
9: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale I Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri in via Simone 60, Cagliari.
10: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Radiolina, meteo.
12: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì tipicamente estivo in Sardegna, ancora una volta sta una bella giornata di sole, ma con il caldo che si fa sentire come punte massime nelle aree interne vicine anche ai 35 gradi e anche al mare, comunque per la presenza dell'umidità il caldo è piuttosto pesante. Tra l'altro verso il fine settimana avremo un'ulteriore intensificazione del caldo con temperature ancora superiori. Da segnalare poi nelle aree interne la possibilità di qualche breve acquazzone o temporale di calore. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 11 e 58 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Due violente scosse di terremoto hanno sconvolto il Venezuela, 32 morti e 700 feriti, il bilancio provvisorio. Decine gli edifici crollati alla Guaira, la cittadina di circa 40.000 persone, a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas. Si scava tra le macerie, tre fratellini sono stati estratti vivi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione. C'è ancora panico e paura, molti hanno perso la casa, sono crollati edifici densamente abitati, dice l'avvocata italo-venezuelana Antonella Pinto, che vive a Valencia.
3: Il caldo fa ancora vittime, un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. Il piccolo è stato trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione, è indicato la fonte della polizia. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse e 10.000 hanno modificato gli orari, concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 recessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì, secondo le stime di un istituto pubblico. In Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. Oggi 17 bollini rossi, domani saranno 18.
4: Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, l'Unione Europea e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev. Lo dice la presidente della Commissione Europea, von der Leyen, aggiungendo: con il prestito di sostegno all'Ucraina forniremo altri 90 miliardi nei prossimi 2 anni. Oggi trasferiamo la prima tranche di questo prestito, oltre 3 miliardi di assistenza macro finanziaria. Intanto nella notte attacco ucraino in Crimea, nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente.
3: La cronaca: alla Procura Generale della Cassazione ha chiesto un appello bis per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio 2022 e lasciata morire di stenti nella sua culletta, condannata a 24 anni in appello. Nel corso della requisitoria la procuratrice generale Valentina Manuali ha chiesto ai giudici della prima sezione penale della Suprema Corte di accogliere il ricorso della Procura Generale di Milano, che chiede di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo.
4: Oggi alla Camera rendiamo onore ai padri costituenti, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando nell'aula della Camera per le celebrazioni degli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano, ha aggiunto il capo dello Stato.
3: La MotoGP, il cielo è azzurro soprannuale, così l'Aprilia ha ufficializzato l'arrivo di Pecco Bagnaia, che dal 2027 si unirà al team italiano. Dopo l'addio alla Ducati, per il pilota torinese arriva la conferma del contratto che sarà di 4 anni fino alla fine del 2030. Bagnaia farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del mondiale. L'arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano. Accogliere Pecco ci riempie di orgoglio. Le parole della Didi Aprilia, Massimo Rivola.
4: È tutto, a più tardi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Spazio alle notizie che arrivano dalla nostra isola. Le indagini sulla morte di Emanuela Murgia in apertura del nostro GR. Il giudice Altieri ha rigettato la richiesta di proroga delle indagini per la morte della giovane avvenuta a febbraio 95 nel Kenya di Tuvigio da Cagliari. A ottobre ci dovrà essere l'archiviazione e il rinvio a giudizio nei confronti di Enrico Astero, ex fidanzato della ragazza ora indagato con l'accusa di omicidio. Si tratta chiaramente di indagini certamente complesse, ha scritto il giudice, ma non rivolte nei confronti di Astero, dunque non possono giustificare la prosecuzione delle indagini nei suoi confronti. Se la caverà in 30 giorni, di cui il carabiniere ha aggredito ieri presso l'hotspot di Monastire, ex centro di prima accoglienza ai migranti, il militare, comandante della squadra di ordine pubblico del 9 battaglione carabinieri di Sardegna, è stato aggredito da uno degli ospiti del centro. Episodio gravissimo. L'incolumità fisica dei carabinieri non può essere il prezzo da pagare per le carenze logistiche e gestionali della struttura di Monastire. Le parole di Claudio Lubrano e Carlo Rosas, della segreteria regionale del nuovo sindacato carabinieri di Sardegna. E a proposito di Monastire, i carabinieri hanno arrestato ieri un 28enne di nazionalità straniera ospite dell'hotspot. Il 28enne è stato bloccato in Piazza del Carmine, sottoposto a una più approfondita perquisizione personale. L'accertamento ha permesso di rinvenire nelle sue tasche la somma di circa 40 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta il probabile provento dell'attività di spaccio. Con la riapertura dello stretto di Hormuz, il prezzo del barile ha iniziato a scendere in maniera decisa. Il Brent è arrivato ieri a un minimo di 72,24 dollari al barile, un valore al di sotto di quello registrato il giorno prima dell'attacco statunitense all'Iran. Ma il prezzo dei distributori non cala con la stessa velocità. I dati di questa mattina, aggiornati da questa mattina, i dati del Ministero, il gasolio in Sardegna costa in media 1,926 euro al litro, la benzina a 1,831 al litro. Chiudiamo con lo sport, i possibili scenari di mercato del Cagliari. Con la possibile partenza di Gaetano, che potrebbe trasferirsi all'Atalanta, si cerca un regista. Slani come vecchio pallino, Ebischer che stuzzica, l'ex giocatore del Pisa e del Bologna sono nel mirino del Cagliari, e poi De Jola potrebbe fare il play all'occorrenza e torna il Matteo Pratti dal prestito con il Torino. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.
7: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
8: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizi a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
9: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
10: Tranquilla, ci pensiamo noi.
9: Davvero? Anche colf e badanti?
10: Certo, CAF CIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
9: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Il 7 agosto 2026 all'Olbi Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
1: Prima che il vento si porti via tutto.
0: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
1: Respira questa libertà.
0: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
4: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
5: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 euro letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
6: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
7: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda, su Radiolina.
3: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della lingua italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini sotto le mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
4: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
5: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
10: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, tre giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
2: Radiolina presenta La Strambata.
13: 12.35 minuti, eccoci con La Strambata, Egidi Angela Secchi con voi insieme a Fabio Leoni. La Strambata è, per chi non lo sapesse, la nostra trasmissione di attualità, approfondimento culturale e di informazione, sempre ogni giorno su Radiolina dalle 12.30 alle 14. Vi ricordo il nostro numero, il 340 87 15 015. Siamo in attesa del collega dell'Unione Sarda, Giuseppe Meloni, che dovrebbe essere in arrivo dopo la redazione, dopo la riunione di redazione appunto dell'Unione Sarda, per parlare con lui dell'ultimo rapporto della Banca d'Italia sullo stato dell'economia della Sardegna che nell'anno 2025. Mi dicono che Giuseppe Meloni adesso c'è, è in collegamento telefonico, ecco, lo vedo arrivare. Comunque vi do inizialmente qualche dato in attesa del collega. L'economia è cresciuta, ha detto Banca Italia, ma in misura meno marcata rispetto all'anno all'anno precedente, c'è ad esempio l'occupazione in rallentamento. Ecco Giuseppe Meloni, ciao Giuseppe.
14: Buongiorno Gidi Angela, buongiorno agli ascoltatori.
13: Quindi dicevo agli ascoltatori appunto che ti aspettavamo per parlare un po' dello stato dell'economia della Sardegna partendo dai dati che ieri ci ha fornito Banca Italia. L'occupazione, dicevamo Giuseppe, è cresciuta dell'1%, meno dell'anno precedente. Questo è uno dei dati più preoccupanti.
14: Sì, e questo fa il paio con quello che abbiamo, con i dati che abbiamo visto anche qualche tempo fa da altri rapporti che annunciavano proprio anche per il 2026 un rallentamento delle occupazioni che per esempio in genere si sviluppano soprattutto nella parte centrale dell'anno, un po' trainate dalle assunzioni stagionali, ma non solo. Diciamo che c'è una dinamica normale che vede appunto da marzo in poi una crescita solitamente delle assunzioni, ed era stato annunciato anche per quest'anno invece un rallentamento di questa dinamica. E la fotografia della Banca d'Italia, che è una fotografia del 2025 ma sostanzialmente ancora valida,
13: Sì, perché dice... poi c'è la tendenza, cioè esatto. Il 2025 ci dà comunque la tendenza verso l'anno successivo.
14: Esatto, ci dice che in sostanza la crescita e l'occupazione, che per alcuni anni effettivamente è stata abbastanza forte, di recente sembra rallentare notevolmente per tante ragioni.
13: E poi è molto debole il quadro congiunturale dell'industria, anche questo un altro dato non buono, con il settore alimentare che è stato fortemente influenzato dalla politica internazionale, no? Dalle fibrillazioni.
14: Esatto, le guerre, i dazi, tutto ciò che ha complicato gli scambi commerciali ovviamente hanno penalizzato una delle poche voci attive dell'export, sì, sardo, che sappiamo, tolti i prodotti petroliferi che però diciamo viaggiano in una sorta di campionato parallelo, per il resto le esportazioni della Sardegna sono fatte molto appunto di prodotti diciamo dell'industria agroalimentare, e che però appunto sono state penalizzate dai dazi, dalle incertezze, dalle guerre, e questo naturalmente si ripercuote anche sulla capacità di questi settori di produrre valore aggiunto.
13: È andata bene il settore dell'edilizia, che però beneficia del contributo dei lavori pubblici, quindi legati ancora al PNRR, e poi il turismo. Ecco, il turismo, Giuseppe, è diciamo il settore trainante dell'economia sarda in questo momento.
14: Sicuramente è il settore che cresce di più, però continuiamo sempre a ricordare che poi la percentuale del PIL rappresentata dal turismo è comunque una percentuale non enorme, sicuramente cresciuta rispetto a qualche anno fa quando magari non superava il 6-7%, però molti continuano a dire che insomma pensare che il grosso dell'economia possa essere rappresentato solo dal turismo rischia di essere un salto nel buio.
13: Giuseppe, rimani con noi, continuiamo a chiacchierare con te qui alla strambata. Adesso c'è la musica Dracula Remix.

0: 12:42 minuti ancora. Gigi Angela Seichi con voi alla strambata e con me c'è Giuseppe Meloni, il collega dell'Unione Sarda. Giuseppe, ti volevo sottoporre invece l'iniziativa dei riformatori sardi contro il caro trasporti. Hanno presentato una proposta di legge per istituire un fondo nazionale di compensazione. Questo del caro trasporti è uno dei temi caldi di quest'estate.
1: Sì, infatti nei giorni scorsi sempre i riformatori hanno lanciato una iniziativa insieme alla Liguria, è venuto anche il governatore della Liguria Bucci qui a Cagliari per un incontro per promuovere, diciamo, un appello comune sulle tariffe dei trasporti merci, che ovviamente penalizzano particolarmente le isole, perché ovviamente arrivare, portare le merci da noi ha sempre un costo supplettivo. Ieri sempre i riformatori hanno raccolto le firme necessarie in Consiglio regionale per ottenere una seduta straordinaria del Consiglio dedicata appunto alla questione del trasporto merci. Quindi entro la prima metà di luglio, diciamo, il Consiglio dovrebbe riunirsi e valutare un po' che cosa si può fare.
0: Ricordiamo, Giuseppe, per chi non lo sapesse, che cos'è l'ETS, il sistema ETS.
1: Sì, esatto, il sistema ETS è il sistema europeo che in sostanza determina delle compensazioni economiche per chi produce delle emissioni. È un po' un modo per comprare il diritto a inquinare, ecco, mettiamola così. E quindi tutte le aziende, non solo quelle di trasporti, a seconda del tipo di emissioni che producono, devono pagare queste tasse aggiuntive. Tra l'altro c'è un'iniziativa proprio di stamattina della Sardegna e della Corsica, l'assessora ai trasporti Barbara Manca e il suo omologo della collettività della Corsica hanno presentato una richiesta ai rispettivi governi italiano e francese perché promuovano in Europa una moratoria di 5 anni dell'applicazione degli ETS, che di fatto sono delle tasse che vanno a incidere sulle tariffe dei trasporti, non solo dei trasporti merci.
0: Infatti i riformatori ricordano che sia il sistema ETS e anche l'aumento dei carburanti dovuti, come sappiamo, col petrolio, insomma, Stretto di Hormuz e tutto il resto, ha causato un rincaro nel settore trasporti, parliamo di trasporto marittimo, del 34%. Quindi la Sardegna cerca compagnia, Sardegna Corsica da una parte, dall'altra anche Sardegna Sicilia, perché è stato chiesto anche l'attivazione di un fondo statale specifico per queste due isole, proprio per sostenere economicamente quello che è il comparto dell'autotrasporto ed evitare che si arrivi, insomma, al baratro.
1: Esatto, e se vogliamo ricollegarci all'intervento precedente in cui parlavamo dell'economia nella fotografia di Banca Italia, questa è la dimostrazione appunto che l'insularità incide pesantemente sullo sviluppo economico dell'isola.
0: Grazie Giuseppe Meloni, collega dell'Unione Sarda, per la sua partecipazione alla strambata che continua.
2: La strambata su Radiolina.
3: Scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro!
8: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
9: Radio Lina, meteo.
10: Amici di Radio Lina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì tipicamente estivo in Sardegna, ancora una volta sarà una bella giornata di sole, ma con il caldo che si fa sentire come punte massime nelle aree interne vicine anche ai 35 gradi e anche al mare, comunque per la presenza dell'umidità il caldo è piuttosto pesante. Tra l'altro verso il fine settimana avremo un'ulteriore intensificazione del caldo con temperature ancora superiori. Da segnalare poi nelle aree interne la possibilità di qualche breve acquazzone o temporale di calore. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: 12:53 minuti, ancora Gide Angela Secchi con voi su Radiolina La Strambata. Dedichiamo questa puntata ai libri, ai festival di libri, ai premi letterari che in questi ultimi anni sono fioriti sul territorio. Da cosa dipesa questa grande vitalità? Ne parliamo stamattina con la collega Alessandra Menesini, che è giornalista, critica letteraria, critica d'arte e anche teatrale, da molti anni presente anche nelle pagine culturali dell'Unione Sarda. Alessandra, ben ritrovata, ciao.
1: Buongiorno e grazie di questa piacevolissima ospitalità.
0: Allora Alessandra, dicevamo, la Sardegna ospita davvero un numero incredibile di festival letterari che, diciamo, animano sicuramente la Sardegna un po' tutto l'anno, ma soprattutto d'estate, eventi che danno vita e che trasformano anche i piccoli borghi della Sardegna in piazze, anche in centri nevralgici di dibattito, no? di appuntamenti culturali importanti. Com'è che nasce secondo te tutto questo?
1: Ma la Sardegna dal punto di vista artistico è incredibile per parecchi lati. Questo dei festival letterari è una caratteristica veramente interessante, perché credo che ammontino a un totale di 60 festival in tutta l'isola. Allora, sono troppi, sono troppo pochi, sono ininfluenti, lasciano il tempo che trovano? No, io credo che siano eventi che intanto fanno parlare di libri. I libri, si sa, suscitano domande, qualche volta suscitano risposte, e oltre al ritorno che sembra esserci abbastanza notevole dal punto di vista economico, pecuniario, c'è sicuramente un ritorno impalpabile ma molto importante. Ora, sembra un paradosso che in Italia si legga sempre di meno.

0: In Sardegna si facciano sempre più festival letterari.
1: Esatto, questa infatti era una delle osservazioni che ti avrei fatto, no? Come mai?
0: Io credo che nei festival ci sia una cosa molto importante, l'incontro. Prima di tutto l'incontro con gli scrittori. Ovviamente stiamo parlando di un pubblico che legge, se no non si avvicinerebbe agli scrittori. Ma parliamo di questi, partiamo di costoro che ancora esistono e che amano i libri. Allora la cosa molto bella, molto importante per un lettore è il conoscere l'autore. Che magari può essere anche una delusione, perché non è detto, sappiamo sì. Molto bene che ha una
1: per me bella... spessissimo è stata una delusione. Infatti io non voglio più conoscere più di tanto gli autori. Mi capita di farlo ovviamente per lavoro, però davvero spesso, e anche leggere a volte le biografie degli autori, ad esempio il grande Simenon, che è uno dei miei preferiti. Ho letto delle cose della sua vita che insomma non mi sono piaciute tanto, quindi le ho resettate per provare un po' a fare tabula rasa, quindi non sempre un bene, però effettivamente la curiosità c'è.
0: Sì, no, capisco benissimo questa tua posizione, è condivisibile. Comunque Simenon è morto e non possiamo conoscerlo, ma ci sono comunque questo tipo di spinta a conoscere lo scrittore, a fare parte, quindi forse qualche ora per qualche giorno, di un mondo che non è nostro. Io penso che sia anche questo il fascino. La cosa molto importante è anche che secondo il luogo in cui ci si trova si condivide il cibo. Si pranza oppure ci si trova al bar, insomma tutte queste ragioni, a parte
1: la convivialità, no? Che
0: sì,
1: anche nel
0: convivialità.
1: Periodo dei social comunque ci sono molte persone che hanno ancora necessità di incontrarsi fisicamente, non soltanto su un terreno virtuale, no? Che si chiacchiera, si discute, ma è bello anche farlo dal vivo, quindi queste sono occasioni preziose.
0: Questa necessità l'avverto tutti i giorni, mi rendo conto che io per esempio mi occupo anche di arte. Quando c'è un'inaugurazione, quindi c'è un certo afflusso di persone, io vedo con quale piacere, quasi con fame, le persone si trattengano a chiacchierare. È strano questo qui, perché tu giustamente rilevi il fatto che ora la comunicazione sia attraverso vie telematiche. Beh, evidentemente non basta. Io vedo che il parlare, anche il discutere, nelle migliori delle ipotesi, è un qualcosa di vivo. E tutti ne lamentano l'assenza e allo stesso tempo molti si assentano, cioè siamo pieni di paradossi, siamo pieni di situazioni che non possiamo spiegare, ma viva i festival letterari e quello che producono, perché per qualche giorno anche i più piccoli e sperduti paesi ospitano autori e pubblico, e questo è un qualcosa che ha un valore in sé e per sé.
1: Certo, anche sociale, anche dal punto di vista sociale. Il Festival di Gavoi. Il Festival di Gavoi è il festival più importante della Sardegna, la rassegna più famosa, la rassegna storica della Sardegna, nato addirittura nel 2004 e si svolge, adesso si svolgerà tra poco, proprio nei primi giorni di luglio nel cuore della Barbagia. Anche in questo caso arrivano autori di fama nazionale e internazionale. Ecco, questo festival, che è nato dall'idea di un gruppo di scrittori, ha fatto un po' da pesce pilota, no? per la Sardegna, perché poi dopo il Festival di Gavoi hanno iniziato a nascere e a crescere, a svilupparsi queste altre idee.
0: Sì, Gavoi è un esempio fulgidissimo, perché c'è un altro elemento molto importante, che è quello dell'accoglienza da parte delle popolazioni. Gavoi, io ho sempre visto stuoli di volontari che con estrema cortesia, addirittura con modi affettuosi, perché se ti perdevi ti accompagnavano anche dove sì. Dovevi andare, e c'era questa comunione tra forestieri e residenti, e questa è una cosa che mi ha sempre colpito. È un festival ormai storico, questo qua è un festival che ha portato dei nomi bellissimi. Anche una delle, praticamente un ingrediente di questo successo, è la bellezza di Gavoi, la bellezza del paese, che impone tra l'altro una grande fatica, perché è un paese collinoso dove bisogna scarpinare mattina e sera
1: per raggiungere i vari luoghi degli scrittori. Ecco il luogo, Alessandra Menesini, l'uso creativo degli spazi e dei luoghi che il Festival di Gavoi ha saputo fare. Quindi da una parte c'è il balcone, c'è la piazza, quindi richiamando al luogo la presenza di questi autori. Anche questa è stata un'idea che si è rivelata vincente.
0: Certo, un'idea vincente, perché metterti l'autore per esempio in un balcone, come tu giustamente hai detto tu, quella, con la folla che si accalca sotto nonostante il sole a picco, perché insomma partecipare a un festival letterario è anche una piccola fatica, però c'è talmente tanto entusiasmo, c'è talmente tanto interesse verso quello che gli intervistatori e gli autori dicono. Spesso gli intervistatori sono nomi altrettanto illustri,
1: sì.
0: E quindi sì, Gavoi ha fatto scuola, ha fatto strada, è un paragone che io applico qualche volta, se mi consenti questa digressione, alla letteratura, cioè al fiorire anche degli scrittori in Sardegna.
1: Sì.
0: E mi sembra di poter dire che questa, diciamo, stura alla creatività, l'orgoglio di scrivere anche di Sardegna o comunque in Sardegna, io la riconosco a Sergio Azzeni, che sembra ai suoi tempi avere proprio abbattuto questa timidezza, questo sentirsi non all'altezza, che evidentemente colpiva anche gli scrittori. Adesso c'è una pletora di nuovi scrittori
1: che pubblicano con grosse case editrici, perché in passato gli autori sardi si rivolgevano alle piccole case editrici della Sardegna e quindi rimanevano, come dicevi tu, confinati, si auto forse confinavano, e oggi invece gli autori sardi pubblicano con le case editrici più importanti.
0: Sì.
1: C'è stato proprio un là.
0: Sì, facciamo l'esempio, non so, per esempio di Francesco Abate, che pubblica con Einaudi.
1: Certo.
0: Ma ci sono moltissime altre case editrici nazionali che pubblicano i nostri autori, ahimè accompagnandoli quasi sempre dall'aggettivo sardo, cosa che potrebbe essere ormai abbandonata, perché insomma uno scrittore è uno scrittore ovunque sia nato.
1: Certo.
0: E ovunque lavori.
1: Alcuni di loro però ci tengono ad essere definiti sardi. Alessandra, ci fermiamo un secondo e La Strambata torna tra poco.
2: La Strambata su Radiolina. Sono le 13:02. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Due violente scosse di terremoto hanno sconvolto il Venezuela, 32 morti e 700 feriti, il bilancio provvisorio. Decine gli edifici crollati alla Guaira, la cittadina di circa 40.000 persone, a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas. Si scava tra le macerie, tre fratellini sono stati estratti vivi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione. C'è ancora panico e paura, molti hanno perso la casa, sono crollati edifici densamente abitati, dice l'avvocata italo-venezuelana Antonella Pinto, che vive a Valencia.
3: Il caldo fa ancora vittime, un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. Il piccolo è stato trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione, è indicato una fonte della polizia. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse e 10.000 hanno modificato gli orari, concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 recessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì, secondo le stime di un istituto pubblico. In Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. Oggi 17 bollini rossi, domani saranno 18.
4: Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, l'Unione Europea e i suoi Stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev. Lo dice la presidente della Commissione Europea, von der Leyen, aggiungendo: con il prestito di sostegno all'Ucraina forniremo altri 90 miliardi nei prossimi 2 anni. Oggi trasferiamo la prima tranche di questo prestito, oltre 3 miliardi di assistenza macrofinanziaria. Intanto, nella notte, attacco ucraino in Crimea, nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente.
3: La cronaca: alla Procura Generale della Cassazione ha chiesto un appello bis per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio 2022 e lasciata morire di stenti nella sua culletta, condannata a 24 anni in appello. Nel corso della requisitoria, la procuratrice generale Valentina Manuali ha chiesto ai giudici della prima sezione penale della Suprema Corte di accogliere il ricorso della Procura Generale di Milano, che chiede di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo.
4: Oggi alla Camera rendiamo onore ai padri costituenti, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando nell'aula della Camera per le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano, ha aggiunto il capo dello Stato.
3: La MotoGP, il cielo è azzurro soprannuale, così l'Aprilia ha ufficializzato l'arrivo di Pecco Bagnaia, che dal 2027 si unirà al team italiano. Dopo l'addio alla Ducati, per il pilota torinese arriva la conferma del contratto, che sarà di 4 anni fino alla fine del 2030. Bagnaia fa la coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del mondiale. L'arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano. Accogliere Pecco ci riempie di orgoglio, le parole della D di Aprilia, Massimo Rivola.
4: È tutto, a più tardi.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio, il Cagliari inizierà il nuovo campionato sabato 22 agosto alle 20.45 sul campo del Parma. La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi delle prime 5 giornate. Dopo l'esordio al Tardini, i rossoblu giocheranno in casa contro Inter e Lecce, poi due trasferte con Atalanta e Frosinone. Prima del campionato però la squadra di Pisacane debutterà in Coppa Italia il 14 agosto alla Domus contro Arezzo o Union Brescia. Chi passerà il turno troverà poi una tra Verona e Virtus Entella, ancora con possibile sfida alla Domus per il Cagliari. Nel tabellone l'eventuale testa di serie agli ottavi è la Roma. E il Cagliari guarda al mercato dei centrocampisti, soprattutto se dovesse partire Gianluca Gaetano, sempre nel mirino dell'Atalanta. La richiesta rossoblu resta alta, intorno ai 20 milioni, e per ora la distanza tra i club è ampia. Intanto Accardi valuta possibili alternative in regia. Piace Aslani, già conosciuto ai tempi dell'Empoli, e prosegue l'interesse anche per Ebischer in uscita dal Pisa. In ritiro sarà osservato anche Prati, rientrato dal prestito al Torino. E passiamo all'eccellenza, cambio ai vertici della Nusei Calcio, il secondo anno consecutivo. Il nuovo presidente Mauro Preti, affiancato dal vicepresidente Fabrizio De Murtas, dopo l'assemblea che ha ridisegnato il direttivo. In panchina resta Michele Filippi, già scelto nella scorsa stagione, mentre Fausto Pistis e Roberto Congiu saranno direttori generali. Sul mercato ancora nessun nuovo innesto ufficiale, confermati alcuni fuori quota, mentre salutano Caiero Martins e Gabriel Silva. Passiamo al basket. La Dinamo resta alla finestra in vista dell'iscrizione al prossimo campionato di Serie A. Se tutte le società saranno in regola, i bianco-blu ripartiranno dalla 2. In caso di problemi potrebbe aprirsi uno spiraglio per il ripescaggio. E intanto Spissu torna in Italia dopo l'esperienza a Saragozza. Il play sassarese ha firmato un biennale con Napoli. Il mercato della Dinamo invece resta prudente in attesa di capire quale sarà la categoria. È tutto. Un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
7: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
10: Vieni a scoprirla da Autovam.
11: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
13: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
15: Radiolina, estate.
16: La strambata.
1: 13:10 minuti, ancora Giulia Angela Seichi con voi su Radiolina, la strambata. Oggi stiamo parlando di libri con la giornalista critica letteraria Alessandra Menesini. Alessandra, abbiamo parlato del festival di Gavoi e c'è un altro che sta per iniziare, c'è invece un altro festival che si è appena concluso la scorsa settimana, il Marina Café Noir, che quest'anno ha debuttato sulla Laguna di Santa Gilla, quindi si è spostato da Cagliari a Elmas, un trasloco obbligato, insomma non siamo lì a ricostruire molti dei nostri radioascoltatori conosceranno le vicende, però alla fine ha funzionato perché questa 24esima edizione è andata alla grande.
0: Ha funzionato veramente per la grande volontà degli organizzatori, evidentemente che per una capacità organizzativa, perché anche il fatto di aver potuto mettere a disposizione un treno per arrivare sulla laguna è stata un'idea geniale che ha risolto sia problemi di parcheggio sia problemi anche di trovare dove devi andare. Mi è stato segnalato il passaggio degli aerei, ma insomma che quindi suscitava un certo inquinamento acustico, però essendo un luogo bellissimo, essendo la laguna in fin dei conti una delle anime di Cagliari, certo, l'aver abbandonato per quest'anno il centro storico della città è stato forse risarcito da questo elemento liquido che lambiva le serate, che lambiva le persone, e quindi è stata forse una formula concreta, ma in un certo senso anche poetica, di risolvere la questione.
1: Poi ovviamente gli aerei, lo diciamo, non si possono dirottare per i festival letterari, credo che sarebbe un po' in salita, quindi insomma non esageriamo con le richieste giustamente del pubblico, che è un pubblico sicuramente raffinato ed esigente, però insomma senza esagerare. Un altro festival interessante che si focalizza soltanto sul genere giallo, che lo ricordiamo, il crime, il giallo poliziesco, che sta vivendo un momento magico a tutte le latitudini. In Sardegna abbiamo Pulici che incassa consensi per ogni suo libro, in Italia tantissimi altri nomi, in Francia penso a Bussy, Musso e altri, ed è Florinas in giallo, l'isola dei misteri, un piccolo borgo collinare nel Sassarese che però è diventato in poco tempo un punto di riferimento dei lettori e degli appassionati del crime.
0: Sì, se non sbaglio opera da circa 17 anni, quindi un periodo lunghissimo, vuol dire, sì, che è successo, vuol dire che è ben radicato. È chiaro che questo è un festival, diciamo, specializzato, che nel giallo include naturalmente il noir e molto spesso la criminologia.
1: Carlo Lucarelli hanno avuto infatti, no?
0: Certo.
1: Tra gli ospiti.
0: E questo diciamo conferma il fatto che tra i pochi libri che si leggano, comunque i gialli sono tra quelli più letti, e in questo si accompagnano la letteratura per l'infanzia. Stranamente sono due settori che, come si dice, non riesco a trovare una parola più carina, trainano il settore, trainano il mercato. Chiaramente Florina Singiallo raccoglie gli appassionati, ma poi bisogna anche pensare che intorno a questi programmi si coagulano una serie di altre iniziative. Normalmente ci sono delle mostre, ci sono dei momenti musicali, cioè tutta una serie di energie e di talenti che si mettono assieme. A questo proposito vorrei ricordare un altro festival che forse è il più longevo di tutti, che è il Premio Zieri. Ah, Premio, sì, Zieri, che esiste da 70 anni addirittura e che ha questa caratteristica di accogliere scritti in sardo. E in più, per dire come cerca di mantenersi accanto alla gente, accetta ancora oggi, anziché soltanto degli invii per posta elettronica dei manoscritti, delle poesie, dei romanzi, eccetera eccetera, li accetta anche per posta.
1: Cartacei.
0: Parola che sembra desueta e che invece gli organizzatori di questo premio, ideato da Tonino Ledda, ancora mettono in atto, quindi aprendosi anche a quella parte della popolazione non digitalizzata, e tra l'altro c'è una sfera, diciamo così, di anziani che scrive moltissimo, e dunque anche questi possono trovare alloggio in un settore che sembra un pochino in disparte come la scrittura in lingua,
1: certo,
0: ma evidentemente ai suoi cultori.
1: Alessandra, rimani con noi, ascoltiamo una canzone, ma poi parliamo anche dei premi letterari, che sono un'altra, diciamo, un'altra caratteristica interessante della nostra isola. Adesso Francesco Gabbani.

0: La strambata su Radiolina.
1: Amici e amiche, segnate questa data. Domenica 28 giugno Radiolina arriva al FAS Shopping Center per un evento live tutto da vivere. Se siete in zona, venite a trovarci. Vi aspettiamo con tanta musica, energia e la voglia di stare insieme in questo nuovo posto da vivere, scoprire e condividere. Ci vediamo al FAS Shopping Center domenica 28 giugno dalle 18 alle 21.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: PAN, sardi come voi.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lanusei il 27 e 28 giugno.
7: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
8: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
7: Tac!
9: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
9: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

16:20 minuti, ancora Gide Angela Secchi con voi alla strambata. Tra poco continueremo a parlare di libri, di festival letterari, un po' in giro per la Sardegna, ma adesso c'è ancora lo spazio alla musica.

0: 13:24 minuti, ancora la strambata su Radiolina in compagnia di Egidio Angela Secchi e di Alessandra Menesini, giornalista critica letteraria e critica d'arte. Alessandra, da una parte abbiamo parlato dei festival letterari, alcuni dei 50-60 che tu ci hai detto all'inizio ci sono in Sardegna, ma fanno parte di questo tessuto culturale, di questa realtà culturale sarda, anche i premi letterari. Parliamo di un premio nuovo, il premio internazionale Pula Letteraria, un nuovo concorso di cui tu fai parte, no? Sei in giuria di questo?
1: Diciamo sì, una giuria presieduta da Francesco Abate, e questa è una garanzia. È un concorso neonato, anzi non è stato ancora, diciamo, non è stato ancora espletato, ha raccolto moltissime adesioni perché era aperto sia agli editi che agli inediti, senza praticamente nessunissimo tipo di limitazione. E idealmente questo premio letterario si potrebbe accompagnare alla Notte dei Poeti, cioè quel meraviglioso festival che anche quello da tanti anni e in maniera veramente eccellente si è radicato nell'anfiteatro di Pula di Nora, quindi in un posto meraviglioso. Ora sono due cose diverse le stagioni teatrali e i premi letterari, però diciamo che questa vicinanza speriamo che sia benefica anche per i libri che vengono proposti.
0: Ancora una volta il luogo diventa importante, no? Il luogo che ospita fa da cornice, ma non solo, è un tutt'uno alla fine, no? Con l'evento culturale, come dicevi tu nel caso della Notte dei Poeti.
1: Hai toccato un punto molto interessante. Queste manifestazioni si radicano in un punto preciso del mondo, in questo caso parliamo della Sardegna, e che significa che dietro ogni appuntamento, ogni calendario, c'è un lavoro almeno di un anno, se non di più, e quindi c'è un continuo attivarsi affinché la prossima edizione sia buona o non inferiore alla precedente. Ci sono dei festival radicatissimi in città, per esempio come il già citato Marina Café Noir, che ha fatto una piccola trasferta. Ci sono dei posti, per esempio l'Icanias, che si svolge a Neuleli, che quindi si attaccano a un posto e in qualche modo lo valorizzano.
0: Perdas de Vogue?
1: Esatto. Ci sono altri festival che invece sono itineranti, come Entula, quindi non hanno una sede, ma sono diciamo gli organizzatori che seguono i libri e seguono i lettori e seguono i librai. Altra sfera molto importante di questa trafila, perché chiaramente i librai sono quelli che poi accompagnano tutto quanto e vendono i libri, e dunque sono una parte molto importante di
0: certo.
1: Questi processi.
0: Quindi occasione per ascoltare, per leggere, per acquistare un libro. Mi viene in mente, a proposito di luoghi, Villa Cidro, Paese d'Ombre, Dessì, premio Dessì, un altro premio, forse anche questo, insomma, forse in 86 è nato, quindi insomma un bel po' di anni, che nasce per onorare, diciamo, la memoria e l'eredità artistica di Giuseppe Dessì, e poi insomma è andato molto oltre, perché lì da una giornata poi si è arrivati a un'intera settimana di appuntamenti all'inizio di settembre.
1: Verissimo, Villa Cidro è la culla, è anche il palcoscenico di questo premio letterario, che ha rilevanza internazionale. È stato dedicato a Giuseppe Dessì, che tra l'altro voglio anche dire era un ottimo pittore, cosa meno conosciuta, che è stato tra l'altro premio Strega, è stato premio Bagutta, cioè uno scrittore di grande livello, che è nato a Cagliari però è cresciuto a Villa Cidro, e tutto a Villa Cidro ricorda la sua figura. Tra l'altro è un posto che ha visto anche una bella amicizia fra Giuseppe Dessì e Maria Lai, i quali si erano in realtà conosciuti a Roma, perché avevano un cortile in comune, parlavano da casa a casa, e poi hanno riportato questa amicizia in Sardegna, e c'è stata tra questa specie di piccolo cenacolo di sommi, perché questi erano dei sommi, anche Maria Crespellani, che racconta come in compagnia di Maria Lai a Villa Cidro cominciasse a fare le sue sculture con le molliche di pane, perché erano tempi di guerra e altro non c'era. Ecco quindi che Villa Cidro in qualche modo è un luogo che coagula dei grandi ingegni, e tra l'altro ha un'architettura delle emergenze che sono molto adatte ad ospitare le persone.
0: Ecco Alessandra, siamo davvero in chiusura, mi viene in mente quello che hai detto all'inizio di questa puntata, e cioè che dire sardi, tutti i nomi che tu adesso hai citato di queste personalità così importanti, non solo per la Sardegna ma davvero per il mondo e per la letteratura, davvero è riduttivo dire Giuseppe De Sisardo, sardo, no? Quindi Villacidro sì è in Sardegna ma potrebbe essere ovunque, perché la letteratura ha questo grande pregio di avere un valore per tutti gli uomini della terra, quindi e questo ci avvicina, no? Certo. In un mondo, in una società che invece ci divide, ci divide a compartimenti stagno, no? Per religione, credenze, ecco, la letteratura invece ha questo pregio, ci mette tutti insieme, ci fa stringere intorno a un ideale, a una storia, no? Questo è il bello, è il grande della letteratura.
1: Ci mette tutti insieme, non so, certo offre nuove prospettive. Si dice che chi non legge vive e chi legge vive molte vite. Non citiamo lo stracitato Tolstoi, ma quello che si racconta, che uno racconta, che l'abbia scritto, diciamo, nella sua cameretta di Sorso, è qualcosa che si rivolge a tutto il mondo. Naturalmente noi stiamo parlando di buona letteratura, la parola buona letteratura e libri, le parole non sempre vanno insieme, però se è un segno di creatività, ma che si legga, ma che si scriva anche.
0: Grazie Alessandra Menesini per la tua partecipazione a questa trasmissione della Strambata, ti ringraziamo e speriamo di averti ancora con noi. Strambata che continua.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13:34.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 25 al 30 giugno, come l'uva rosata a 2,99 euro al chilo, le crostatine in mulino bianco al cacao albicocca da 400 grammi a 2,39 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione famiglia a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lanusei il 27 e 28 giugno.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle sunset vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, due mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
9: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www. vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
10: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 25 giugno 2026. Giovani mostri, a cura di Tacitus. Ti squarto, ti facciamo fare una brutta fine. Sappiamo dove trovarti. Valerio Vesprini, sindaco di Porto San Giorgio, cittadina marchigiana, ha ricevuto con rito mafioso questa minaccia. Non dai picciotti di un mamma santissima, ma dall'esponente di un gruppo di piccoli delinquenti. Piccoli, ma aggressivi e pericolosi. Si definiscono con orgoglio maranza. E hanno dato prova della loro capacità criminale. In gran parte sono minorenni o appena maggiorenni che vogliono spadroneggiare in quel territorio. Questo è uno dei tanti episodi di criminalità organizzata dei cosiddetti maranza, gruppi di giovani e giovanissimi immigrati, per lo più italiani di seconda generazione o nordafricani clandestini. Tra cotanti, imperversano nelle periferie urbane e nei centri delle grandi città. Si muovono in branchi, armati di coltelli, attaccano briga senza motivo, usano un linguaggio volgare, rapinano i passanti, estorcono danaro, seminano panico. Stanno compiendo una metamorfosi preoccupante con l'apporto di soggetti politicizzati che gravitano intorno alle stazioni. Partecipano ai cortei di protesta dei centri sociali per sfogare con azioni di guerriglia urbana il loro rancore verso le forze dell'ordine. Non sono risorse da recuperare, come per cinico calcolo politico sostengono i progressisti più sinistri. Sono una concreta minaccia emergente. Attenti ai maranza. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: 13:43 minuti e Giulia Angela Secchi ancora con voi alla strambata. Oggi abbiamo parlato di libri, festival letterari che fioriscono soprattutto d'estate, e anche i libri sono molto spesso in uscita d'estate. Tra questi c'è l'ultimo di Flavio Soriga, che arriverà tra breve in libreria, Omicidio a Villa Pedrosa. Diamo il benvenuto a Flavio Soriga. Ciao Flavio, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora, hai scelto un noir per tornare in libreria oppure il noir che ti ha scelto? Quale dei due?
1: Ma questa volta direi che è un vero giallo. C'è un omicidio un pomeriggio di tarda primavera, inizio estate, in uno dei tanti paesi della Sardegna che sono cresciuti a dismisura negli ultimi 40 anni, soprattutto per l'edilizia estiva, per il turismo, per le villette, quei paesi che poi d'inverno sembrano sprofondare un po' anche nella depressione, ma insomma nella mancanza di stimoli. I ragazzi spesso se ne vanno a fare la stagione fuori, magari hanno anche un tasso di criminalità forte, perché ho sentito poco fa il fondo contro i Maranza, i ragazzi che nelle stazioni magari ci fanno paura, questa percezione della microcriminalità è molto forte. Poi però noi in Sardegna la criminalità ce l'abbiamo locale, assolutamente bianca di pelle, sarda d'accento, e sono quelli che poi a fare gli assalti ai furgoni e portavalori, che vanno a rapinare le banche. In questo libro si cerca di raccontare una storia di criminalità sarda che casualmente incrocia la vita di questo paese di mare, dove d'inverno, per i non sardi, questi luoghi spariscono d'inverno.
0: Sì,
1: un po' tutta la Sardegna è come se la Sardegna smettesse di esistere da ottobre a maggio, e invece noi continuiamo a stare qua con le nostre sfortune e le nostre fortune. Naturalmente la natura più bella del mondo, il mare più bello del mondo, però anche tassi di disoccupazione terribili,
0: abbiamo parlato
1: che
0: stamattina.
1: Continua a essere all'antica, ecco.
0: Abbiamo parlato perché
1: di tutto questo.
0: Sì.
1: Scusami.
0: No, dicevo, ne abbiamo parlato stamattina proprio perché ieri è stato presentato l'ultimo rapporto di Banca Italia. Si parlava anche ovviamente di lavoro che non c'è. Ecco Flavio, mi pare di capire che questa tua storia comunque gialla è un pretesto per fare un po' una radiografia sociale della Sardegna.
1: È quello che fanno i poliziotti, i carabinieri, i pubblici ministeri quando fanno un'indagine, fanno una radiografia, sempre come i giornalisti. Sono i due tipi di lavoro che hanno questo privilegio. Solo un giornalista o un carabiniere può suonare a casa alle 4 del mattino, a casa di chiunque, se c'è stato un omicidio in strada. Il curioso non lo può fare, e quindi ogni volta che c'è un'indagine c'è un tentativo di conoscere o di cercare di raccontare com'è una società. È un'indagine svolta da un carabiniere sardo, però a raccontarla sarà una giornalista romana con mamma sarda, che si trova in Sardegna in quel momento, che segue Martino Crisanti,
0: che già avevamo incontrato,
1: invece sì? La giornalista è la prima volta che la vediamo, è una giornalista, ripeto, con mamma sarda, quindi che per molto tempo, però romana, è di Torpignatara, che per molto tempo ha creduto di essere mezzo sarda, come molti figli di sardi, che però non si capisce nemmeno bene cosa vuol dire, un po' come quelli che, come si diceva, mezzo Siù o mezzo indiano, no? E a un certo punto capisce che lei sarda non è, perché siamo sardi noi che ci viviamo, non quelli che ce l'hanno, hanno un nonno o un genitore. Ma per carità, è anche bella la sardità d'adozione, non
0: certo.
1: È una cosa, insomma, ci si riflette su questo tema nel libro.
0: Ma Alessandra Lombardi, per che cosa ti è servita? Per offrire, diciamo, uno sguardo altro, uno sguardo esterno rispetto alla nostra isola?
1: Questa è una di quelle cose a cui devo pensare prima di andare a fare le presentazioni, perché in realtà non ci ho pensato, cioè è una storia che non lo so, mi è capitato di immaginarla così. È una giornalista romana, come ne ho conosciuto tante, ne conosco tante, tanti e tante che dicono di essere mezzo sardi, ma ripeto, non è che a me dà fastidio perché stiano prendendo un titolo che non meritano. È bello se uno è convinto di essere un po' sardo, è bello, però poi quando ci parli un pochino, come quelli che scoprono la Sardegna, vengono a fare un film, a fare quattro spettacoli e scoprono la Sardegna, piano, perché la Sardegna è difficile difficilissima da capire persino per noi che ci abitiamo da sempre, sì. E ci arrivano d'accordo. Sempre punti di vista diversi, quindi se io quando sento uno sardo che mi vuole spiegare la Sardegna non posso non innervosirmi un pochino. Ecco, lei ci riflette su questo fatto, riflette, per esempio incontra un vecchio giornalista per parlare di paleoliche, perché nel suo lavoro si trova a raccontare questa invasione o rischio di invasione che stiamo rischiando noi, che sì. È in gioco veramente il nostro futuro e non si tratta, le dice il giornalista, le dice: noi non siamo contro il progresso, non siamo mai stati contro l'industria, non siamo mai stati contro il progresso, l'industria è una bella cosa, quando è nata l'Icnusa, una birra prodotti in Sardegna, eravamo tutti contenti, non è che fossimo contro, però ci deve essere il progresso, non certo. L'invasione speculativa. Vabbè, la sto facendo un po' lunga, il
0: non
1: romanzo
0: raccontarci
1: è meglio
0: troppo.
1: Di come parlo io.
0: Flavio, dimmi una cosa, dici una cosa, quando sarà in libreria il tuo libro e chiudiamo?
1: Il 21 luglio, stiamo cercando di organizzare una presentazione con delle associazioni culturali intorno al 25 luglio, spero.
0: E da lì partiranno,
1: 26.
0: Insomma.
1: Sì.
0: Va bene, ti leggeremo allora.
1: La cosa più importante è Cagliari.
0: Okay, ti leggeremo, grazie a Flavio okay. Soriga, la strambata continua.
2: La strambata su Radiolina.
3: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 cl 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 euro. Offerte valide fino al

0: a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
1: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
2: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
3: Radiolina Meteo.
4: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì tipicamente estivo in Sardegna, ancora una volta sarà una bella giornata di sole, ma con il caldo che si fa sentire come punte massime nelle aree interne vicine anche ai 35 gradi e anche al mare, comunque per la presenza dell'umidità il caldo è piuttosto pesante. Tra l'altro verso il fine settimana avremo un'ulteriore intensificazione del caldo con temperature ancora superiori. Da segnalare poi nelle aree interne la possibilità di qualche breve acquazzone temporale di calore. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: 16:56 minuti, ancora la strambata su Radiolina e con me c'è Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda per le tendenze social. Ciao Enzo, buongiorno.
1: Buongiorno Gigi Angela Secchi, buongiorno a chi ci ascolta. Parliamo di esame di maturità. Sappiamo che è uno degli argomenti più cliccati dell'anno, sia sui social che sul web, ovviamente si può non parlarne, in questo caso mi è venuto in mente che a me è capitato di sognarlo a distanza di anni, non so se ti è mai successo.
0: Sì, assolutamente, tante volte.
1: Ecco, quindi ho fatto una ricerchina su questo, perché siamo così ossessionati dall'esame di maturità. Ci sono gli psicologi, soprattutto gli psicologi del sonno, i cosiddetti esperti del sonno, che danno una risposta a questi sogni che possono sopraggiungere anche veramente a distanza d'anni. Innanzitutto parlano di performance anxiety dreams, che sono quei sogni che sopraggiungono quando viviamo un periodo d'ansia, che non deve essere per forza legato a un esame scolastico o quant'altro, può essere legato a qualsiasi cosa: ansia, stress, ansia da prestazione per qualcos'altro, un colloquio lavorativo, chi più ne ha e più ne mette. E spesso capita che rivivere l'esame di maturità non sia proprio il rivivere quel ricordo, ma è proprio come se ci dovessimo risottoporre a quella
0: stress.
1: Prova, perché il cervello, secondo appunto gli esperti, non lo dico io, diciamo che non immagazzina proprio i ricordi dettaglio per dettaglio, ma le sensazioni, le emozioni, esatto, che abbiamo provato. Poi delle volte capita anche di sognare l'esame di maturità anche per qualcosa che non sia per forza legato all'ansia. Ad esempio si può sognare non solo di fare una brutta figura davanti alla commissione, ma anche di superarlo anche in una maniera migliore rispetto a quella del passato. Questo potrebbe significare ad esempio il fatto di aver raggiunto una determinata competenza, il fatto di essere cresciuti dal punto di vista lavorativo, sportivo, e anche in questo caso chi più ne ha più ne metta. Nel tuo caso ti è capitato di sognarlo per una questione magari più legata a un evento negativo, oppure...
0: No, nei momenti di stress, effettivamente.
1: Anche a me.
0: Per me è stato un momento di stress, anche perché se ne stava andando mia nonna, quindi era un periodo, insomma, in casa non c'era. Quindi ho sofferto moltissimo, ho risentito moltissimo di questo.
1: Mi dispiace, insomma. Ti ho fatto una domanda scomoda.
0: No,
1: ecco.
0: No, vabbè, capita.
1: Invece è capitato anche a me. Tra l'altro era un momento, diciamo, particolarmente stressante dal punto di vista lavorativo, eccetera, eccetera. Mi è capitato di risognarlo. Io avevo fatto un esame di maturità brillante. Invece nel sogno, proprio un esame orribile, quindi ero disperato, perché poi è stato uno di quei sogni talmente reali, cioè che mi sembrava proprio che al risveglio fosse successo veramente. Quindi
0: sì,
1: proprio
0: sì,
1: assurdo.
0: Succede, comunque è davvero un rito di iniziazione.
1: Esatto, sono d'accordo. Tra l'altro ne approfittiamo magari per dare un grosso in bocca al lupo a chi non ha ancora dato l'orale in questi giorni, perché c'è ancora chi si sta sottoponendo a questa prova.
0: Eh sì, insomma, in bocca al lupo a tutti. Bene, grazie Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda, con il quale ci ritroviamo domani come sempre a quest'ora. È tutto per la puntata della strambata. Vi ricordo, dopo di noi potrete ascoltare l'intervento di Antonello Menne dalla prima pagina dell'Unione Sardo. La strambata invece torna domani dalle 12:30 fino alle 14:00. Un saluto da Egidio Angela Secchi e Fabio Leoni.
2: Radiolina ha presentato La strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza da un'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Nella capitale Caracas, come in una vasta zona ovest del paese, si teme una strage. La presidente ad interim, che ha dichiarato lo stato di emergenza, ha fatto un primo bilancio: 164 morti e oltre 900 feriti.
3: E dopo il terremoto in Venezuela, la regione Lombardia ha già dato la disponibilità a far intervenire gruppi di emergenza. Abbiamo detto alla Protezione Civile Nazionale che noi siamo pronti a partire anche questa sera, ha detto l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso, oggi a margine di un incontro a Palazzo Lombardia. I soccorritori intanto sono impegnati in una corsa contro il tempo per trovare le persone rimaste intrappolate sotto le macerie di edifici crollati, lo ha dichiarato Save the Children.
4: La cronaca italiana ha confessato il 19enne fermato per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete di fama internazionale, ritrovato morto lo scorso 13 giugno con numerose ferite alla testa all'interno del suo appartamento a Milano. 19 anni, di origine marocchina, residente a Melzo in provincia di Milano, è stato fermato la sera del 22 giugno dai carabinieri della compagnia Duomo e del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano. La convalida del fermo è arrivata nella mattinata di ieri. L'ammissione nell'udienza di convalida a San Vittore davanti al GIP del Tribunale di Milano, Sonia Mancini.
3: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia.
4: Il caldo, lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno a causa dei problemi all'impianto di condizionamento legato al caldo eccessivo che ieri ha provocato lunghe file fuori dal museo e la regolazione degli ingressi. Al momento, fanno sapere dal Museo Fiorentino, gli ingressi non sono contingentati ma possono accedere alla galleria solo coloro che hanno la prenotazione. Inoltre, la capienza massima di visitatori accolti è fissata al 50%.
3: Mentre il futuro dello stadio Giuseppe Meazza si decide nelle aule di tribunale, intorno all'impianto di San Siro sono ufficialmente entrati in azione i primi mezzi meccanici. Chi abita in zona ha notato recinzioni, scavi ed una ruspa che ha completamente raso al suolo la storica biglietteria sud, arretrando contestualmente uno dei gate d'ingresso allo stadio. Si tratta dei primi interventi propedeutici alla costruzione del nuovo impianto di Inter e Milan, i cui cantieri principali dovrebbero partire tra il 2026 e il 2027 per concludersi nel 2031.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radiolina, Radio Notizie.
5: Buon pomeriggio, bentornati da Luca Neri. Giornate bollenti in Sardegna con temperature che si avvicinano ai 40 gradi, previsti temporali che comunque non provocheranno un abbassamento dei valori massimi, grandi sacrifici per chi lavora all'aria aperta, previsto lo stop dei cantieri nelle ore più calde. C'è anche il contatto fra l'avifauna e le linee elettriche, fra le cause degli incendi che stanno devastando la Sardegna, a rischio specie protette e boschi, l'isola chiede prevenzione. Il GIP di Cagliari ha respinto la richiesta di proroga dell'indagine sulla morte di Manuela Murgia, la sedicenne trovata morta nel canyon di Tuvigedu nel 1995. Il PM dovrà decidere entro ottobre se chiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione per l'ex fidanzato della ragazza, finora unico indagato, mentre il fascicolo potrebbe proseguire contro ignoti. Dal 30 giugno stop i medici a gettone negli ospedali sardi, la regione esclude proroghe e cresce il rischio di blocchi nei pronto soccorso. Le ASL cercano soluzioni di emergenza, ma la carenza di personale resta critica. Un carabiniere è stato aggredito da un migrante nel centro di prima accoglienza di Monastir ed è stato dimesso con 30 giorni di prognosi. Il sindacato NSC chiede interventi urgenti per garantire sicurezza e migliori condizioni operative al personale dell'hotspot. Oggi a Cagliari le celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Nella ricorrenza dell'ottantesimo della Repubblica viene ricordata la vocazione sociale del corpo come sentinelle della legalità e dell'equità in materia economico-fiscale. Sul fronte operativo, nell'ultimo anno e mezzo in Sardegna ha scoperto oltre 300 partite IVA sconosciute al fisco, 1300 lavoratori in nero, evasione fiscale internazionale per 118 milioni di euro, sequestrate poi 24 tonnellate di cannabis, 1300 immigranti salvati dagli uomini della Guardia di Finanza in mare. A Sedilo la festa del patrono San Giovanni Battista segna uno degli ultimi passaggi verso la corsa di San Costantino. Il 29 giugno ci sono le prove, poi l'attesa per l'Ardia del 6 e 7 luglio in diretta su Figliolia. E adesso lo sport, il calcio, il rossoblù in vacanza, mentre il presidente Giulini e il neo di S. Accardi lavorano sul mercato. Si cerca ancora l'accordo con l'Atalanta per la cessione di Gaetano. Per il centrocampo piacciono due svizzeri, il romanista Romano e il pisano Ebischer. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
6: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University, il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University, we create value.
8: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Portocervo. Veloce, fresco, buono.
9: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
11: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
12: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
13: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
14: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
15: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
16: Prima che il vento si porti via tutto.
15: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
16: Respira questa libertà.
15: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Giovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
17: Ben trovati all'appuntamento con l'intervento dell'Unione Sarda del 25 giugno 2026. La tutela della memoria, a cura di Antonello Menne. Ha suscitato forte scalpore la vicenda che vede coinvolto un noto scrittore e alcune frasi che avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, scomparsa nel 2023 all'età di 51 anni. Le cronache hanno riportato che nel corso di una conversazione con altre scrittrici legate al premio Strega, il romanziere avrebbe ascritto all'autrice scomparsa una certa condotta e poi chiosato con un'equazione parrebbe solo femminile tra insoddisfazione e rabbia. Al di là del caso specifico, la controversia però solleva una questione di grande rilievo giuridico e civile. Esiste un diritto alla tutela del buon nome anche dopo la morte? La memoria di una persona scomparsa costituisce un bene giuridico meritevole di protezione? Nel nostro ordinamento manca una disciplina organica che eriga la memoria del defunto a diritto soggettivo, unitario e perpetuo, speculare all'onore e alla reputazione della persona vivente. Esistono però plurime forme di tutela postmortale della personalità in punto di privacy e diritto morale di autore, la cui qualificazione è dibattuta e la cui intensità è comunque destinata ad affievolirsi nel tempo. Così l'articolo 597 del Codice Penale considera l'offesa alla memoria del defunto una condotta che consente ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato, di proporre querela in proprio. Poiché lesi nel loro interesse al buon nome della famiglia e nel sentimento di pietà verso il congiunto scomparso. Lo stesso principio ispira le norme che puniscono il vilipendio di cadavere e il vilipendio delle tombe. In questi casi il bene giuridico protetto non è un diritto del defunto, ma il sentimento di rispetto e pietà che la collettività e i familiari nutrono verso chi non c'è più. La memoria del defunto, dunque, è un valore giuridicamente rilevante, ma la sua protezione avviene in via indiretta, attraverso i diritti dei congiunti e la salvaguardia di interessi collettivi riconosciuti dall'ordinamento. Ma il tema non può essere confinato alle sole aule giudiziarie. Esiste una ragione culturale e sociale, ancor prima che giuridica, per cui la memoria dei defunti merita rispetto. Evitare insulti, denigrazioni gratuite o rappresentazioni umilianti significa riconoscere il valore che quella persona ha avuto come essere umano e affermare che la dignità individuale non si esaurisce completamente con la morte. Vi è inoltre un elementare principio di correttezza. Chi è morto non può difendersi, chiarire fatti, contestare accuse o replicare alle offese. Per questa ragione, una società matura dovrebbe guardare con particolare cautela agli attacchi gratuiti e sproporzionati rivolti a chi non può più prendere la parola. Il rispetto per i defunti rappresenta, in fondo, una delle regole non scritte della convivenza civile. Contribuisce a preservare un clima di moderazione, tutela i sentimenti di chi resta e rafforza il senso di appartenenza a una comunità fondata sul reciproco riconoscimento della dignità delle persone. La memoria di ciascuno costituisce parte della sua eredità morale e sociale. Offenderla può essere percepito come un rifiuto del contributo che quella persona ha offerto alla famiglia, alla comunità o al paese. Il modo in cui una società tratta i propri morti rivela molto del rispetto che riserva ai vivi. Per questo il dibattito aperto dalla vicenda non riguarda soltanto i protagonisti coinvolti. Riguarda tutti noi e il significato che attribuiamo alle parole, alla responsabilità pubblica e alla dignità umana. Anche il premio Strega ha oggi l'occasione di promuovere una riflessione che va oltre la cronaca e oltre le ragioni di Michele Mari e Teresa Ciabatti e richiama valori fondamentali della nostra convivenza civile. Sarebbe il modo migliore per onorare comunque la memoria di Michela Murgia e, con essa, di quanti hanno dedicato la propria vita alla crescita culturale e umana della collettività. Era l'intervento dell'Unione Sarda a cura di Antonello Menne. L'intervento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
2: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
3: Tranquilla, ci pensiamo noi.
2: Davvero? Anche colf e badanti?
3: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
2: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Il 26 e 27 giugno il centro commerciale Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri in via Simone 60, Cagliari.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
4: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, Fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
7: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche colf e badanti?
8: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Unione Cult.
12: Unione Cult.
11: Unione Cult, il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
13: Unione Cult, buon pomeriggio a tutti, una puntata tutta al femminile in questo caldo caldissimo giovedì. Due donne che raccontano tante donne. Allora iniziamo subito con Graziella Monni, scrittrice. Graziella, buon pomeriggio.
14: Buon pomeriggio, cara, sono felice di essere con voi.
13: E noi lo siamo ancora di più, soprattutto dopo aver letto la tua Ragazza della solitudine, romanzo appena arrivato in libreria per Solferino. Graziella, complimenti.
14: Grazie, grazie, è una grande emozione in questo momento vedere La ragazza della solitudine che cammina. È una storia nuorese, una storia ambientata quindi nella mia città, quindi l'emozione è davvero tanta.
13: Una storia familiare, ma anche un romanzo storico. Ci muoviamo su un arco temporale differente. Siamo nel 1935 e poi tu ci porti nel cuore della storia.
14: Sì, perché le protagoniste sono due figure femminili, la 17enne Anna, che abita a Nuoro nel periodo del fascismo. C'è una sorta di segreto familiare che poi la porta con un filo invisibile a una donna perdita, una fattucchiera nuorese, il cui nome è scritto su una campana che suona, e Anna prova fastidio ogni volta.
13: E siamo allora all'improvviso nel 1605. Graziella, questa campana è forse la terza protagonista?
14: Sì, assolutamente, è un ponte tra due epoche, è un ponte tra due storie, ed è ciò che lega la 17enne Anna alla fattucchiera perdita, che dovrà affrontare un processo per stregoneria. C'è un peccato familiare, c'è un mistero da risolvere.
13: Partiamo subito dal titolo. La solitudine per chi abita a Nuoro è un luogo del cuore. Raccontaci, anche noi invece siamo qua a Cagliari, ci racconti che cos'è per voi la solitudine?
14: Allora, io invito tutti a venire a Nuoro e ad attraversare un luogo magico. La chiesetta della solitudine, tra l'altro, è il titolo anche dell'ultimo romanzo pubblicato da Grazia Deledda, la nostra grande scrittrice. La solitudine quindi è un luogo, ma è anche uno stato d'animo. Poi, tra l'altro, noi nuoresi diciamo ci incontriamo alla solitudine, perché è vero che attraversando la solitudine ci si può incontrare, e quindi ci sono tante solitudini che sono legate tra loro, e in questo caso la solitudine non fa paura. Tra l'altro, nella chiesetta della solitudine c'è il corpo, la tomba di Grazia Deledda, il premio Nobel, e a fianco all'altare dall'altra parte c'è realmente la campana di Perdita, questa strega nuorese.
13: Io per me la solitudine è un termine della mia infanzia, perché mia madre è cresciuta a Nuoro, ha passato a Nuoro la sua adolescenza, e quindi io nei suoi racconti, no, la sentivo la solitudine, andiamo alla solitudine. Oggi finalmente l'ho ritrovata nelle tue pagine. Hai citato Grazia Deledda. Graziella, la omaggi, però il tuo non è un omaggio ostentato, per certi aspetti può essere anche quasi un omaggio critico.
14: Diciamo che Grazia Deledda è la scrittrice preferita di Anna. Ho immaginato che Anna leggesse e fosse affascinata dai romanzi di Grazia Deledda, quindi c'è ad esempio il romanzo Ledera, che è quasi un ponte tra due mondi separati, una frattura familiare molto forte, perché, come hai detto giustamente prima, è una storia familiare. Però io sono ovviamente anch'io debitrice, sono una pronipote di Grazia Deledda, però nel mio romanzo, a differenza magari dei romanzi di Grazia Deledda dove il peccato non era superabile, In me c'è la voglia di raccontare di donne che riescono comunque a sovvertire un destino ineluttabile.
13: Cosa che invece in Grazia Deledda non succede, no? Praticamente mai.
14: Però ci si può provare, e quindi questo è il messaggio: bisogna tentarci, bisogna credere ai sogni, bisogna sovvertire sovvertire il destino e sciogliere i nodi della solitudine. E così in effetti Anna tenterà di fare.
13: C'è una domanda che io mi faccio spesso, no? nella mia vita sia lavorativa che personale, quella: ma fa più il destino o la volontà? E leggendo il tuo romanzo me la sono fatta tante volte.
14: Sì, mi fa piacere che tu lo dica, perché proprio è uno dei nodi del romanzo. Noi possiamo tentare di sovvertire una storia già scritta, ed è proprio così, la nostra storia è già scritta. Ad esempio, chi ci ha preceduto? Dobbiamo fare i conti con,
13: esatto,
14: chi ci ha preceduto.
13: Sì.
14: Anna li farà i conti con i propri antenati, con questa donna che viene dal passato. Però allo stesso tempo Anna crede nei sogni e vuole essere libera, così come Perdita davanti agli inquisitori dice: io voglio essere libera come i falchetti che vedevo volare nel cielo della mia Nuoro.
13: E forse questa libertà è una delle più grandi conquiste. Poi, se ci pensiamo, Graziella, anche la stessa Deledda è stata una donna molto molto libera, eh?
14: È stata libera, è stata molto criticata, veniva definita quasi una donna, ciccia, le zie andavano a casa sua dicendo guarda cosa stai scrivendo, quindi c'era una riprovazione totale. Eppure tra l'altro una donna veramente forte, che se vogliamo non è mai stata umile perché è consapevole della propria forza. In questo credo che possiamo ancora prenderla a modello, noi donne la possiamo davvero prendere a modello,
13: anzi dovremmo farlo forse un po' più spesso. La ragazza della solitudine, Graziella ci hai detto, ha iniziato a camminare sulle sue gambe. Sono già state due le presentazioni, la prima a Cagliari e la seconda a Nuoro. Adesso ti aspetta una lunga tournée estiva.
14: Sì, sono tante, non le posso citare tutte, cito comunque le prossime. Venerdì apriremo la rassegna a Budoni, quindi un luogo turistico dove magari tanti potranno accostarsi a questa storia della nostra Sardegna. Il 3 luglio sarò all'Isola delle Storie a Gavoi, il 27 luglio a Perdas de Vogo con Giacomo Mameli, le sette sere, quindi, e poi insomma tante altre, il 4 luglio ad Alghero, a Palau il 5 luglio. Io ringrazio tutti coloro che mi stanno invitando e che stanno credendo evidentemente in questa ragazza. Questa ragazza ha qualcosa da dire la stanno invitando. Saremo anche a San Teodoro sempre a luglio, insomma in tanti altri luoghi. Sono molto emozionata e felice di questo.
13: Per una Sardegna, Graziella, la tua che riesce anche a parlare al resto dell'Italia. E questo la casa editrice nazionale ce lo dimostra.
14: Sì, c'è un'attenzione, l'altro romanzo.
13: E non è scontato questo.
14: È vero, dalla periferia proprio dell'Italia, perché io vivo a Nuoro, lavoro a Nuoro, sono dirigente scolastica di una scuola molto grande, l'Istituto Comprensivo Maccioni Deledda, appunto, che ha 10 plessi, compreso l'ospedaliero, quindi effettivamente c'è un'attenzione per la Sardegna. Ne sono molto felice. D'altra parte qui si parla di donne, si parla anche dell'autorità che vuole decidere sul corpo delle donne, in questo faccio riferimento soprattutto alla storia di Perdita, al suo processo,
13: certo,
14: davanti all'inquisizione.
13: L'inquisizione, ma... che poi non è così diversa dal fascismo, il fascismo non è così diverso dall'inquisizione, quindi esatto, due piani temporali.
14: Sì, certo, Anna che verrà vessata con la sua storia familiare nel periodo del fascismo.
13: E allora Graziella, tanto nord in questa tua tournée, io ti invito qui invece al sud. La prossima data che tu avrai intorno a Cagliari sarai assolutamente qua in studio insieme a me a Radiolina. La ragazza della solitudine, Graziella Monni per Solferino Editore, grazie per la storia che ci hai raccontato.
14: Grazie a te per lo spazio e grazie per questo invito. Ho già detto a Perdita e ad Anna e sono felicissime di venire da te.
13: E adesso sai noi cosa ci ascoltiamo insieme? Ci ascoltiamo proprio un brano che canta Anna. Yeah.

0: Unione Cult.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
5: Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
7: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
9: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
10: Radiolina Meteo.
11: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì tipicamente estivo in Sardegna, ancora una volta sarà una bella giornata di sole, ma con il caldo che si fa sentire come punte massime nelle aree interne vicine anche ai 35 gradi e anche al mare, comunque per la presenza dell'umidità il caldo è piuttosto pesante. Tra l'altro verso il fine settimana avremo un'ulteriore intensificazione del caldo con temperature ancora superiori. Da segnalare poi nelle aree interne la possibilità di qualche breve acquazzone temporale di calore. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: raccontarci da modella per Vogue e Harper's Bazaar e poi la TV che inizia con Tortora sino ad arrivare al Festival di Sanremo, tanti tantissimi programmi, tanto cinema e oggi nella veste a Cagliari di regista e di scrittrice.
1: Sarò tra poco con voi a presentare il mio docufilm Eva degli Iris, dedicato a Eva Mameli Calvino.
0: Un'altra grande sarda, perché noi ricordiamo, amiamo moltissimo Eva Mameli Calvino, non solo perché madre dell'immenso Italo, lo scrittore forse con cui chiunque scriva deve fare i conti, ma anche perché è stata la donna a dare nuova vita all'Orto Botanico di Cagliari, trasformandolo in uno dei più belli e più grandi d'Europa.
1: Esattamente, io sono molto legata a questo personaggio, come sai da anni sto cercando di costruire storie che raccontano e valorizzano le figure femminili della storia, sì. Storie di donne che hanno fatto la storia. E proprio questo è anche il tema del Verinoi, Angeloi e Leoninoi, che è il mio libro che presenterò stasera insieme al docufilm dedicato a Eva Mameli Calvino. Nel libro c'è anche un capitolo naturalmente dedicato a Eva, perché credo che sia davvero molto importante, anzi direi quasi, userei questo termine, urgente e necessario continuare a raccontare storie di donne e raccontare la storia. Perché soltanto attraverso questa e queste conoscenze noi possiamo acquistare consapevolezza per il nostro futuro.
0: Mameli, Isabella? Come hai conosciuto Eva Mameli Calvino?
1: Ho conosciuto Eva Mameli Calvino perché sono, come molti, molti, tanti di noi, una appassionata della letteratura, della scrittura di Italo Calvino, e la domanda che diciamo mi ha incuriosito e che mi incuriosisce sempre quando ho a che fare con i grandi protagonisti della nostra storia, della nostra letteratura, ma di chi erano figli, chi era la madre di questo, sì. Di questo personaggio, e quindi mi sono appassionata a cercare e a studiare la storia di Eva, che è assolutamente la madre giusta per un genio della letteratura come Italo Calvino. Non poteva avere una madre più meravigliosa di Eva, è una donna straordinaria che ha dato tanto alla scienza, tanto all'emancipazione della donna, tanto proprio al femminile in generale. Un grande personaggio che va assolutamente non soltanto ricordato ma anche raccontato, soprattutto alle giovani sì. generazioni, può essere davvero di grande sprone anche proprio per il femminile tutto, per il nostro femminile del futuro.
0: È un titolo anche assolutamente affascinante questo che insieme a Rodolfo Martinelli Cararesi avete scelto per il docufilm Eva degli Iris.
1: Sì, Eva degli Iris, Italo Calvino diceva alla madre che era la grande maga che amava gli iris.
0: Certe volte Italo Calvino diceva ama più gli iris di quanto ami me come figlio.
1: Questo esagerava un po', diciamo, perché Eva è stata una madre davvero molto, molto attenta e sei riuscita a raccontare e a far passare a tutti i figli, a Italo e a Floriano, figura meravigliosa, umana, anche sì. quella di Floriano, sì. grande geologo, uomo coraggioso, come del resto è stata Eva e sono stati i suoi due figli, ma anche la figura di Mario Calvino, il compagno della vita di Eva, grande scienziato anche lui, è stata molto positiva e propositiva e interessante da studiare.
0: E allora diamo intanto Isabella l'appuntamento, perché per questa sera alle 18:30 nella sala rossa dell'Hostel Marina di Cagliari siamo alle scale.

0: del Santo Sepolcro. E questo con Eva degli Iris è il primo appuntamento, perché poi tu continuerai a essere protagonista sotto i riflettori con un libro. Ne parlavamo prima, hai scelto, intanto partiamo dal titolo, un titolo in esperanto, perché? E tu l'hai pronunciato in una maniera deliziosa, io non ci provo.
1: Vini noi, angeloi, leoni noi, esatto. E donne, angeli, leonesse, sì. In esperanto, io spesso uso l'esperanto nei miei, non è la prima volta che uso l'esperanto nei miei titoli, perché l'esperanto è la lingua che unisce tutti i popoli, sì. Un esperanto è la lingua che unisce tutti i popoli, sì. Di una lingua senza popolo e senza, sì. Terra, senza economia, senza interessi, sì. Soltanto per unire la capacità degli esseri umani di parlarsi, di guardarsi, di comunicare, che è esattamente quello che dovrebbe fare l'umanità, quella appunto di guardarsi negli occhi e tendersi la mano, cosa che purtroppo l'uomo non riesce a fare, condannato a questa continua lotta tra il bene e il male, e mai come naturalmente in questo momento in cui forse il fallimento delle grandi cosiddette potenze che vogliono la guerra per continuare a sopravvivere nella loro megalomania oligarchica, sì. Ci stanno trascinando in un mondo molto, molto difficile, e quindi ecco, è anche appunto il monito di cercare di essere consapevoli e di non perdere l'umanità.
0: Quindi un esperanto, Isabella, come lingua delle anime, una lingua che...
1: Come lingua delle anime.
0: Tante volte però le donne che tu racconti sono state private del diritto di parola, cioè gli uomini hanno cercato tante volte di zittirci.
1: Assolutamente, e questo problema è quello di quello che noi adesso... sottolineiamo sempre come patriarcato, ma è davvero, è così. Noi siamo abitanti di un pianeta meraviglioso, dobbiamo pensare alla fratellanza, dobbiamo pensare alla sorellanza, dobbiamo pensare ad essere un popolo di un pianeta meraviglioso che non deve distruggersi, autodistruggersi, rischiando di distruggere pure appunto questa palla blu in mezzo all'universo. E siamo davvero molto sciocchi, molto molto molto sciocchi.
0: Però meno male che esistono delle donne strepitose come Isabella Russinova, meno male. È una chiacchierata che io con te continuerei per le prossime ore qui a Radiolina, però facciamo una cosa.
1: Grazie.
0: Siccome io non esatto, assolutamente.
1: Ecco, aspetto tra poco, dai.
0: Tra pochissimo, 18:30. Brava, 18:30 Cagliari, allora avremo tutta la sera per chiacchierare con la nostra grande ospite di questo giovedì pomeriggio, Unione Calta. Che grande regalo, Isabella Russinova, grazie per essere stata con me. A più tardi, e grazie anche come sempre a Fabio Leoni in regia. L'appuntamento è per giovedì prossimo alle 14:30 in diretta su Radiolina.

0: Unione Cult. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha aggiornato il bilancio delle vittime del doppio potente terremoto che ha colpito il paese, riferendo che ci sono almeno 164 morti e 971 feriti. Precedentemente la stessa Rodríguez aveva riferito di almeno 32 morti e 700 feriti. I terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 sono fra i più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo e sono stati avvertiti in tutta la regione, in alcune località anche in zone lontane come l'Amazzonia brasiliana, circa 1700 chilometri dalla capitale venezuelana Caracas, sono stati evacuati edifici.
2: E gara di solidarietà in seguito al terremoto che ha sconvolto il Venezuela. Le immagini diffuse sul web mostrano folle di residenti che si sono riversati nelle strade delle città più colpite, armati di corde, torce elettriche e attrezzi improvvisati alla ricerca di sopravvissuti tra gli edifici crollati. Molte persone sono state individuate e salvate grazie a colpi, voci o richiami provenienti da sotto le macerie. La mancanza di informazioni ufficiali nelle prime ore successive al terremoto ha fatto sì che gruppi WhatsApp, Telegram e altre piattaforme social diventassero una sorta di centro di coordinamento estemporaneo per localizzare dispersi e richiedere attrezzature o medicinali.
3: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto ieri mentre era solo in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno. In Spagna si contano oltre 200 vittime.
2: Nei prossimi giorni l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT dopo un incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Entrambi concordano sulla conclusione anticipata del mandato per avviare la fase 2 dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi PNRR con una guida scelta dall'interno.
3: Il 25 giugno 1946 si teneva la prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Camera ha celebrato la ricorrenza con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'aula di Montecitorio ha parlato davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la Premier Giorgia Meloni, rendendo onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni sparse in vari passaggi di un lungo discorso, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano.
2: Siamo allo sport. Ufficiale l'accordo tra Pecco Bagnaia e Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RSGP dopo 8 anni in Ducati. Ho voluto tanto questa nuova sfida, le sue prime parole a Sky nel giovedì di Assen. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Ha firmato un contratto di 4 anni, valido fino al 2030.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buon pomeriggio, bentornati da Luca Neri. Giornate bollenti in Sardegna con temperature che si avvicinano ai 40 gradi, previsti temporali che comunque non provocheranno un abbassamento dei valori massimi, grandi sacrifici per chi lavora all'aria aperta, previsto lo stop dei cantieri nelle ore più calde. C'è anche il contatto fra l'avifauna e le linee elettriche, fra le cause degli incendi che stanno devastando la Sardegna, a rischio specie protette e boschi, l'isola chiede prevenzione. Il GIP di Cagliari ha respinto la richiesta di proroga dell'indagine sulla morte di Manuela Murgia, la sedicenne trovata morta nel canyon di Tuvigedu nel 1995. Il PM dovrà decidere entro ottobre se chiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione per l'ex fidanzato della ragazza, finora unico indagato, mentre il fascicolo potrebbe proseguire contro ignoti. Dal 30 giugno stop i medici a gettone negli ospedali sardi, la regione esclude proroghe e cresce il rischio di blocchi nei pronto soccorso. Le ASL cercano soluzioni di emergenza, ma la carenza di personale resta critica. Un carabiniere è stato aggredito da un migrante nel centro di prima accoglienza di Monastir ed è stato dimesso con 30 giorni di prognosi. Il sindacato NSC chiede interventi urgenti per garantire sicurezza e migliori condizioni operative al personale dell'hotspot. Oggi a Cagliari le celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Nella ricorrenza dell'ottantesimo della Repubblica viene ricordata la vocazione sociale del corpo come sentinelle della legalità e dell'equità in materia economico-fiscale. Sul fronte operativo, nell'ultimo anno e mezzo in Sardegna ha scoperto oltre 300 partite IVA sconosciute al fisco, 1300 lavoratori in nero, evasione fiscale internazionale per 118 milioni di euro, sequestrate poi 24 tonnellate di cannabis, 1300 immigranti salvati dagli uomini della Guardia di Finanza in mare. A Sedilo la festa del patrono San Giovanni Battista segna uno degli ultimi passaggi verso la corsa di San Costantino, il 29 giugno ci sono le prove, poi l'attesa per l'Ardia del 6 e 7 luglio in diretta su Figliolina. E adesso lo sport, il calcio, rossoblù in vacanza, mentre il presidente Giulini e il neo di S. Accardi lavorano sul mercato. Si cerca ancora l'accordo con l'Atalanta per la cessione di Gaetano. Per il centrocampo piacciono due svizzeri, il romanista Romano e il pisano Ebischer. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
7: Bello questo costume! Dove l'hai preso?
8: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
7: Solo questo modello?
8: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane. E non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
7: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
12: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizi a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
13: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
14: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Amici e amiche, segnate questa data. Domenica 28 giugno Radio Lina arriva al FAS Shopping Center per un evento live tutto da vivere. Se siete in zona, venite a trovarci. Vi aspettiamo con tanta musica, energia e la voglia di stare insieme in questo nuovo posto da vivere, scoprire e condividere. Ci vediamo al FAS Shopping Center domenica 28 giugno dalle 18 alle 21.
1: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale I Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri in via Simone 60, Cagliari.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare, visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
10: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50€, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
7: Ardis, buono anche nel prezzo.
8: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle sunset vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, due mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
11: Noit,

0: Bentrovati, nuova edizione del telegiornale di Videolina. Vediamo subito i titoli del sommario. Giornate bollenti in Sardegna con temperature che si avvicinano ai 40 gradi, grandi sacrifici per chi lavora nella canicola, ecco Cagliari, città del Solleone. C'è anche il contatto fra l'avifauna e le linee elettriche fra le cause degli incendi che stanno devastando la Sardegna, a rischio specie protette e boschi, l'isola chiede prevenzione. La Guardia di Finanza sentinella di legalità nel giorno dell'anniversario di fondazione, i numeri dell'attività del corpo, lavoro nero, reati fiscali, sequestro di droga. Santa Cristina di Paoli Latino resta ostaggio dei lavori sulla 131, accessi chiusi, aziende agricole isolate e disagi per allevatori e operatori turistici, il sindaco diffida l'ANAS. Presidente Giulini e il neo DS Accardi lavorano sul mercato, si cerca ancora l'accordo con l'Atalanta per la cessione di Gaetano, per il centrocampo piacciono due svizzeri. Dunque il gran caldo ancora in primo piano, giornate bollenti in Sardegna con temperature che si avvicinano ai 40 gradi, previsto lo stop per i lavori faticosi all'aperto, da Cagliari il servizio di Massimiliano Reis.
1: L'AFA è la compagna sgradita in queste giornate di fine giugno con temperature che sfiorano i 40 gradi. C'è chi lavora sotto il sole in condizioni difficili. Per i lavori faticosi all'aperto è previsto lo stop anche in Sardegna in base a un'ordinanza della regione nelle ore più calde.
2: L'ordinanza è certamente una prima risposta. È chiaro che contiene dei limiti che sono legati chiaramente alla disarticolazione, alla disomogeneità nella sua applicazione, legata anche alla carenza dei controlli da parte dei soggetti preposti.
1: Il caso dei lavoratori del settore delle costruzioni.
2: È un'attività già di per sé gravosa, se ci mettiamo il carico sopra delle temperature diciamo che si rischia veramente la vita.
1: Cagliari, città del Solleone, chi lavora e chi cerca zone d'ombra.
3: Questa zona abito io quasi 18 anni, mai visto Cagliari al caldo così.
4: Non riesco a respirare in casa, non ho neanche l'aria condizionata. Io oggi vado al mare, per forza.
1: Ma si sta peggio in Francia. Due turiste ci mostrano i valori registrati nella loro città, Mulhouse, vicino a Strasburgo. Si avvicina un altro weekend bollente.
5: La Sardegna arriverà a toccare i 35-36 gradi, quindi stiamo parlando di temperature importanti. Non sono valori record, però anche in Sardegna il caldo si farà sentire. Questi sono i valori di questo venerdì. Nel weekend, diciamo, ulteriore lieve aumento. Per il resto, vale la pena segnalare qualche breve temporale di calore nelle ore pomeridiane nelle zone interne, ma non cambiano la massa d'aria, quindi in realtà il caldo rimarrà anche nelle zone interessate a questi scrosci di pioggia. La situazione dovrebbe cambiare a partire dall'1-2 luglio.
0: E proseguono i disagi all'oncologico di Cagliari con gli impianti d'aria condizionata non funzionanti da tempo, nessun intervento nonostante i ripetuti reclami, pazienti malati di tumore personale costretti a stare in reparti fornace. Al Businco di Cagliari sono arrivati i controlli di NAS e degli ispettori dello Spresal. Con il gran caldo cresce naturalmente anche il rischio degli incendi e fra le varie cause individuate c'è anche il contatto fra l'avifauna e le linee elettriche. A rischio specie protette e boschi, la Sardegna chiede prevenzione, il servizio di Marco Lai.
6: Non c'è solo la mano dell'uomo dietro i roghi che devastano la Sardegna. Anche nelle prime fasi di questa campagna antincendio sono stati registrati diversi episodi riconducibili a elettrolocuzione della avifauna, uccelli che entrano in contatto con i cavi in tensione della rete elettrica o con conduttori e parti metalliche delle strutture di sostegno. Per gli animali è la morte certa. La violenza della scarica può dare fuoco al piumaggio del volatile che, precipitando al suolo, può diventare un vero e proprio innesco. Il fenomeno è ampiamente documentato, tanto che la Sardegna nei giorni scorsi ha coordinato in sede di conferenza delle regioni la stesura di una proposta per l'adozione di una specifica normativa nazionale volta alla prevenzione. La minaccia è doppia, c'è il pericolo per la conservazione di numerose specie, alcune delle quali sono anche a rischio estinzione. Nel solo ultimo trimestre del 2025 sono stati accertati in Sardegna dal Corpo Forestale i decessi per elettrolocuzione di 7 esemplari di specie protette, 3 grifoni, 2 aquile del Bonelli, un'aquila reale e una store sardo. Perdite rilevanti che rischiano di compromettere il risultato risultati dei programmi di conservazione e ripopolamento in corso, e c'è poi il rischio per la propagazione degli incendi anche boschivi. La Forestale sta monitorando i vari casi e fornendo supporto alla promozione di interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture elettriche ritenute a maggiore rischio.
0: I cantieri Lumaca sulla 131 a Pauli Latino, il sindaco Gallus diffida l'ANAS. Vediamo il servizio di Mario Tasca.
7: Ci siamo trovati questa strada chiusa di punto in bianco e a noi ci crea non pochi problemi.
8: Il blocco dell'accesso al sito archeologico di Santa Cristina a Pauli Latino nel Bivio in direzione Sassari, predisposto da ANAS per lavori di messa in sicurezza, non è soltanto uno svincolo chiuso. In quell'area allevatori e proprietari di terrieri denunciano difficoltà quotidiane per raggiungere aziende, fondi e animali. Per questo il sindaco Domenico Gallus ha firmato un'ordinanza di diffida e messa in mora nei confronti dell'azienda delle strade.
9: Dopo 10 giorni di mediazione anche con l'assessorato ai lavori pubblici, che è stato assolutamente partecipe e informato su tutte le mosse che avrei fatto, sono dovuto arrivare appunto all'intimazione e alla diffida attraverso un'ordinanza sindacale, però si è resa necessaria perché qui stiamo penalizzando veramente intere categorie.
8: La vicenda investe anche l'economia di uno dei siti archeologici più importanti della Sardegna, con circa 75.000 presenze annue e 21 lavoratori legati alla cooperativa Archeo Tour.
10: È un disastro in termini ovviamente economici e anche un danno d'immagine non indifferente, perché all'immagine e alla costruzione della reputazione di questo sito archeologico abbiamo lavorato per decenni.
9: Se c'è un briciolo almeno di acume, allora si capisce che questo non era il periodo giusto per far iniziare questi lavori.
0: Momenti di tensione ieri al hotspot di Monastiri, il centro di prima accoglienza per migranti, dove un carabiniere è stato aggredito da uno degli ospiti della struttura. Il militare ha avuto una prognosi di 30 giorni. A esprimere solidarietà è la segreteria regionale del nuovo sindacato Carabinieri Sardegna, che in una nota parla di episodio gravissimo. Oggi anche a Cagliari le celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Sentiamo Egidio Angela Secchi.
11: Quest'anno abbiamo portato avanti delle iniziative rilevanti nel settore dell'area tributaria, con l'individuazione di economia sommersa, oltre 300 partite IVA completamente sconosciute al fisco, oltre 1.300 lavoratori irregolari o in nero, evasione fiscale internazionale per 118 milioni di euro. A me piace ricordare che ai sensi dello statuto della regione ogni 100 euro di base imponibile recuperata 70 vanno nel bilancio regionale. Abbiamo controllato 100 milioni di euro di fondi PNRR, abbiamo individuato irregolarità per 21 milioni di euro. Abbiamo richiamato la vocazione sociale della Guardia di Finanza perché se tutti rispettiamo il principio di capacità contributiva ed impieghiamo correttamente le risorse pubbliche, che sono risorse di tutti noi cittadini, avremo sempre una società migliore. È rilevante l'attività anche in materia di contrasto al traffico di stupefacenti. Conosciamo il fenomeno delle piantagioni di cannabis nella nostra regione, e grazie a una sinergia tra la componente aerea e reparti territoriali abbiamo raggiunto dei risultati significativi, sequestrando oltre 24 tonnellate.
12: Sul fronte dell'immigrazione l'attività della Guardia di Finanza si legge anche in termini di vite salvate in mare.
11: Sì. Siamo impegnati perché noi abbiamo la linea costiera più lunga d'Italia, e quindi la nostra componente navale, che è dislocata lungo tutta la regione, è stata fortemente impegnata, quindi più di 1.300 migranti salvati e noi sappiamo che sono donne, bambini, uomini.
0: C'è la pubblicità, tra poco.
13: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Egidio Angela Secchi, su Radiolina.
14: Lo di Olbia.
0: Verso una giusta transizione energetica, una bella storia da Belvì, dove nasce la comunità energetica rinnovabile zona interna della Sardegna. Gianfranco Locci.
14: La comunità energetica che abbiamo in mente è un gruppo di persone, enti pubblici, privati e imprese che si associano insieme per produrre e consumare energia condivisa virtualmente.
15: Perché ritenete che questa sia la soluzione migliore per i vostri paesi?
14: Perché rappresenta un'opportunità concreta.
16: Sì, per risparmiare costi in bolletta, per tutelare il territorio, per generare benefici economici e ambientali. Ecco perché da Belvis si leva una virtuosa avventura chiamata Comunità Energetica Rinnovabile Zona Interna Sardegna. Di fatto, 17 comuni che si tendono la mano, come il sito cerdis.it testimonia. Energia condivisa con uno sguardo al futuro e contro la speculazione.
14: Noi puntiamo a sfruttare le superfici dei tetti e quindi evitare di consumare il suolo e di danneggiare e deturpare il paesaggio.
17: Il messaggio è sensibilizzare tutto il territorio e la popolazione del territorio, che potrebbe essere lo sbocco di questa CER ZIS, Zona Interna Sardegna, per produrre energie rinnovabili in un momento così sensibile per la Sardegna, dove si parla solamente di speculazione.
16: Barbagia, Mandrolisaio, Iastra, il cuore dell'isola si compatta, guarda al domani con una spiccata positività. Il progetto CERZIS è il motore per la costruzione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile, ripetono in coro gli amministratori.
18: I benefici della comunità energetica innanzitutto sono quelli contro la speculazione che abbiamo avuto in Sardegna delle pale eoliche. Noi puntiamo sui tetti delle nostre case. Seconda cosa, il risparmio energetico sulle bollette.
0: La transizione ecologica anche al centro del Festival della Resilienza Macomer. Vediamo Graziano Cano.
19: Le crisi vanno viste come un'opportunità. Così a Macomer parecchi anni fa i giovani di Propositivo spiegavano la nascita dell'associazione, che da subito ha iniziato a interrogarsi su vari temi, soprattutto energia e transizione ecologica, che quest'anno, nel pieno di una crisi energetica mondiale, per la 12ª edizione li hanno nuovamente scelti come temi portanti del Festival della Resilienza, in corso fino a luglio inoltrato.
20: Da 12 anni ormai parliamo di transizione ecologica e di resilienza, in particolare ancora prima del Festival della Resilienza, e oggi con questa crisi energetica sentiamo il bisogno di rimettere al centro il fatto che abbiamo bisogno di essere autonomi, di avere più produzioni energetiche in Sardegna e di riuscire a opporci alla speculazione delle rinnovabili, sì, ma anche a opporci in maniera forte alla speculazione del fossile e a tutte le guerre e i conflitti che ci sono dietro.
19: L'obiettivo dei giovani di Propositivo è di raccontare la necessità di cambiare modello di sviluppo, di rafforzare le comunità, di costruire alternative concrete, concetti che attraverseranno l'intera programmazione del festival, che culminerà in una 3 giorni intorno a vari temi: transizione ecologica, ma non solo, energia, battaglia per l'ambiente, su tutti. Intanto l'associazione e il festival hanno trovato una casa.
21: Secondo me vuole continuare ad essere quello che è stato dall'inizio. Il nostro motto è trasformare la crisi in opportunità. Finalmente abbiamo trovato una casa di nonno e nonna Verando e Angela Vinci. Una casa è un po' la fotografia dei nostri obiettivi, trasformata da un luogo di famiglia che ha vissuto momenti di grande difficoltà in un centro giovani per tutti i ragazzi che nel territorio vogliono cambiare le cose e impegnarsi per la comunità.
0: Allora, la seconda puntata della nostra inchiesta sulle piste ciclabili a Cagliari, Luca Neri.
22: Parte ancora tutto da via Pergolesi, la ciclabile pronta a sorgere, accolta senza esultanze dai residenti, anzi tutti in strada a protestare per i ciclisti, però è fondamentale.
23: Ci collega con via dei Conversi e poi con via Petrarca e raccorda quindi la continuità ciclabile.
22: Cioè collegherà il centro città con il mare, in realtà con un paio di correzioni. Siamo stati con la FIAB per la città, ci hanno mostrato cosa servirebbe per consentire di chiudere l'anello ciclabile.
24: La ciclabile c'è, però servirebbe il modo per collegare i due quartieri.
23: Chiaro, sia il quartiere di Ansicora e sia anche collegare con il quartiere del Sole, con la Palma e con il parco di Molentarcius, perché è proprio a due passi.
22: Basterebbe un piccolo ponte per scavallare l'asse, poi da qui si entra in zona parco. Con lavori già in programma si collegherà il quartiere del Sole con Susicu.
25: Darà continuità alla pista lungo il canale di Terramaini per congiungerla alla pista che viene da Susicu, e c'è la diramazione per andare al parco di Molentarcius.

0: non lo sa nessuno.
1: Linea ancora alla regia, poi la terza parte del telegiornale.
2: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 euro letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
8: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
9: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Radiolina Meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M per Igili Trebi Meteo. Restiamo in balia dell'anticiclone africano sia quest'oggi sia nella giornata di domani sulla Sardegna. Questo non significa che il tempo resterà asciutto ed assolato sempre e dovunque. Difatti anche domani, nelle ore centrali del giorno, le zone interne risentiranno di instabilità. A causa dell'alto livello di umidità e del caldo intenso si formano rovesci anche a sfondo temporalesco, per lo più isolati e fugaci. Sulle coste il tempo resterà più asciutto ed anche assolato, clima caldo, intenso, piuttosto fastidioso si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte all'alba. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Ripartiamo da Sedilo, la festa di San Giovanni Battista, il patrono segna uno degli ultimi passaggi verso la corsa di San Costantino, il 29 giugno le prove, poi l'attesa per l'Ardia del 6 e 7 luglio con la diretta su Videolina. Ancora Mario Tasca.
13: A Sedilo la festa di San Giovanni Battista non è solo il giorno del patrono, ma uno dei passaggi più attesi verso l'Ardia. Dopo i Vespri, la processione riunisce cavalieri e comunità in una devozione antica, tra loro anche le pandele di quest'anno. Danilo Pes, 44 anni, allevatore e cavaliere di esperienza, nominato dal parroco Don Maurizio De Martis, guiderà la corsa che per Sedilo è fede, identità e responsabilità.
14: Un grande sentimento di fede, ovviamente, poi l'orgoglio di far parte di questa comunità e ovviamente di fare questa cosa importante.
13: Accanto a lui Matteo Falchi, 46 anni, vigile del fuoco, già seconda pandela nel 2013 con Danilo Pes, terza bandiera, nell'Ardia guidata da Giuseppe Carboni, che quest'anno sarà la sua scorta.
15: È un po' più di responsabilità, ma siamo tranquilli. Ormai ci conosciamo tutti e tre perfettamente.
13: Da quanti anni vi conoscete?
15: Da sempre, da piccolini.
13: Per la terza pandela, Andrea Mureddu, giovane allevatore di 32 anni,

0: L'onore e il piacere di correre con due amici.
1: Visti correre anche prima di andare io all'Ardia, quindi è un onore essere al loro fianco.
0: Da San Giovanni a San Costantino, Sedilo entra così nei giorni decisivi. Il 29 giugno, dopo il rito della preparazione delle cartucce, ci saranno le prove della corsa e poi Vidionina, il 6 di luglio, trasmetterà la diretta della Santa Messa dal santuario di San Costantino e l'Ardia dalle 18.
2: Aperta al pubblico una nuova porzione dell'area archeologica di Nora, Luca Pinna.
3: A Nora apre al pubblico una nuova area di scavo. I visitatori potranno accedere ad un settore finora chiuso, dove gli archeologi hanno riportato alla luce una necropoli di età fenicio-punica.
4: Una delle più antiche attestazioni di frequentazione di questo promontorio. È stato inserito all'interno del percorso di visita a questo nuovo settore della città di Nora.
3: La nuova area si aggiunge ai percorsi già presenti e potrà essere affiancata da ulteriori servizi dedicati ai visitatori.
5: Come degustazioni di vini, percorsi in kayak, quindi un'offerta integrata che attiri anche chi normalmente non avrebbe magari intenzione di visitare un sito archeologico.
3: Per Pula rappresenta un nuovo elemento di richiamo capace di rafforzare l'offerta culturale e turistica del territorio.
5: Perché è capace, anche attraverso il nuovo tassello che si aggiunge al parco archeologico, di attirare un turismo culturale internazionale attento alla storia del nostro territorio.
3: Resta però aperta qualche criticità sulla quale le istituzioni sono chiamate a intervenire.
6: Dopo il ciclone Henry, che ha causato circa 2 milioni di euro di danni archeologici in questo sito. Purtroppo il comune non può intervenire perché non ha le risorse, quindi abbiamo fiducia e contiamo sulle risorse sia della regione e sia dello Stato.
2: Alle 21, ultima puntata per questa stagione di Radar con Nicola Scano, vediamo le anticipazioni.
7: Dalla Sardegna che vuole superare il costo dell'insularità alla partita decisiva del nuovo stadio del Cagliari. È il percorso dell'ultima puntata di Radar questa sera alle 21. In studio l'avvocato Pierpaolo Murgia, promotore del progetto Ambasciatore di Sardegna, che punta a trasformare il principio dell'insularità in misure concrete per imprese e cittadini. Parleremo poi del nuovo stadio con l'assessore comunale allo sport Giuseppe Macciotta, il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Farris. I nuovi equilibri globali saranno al centro dell'analisi di Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes ed editorialista dell'Unione Sarda. Con Davide Fadda del Presidio del Popolo Sardo faremo il punto sull'assalto delle rinnovabili e i piani del governo sul nucleare. E poi l'estate degli eventi. Giuseppe Fasolino, sindaco di Golfo Aranci, ci aiuterà a capire come possono diventare strumenti di sviluppo oltre la stagione. L'appuntamento alle 21.
2: Ultima pausa per la pubblicità, poi lo sport.
8: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
9: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
2: Ripartiamo dal mercato del Cagliari con Alberto Masu.
10: Un tira e molla infinito con l'Atalanta, pronta a veder gonfiare il portafoglio con le cessioni mostre di Ederson allo United e l'ex rossoblu palestra al Chelsea. Il Cagliari non ha fretta e aspetta il prezzo giusto per Gaetano, scelto da Sarri come nuovo volante della Dea. La differenza tra domanda e offerta si assottiglia e alla fine il numero 10, riscoperto come play nell'ultima stagione, potrebbe trasferirsi a Bergamo per una cifra vicina ai 17 milioni. Soldi che il Cagliari potrebbe destinare a rinforzare un reparto ridotto all'osso, dopo l'uscita di Foloruncio, Mazzitelli e Sulemana, e con un Prati che sembra solo di passaggio. E allora ecco che con la Roma il DS Accardi ha riallacciato i discorsi per lo svizzero Alessandro Romano, classe 2005 lo scorso anno allo Spezia e un'estate fa già nel mirino dei rossoblù. E non è un nome nuovo neanche quello di un altro svizzero, Michel Aibischer, 29 anni, impegnato con la sua nazionale ai mondiali, che ha detto chiaro e tondo di non voler scendere in B con il Pisa. La richiesta di 4 milioni è stata rimandata indietro dal Cagliari, che però si fa forte di un accordo di massima già raggiunto con il giocatore.
2: Allora, sempre con Masu, il punto fra speranze e dubbi per il nuovo stadio del Cagliari, vediamo.
10: Il vecchio Santeria attende solo di lasciar spazio al Gigi Riva, quello che dovrà essere la nuova casa del Cagliari. Manca ancora la valutazione e l'approvazione del piano economico-finanziario propedeutico al bando internazionale che dovrà affidare i lavori di demolizione del vecchio impianto e costruzione del nuovo. 10 anni di discussioni e Pierluigi Mannino, attuale capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio Comunale di Cagliari, era sempre presente.
11: Io che ero abbastanza scettico. Perché vedevo sì, da una parte forse la volontà anche di farlo, però vedevo sempre delle resistenze che potevano essere burocratiche, potevano essere di qualsiasi tipo. Fatto sta che qui sono passati 10 anni, siamo qui che stiamo parlando, forse riusciamo a fare lo stadio.
10: Battaglie come quella sul centro commerciale, prima presente e poi eliminato, e un mare di burocrazia.
11: Se si hanno le idee chiare, se hanno soprattutto le risorse e le capacità per portare avanti il progetto, credo che si possano superare le cose.
10: Non sono un alibi, secondo Mannino, i limiti dell'attuale legge sugli stadi che il nuovo presidente federale Malagò ha messo tra i primi punti del suo programma.
11: Se ci fossero appunto degli imprenditori con risorse adeguate che dicono noi ci prendiamo un terreno, facciamo lo stadio, io credo che lo possiamo fare tutti, così come è stato fatto anche in Italia.
10: Restano i dubbi la voglia di trasparenza, come sottolineato nel recente comunicato congiunto del centrodestra, con la speranza che alla fine si possa trovare la strada giusta per il nuovo impianto.
11: La città, i sardi, i tifosi, la regione si meritano una struttura adeguata anche per rivivere magari quelle esperienze che noi abbiamo vissuto in passato, ovvero i grandi concerti negli stadi.
2: L'incompiuta della ferrovia Nuoro a Basanta, al centro della nuova puntata del TG Indignato alle 15 dopo il telegiornale a cura di Gianfranco Locci. È tutto anche per questa edizione, appuntamento alla prossima, grazie, arrivederci.

0: Sono le 16 e 4 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza l'una dall'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona a ovest del paese. Si teme una strage. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli.
5: Gli Stati Uniti forniranno una risposta grande, efficace e rapida ai due terremoti che hanno causato 164 morti in Venezuela. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio incontrando i giornalisti durante la missione che sta conducendo in Bahrain. Ci sarà una risposta che coinvolgerà tutto il governo. Sarà imponente, rapida ed efficace, ha dichiarato Rubio, aggiungendo che il Pentagono svolgerà un ruolo logistico fondamentale.
4: E Marco Rubio, rispondendo alle domande dei giornalisti in Bahrain, è tornato anche sulle dichiarazioni di Donald Trump su quello che considera il mancato aiuto da parte dell'Italia agli USA durante il conflitto con l'Iran. Ho parlato con il presidente Trump, è molto deluso perché sente che non solo l'Italia, ma anche altri paesi europei, in un momento in cui affrontavamo una minaccia non solo contro di noi, ma più in particolare contro l'Europa, non si sono fatti avanti.
5: Ha confessato, il 19enne fermato per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete di fama internazionale, ritrovato morto lo scorso 13 giugno con numerose ferite alla testa all'interno del suo appartamento in via Auxilia, in zona Nolo a Milano. 19 anni di origine marocchina, residente a Melzo, in provincia di Milano, è stato fermato la sera del 22 giugno dai carabinieri della Compagnia Duomo e del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Milano. La convalida del fermo è arrivata la mattina di ieri. La missione ieri nell'udienza di convalida a San Vittore davanti alla GIP del Tribunale di Milano, Sonia Mancini.
4: Nei prossimi giorni l'AD del gruppo FS Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT dopo l'incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e lo stesso AD, sottolineando che Salvini ha ringraziato l'amministratore per il lavoro svolto e gli oltre 90.000 dipendenti FS che ogni giorno svolgono una funzione essenziale. Entrambi concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi PNRR, con a capo una figura scelta dall'interno.
5: Siamo allo sport. Nel tennis, Luciano Darderi saluta ai quarti di finale l'ATP 250 di Maiorca. L'azzurro, che ha accusato anche un leggero problema alla gamba sinistra nel secondo set, ha perso contro il portoghese Nuno Borges per 7-6-6-4. Per la MotoGP ufficiale l'accordo tra Pecco Bagnaia e Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RSGP dopo 8 anni in Ducati. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Ha firmato un contratto di 4 anni, valido fino al 2030.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
7: No, no!
1: non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
1: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
1: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 25 al 30 giugno, come l'uva rosata a 2,99 euro al chilo, le crostatine in mulino bianco al cacao o albicocca da 400 grammi a 2,39 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione famiglia a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Sit, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
12: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas zona aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.

0: Un saluto a tutti su Benegattauso, ben ritornato su tre giornali di Sardegna 1, Bieusu, intendeso che le conti snovas di costrizioni, cominciamo con su sommario. I sondas de Basca Manna, seguite corpiri sa Sardegna Muru, temperaturas de 40 gradus, situazione difficile, poche ne depri traballai a soverto, in castello, ceti, desischi allai proprio. Focus all'unti finza sa gurpa dei spilloni che si stumbanta e si morre in tv contro i scavo su dessere elettricità, contro il rischio busco sui specie animali, si tocca a fare prevenzione. Sa guardia di finanza, sentinella de legalità di sdato su dessa attività in Sardegna e sa di dessa anniversario dessa nascita, reato su fiscalisi, sequestro su de droga, traballarosi che ne contratto. Po' gruppo dei straballo in sa 131, è sempre difficile visitare sul sito di Santa Cristina de Paulle, a Ruga Serrara, azienda sa isulara sa disagio su po' pastori e operatori de su turismo. Sporzo pallone di Serie A, Giulini a Cardivo di Traballenti, su Castello 26-27, is negozio su Atalanta, ben di Gaetano Sighinti, Pracinti, Romano e Aibischer. Dunque, se fendi basca, medi in Sardegna pure i sondas di questa basca manna, con i corpendi tozzo mediterraneo, sapros parti d'Est Europa, 90 spacciare all'estero. Anzi, sì, sabato e domenico, a Recipeo Soro, temperatura se punti 35-36 gradi, manta poi arriva ai 40 gradi, cesti desiscalai proprio, pochini traballare soverto, scantieri, sì, aziende, se dei messaggi, se pastori, se cesti sobrico, desifri mai, de mezzo di e mezzo, ai squattro dei sommeri, dopo vedere un'ordinanza di questa regione, come ti ricorderà Erika Colos, segretaria generale della Fillea CGL Sardegna, con questa basca che ni traballare in cantieri, se soverto, sta a rischio desimorri di areroso. In Castello, chi li morderi, senti andare a mari, a pigai un paghice di frisco, questi che vivono in noi de 18 anni, come ti gusto buttegheri, narga non hai mai intendo una basca ai civottenti. Su tempo non ora cambiai, ni manco sabato e domenico, de gusta gira. Ci punti ancora temperatura artiasa, de primau quasi, finse sei 40 gradi, come ti narra si sperto meteo, Paolo Corazzon, ni manco queste temporali si capunti previdios in calincuna zona dentro, anta portai su frisco in sa regione nostra. E questo maggiano, i carabinieri del suo reparto NAS e su personali del suo Spresal, vunti intervenire sui suo spirali Businco de Castello, in un spaziente di Sennalao, disagio, oita non funziona, si impianto, possare a frischia. E fendi basca a mer, si impianto, a canto pare non funziona, da un mese, smalare su de cancro, sfamiliari, dottori, infermieri, vunti soffrendi in meta e protesta antavoro. Poi questa ragione, a ti domandavo, si intervento dei carabinieri e Spresal. Sa battaglia contro su Vogue, questi che cominciara de Calincuna Gira, ma già effendi danno, soproschettotto, effendi arriolai pompieri, forestali, operatori di questa protezione civile. Sabrus parti dei sfogus sall'ultima curpa dei sommini. Ma sul corpo forestale, in arga c'è un altro fenomeno puro, che è sti pericoloso mera. Su fogus vorrei a lui, poi te spilloni, si stumba da contro il scavo su dessa rezza elettrica. Spilloni si morre, ti sa violenza, de si scarica elettrica, vorrei provocare un vogu a brucenti etroso e etroso de superfici e de busco. Sul fenomeno è documentato, Sardegna in Indisi Vassaras in occasione della conferenza dei regioni si è presentata una proposta può approvare un provvedimento specifico di prevenzione punta a rischio un montone di specie de villoni si punta a rischio etaroso de busco in ultimo mesi si de Sano Passau sul corpo forestale de sa Sardegna riscoperto che punti morto su due abilas de su Bonelli una pariga a Storis un'abila reali e finse tre santurgios. Savorestali, si gira, fai controllo su Donai a Giuro cercando di promuovi intervento su Capozzanta ogni insicurezza d'ogni infrastruttura energetica. In sa 131, in sa zona de Santa Caterina de Paul, sanno se fendono sciacco male traballo, ma a riserrao, a rugas, de importo che porta in azienda se de messaio se pastori. Este è un problema di arere su quanti anni uso pastori, a ecci non vorrei su traballai. Este serrara, finse sa ruga, che porta è su sito archeologico. E poi questa regione, su sindaco de Paul, Domenico Gallo, si è rifirmato un'ordinanza contro Sanas. C'è stato un confronto, finse con l'assessorato regionali dei straballos pubblici, Sanara Gallus, ma Sanas non est intervenia. In noi un ti a rischio finse sa persona e su traballo de sa attività di turistica a cappiare Santa Cristina de Paolo e vunti 21 persone se traballano in sa cooperativa Archeo Tour d'ogni anno 775.000 visitatori. Este è un disastro economico come ti narra su presidente sa cooperativa Massimo Muscas e finse sono un danno de immagini possa Sardegna poi il turista arriva e noi, 20 Sarruga Serrara e Sindi Andanta. Su sindaco Domenico Gallus, narra de sicuro non esti gusto su un momento de Simone a fai traballo su in Sarruga Istatali 131. Tensione in manna in su granta hotspot de Muristene, in noi sagatanta uno sciacco male di Sterrausu. Alle sere notte uno carabinieri è stato affraccato, trippato, uno dei picciocos che ha sagato in si struttura, luego su militare è stato soccorso, portato in sospirali, stotto residenti donato 30 disi de cura. Un episodio graimera, come ti narra la segreteria regionale del suo sindacato No Carabinieri Sardegna. Celebrò in Casteddu l'anniversario della fondazione della Guardia de Finanza, avuti 245 anni, su un'edizione speciale dell'anniversario, proprio in occasione dei 80 anni, della nascita della Repubblica. Claudio Bolognese è stato comandante regionale della Finanza, ha ricordato il dato delle attività dell'ultimo anno, si è scoperto 300 partite IVA che hanno avviato con notas e su Visco, a Bolognese, un'evasione fiscale internazionali de 118 milioni di euro e 1300 traballatori che hanno ottenuto contratto de traballo. E ancora sa guerra contro i trafficanti di droga, sa finanza ha sequestrato 24 tonnellate di marijuana. E se intervento su Posarvai di Serrauso in mari, i militari santi sarvau 1300 persone. A quest'ultimo, su comandante regionale di Savinanzia, ribuffi a ricordare che ad ogni 100 euro recuperato su un'attività di controllo fiscale, su 70% andrà in scascia dessa regione, come ti prevedi, dessi statuto regionali. Insedilo. Sa vesta di Santo Giovanni è stata dita in Porto, abettendo Sardia, Riseo ci stetti a sa processioni, con tutti i squaderisi e con tutta sa comunità, in un momento di devozione in manna, intra esso ci vianta finza pandela sa di Occanno, come incendere sa prima pandela. Danilo Pes, 44 anni, so quaderi esperto, nominato su Arro, con Don Maurizio De Marti, Simon Mimmi, nara Danilo Pes, è stato un momento di orgoglio. De vidi manna. Sa cosa così importante è stare fai parte di questa comunità di nara ancora sa prima pandela. Accanto a esso ci antessi Matteo Falchi e Andrea Mureddu. Matteo Falchi teneri 40 sesanosu esti pompieri è stato seconda pandela finse in su 2013 sa responsabilità di esti manna di Areroso, nara Matteo Falchi, ma se tranquillo, si conosce bene i rottosu, dunque sa, degando vemoso picciocchedosu, andaus a quadro impari. Sa terza pandela, Andrea Mureddu, esti pastori, tendri 32 anni, esti un onore, un pregio manno, nara Mureddu, un onore de vei gustardi impari con Pes e Falchi. De Santo Giovanni e Sant'Antine, su 29, un'altra di importo con isprovasa de Sardia, sa cursa de su Sesire, su Mese Argiolas, a resi trasmitia in diretta in videolina ai 11 de su Mengiano, sa missa de su santuario e ai sesi de su Mericeddu, proprio sa cursa de Sardia. Turistas amantiosos de historia, de archeologia, in moi volete visitare una zona nuova, de su sito archeologico de Nora, in su territorio comunale de Pula. È una zona in cui esiste odioso antiscavau, in i ultimi anni, in un'area militare becega, stetti a collegare in moi con su arco archeologico. In noi, come ti narra s'archeologa Chiara Piro, è così scoperto un campo usato de s'epoca fenicio-punica, uno dei prosa antigos. Est un'area totu nova, capiara, e scamminera già e ci vunti e noi santa mania e servizio po turistas. O le svolta in noi, finzas, chi noi stia amantioso de s'istoria, come ti narra Clara Pirista, direttora generale dessa fondazione Pula Cultura Diffusa, e poi vai bene in Nora, se so per i centri eventos de Gojina, de Sport Buru. Popula esti dunque sa possibilità di riaffortiare e offerta turistica e culturali de tutto su territorio. Est un altro arrogo da importo, come ti narra l'assessore della cultura Manuela Serra, se spendi investimento, può donare esempio che è una cosa nuova ai turistas. A varanta problema, sa, capiauso e suvato che su cicloni R è arrivato dannoso, mannoso, in su mese a friargio. Su cicloni è arrivato dannoso, può su manco 2 milioni di euro, come ti narra su sindaco de Pula, Walter Cabasino, su amministrazione comunale, non teneri, tutti questo dinai, si spero, narra ancora su sindaco, e sti che possa intervenire sa regioni e si stato burro. Come ti doni a Giobbe, a Nottesta, e Stonioros in videolina, sta trasmissione in radar in curo di Nicola Scano, sull'ultima puntata, e Puzzesi, certi sei stati, e sta trasmissione si frimmara. Sarà legata in sularidadi, dei provvedimenti su aggiurare azienda, sei cittadino, su Pierpaolo Murgia, de s'assozio, ambasciatore di Sardegna. E ancora si sta di uno del suo Casteddu, confronto tra assessori comunali Giuseppe Macciotte, su consigliere de s'opposizione Giuseppe Farris. S'analisi dessa situazione geopolitica internazionale con Alessandro Aresu, esperto che collabora con l'IMES e con l'Unione Sarda, e ancora Davide Fadda, del suo presidio del suo popolo sardo, alla questione di energia, energia birdi, energia nucleari, e su ultimo si stadi dei eventos e dei spettacoli, una regionale con il suo sindaco De Figari, Giuseppe Fasolino. Radar Duncas a Snoyors in videolina, Nottesta. Sport su palloni di Serie A su Castello e traballendi su Mercau, Atalanta, Garibendi, Palestra, Ederson e Duncas, teneri in cash, un montone di nai dei spendi, Bracili in mera, Gaetano, ma i due Sociedadis, non antegattavo ancora un accordo che accanto a Baliri su manco 17 milioni di euro. Totu di Naga su Castedu, che abbende di Gaetano, gli lavori in pre-aiva, fortiè su centrocampo, vuita antamancai Folo Ruscio, sulle Mana e Pratti. Su direttore sportivo Accardi, negozienti può avere ribai in Casteddu Alessandro Romano, in svizzero, 21 anni, su, sanno passare a giocare con su Spezia, e un altro in svizzero, puro Bracile, su Casteddu, questi Michel Aibischer, 29 anni, si muove giocando su mondiali con sa Svizzera. Sa stagione passare a giocare con su Pisa, ma in muove Aibischer non li rigiocare in Serie B, e dunque questi di accordo può arrivare in Casteddu, sa Sociedadi, Casteddaia. È arrivata un'offerta dei 4 milioni di euro e su Pisa naga vunti troppo vago. E fuori da su, ho voluto questa questione del stadio nuovo, su Casteddu, su stadio Becciu, su Sant'Elia, resti su Sciara, la sai sul logo, è si stadio nuovo dedicato a Gigi Riva, tutto si voteva attendere le approvazioni del sovrano finanziario di questo progetto, postesi su bando internazionale che sarà fai a resti pubblicato, casa di sicuro in su mese della Damini de Occano. In suo consiglio comunale, sindaco Stiano de Giannus e proso su capo dei consiglieri dei Fratelli d'Italia, Pierluigi Mannino, una raga, ad esempio, bio problema de Ripubblica burocratico e di altre questioni sicuro. E se ho sempre stato dudoso, narra Mannino, e ancora se ho sempre noi allegai di questo stadio. Che accessi su dinai, che ci vuoi imprenditori, che duolo in TVI, narra Mannino, mi pare che questo progetto vorrei andare innanti. Sì. Non ci depintessi alibi, ma ci depiressi trasparenza, come ti innanta tutti i consiglieri del suo centro-destra. Si spero, e stica, è surtimo, e questo impianto si possa fare di areroso. Si dummeresce in tisti fososu, sa città del Casteddu e tutto sa Sardegna, narra ancora Pierluigi Mannino. E su accabbavo i gusti di Stone Boros, si darò grazie a vostra attenzione, si intendeusu, si bieusu, e se di Stone Ghiberi, un saluto a tutti.
1: comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo ad Arzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni, senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari, dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www. vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
10: Maria Giovanna Cherchi alterna sardo e italiano in Chelos de Oriente, un brano scritto per lei da Gino Marielli dei Tazenda e inserito nell'album Deo e Tue del 2011. Per la cantante bolotanese è un inno alla bellezza della nostra isola e all'amore. Ascoltiamola.

0: Abbiamo ascoltato Kelos de Oriente, proposta da Maria Giovanna Cherchi in una puntata del 2011 di Anni Nora.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 33 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
5: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
6: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
9: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
10: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, tre giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
11: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
12: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo. Anche per visitare la scuola.
13: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
14: Celesti tesoro è un brano tradizionale che Elena Ledda ha reinterpretato nell'album Cantendo a Deus, pubblicato nel 2009. Lo ascoltiamo dalla sua voce su un tappeto sonoro caratterizzato dalla mandola di Mauro Palmas e dalla chitarra di Marcello Peghin.

0: Dalla voce di Elena Ledda abbiamo ascoltato Celesti Tesoro.
1: Nei primissimi anni Ottanta è attivo a Sassari il gruppo Mediterraneo, uno dei tanti parti del chitarrista Gianni Virdis, votato a un easy listening di buona fattura. Il gruppo ha inciso una cassetta nel 1983 che conteneva anche questo brano, Unica.

0: grow up good feelings.
1: Era la voce di Rosanna Falchi a intonare questa Unica, un brano eseguito dai Mediterraneo durante una loro partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985.
2: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 cl 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 euro. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
6: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
9: Vieni a scoprirla da Autovam.
10: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Restiamo in balia dell'anticiclone africano sia quest'oggi sia nella giornata di domani sulla Sardegna. Questo non significa che il tempo resterà asciutto ed assolato sempre e dovunque. Difatti anche domani, nelle ore centrali del giorno, le zone interne risentiranno di instabilità. A causa dell'alto livello di umidità e del caldo intenso si formano rovesci anche a sfondo temporalesco, per lo più isolati e fugaci. Sulle coste il tempo resterà più asciutto ed anche assolato, clima caldo, intenso, piuttosto fastidioso si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte all'alba. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
15: La ricerca del tempo perduto è una delle tracce contenute nell'album Antistasis dei Tazenda. Lo ascoltiamo attraverso il relativo video, quasi dal sapore felliniano, girato all'interno di un carcere.

0: Quello appena ascoltato da Itazenda era il singolo che nel 2021 precedette l'uscita dell'album Antistasis.
1: Narami è un brano che le Valentes hanno inserito nel loro album Inghirios del 2022. Racconta delle condizioni delle donne che in Africa, in Medio Oriente o altre parti del mondo faticano a far valere i propri diritti.

0: Rossella Faa e Augusto Pirodda firmano Narami, il brano dai ritmi arabeggianti che abbiamo appena ascoltato dalle voci delle Balentes. Era tratto dal loro album Inghirios.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli.

0: e soluzioni per i tuoi spazi. Al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Potrebbero essere più di 10.000 i morti a causa del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Due le scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 e a seguire sono state registrate oltre 20 scosse di assestamento avvertite nel nord-est del paese. La presidente Delcy Rodriguez parla per ora di almeno 164 morti e circa 1.000 feriti, ma secondo le stime diffuse dall'US Geological Survey è una probabilità del 44% che il bilancio delle vittime del sisma superi le 10.000 persone, una probabilità del 30% che superi le 100.000.
1: Intanto Caritas Italiana è in costante contatto con la Caritas Internationalis e con Caritas Venezuela per monitorare l'evoluzione dell'emergenza e coordinare il sostegno alle comunità colpite. Fin dalle prime ore successive alla sisma, la rete Caritas venezuelana si è attivata per raccogliere informazioni, valutare i danni e organizzare una risposta umanitaria coordinata. Caritas Venezuela ha aperto un centro nazionale di raccolta presso la sede della Conferenza Episcopale Venezuelana e sta predisponendo ulteriori punti di raccolta nelle diocesi del paese. Sono già in corso iniziative per la distribuzione di acqua potabile, alimenti non deperibili, medicinali essenziali e altri beni di prima necessità.
2: Diventa definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio del 2022 e lasciata morire di stenti nella sua culletta. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno confermato la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo, rigettando sia il ricorso dell'imputata sia quello della Procura Generale di Milano, che chiedeva un appello bis per non riconoscere le attenuanti generiche.
1: Sono un sacerdote salesiano di 37 anni e un animatore parrocchiale di 16 che era con lui in auto, le vittime del grave incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 9 nella galleria di Mallo della superstrada pedemontana veneta. I due stavano precedendo un pullman di ragazze del Gresta di Schio, Vicenza, diretti a Gardaland per una giornata di svago. L'incidente sarebbe scaturito dal tamponamento del sacerdote ad un camion in galleria. Dopo aver fermato l'auto ed essere scesi per controllare i danni, i due sono risaliti sulla loro auto ferma in un punto pericoloso e in quel momento sarebbero stati tamponati da una terza auto.
2: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto mercoledì pomeriggio mentre era stato lasciato in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno.
1: MotoGP con la vigilia del Gran Premio d'Olanda monopolizzata dal mercato piloti, dopo i primi annunci in ottica 2027 di Ducati, rinnovo per Marquez e Acosta e Aprilia con l'arrivo di Bagnaia, i tre parlano ad Assen nella conferenza piloti. Marquez ha spiegato: sono pronto per i prossimi 2 anni, voglio continuare a divertirmi in moto. Acosta ha detto: sono entusiasta di andare in Ducati, mi consentirà di credere ancora di più in me stesso. Bagnaia ha confessato di aver avuto tante opzioni, ma l'Aprilia mi ha dato grande supporto, ha detto il pilota.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Sono le 17 e un minuto.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Buon pomeriggio e bentornati da Luca Neri. Giornate bollenti in Sardegna con temperature che si avvicinano ai 40 gradi, previsti temporali che comunque non provocheranno un abbassamento dei valori massimi, grandi sacrifici per chi lavora all'aria aperta, previsto lo stop dei cantieri nelle ore più calde. C'è anche il contatto fra l'avifauna e le linee elettriche, fra le cause degli incendi che stanno devastando la Sardegna, a rischio specie protette e boschi, l'isola chiede prevenzione. Il GIP di Cagliari ha respinto la richiesta di proroga dell'indagine sulla morte di Manuela Murgia, la sedicenne trovata morta nel canyon di Tuvigedu nel 1995. Il PM dovrà decidere entro ottobre se chiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione per l'ex fidanzato della ragazza, finora unico indagato, mentre il fascicolo potrebbe proseguire contro ignoti. Dal 30 giugno stop i medici a gettone negli ospedali sardi, la regione esclude proroghe e cresce il rischio di blocchi nei pronto soccorso. Le ASL cercano soluzioni di emergenza, ma la carenza di personale resta critica. Un carabiniere è stato aggredito da un migrante nel centro di prima accoglienza di Monastir ed è stato dimesso con 30 giorni di prognosi. Il sindacato NSC chiede interventi urgenti per garantire sicurezza e migliori condizioni operative al personale dell'hotspot. Oggi a Cagliari le celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Nella ricorrenza dell'80esimo della Repubblica viene ricordata la vocazione sociale del corpo come sentinelle della legalità e dell'equità in materia economico-fiscale. Sul fronte operativo, nell'ultimo anno e mezzo in Sardegna ha scoperto oltre 300 partite IVA sconosciute al fisco, 1300 lavoratori in nero, evasione fiscale internazionale per 118 milioni di euro, sequestrate poi 24 tonnellate di cannabis, 1300 i migranti salvati dagli uomini della Guardia di Finanza in mare. A Sedilo la festa del patrono San Giovanni Battista segna uno degli ultimi passaggi verso la corsa di San Costantino, il 29 giugno ci sono le prove, poi l'attesa per l'Ardia del 6 e 7 luglio in diretta su Videolina. E adesso lo sport, il calcio, il rossoblù in vacanza, mentre il presidente Giulini e il neo DS Accardi lavorano sul mercato. Si cerca ancora l'accordo con l'Atalanta per la cessione di Gaetano. Per il centrocampo piacciono due svizzeri, il romanista Romano e il pisano Ebischer. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
6: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
7: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
6: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddaniel. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Dal 22 giugno all'1 luglio, da Iperpan e Superpan. Ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
10: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizi a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
11: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Radiolina. Radio Smeralda. Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
13: 6 minuti dopo le 5 della sera, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara, vi terrò compagnia fino alle 18.30 come sempre con tante notizie e la nostra migliore musica. Partiamo da Potential, la nuova di Sober.

0: Buona, buona serata su Radiolina, sono Cristian Asare e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, con te oggi parliamo di gelati.
1: Esatto, perché gelaterie. Insomma con questo caldo sì. Diciamo che è la cura ideale, perché guai con 35-36 gradi se ci mancassero appunto le gelaterie, ecco. E la Sardegna, la notizia di oggi è che si conferma terra di eccellenze proprio anche nel mondo del gelato artigianale, sì. Perché? Perché sono tre le insegne isolane entrate nella prestigiosa classifica delle 100 migliori gelaterie d'Italia stilata dalla rivista specializzata di Sapore.
0: Sì, perché nei giorni scorsi è uscita invece la classifica di Gambero Rosso e ne sono rientrate due praticamente.
1: Esatto, in questo caso sono tre e sì. La classifica si basa appunto su un lavoro di degustazioni e valutazioni basati su la qualità delle materie prime, il profilo sensoriale, la creatività e l'innovazione. Allora, adesso noi diciamo questi tre nomi, segnateveli e andate a provare il gelato. Allora,
0: la speranza è che sia a nord, sud, ovest, est della Sardegna, così ci possiamo spostare. No?
1: Esatto, perché sono la gelateria Fenu di Cagliari,
0: ecco.
1: La Oriolos di Perfugas,
0: sì.
1: E la Pichi di Iglesias, tre ecco. Realtà tra loro diverse appunto, sì. Ma accomunate dalla forte attenzione alla ricerca della qualità del prodotto. La più famosa forse è la gelateria Fenu di Cagliari, che aveva già ottenuto per la decima volta i tre coni del Gambero Rosso, facendo riferimento alla classifica che tu prima menzionavi, quindi insomma si conferma come un'eccellenza. Poi Oriolus e Pichi di Iglesias appunto sono emerse come laboratori artigianali e si sono distinte negli ultimi anni proprio per la qualità delle proposte e una visione contemporanea del gelato, questo si legge nella classifica, per cui complimenti. Diciamo queste tre gelaterie stanno raccogliendo sicuramente i frutti di lavoro e sacrificio, e se tra i nostri ascoltatori, sono sicuro di sì, ci sono persone che le conoscono e sono d'accordo con questa classifica, fatecelo sapere, magari diteci quali sono i vostri gusti preferiti, in che cosa sono appunto eccellenti queste gelaterie.
0: Assolutamente, 340 87 15 015 vi aspettiamo su WhatsApp. Nel frattempo, qual è il tuo gusto di gelato preferito?
1: Pistacchio.
0: Ecco,
1: sono
0: mica
1: un po'
0: male.
1: Banalino, no. Però
0: invece il mio è cocco. Tiè.
1: Beh, non male, dai, un bel cono pistacchio e cocco, diciamo si accompagna bene. Cono coppetta, ovviamente cono.
0: No, coppetta, vedi, ti sorprendo con gli effetti speciali. Coppetta, sì, perché nel cono non mi piace, coppetta.
1: E voi gelato coppetta. Ecco, si scateneranno tutti i nostri ascoltatori contro Cristian,
0: sì.
1: Fategli sapere quanto è più buono il cono rispetto alla coppetta.
0: Ecco, olè, e due sondaggi in uno. Grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Ciao Cristian, grazie, buona serata anche a te e a tutti, a domani.

0: Bill Oley, Mario Biondi dal 2009 alle 17.17 sulla prima radio in Sardegna, Radio Lina. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
3: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
4: PAN, sardi come voi.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
7: Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco. Pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico. Perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
11: Al FAS Shopping Center arriva Radio Lina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
12: Oh no, stanno tornando le zanzare.
13: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
14: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
13: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
14: 070 22 240.
15: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Cabana Irama su Radiolina, ancora ben ritrovati. Un saluto da parte mia, sono Cristian Asare e adesso aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionestrada.it. Ci aspetta Luigi Frigoli. Ciao Luigi, ti ascoltiamo.
1: Buonasera Cristian e buonasera a tutti gli ascoltatori. Oggi su unionestrada.it in primo piano il meteo, perché le temperature roventi che in questi giorni attanagliano tutta Italia e anzi tutta Europa, in Sardegna sono state interrotte dai temporali. Nell'isola si sono verificati in queste ore in alcune zone dei nubifragi con anche grandine, forte vento e alberi caduti. Uno dei comuni con i fenomeni più intensi è stato quello di Mandas e la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico fino alle 18 di domani su tutta la Sardegna, eccezion fatta per Sulcis e Gallura. Su unionestrada.it spazio poi alla cronaca e andiamo a Golfo Aranci, dove si è verificato un incidente sul lavoro che ha coinvolto un giovane operaio che stava lavorando a bordo di un muletto. Il giovane sarebbe stato investito da un'esplosione, è rimasto ferito in maniera grave ed è stato poi soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale a Olbia. Torniamo poi a parlare del giallo di Tuvigeddu, ovvero della morte di Manuela Murgia a Cagliari nel 1995. Il GIP ha infatti bocciato la richiesta di proroga delle indagini e dunque ora il pubblico ministero che segue la nuova inchiesta ha 4 mesi per formulare le sue richieste con 2 strade, o l'archiviazione o la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ex fidanzato della ragazza indagato con l'accusa di omicidio dopo che nella prima indagine si era pensata a un gesto estremo della giovane. Infine su unionestrada.it spazio anche alla cronaca nazionale, alle notizie dal mondo. Per gli esteri sul sito continuiamo a seguire e a dare aggiornamenti sul terribile terremoto che ha sconvolto il Venezuela provocando centinaia di morti. Centinaia sono quelli accertati, ma il bilancio purtroppo va peggiorando perché all'appello mancano ancora ben 20.000 persone che risultano disperse, con le squadre dei soccorritori che continuano a cercare tra le macerie per cercare dei sopravvissuti e con la Farnesina che continua a effettuare verifiche per accertarsi delle condizioni degli italiani presenti nel paese.
0: E allora grazie mille a Luigi Frigoli, per le ultime notizie andate su unionesarda.it o scaricate l'app Unione Digital.

0: come i tori a Pamplona, fibra e dei giornalisti quando stavano ancora insieme nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Tra poco parliamo, dei classici ecco, argomenti estivi, da sotto l'ombrellone, per sconfiggere un pochino l'afa a tavola. State con noi.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche COLF e badanti?
4: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
12: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle sunset vibes agli eventi di teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, 2 mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
13: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.

Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Lina, nel nostro giovedì sera 17.36, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare, io sono Cristian Asara e allora sono sempre gli argomenti, no? Quelli dell'estate da sotto l'ombrellone, però è giusto fare un piccolo ripassino ogni tanto perché il nostro corpo lancia degli allarmi precoci quando necessita di acqua, labbra screpolate, bocca asciutta, mal di testa, ecco, mal di testa improvviso che effettivamente ci richiede dell'acqua, se poi ovviamente non si provvede, purtroppo ci saranno anche crampi muscolari e ovviamente tanto altro. Spesso comunque lo stimolo arriva molto in ritardo e quindi bisogna un po' prevenire con ovviamente frutta e verdura, cetrioli e ravanelli che guidano la classifica con il loro 96% d'acqua, sono ottimi da consumare come antipasto per preparare l'apparato digerente, lattuga, zucchine, sedano e pomodori. Se avete la fortuna di avere un piccolo orticello, perché no, ci stanno alla grande, poi i sapori ovviamente sono completamente differenti da quelli che acquistiamo. Anche i peperoni verdi, vedi, ricchi di vitamina C, gli spinaci crudi che favoriscono il benessere dei capillari e dell'apparato digerente. Anguria e melone dominano la stagione calda, fragole e pesche offrono questa profonda azione dissetante con pochissime calorie, e poi ovviamente quello di non bere bevande ghiacciate che rappresentano un rischio perché stimolano la sudorazione eccessiva e possono causare congestioni digestive, così come l'abuso di alcolici e di caffè, cerchiamo di farne a meno perché in qualche modo accelerano la perdita di liquidi. Bella musica nei prossimi minuti con Joe.

0: So Easy to Fall in Love, Olivia Dean su Radiolina nel nostro giovedì sera 17.44. State con noi perché tra poco parliamo di spiagge, di una in particolare bellissima. Ci sono stati un po' di problemucci, purtroppo c'è stato un incendio, quindi il sindaco ha fatto un'ordinanza, però per gli aggiornamenti lo scopriamo insieme tra pochissimo.
1: Radio Smeralda.
2: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-27.
3: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
5: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
7: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
8: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M per i giri Trebi Meteo. Restiamo in balia dell'anticiclone africano sia quest'oggi sia nella giornata di domani sulla Sardegna. Questo non significa che il tempo resterà asciutto ed assolato sempre e dovunque. Difatti anche domani, nelle ore centrali del giorno, le zone interne risentiranno di instabilità. A causa dell'alto livello di umidità e del caldo intenso si formano rovesci anche a sfondo temporalesco, per lo più isolati e fugaci. Sulle coste il tempo resterà più asciutto ed anche assolato, clima caldo, intenso, piuttosto fastidioso si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte all'alba. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

954 Ultra su Radiolina Talk to You, 17:51 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara, live dal centro commerciale. Commerciale Olbiamare, vi traghetto fino alle 18:30. Parliamo di una spiaggia bellissima e di una pineta altrettanto bella, quella di Capo Comino Berchida, perché c'è il sindaco di Siniscola che ha modificato il provvedimento che una settimana fa aveva stabilito il blocco totale della pineta. La decisione di chiudere completamente l'area era nata per ridurre il rischio dei roghi estivi, ma aveva sollevato ovviamente diverse polemiche. Quindi c'è una nuova direttiva e il comune ha scelto di riaprire i cancelli a chi si sposta a piedi o in bicicletta, mantenendo però il divieto assoluto per tutti i mezzi a motore, inclusi camper, auto e moto. Una scelta che punta ovviamente a tutelare l'ambiente. La vulnerabilità della pineta resta molto alta. I motivi legati alla sicurezza sono diversi, perché c'è un'unica via d'accesso a una carreggiata molto molto stretta, e quindi poi c'è l'isolamento telefonico, che da una parte è bello da lì, nel senso che non ti arrivano notifiche eccetera eccetera, però se succede qualcosa effettivamente è un ulteriore fattore di rischio. Per assicurargli il rispetto di questi nuovi divieti, il comune attiverà dei sistemi di sorveglianza tecnologici agli ingressi. Dal municipio poi ovviamente fanno sapere che tutto questo è pensato non per far cassa con le multe, ma per proteggere un ecosistema costiero veramente fragile e prezioso. Quindi l'accesso sarà consentito a piedi o in bici e ai mezzi di soccorso, ai veicoli della protezione civile, insomma tutti quei mezzi che servono ovviamente per soccorrere. Quindi ve lo ricordo, la spiaggia e la pineta di Capo Comino e di Berchida sono accessibili soltanto a piedi o in bici. Eva Max.

0: Le ragazze, la nuova canzone di Clara e San Giovanni, e nel frattempo è passata una coppia di persone, e, sì, non dico anziani, però grandicelli, sono andati un bacino davanti alla postazione sentendo questa canzone, che dolci, in questo giovedì 25 giugno, siamo ovviamente in diretta, succedono, come dico spesso, delle cose davanti alla nostra postazione, e questo ci fa piacere, perché vuol dire che la nostra musica piace a grandi e piccini, più grandi che piccini, visto che i signori effettivamente erano grandicelli. State con noi, perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità, perché in arrivo ci sono le ultime notizie dall'Italia e dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 59 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Il Venezuela è stato colpito dal terremoto più potente degli ultimi 126 anni. È stata registrata una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra ancora più violenta di magnitudo 7.5. Diversi gli edifici crollati. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Almeno 164 i morti, quasi 1.000 i feriti. È il bilancio provvisorio del sisma. I dispersi sarebbero oltre 25.000. Il ministro Tajani ha detto non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri.
4: Le Nazioni Unite sono pienamente mobilitate per portare aiuto alla Venezuela colpito dal devastante sisma, un'azione per cui è necessario un massiccio sforzo collettivo. E quanto detto il sottosegretario generale dell'ONU per gli affari umanitari in un comunicato in cui ha spiegato di aver parlato questa mattina con la presidente ad interim Delcy Rodriguez per valutare quello che è urgentemente necessario. I prossimi giorni richiederanno un massiccio sforzo collettivo per sostenere la risposta guidata dal governo e portare aiuto alle comunità, ha detto ancora il sottosegretario, ricordando che anche prima della sisma quasi 8 milioni di persone in Venezuela avevano bisogno di aiuti umanitari.
5: È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel luglio 2022. I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno rigettato i ricorsi presentati da PG e dall'avvocato difensore. In fase di requisitoria, la procuratrice generale Valentina Manuali aveva sollecitato l'annullamento della sentenza d'appello a 24 anni e il rinvio a un nuovo giudizio di secondo grado, sostenendo la necessità di una condanna all'ergastolo come avvenuto in primo grado.
4: Agito con lucidità e determinazione, Chiara Petrolini, quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo in provincia di Parma. Così la Corte d'Assise ha motivato la condanna a 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto.
5: Tragico incidente sulla pedemontana veneta all'altezza della galleria di Malo nel Vicentino nella mattinata di oggi. Don Francesco Andreoli e un animatore di 16 anni stavano precedendo in auto un pullman dell'oratorio che accompagnava i ragazzi della parrocchia a un parco divertimenti quando dentro la galleria hanno tamponato un tir. Così i due si sono fermati sulla corsia d'emergenza e sono scesi andando a scusarsi con il camionista, ma un'auto che procedeva a velocità elevata con la guida da un quarantenne di Pordenone li ha centrati entrambi uccidendoli sul colpo.
4: In un'immagine acquisita dalla missione Copernicus Sentinel 3 e diffusa dall'ESA è ben visibile l'ondata di intensa afa che da giorni sta colpendo l'Europa. I colori visibili nella mappa vanno dai viola ai rossi intensi, che indicano temperature sulla superficie terrestre fino a 55 gradi, osservate in alcune zone della Spagna centrale, della Francia occidentale e della Nord Africa, e scendono fino ai blu chiari, che indicano temperature superficiali più basse nelle regioni montuose. Alcune aree erano coperte da nuvole rappresentate in bianco.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buon pomeriggio e bentornati da Luca Neri. Giornate bollenti in Sardegna con temperature che si avvicinano ai 40 gradi, previsti temporali che comunque non provocheranno un abbassamento dei valori massimi, grandi sacrifici per chi lavora all'aria aperta, previsto lo stop dei cantieri nelle ore più calde. C'è anche il contatto fra l'avifauna e le linee elettriche fra le cause degli incendi che stanno devastando la Sardegna, a rischio specie protette e boschi, l'isola chiede prevenzione. Il GIP di Cagliari ha respinto la richiesta di proroga dell'indagine sulla morte di Manuela Murgia, la sedicenne trovata morta nel canyon di Tuvigedu nel 1995. Il PM dovrà decidere entro ottobre se chiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione per l'ex fidanzato della ragazza, finora unico indagato, mentre il fascicolo potrebbe proseguire contro ignoti. Dal 30 giugno stop i medici a gettone negli ospedali sardi, la regione esclude proroghe e cresce il rischio di blocchi nei pronto soccorso. Le ASL cercano soluzioni di emergenza, ma la carenza di personale resta critica. Un carabiniere è stato aggredito da un migrante nel centro di prima accoglienza di Monastir ed è stato dimesso con 30 giorni di prognosi. Il sindacato NSC chiede interventi urgenti per garantire sicurezza e migliori condizioni operative dal personale dell'hotspot. Oggi a Cagliari le celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Nella ricorrenza dell'ottantesimo della Repubblica viene ricordata la vocazione sociale del corpo come sentinelle della legalità e dell'equità in materia economico-fiscale. Sul fronte operativo, nell'ultimo anno e mezzo in Sardegna ha scoperto oltre 300 partite IVA sconosciute al fisco, 1300 lavoratori in nero, evasione fiscale internazionale per 118 milioni di euro, sequestrate poi 24 tonnellate di cannabis, 1300 i migranti salvati dagli uomini della Guardia di Finanza in mare. A Sedilo la festa del patrono San Giovanni Battista segna uno degli ultimi passaggi verso la corsa di San Costantino. Il 29 giugno ci sono le prove, poi l'attesa per l'Ardia del 6 e 7 luglio in diretta su Videolina. E adesso lo sport, il calcio, rossoblù in vacanza, mentre il presidente Giulini e il neo di S. Accardi lavorano sul mercato. Si cerca ancora l'accordo con l'Atalanta per la cessione di Gaetano. Per il centrocampo piacciono due svizzeri, il romanista Romano e il pisano Ebischer. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
8: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2 euro e 85 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
9: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
11: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
12: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: Radio Smeralda, Radio Lina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Ancora ben ritrovati, dopo l'informazione c'è la nostra migliore musica a tenerci compagnia. Tu cosa fai stasera? Il titolo della nuova canzone di Noemi che ascoltiamo nei prossimi minuti.

tu cosa fai stasera? La nuova di Noemi su Radiolina, 18 e 12 minuti proprio in questo istante. Siamo sempre in diretta al centro commerciale Olbia Mare. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. L'isola di Tavolara, bellissima. C'è un'area marina protetta che si chiama Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo. E dovete sapere che c'è un annuncio che è arrivato in queste ore, perché a quanto pare l'area marina protetta entra a far parte dell'Island Ocean Connection Challenge. È una rete internazionale che è focalizzata sul recupero e sulla salvaguardia degli ecosistemi marini e insulari, insieme all'isola gallurese, ovviamente i contorni, perché l'area marina protetta non è soltanto l'isola di Tavolara, ma è tutto il contorno. C'è Monarotto, per esempio, no? Che è proprio lì vicino, che è un'area marina protetta super iper dove non ci si può avvicinare neanche con la barca, perché ci sono delle cerne grandi, 3, 4, 5, 10 metri, no, 10 metri di cerne è impossibile, però comunque ci sono delle cerne e quindi ci sono dei nidi, loro stanno lì sotto le grotte e quindi sono super iper protette. Comunque sappiate che oltre alle isole galluregi ci sono altre 26 aree marine protette in tutto il mondo che fanno parte di questa Island Ocean Connection Challenge. Sicuramente una bellissima iniziativa, è un programma che promuove una gestione integrata che unisce i dati della ricerca scientifica alle conoscenze storiche delle comunità locali. Ovviamente si parla di biodiversità, migliorare la salute dei mari, aumentare la resistenza degli shock climatici, puntando a portare benefici anche alle economie dei singoli territori. Il legame tra l'area marina protetta e chi ovviamente gestisce tutto l'Island Conservation è già attivo da un po' di anni, perché qualche anno fa si sentiva parlare tanto dell'eradicazione del ratto nero, e quindi grazie al supporto degli enti del territorio si era riusciti, e quindi di conseguenza era già un primo momento per cercare di raggiungere questo importante risultato con l'Island Ocean Connection Challenge. Nei prossimi minuti su Radiolina la nostra migliore musica, ma mai

0: My Baby Left Me rocks su Radio Lina nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati, le 18 e 17. State con noi perché tra poco ritornano le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sala.
1: Radio Smeralda.
2: Amici e amiche di Radiolina, tenetevi pronti perché abbiamo un consiglio per voi. Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco a Cagliari, tre giorni con laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma potete assicurarvi i gettoni su hbs.semapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
3: L'evento è patrocinato dal Comune di Cagliari.
4: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
5: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
6: PAN, sardi come voi.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
4: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsor by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.

0: Sorry, scusa, lo siento su Radiolina il nostro giovedì sera alle 18:23 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asarea. Adesso aggiorniamo l'attualità con le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda in edicola, scaricando l'app Unione Digital. Lo facciamo con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera, Giulio, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a te, buonasera a tutti. Abbiamo tante notizie in cottura, sicuramente stiamo tenendo sott'occhio la situazione iperbolica del tempo, dove si alternano situazioni estreme in un senso o nell'altro, dagli incendi al grande caldo sopra i 35 gradi, anche alle bombe d'acqua come quella che nel primo pomeriggio ha colpito Mandas, provocando pesanti danni, quindi una situazione di climatica assai strana per questo periodo di inizio estate. Addirittura c'è stata una violenta grandinata, sono caduti degli alberi. Ci occupiamo poi anche del problema del centro, dello spot di Monastir, il centro che accoglie migranti. C'è stata un'aggressione ai danni di un carabiniere, c'è una polemica sulle difficoltà nei servizi d'ordine e di sicurezza di fronte all'arrivo continuo di migranti dal mare o anche dagli altri centri d'Italia. Tra le altre notizie poi seguiamo il problema dell'insularità. C'è un accordo tra Sardegna e Corsica per cercare di limitare le TS, che sono le tasse sul trasporto imposte dall'Unione Europea, che penalizzano oltre misura le isole, con ricadute pesantissime nei costi di tutto, che va sui passeggeri, sulle merci, su tutte le attività che si svolgono in Sardegna. Poi c'è stata la festa della Guardia di Finanza, sono stati trovate tante attività irregolari in tutta la Sardegna per un'evasione di circa 118 milioni. Tra le altre notizie segnaliamo lo speciale programma Wessel, iniziativa dell'Unione Sarda dedicata al mondo delle aziende, dello sviluppo e del management, che si proietta verso una dimensione molto più matura per competere sul mercato delle grandi aziende nazionali e internazionali. E poi tante altre notizie, sino all'Unione Estate, con il Festival del Cinema al Forte Village. Tante stelle sono arrivate già in Sardegna, a partire da una monumentale come Harvey Keitel. E poi parliamo ancora di sport, del Cagliari che sarà e dei mondiali di calcio. E poi ricordo grande attenzione anche per la tragedia immane in corso in Venezuela, dove c'è stato un terremoto devastante che ha ucciso centinaia e centinaia di persone, sono migliaia di dispersi. Tutto questo sull'Unione Sarda di domani, sull'app Unione Digitale.
0: E come sempre vi leggeremo domani. Grazie mille al vice direttore Giulio Zasso, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: A presto.
0: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, ritorno domani alle 17, vi auguro un'ottima serata con Radio Lina.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 25 al 30 giugno. Come le patatine Eldorada Amica Chips, vari tipi da 130 grammi a 1,10 euro. Il Ferrari Grana Padano DOP Riserva, grattugiato da 90 grammi a 1,59 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la salsiccia classica di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
4: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
5: Per Dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
9: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
10: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
11: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate, accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo, per trasformare la complessità in semplicità.

0: fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese ai multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
1: Ardis, buono anche nel prezzo.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
5: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
6: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Restiamo in balia dell'anticiclone africano sia quest'oggi sia nella giornata di domani sulla Sardegna. Questo non significa che il tempo resterà asciutto ed assolato sempre e dovunque. Difatti anche domani, nelle ore centrali del giorno, le zone interne risentiranno di instabilità. A causa dell'alto livello di umidità e del caldo intenso si formano rovesci anche a sfondo temporalesco, per lo più isolati e fugaci. Sulle coste il tempo resterà più asciutto ed anche assolato, clima caldo, intenso, piuttosto fastidioso si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte e all'alba. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 19 e un minuto. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Sarebbero oltre 20.000 le persone segnalate come disperse dopo il doppio sisma che ha colpito nella notte italiana la città di Caracas e l'intero Venezuela. Al momento sono circa 200 le vittime confermate, ma l'USGS stima con alta probabilità il numero di deceduti tra i 10.000 e i 100.000. Il Venezuela ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE. I nostri uffici stanno coordinando la risposta internazionale. Spagna, Italia e Repubblica Ceca hanno immediatamente offerto assistenza e invieranno squadre di soccorso, scrive sui social la commissaria per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, la Bib.
1: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco Rutte ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia. Per il ministro Crosetto le parole di Rutte sono state dette a caso, inopportune e superflue. Il ministro degli esteri italiani ha parlato al telefono con l'omologo iraniano Araghchi e ha assicurato: l'Italia non ha mai dato basi per azioni di guerra.
2: Ha agito con lucidità e determinazione Chiara Petrolini quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo in provincia di Parma. Così la corte d'assise di Parma ha motivato la condanna 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto, una condotta certificata anche dal comportamento della 23enne nei mesi successivi.
1: Nella notte della tragedia di Capodanno l'uscita di sicurezza nell'interrato del Constellation era chiusa, oltre che da uno sgabello anche da una catena. Il particolare viene rivelato a circa 6 mesi dal rogo da Sofia Donadio, ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti. Questa uscita d'emergenza è sempre stata chiusa fin dal primo giorno che io sono entrata in questa situazione. È sempre stata chiusa con una catena e un lucchetto, racconta. Si trattava, ricorda Sofia, di una catena di acciaio come quelle per legare le biciclette, che era fissata al maniglione.
2: Un treno regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato per circa 3 ore senza aria condizionata lungo i binari fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per verificare le condizioni dei passeggeri, mentre polizia locale e vigili del fuoco hanno verificato che il convoglio fosse in sicurezza.
1: Calciomercato: il Real ha deciso di riportare Nico Paz a Madrid esercitando la recompra prevista dall'accordo con il Como stipulato nel 2024. I Blancos hanno comunicato la loro scelta al club italiano, che adesso avrà una settimana di tempo per negoziare l'acquisto dell'argentino a un prezzo già fissato, ossia 60 milioni di euro. Passati 7 giorni, il 21enne sarà sul mercato per tutti con una valutazione leggermente superiore di circa 80 milioni. A questo punto potrebbe entrare in gioco l'Inter, che sta osservando con attenzione la faccenda, anche se c'è il forte rischio che si scateni una vera e propria asta.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
6: Vieni a scoprirla da Autovam.
7: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
9: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.

0: Un treno per Nuoro, titola l'Unione Sarda in prima pagina. Le parole sono del ministro dei trasporti Matteo Salvini, pronunciate nella sua recente visita in Sardegna. E ancora, recupereremo anni di ritardo. Nuoro riprende a sognare la sua ferrovia nazionale, quel collegamento diretto con Abbasanta, che attende ancora l'avvio del progetto di fattibilità. Noi ci siamo, Salvini passi dalle parole ai fatti, tuona la governatrice Alessandra Todde, poi annuncia.
1: La richiesta che è stata fatta ad Ansi è di avere delle navette da Nuoro ad Abbasanta, che sono proprio di prossima partenza, siamo visti proprio la settimana scorsa per capire il calendario, in coincidenza con l'orario dei treni. È importante anche poter pensare che in attesa della ferrovia che deve arrivare, che i nostri studenti, i nostri cittadini possano prendere una navetta in 20 minuti, mezz'ora, serenamente poter prendere un treno che in ore 10 li porta a Cagliari.
0: Navette da Nuoro ad Abbasanta, marchiate Arst, per consentire anche ai nuoresi di assaporare in qualche modo l'ebbrezza di un treno nazionale. Arriveranno a breve, stando alle parole della governatrice Alessandra Todde. Il Comitato Trenitalia Nuorese, da anni impegnato nella battaglia per dare al capoluogo Barbaricino una strada ferrata a scartamento ordinario, storce però il naso.
2: Mettere ora una navetta significherebbe veramente precludere qualsiasi possibilità di sogno ferroviario per Nuoro, anche perché si arriverebbe a Cagliari in 2 ore 45, 2 ore 50 minuti.
3: Ciò che elimina l'isolamento o riduce l'isolamento di questo territorio può andare bene se non diventa la vera strategia, perché ovviamente noi vorremmo che la ferrovia nazionale lambisse finalmente questo territorio. E guardi, la CISL non considera un obiettivo vacuo quello della ferrovia, diventa strategico per questo territorio possederne una.
0: Insomma, il sogno non cambia e la Nuoro Abbasanta. La presidente della regione però non perde di vista l'attuale Nuoro Macomer.
1: Noi abbiamo chiesto ad Arst di poter ipotizzare anche una bretella da Borrole a Nuoro, proprio per fare in modo che ci possa comunque essere anche con mezzi regionali la possibilità di poter arrivare a Cagliari in 2 euro e un quarto.
2: La bretella non risolve il problema perché lascia comunque in Nuoro a scartamento ridotto. Quindi noi ci aspettiamo che la regione vada avanti su quello che è un obiettivo che ha indicato nel piano regionale dei trasporti, cioè la Nuoro Abbasanta. La bretella non risolve il problema perché lascia comunque in Nuoro a scartamento ridotto e isolata.

0: Amici e amiche, segnate questa data. Domenica 28 giugno, Radio Lina arriva al FAS Shopping Center per un evento live tutto da vivere. Se siete in zona, venite a trovarci. Vi aspettiamo con tanta musica, energia e la voglia di stare insieme in questo nuovo posto da vivere, scoprire e condividere. Ci vediamo al FAS Shopping Center domenica 28 giugno dalle 18 alle 21.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: PAN, sardi come voi.
4: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Ufficio Cose Smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
9: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
10: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
12: Prima che il vento si porti via tutto.
11: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
12: Respira questa libertà.
11: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
1: Al FAS Shopping Center arriva Radio Lina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda su Radiolina.
3: No, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale I Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri in via Simone 60, Cagliari.
7: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida Pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Aquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
8: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della lingua italiana. 3 giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini sotto le mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
9: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
11: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.

0: risparmio nell'Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 CL 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 €. Offerte valide fino al 2 luglio nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
3: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lanusei il 27 e 28 giugno.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
6: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M Perigi di Trebi Meteo. Restiamo in balia dell'anticiclone africano sia quest'oggi sia nella giornata di domani sulla Sardegna. Questo non significa che il tempo resterà asciutto ed assolato sempre e dovunque. Difatti anche domani, nelle ore centrali del giorno, le zone interne risentiranno di instabilità. A causa dell'alto livello di umidità e del caldo intenso si formano rovesci anche a sfondo temporalesco, per lo più isolati e fugaci. Sulle coste il tempo resterà più asciutto ed anche assolato, clima caldo, intenso, piuttosto fastidioso si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte e all'alba. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una carta.

0: cartolina Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
1: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Sarebbero oltre 20.000 le persone segnalate come disperse dopo il doppio sisma che ha colpito nella notte italiana la città di Caracas e l'intero Venezuela. Al momento sono circa 200 le vittime confermate, ma l'USGS stima con alta probabilità il numero di deceduti tra i 10.000 e i 100.000. Il Venezuela ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE. I nostri uffici stanno coordinando la risposta internazionale. Spagna, Italia e Repubblica Ceca hanno immediatamente offerto assistenza e invieranno squadre di soccorso, scrive sui social la commissaria per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, la Bib.
4: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco Rutte ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia. Per il ministro Crosetto le parole di Rutte sono state dette a caso, inopportune e superflue. Il ministro degli esteri italiani ha parlato al telefono con l'omologo iraniano Araghchi e ha assicurato: l'Italia non ha mai dato basi per azioni di guerra.
3: Ha agito con lucidità e determinazione Chiara Petrolini quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo in provincia di Parma. Così la corte d'assise di Parma ha motivato la condanna 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto, una condotta certificata anche dal comportamento della 23enne nei mesi successivi.
4: Nella notte della tragedia di Capodanno l'uscita di sicurezza nell'interrato del Constellation era chiusa, oltre che da uno sgabello anche da una catena. Il particolare viene rivelato a circa 6 mesi dal rogo da Sofia Donadio, ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti. Questa uscita d'emergenza è sempre stata chiusa fin dal primo giorno che io sono entrata in questa situazione. È sempre stata chiusa con una catena e un lucchetto, racconta. Si trattava, ricorda Sofia, di una catena di acciaio come quelle per legare le biciclette, che era fissata al maniglione.
3: Un treno regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato per circa 3 ore senza aria condizionata lungo i binari fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per verificare le condizioni dei passeggeri, mentre polizia locale e vigili del fuoco hanno verificato che il convoglio fosse in sicurezza.
4: Calciomercato: il Real ha deciso di riportare Nico Paz a Madrid esercitando la recompra prevista dall'accordo con il Como stipulato nel 2024. I Blancos hanno comunicato la loro scelta al club italiano, che adesso avrà una settimana di tempo per negoziare l'acquisto dell'argentino a un prezzo già fissato, ossia 60 milioni di euro. Passati 7 giorni, il 21enne sarà sul mercato per tutti con una valutazione leggermente superiore di circa 80 milioni. A questo punto potrebbe entrare in gioco l'Inter, che sta osservando con attenzione la faccenda, anche se c'è il forte rischio che si scateni una vera e propria asta.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buonasera ad Alberto Masu, benvenuti allo spazio dell'informazione su Radiolina. La Sardegna tra caldo, incendi e temporali. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo per rischio idrogeologico causato da temporali valida fino alle 18 di domani. Intanto nel pomeriggio a Mandas si è abbattuto un violento nubifragio con piogge e grandine che hanno provocato allagamenti in diverse zone del paese dove stanno intervenendo i vigili del fuoco. C'è anche il contatto fra l'avifauna e le linee elettriche fra le cause degli incendi che stanno devastando la Sardegna, a rischio specie protette e boschi. L'isola chiede prevenzione. Dal 30 giugno stop ai medici a gettone negli ospedali sardi. La regione esclude proroghe e cresce il rischio di blocchi nei pronto soccorso. Le ASL cercano soluzioni d'emergenza, ma la carenza di personale resta critica. Un carabiniere è stato aggredito da un migrante nel centro di prima accoglienza di Monastir ed è stato dimesso con 30 giorni di prognosi. Il sindacato NSC chiede interventi urgenti per garantire sicurezza e migliori condizioni operative al personale dell'hotspot. Esplosione mentre lavora sul muletto. Golfo Arancio, operaio in gravi condizioni. Un giovane trasportato d'urgenza all'ospedale di Olbia. In azione anche gli artificieri. Oggi a Cagliari le celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Sul fronte operativo, nell'ultimo anno e mezzo in Sardegna scoperte oltre 300 partite IVA sconosciute al fisco, 1.300 lavoratori in nero, evasione fiscale internazionale per 118 milioni di euro, sequestrate 24 tonnellate di cannabis, 1.300 immigranti salvati dagli uomini della Guardia di Finanza in mare. Chiusura con lo sport, il calcio, Rossoblù in vacanza, mentre il presidente Giulini e il neo DS Accardi lavorano sul mercato. Si cerca ancora l'accordo con l'Atalanta per la cessione di Gaetano, per il centrocampo piacciono due svizzeri, il romanista Romano e il pisano Eibisker. Bene, con lo sport si chiude questa edizione del giornale radio di Radiolina, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo buon proseguimento di serata con i programmi di Radiolina.
1: Estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lanusei il 27 e 28 giugno.
7: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Unione Cult.
12: Unione Cult.
11: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
13: Unione Cult, buon pomeriggio a tutti, una puntata tutta al femminile in questo caldo caldissimo giovedì. Due donne che raccontano tante donne. Allora iniziamo subito con Graziella Monni, scrittrice. Graziella, buon pomeriggio.
14: Buon pomeriggio, cara, sono felice di essere con voi.
13: E noi lo siamo ancora di più, soprattutto dopo aver letto la tua Ragazza della Solitudine, il romanzo appena arrivato in libreria per Solferino. Graziella, complimenti.
14: Grazie, grazie, è una grande emozione in questo momento vedere La Ragazza della Solitudine che cammina. È una storia nuorese, una storia ambientata quindi nella mia città, quindi l'emozione è davvero tanta.
13: Una storia familiare, ma anche un romanzo storico. Ci muoviamo su un arco temporale differente. Siamo nel 1935 e poi tu ci porti nel cuore della storia.
14: Sì, perché le protagoniste sono due figure femminili, la 17enne Anna che abita a Nuoro nel periodo del fascismo. C'è una sorta di segreto familiare che poi la porta con un filo invisibile a una donna perdita, una fattucchiera nuorese, e il cui nome è scritto su una campana che suona e Anna prova fastidio ogni volta.
13: E siamo allora all'improvviso nel 1605. Graziella, questa campana è forse la terza protagonista?
14: Sì, assolutamente, è un ponte tra due epoche, è un ponte tra due storie ed è ciò che lega la 17enne Anna alla fattucchiera perdita che dovrà affrontare un processo per stregoneria. C'è un peccato familiare, c'è un mistero da risolvere.
13: Partiamo subito dal titolo. La solitudine per chi abita a Nuoro è un luogo del cuore. Raccontaci, anche noi invece siamo qua a Cagliari, ci racconti che cos'è per voi la solitudine?
14: Allora, io invito tutti a venire a Nuoro e ad attraversare un luogo magico. La chiesetta della solitudine, tra l'altro, è il titolo anche dell'ultimo romanzo pubblicato da Grazia Deledda, la nostra grande scrittrice. La solitudine quindi è un luogo, ma è anche uno stato d'animo. Poi tra l'altro noi nuoresi diciamo ci incontriamo alla solitudine, perché è vero che attraversando la solitudine ci si può incontrare, e quindi ci sono tante solitudini che sono legate tra loro, e in questo caso la solitudine non fa paura. Tra l'altro nella chiesetta della solitudine c'è il corpo, la tomba di Grazia Deledda, il premio Nobel, e a fianco all'altare dall'altra parte c'è realmente la campana di Perdita, questa strega nuorese.
13: Io per me la solitudine è un termine della mia infanzia, perché mia madre è cresciuta a Nuoro, ha passato a Nuoro la sua adolescenza, e quindi io nei suoi racconti, no, la sentivo la solitudine, andiamo alla solitudine. Oggi finalmente l'ho ritrovata nelle tue pagine. Hai citato Grazia Deledda. Graziella, la omaggi, però il tuo non è un omaggio ostentato. Per certi aspetti può essere anche quasi un omaggio critico.
14: Diciamo che Grazia Deledda è la scrittrice preferita di Anna. Ho immaginato che Anna leggesse e fosse affascinata dai romanzi di Grazia Deledda, quindi c'è ad esempio il romanzo L'Edera, che è quasi un ponte tra due mondi separati, una frattura familiare molto forte, perché come hai detto giustamente prima è una storia familiare. Però io sono ovviamente anch'io debitrice, sono una pronipote di Grazia Deledda, però nel mio romanzo, a differenza magari dei romanzi di Grazia Deledda dove il peccato non era superabile, In me c'è la voglia di raccontare di donne che riescono comunque a sovvertire un destino ineluttabile.
13: Cosa che invece in Grazia Deledda non succede, no? Praticamente mai.
14: Però ci si può provare, e quindi questo è il messaggio. Bisogna tentarci, bisogna credere ai sogni, bisogna sovvertire sovvertire il destino e sciogliere i nodi della solitudine, e così in effetti Anna tenterà di fare.
13: C'è una domanda che io mi faccio spesso, no? nella mia vita sia lavorativa che personale, quella: ma fa più il destino o la volontà? E leggendo il tuo romanzo me la sono fatta tante volte.
14: Sì, è uno, mi fa piacere che tu lo dica, perché proprio è uno dei nodi del romanzo. Noi possiamo tentare di sovvertire una storia già scritta, ed è proprio così, la nostra storia è già scritta. Ad esempio, chi ci ha preceduto? Dobbiamo fare i conti con,
13: esatto,
14: chi ci ha preceduto.
13: Sì.
14: Anna li farà i conti con i propri antenati, con questa donna che viene dal passato. Però allo stesso tempo Anna crede nei sogni e vuole essere libera, così come Perdita davanti agli inquisitori dice: io voglio essere libera come i falchetti che vedevo volare nel cielo della mia Nuoro.
13: E forse questa libertà è una delle più grandi conquiste. Poi se ci pensiamo, Graziella, anche la stessa Deledda è stata una donna molto molto libera, eh?
14: È stata libera, è stata molto criticata, veniva definita quasi una donnaccia, le zie andavano a casa sua dicendo: guarda cosa stai scrivendo, quindi c'era una riprovazione totale. Eppure tra l'altro una donna veramente forte, che se vogliamo non è mai stata umile, perché è consapevole della propria forza. In questo credo che possiamo ancora prenderla a modello noi donne la possiamo davvero prendere a modello.
13: Anzi, dovremmo farlo forse un po' più spesso. La ragazza della solitudine, Graziella, ci hai detto, ha iniziato a camminare sulle sue gambe. Sono già state due le presentazioni, la prima a Cagliari e la seconda a Nuoro. Adesso ti aspetta una lunga tournée estiva.
14: Sì, sono tante, non le posso citare tutte, cito comunque le prossime. Venerdì apriremo la
13: quindi
14: rassegna
13: domani
14: a Budoni, quindi un luogo turistico dove magari tanti potranno accostarsi a questa storia della nostra Sardegna. Il 3 luglio sarò all'Isola delle Storie a Gavoi, il 27 luglio a Perdas de Vogo con Giacomo Mameli, le sette sere, quindi, e poi insomma tante altre, il 4 luglio ad Alghero, a Palau il 5 luglio. Io ringrazio tutti coloro che mi stanno invitando e che stanno credendo evidentemente in questa ragazza ha qualcosa da dire la stanno invitando. Saremo anche a San Teodoro sempre a luglio, insomma in tanti altri luoghi. Sono molto emozionata e felice di questo.
13: Per una Sardegna, Graziella, la tua, che riesce anche a parlare al resto dell'Italia.
14: Beh,
13: e questo la casa editrice nazionale ce lo dimostra.
14: Sì, c'è un'attenzione, l'altro romanzo.
13: E non è scontato questo.
14: È vero, dalla periferia proprio dell'Italia, perché io vivo a Nuoro, lavoro a Nuoro, sono dirigente scolastica di una scuola molto grande, l'Istituto Comprensivo Maccioni dell'Edda, appunto, che ha 10 plessi, compreso l'ospedaliero, quindi effettivamente c'è un'attenzione per la Sardegna. Ne sono molto felice. D'altra parte, qui si parla di donne, si parla anche dell'autorità che vuole decidere sul corpo delle donne. In questo caso faccio riferimento soprattutto alla storia di Perdita, al suo processo,
13: certo,
14: davanti all'Inquisizione.
13: L'Inquisizione, ma... che poi non è così diversa dal fascismo, il fascismo non è così diverso dall'Inquisizione, quindi
14: esatto,
13: due piani temporali.
14: Sì, certo, Anna che verrà vessata con la sua storia familiare nel periodo del fascismo.
13: E allora, Graziella, tanto nord in questa tua tournée, io ti invito qui invece al sud. La prossima data che tu avrai intorno a Cagliari sarai assolutamente qua in studio insieme a me a Radiolina. La ragazza della solitudine, Graziella Monni per Solferino Editore, grazie per la storia che ci hai raccontato.
14: Grazie a te per lo spazio e grazie per questo invito. Ho già detto a Perdita e ad Anna e sono felicissime di venire da te.
13: E adesso sai noi cosa ci ascoltiamo insieme? Ci ascoltiamo proprio un brano che canta Anna.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo ad Arzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Portocervo. Veloce, fresco, buono.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mine Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
5: Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Radiolina, estate.
11: Unione Cult.
12: E allora, tante donne vi ho annunciato per questo pomeriggio e l'ospite adesso insieme a me mi piace davvero tanto. Un grandissimo onore avere a Radiolina Isabella Russinova. Buon pomeriggio!
13: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
12: Beh, è arrivata a Cagliari, Isabella, è assolutamente doveroso un passaggio da noi in radio. A Cagliari, grande protagonista del Premio Lussu in scena questa sera. Beh, lei una carriera strepitosa da raccontarci, da modella per Vogue e Harper's Bazaar, e poi la TV che inizia con Tortora, sino ad arrivare al Festival di Sanremo. Tanti tantissimi programmi, tanto cinema, e oggi nella veste a Cagliari di regista e di scrittrice.
13: Sarò tra poco con voi a presentare il mio docufilm Eva degli Iris, dedicato a Eva Mameli Calvino.
12: Un'altra grande sarda, perché noi ricordiamo, amiamo
13: sarda,
12: moltissimo, esatto. Eva Mameli Calvino, non solo perché madre dell'immenso Italo, lo scrittore forse con cui chiunque scriva deve fare i conti, ma anche perché è stata la donna a dare nuova vita all'Orto Botanico di Cagliari, trasformandolo in uno dei più belli e più grandi d'Europa.
13: Esattamente, io sono molto legata a questo personaggio. Come sai, da anni sto cercando di costruire storie che raccontano e valorizzano le figure femminili della storia, sì. Storie di donne che hanno fatto la storia. E proprio questo è anche il tema del Verinoi, Angeloi, Leoninoi, che è il mio libro che presenterò stasera insieme al docufilm dedicato a Eva Mameli Calvino. Nel libro c'è anche un capitolo naturalmente dedicato a Eva, perché credo che sia davvero molto importante, anzi direi quasi, userei questo termine, urgente e necessario continuare a raccontare storie di donne e raccontare la storia, perché soltanto attraverso questa e queste conoscenze noi possiamo acquistare consapevolezza per il nostro futuro. E
12: come mai la figura di Eva Mameli, Isabella? Come hai conosciuto Eva Mameli Calvino?
13: Ha conosciuto Eva Mameli Calvino perché sono, come molti, tanti di noi, una appassionata della letteratura, della scrittura di Italo Calvino, e la domanda che diciamo mi ha incuriosito e che mi incuriosisce sempre quando ho a che fare con i grandi protagonisti della nostra storia, della nostra letteratura, ma di chi erano figli, chi era la madre di questo, sì, di questo personaggio, e quindi mi sono appassionata a cercare, a studiare la storia di Eva, che è assolutamente la madre giusta per un genio della letteratura come Italo Calvino. Non poteva avere una madre più meravigliosa di Eva. È una donna straordinaria che ha dato tanto alla scienza, tanto all'emancipazione della donna, tanto proprio al femminile in generale. Un grande personaggio che va assolutamente non soltanto ricordato ma anche raccontato, soprattutto alle giovani, sì, generazioni. Può essere davvero di grande sprone anche proprio per il femminile tutto, per il nostro femminile del futuro.
12: È un titolo anche assolutamente affascinante questo che insieme a Rodolfo Martinelli Cararesi avete scelto per il docufilm Eva degli Iris.
13: Sì, Eva degli Iris. Italo Calvino diceva alla madre che era la grande maga che amava gli iris.
12: Certe volte Italo Calvino diceva: ama più gli iris di quanto ami me come figlio.
13: Questo esagerava un po', diciamo, perché Eva è stata una madre davvero molto, molto attenta e si è riuscita a raccontare e a far passare a tutti i due figli, a Italo e a Floriano, figura meravigliosa, umana, anche quella di Floriano, grande geologo, uomo coraggioso, come del resto è stata Eva e sono stati i suoi due figli, ma anche la figura di Mario Calvino, il compagno della vita di Eva, grande scienziato anche lui, è stata molto positiva e propositiva e interessante da studiare.
12: E allora diamo intanto, Isabella, l'appuntamento, perché per questa sera alle 18:30 nella sala rossa dell'Hostel Marina di Cagliari, siamo alle scalette del Santo Sepolcro, e questo con Eva degli Iris è il primo appuntamento, perché poi tu continuerai a essere protagonista sotto i riflettori con un libro, ne parlavamo prima. Hai scelto, intanto partiamo dal titolo, un titolo in esperanto, perché? E tu l'hai pronunciato in una maniera deliziosa, io non ci provo.
13: Viri noi, angelo e leoni noi, esatto. E donne, angeli e leonesse, sì, in esperanto. Io spesso uso l'esperanto non è la prima volta che uso l'esperanto nei miei titoli, perché l'esperanto è la lingua che unisce tutti i popoli, sì, un esperanto è la lingua che unisce tutti i popoli, sì, di una lingua senza popolo e senza, sì, terra, senza economia, senza interessi, sì, soltanto per unire la capacità degli esseri umani di parlarsi, di guardarsi, di comunicare, che è esattamente quello che dovrebbe fare l'umanità, quella appunto di guardarsi negli occhi e tendersi la mano, cosa che purtroppo l'uomo non riesce a fare, condannato a questa continua lotta tra il bene e il male, e mai come naturalmente in questo momento in cui forse il fallimento delle grandi cosiddette potenze che vogliono la guerra per continuare a sopravvivere nella loro megalomania oligarchica ci stanno trascinando in un mondo molto, molto difficile. E quindi ecco, è anche appunto il monito di cercare di essere consapevoli e di non perdere l'umanità.
12: Quindi un esperanto, Isabella, come lingua delle anime, una lingua che...
13: Come lingua delle anime.
12: Esatto. Tante volte però le donne che tu racconti sono state private del diritto di parola, cioè gli uomini hanno cercato tante volte di zittirci.
13: Assolutamente, e questo problema è quello di quello che noi adesso sottolineiamo sempre come patriarcato, ma è davvero, è così. Noi siamo... abitanti di un pianeta meraviglioso, dobbiamo pensare alla fratellanza, dobbiamo pensare alla sorellanza, dobbiamo pensare ad essere un popolo di un pianeta meraviglioso che non deve distruggersi, autodistruggersi, rischiando di distruggere pure appunto questa palla blu in mezzo all'universo. E siamo davvero molto sciocchi, molto molto molto sciocchi.
12: Però meno male che esistono delle donne strepitose come Isabella Russinova, meno male. È una chiacchierata che io con te continuerei per le prossime ore qui a Radiolina, però facciamo una
13: sì,
12: cosa.
13: Grazie.
12: Siccome io non
13: esatto,
12: assolutamente.
13: Ecco, aspetto tra poco, dai,
12: tra pochissimo, 18:30.
13: Brava,
12: 18:30 Cagliari, allora avremo tutta la sera per chiacchierare con la nostra grande ospite di questo giovedì pomeriggio, Unione Calta. Che grande regalo, Isabella Russinova, grazie per essere stata con me. A più tardi, e grazie anche come sempre a Fabio Leoni in regia. L'appuntamento è per giovedì prossimo alle 14:30 in diretta su Radiolina.

0: Unione Cult.
1: Sono le 20 e 35 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio Palmieri, 1,69 euro letto. Yogurt Mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lanusei il 27 e 28 giugno.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana MIB University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. MIB University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. MIB University. We create value.
12: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 25 al 30 giugno. Come le patatine Eldorada Amica Chips, vari tipi da 130 grammi a 1,10 euro. Il Ferrari Grana Padano DOP Riserva, grattugiato da 90 grammi a 1,59 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la salsiccia classica di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
2: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
3: Al Fas Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.

Sono le 21 e 0 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi, condizioni e regolamenti.

0: Indo su cifadda.com.
1: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
15: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
16: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
17: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
18: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle Sunset Vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, 2 mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
1: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
5: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio ENI sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.

0: andiamo a vedere insieme le notizie principali di cui ci occuperemo. Bomba d'acqua nel pomeriggio fra Sarcidano e Marmilla. Il nubifragio ha provocato la caduta di alberi e fiumi di fango nei centri abitati e in campagna. Giornate bollenti in Sardegna con temperature che si avvicinano ai 40 gradi. Grandi sacrifici per chi lavora nella canicola. Ecco Cagliari, città del Sol Leone. C'è anche il contatto fra l'avifauna e le linee elettriche, fra le cause degli incendi che stanno devastando la Sardegna. A rischio specie protette e boschi. L'isola chiede prevenzione. A Sedilo, la festa del patrono San Giovanni Battista segna uno degli ultimi passaggi verso la corsa di San Costantino. Il 29 giugno le prove, poi l'attesa per l'Ardia del 6 e 7 luglio in diretta su Videolina. Bene, queste sono dunque le notizie principali di cui ci occuperemo in questa edizione del TG Serale di Videolina, che apriamo con la bomba d'acqua che ha colpito il Sarcidano e la Marmiglia. Un violento nubifragio tra Mandas e Genuri. Il servizio di Fausto Ru.
1: Un violento nubifragio ha colpito Marmilla, Sarcidano e Tregenta. In meno di un'ora la pioggia intensa ha causato allagamenti, smottamenti e gravi disagi alla viabilità, trasformando strade e campagne in corsi d'acqua e fango. Criticità a Genuri, dove l'acqua ha invaso il centro storico, trascinando fango, pietre e detriti lungo le vie del paese, alcune delle quali sono rimaste temporaneamente impraticabili.
2: È stata una precipitazione inconsueta, un'ora incredibile, dove una marea d'acqua si è riversata sui nostri piccoli borghi. E sono intervenuti prontamente tutte le compagnie barricellari presenti e sono intervenuti per salvaguardare soprattutto le vite umane, perché molte persone sono rimaste chiuse nelle loro abitazioni, soprattutto nei piani bassi.
1: A Mandas il maltempo ha causato la caduta di diversi alberi sulle strade. La circolazione è ripresa regolarmente solo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco.
3: Dopo la bomba d'acqua del dopo pranzo, con alberi caduti e lagate, sto procedendo alla stimazione del conto dei danni.
1: La preoccupazione maggiore riguarda però le campagne. Grano, uliveti e vigneti sono stati duramente colpiti dalla pioggia battente e in alcune aree anche dalla grandine.
0: L'altra faccia del meteo sono naturalmente invece le temperature bollenti con la possibilità di avvicinarsi ai 40 gradi. Il servizio di Massimiliano Reis.
4: L'afa è la compagna sgradita in queste giornate di fine giugno con temperature che sfiorano i 40 gradi. C'è chi lavora sotto il sole in condizioni difficili. Per i lavori faticosi all'aperto è previsto lo stop anche in Sardegna in base a un'ordinanza della regione nelle ore più calde.
5: L'ordinanza è certamente una prima risposta. È chiaro che contiene dei limiti che sono legati chiaramente alla disarticolazione, alla disomogeneità nella sua applicazione, legata anche alla carenza dei controlli da parte dei soggetti preposti.
4: Il caso dei lavoratori del settore delle costruzioni.
5: È un'attività già di per sé gravosa, se ci mettiamo il carico sopra delle temperature diciamo che si rischia veramente la vita.
4: Cagliari, città del Soleone, chi lavora e chi cerca zone d'ombra.
6: Questa zona abito io quasi 18 anni. Mai visto Cagliari caldo così?
7: Non riesco a respirare in casa, non ho neanche l'aria condizionata. Oggi vado al mare, per forza.
4: Ma si sta peggio in Francia. Due turiste ci mostrano i valori registrati nella loro città, Mulhouse, vicino a Strasburgo. Si avvicina un altro weekend bollente.
8: La Sardegna arriverà a toccare i 35-36 gradi, quindi stiamo parlando di temperature importanti. Non sono valori record, però anche in Sardegna il caldo si farà sentire. Questi sono i valori di questo venerdì. Nel weekend, diciamo, ulteriore lieve aumento. Per il resto vale la pena segnalare qualche breve temporale di calore nelle ore pomeridiane nelle zone interne, ma non cambiano la massa d'aria, quindi in realtà il caldo rimarrà anche nelle zone interessate a questi scrosci di pioggia. La situazione dovrebbe cambiare a partire dall'1-2 luglio.
0: Alte temperature che sono cause di incendio, ma tra le cause c'è anche il contatto fra l'avifauna e le linee elettriche. A questo punto c'è il rischio di specie protette e boschi. L'isola chiede prevenzione. Il servizio di Marco Lai.
9: Non c'è solo la mano dell'uomo dietro i roghi che devastano la Sardegna. Anche nelle prime fasi di questa campagna antincendio sono stati registrati diversi episodi riconducibili a elettrolocuzione della avifauna, uccelli che entrano in contatto con i cavi in tensione della rete elettrica o con conduttori e parti metalliche delle strutture di sostegno. Per gli animali è la morte certa. La violenza della scarica può dare fuoco al piumaggio del volatile, che precipitando al suolo può diventare un vero e proprio innesco. Il fenomeno è ampiamente documentato, tanto che la Sardegna nei giorni scorsi ha coordinato in sede di conferenza delle regioni la stesura di una proposta per l'adozione di una specifica normativa nazionale volta alla prevenzione. La minaccia è doppia: c'è il pericolo per la conservazione di numerose specie, alcune delle quali sono anche a rischio estinzione. Nel solo ultimo trimestre del 2025 sono stati accertati in Sardegna dal Corpo Forestale i decessi per elettrolocuzione di 7 esemplari di specie protette: 3 grifoni, 2 aquile del Bonelli, un'aquila reale e un astore sardo. Perdite rilevanti che rischiano di compromettere i risultati dei programmi di conservazione e ripopolamento in corso, e c'è poi il rischio per la propagazione degli incendi anche boschivi. La Forestale sta monitorando i vari casi e fornendo supporto alla promozione di interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture elettriche ritenute a maggiore rischio.
0: La cronaca ora: grave incidente sul lavoro in un laboratorio di Golfo Aranci. Un giovane operaio, per ragioni in via di accertamento, ha riportato traumi e ferite mentre utilizzava un muletto all'interno del cortile. Ancora da ricostruire la dinamica, ma sembra che il mezzo sia stato investito dall'onda d'urto di un'esplosione. La vittima è stata soccorsa e trasferita in ospedale a Olbia. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche gli artificieri per chiarire la natura dello scoppio. E ora andiamo a Pauli Latino, con Santa Cristina, che resta ostaggio dei lavori sulla 131 ed è guerra aperta tra il sindaco Domenico Gallus e l'ANAS. Il servizio di Mario Tasca.
10: Ci siamo trovati questa strada chiusa di punto in bianco e a noi ci crea non pochi problemi.
11: Il blocco dell'accesso al sito archeologico di Santa Cristina a Pauli Latino nel Bivio in direzione Sassari, predisposto da ANAS per lavori di messa in sicurezza, non è soltanto uno svincolo chiuso. In quell'area allevatori e proprietari di terrieri denunciano difficoltà quotidiane per raggiungere aziende, fondi e animali. Per questo il sindaco Domenico Gallus ha firmato un'ordinanza di diffida e messa in mora nei confronti dell'azienda delle strade.
12: Dopo 10 giorni di mediazione, anche con l'assessorato ai lavori pubblici, che è stato assolutamente partecipe e informato su tutte le mosse che avrei fatto, sono dovuto arrivare appunto all'intimazione e alla diffida attraverso un'ordinanza sindacale, però si è resa necessaria perché qui stiamo penalizzando veramente intere categorie.
11: La vicenda investe anche l'economia di uno dei siti archeologici più importanti della Sardegna, con circa 75.000 presenze annue e 21 lavoratori legati alla cooperativa Archeo Tour.
13: È un disastro in termini ovviamente economici e anche un danno d'immagine non indifferente, perché all'immagine e alla costruzione della reputazione di questo sito archeologico abbiamo lavorato per decenni.
12: Se c'è un briciolo almeno di acume, allora si capisce che questo non era il periodo giusto per far iniziare questi lavori.
0: Prima pausa pubblicitaria per noi, a tra poco.
14: Radiolina e anche su Spotify potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Ripartiamo dalla Corte Costituzionale, che non ha preso alcuna decisione nel merito sulla legge della Regione Sardegna relativa alle aree idonee e non idonee per gli impianti da fonti rinnovabili. La Consulta ha disposto la restituzione degli atti ai TAR Sardegna e Lazio per un nuovo esame delle questioni di legittimità costituzionale. Diverse società energetiche avevano fatto ricorso contro il blocco nell'isola. E a proposito di energia, andiamo ora a Belvì, con dove nasce la comunità energetica rinnovabile Zona Interna Sardegna. Gianfranco Lodi.
15: La comunità energetica che abbiamo in mente è un gruppo di persone, enti pubblici, privati e imprese, che si associano insieme per produrre e consumare energia condivisa virtualmente.
16: Perché ritenete che questa sia la soluzione migliore per i vostri paesi?
15: Perché rappresenta un'opportunità concreta.
17: Sì, per risparmiare costi in bolletta, per tutelare il territorio, per generare benefici economici e ambientali. Ecco perché da Belvis si leva una virtuosa avventura chiamata Comunità Energetica Rinnovabile Zona Interna Sardegna. Di fatto, 17 comuni che si tendono la mano, come il sito cerdis.it testimonia. Energia condivisa con uno sguardo al futuro e contro la speculazione.
15: Noi puntiamo a sfruttare le superfici dei tetti e quindi evitare di consumare il suolo e di danneggiare e deturpare il paesaggio.
18: Il messaggio è sensibilizzare tutto il territorio e la popolazione del territorio, che potrebbe essere lo sbocco di questa CER ZIS, Zona Interna Sardegna, per produrre energie rinnovabili in un momento così sensibile per la Sardegna, dove si parla solamente di speculazione.
17: Barbagia, Mandrolisaio, Iastra, il cuore dell'isola si compatta, guarda al domani con una spiccata positività. Il progetto CERZIS è il motore per la costruzione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile, ripetono in coro gli amministratori.
19: Benefici della comunità energetica innanzitutto sono quelli contro la speculazione che abbiamo avuto in Sardegna delle pale eoliche. Noi puntiamo sui tetti delle nostre case. Seconda cosa, il risparmio energetico sulle bollette.
0: Anche Cagliari ha festeggiato i 252 anni della fondazione della Guardia di Finanza. Il GD Angela Secchi.
20: 252 anni di storia per la Guardia di Finanza celebrati nel solco degli 80 anni della Repubblica, sentinelle di legalità, salvaguardia dell'economia e dei mercati. A Cagliari la solenne cerimonia a cui ha partecipato a pochi giorni dall'assunzione dell'incarico il comandante interregionale Giuseppe Magliocco. Occasione per ringraziare pubblicamente i finanzieri e le famiglie, ma anche per stilare un bilancio operativo dell'ultimo anno e mezzo. Sul fronte tributario scoperte 300 partite IVA completamente sconosciute al fisco, oltre 1300 i lavoratori in nero. Faro puntato anche sulla spesa pubblica. I danni erariali ammontano a oltre 212 milioni di euro. Inoltre
21: Abbiamo controllato 100 milioni di euro di fondi PNRR e abbiamo individuato irregolarità per 21 milioni di euro.
20: In materia di riciclaggio, le Fiamme Gialle hanno denunciato 42 persone con richiesta di confisca e sequestro di beni per 1,5 milioni di euro. Significativi risultati del contrasto alla droga: 185 kg di cocaina sequestrati, 24 tonnellate di cannabis. Sul fronte dell'immigrazione, l'attività della Guardia di Finanza si traduce in vite salvate in mare.
21: Noi abbiamo la linea costiera più lunga d'Italia e quindi la nostra componente navale, che è dislocata lungo tutta la regione, è stata fortemente impegnata, quindi più di 1300 migranti salvati.
20: Richiamata anche la vocazione sociale del corpo.
21: Se tutti rispettiamo il principio di capacità contributiva ed impieghiamo correttamente le risorse pubbliche, che sono risorse di tutti noi cittadini, avremo sempre una società migliore.
0: E ora, per sapere cosa troveremo domani sull'Unione Sardi in edicola, le consuete anticipazioni di Francesca Figus.
22: Sì, buonasera a tutti. Caos al centro di accoglienza migranti di Monastir, domani in primo piano sul nostro quotidiano. Aggredito un carabiniere, l'episodio rilancia le polemiche. E poi parliamo di trasporto merci, asse Sardegna-Corsica, perché le due isole non vengano tagliate fuori. Domani in regalo con l'Unione Sarda ci sono due inserti: l'inserto estate e l'inserto programma US, focus sul rapporto tra intelligenza artificiale e imprese sarde. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Naturalmente il Cagliari sotto i riflettori con le ultime manovre dal mercato e le due consuete pagine dedicate ai mondiali. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digitale. A tutti voi una buona serata.
0: E noi ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria.
23: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale I Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri in via Simone 60. 60, Cagliari.
1: Il 7 agosto 2026 all'Olbi Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
2: Prima che il vento si porti via tutto.
1: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
2: Respira questa libertà.
1: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lanusei il 27 e 28 giugno.
24: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
25: Aspetta che metto l'occhiale da sole!
24: Tac!
26: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
24: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
26: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
27: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
28: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radiolina.
29: L'Italia.
0: Ripartiamo da Olbia, dove è stato inaugurato, dove meglio è arrivato, il primo elicottero avveniristico progettato da Leonardo da Press. Presto ci sarà un altro modello a Elmas. Il servizio di Silvia Ru.
30: Sembra uscito da un film, ma è già al lavoro nei cieli della Gallura. Il nuovo AV-119 dei Carabinieri è un elicottero avveniristico, pensato per vedere e arrivare prima e guidare meglio chi opera a terra. È il primo in Italia ed è operativo a Olbia, nella base del 10° nucleo elicotteri di Vena Fiorita. Serve per ricerche, perlustrazioni, supporto ai reparti territoriali, controlli ambientali, attività contro le piantagioni illegali, protezione civile e funzioni antincendio.
31: Ha una turbina di 1000 cavalli che consente di raggiungere velocità elevate, più di 280 km all'ora, a una quota di quasi 5.000 metri, con un'autonomia di 4 ore, quindi che lo contraddistingue rispetto agli altri elicotteri. Ha un pattino alto, come vedete, che ci può consentire di atterrare su qualsiasi superficie della Sardegna, quindi su pietre, sulla sabbia. Può essere configurato anche per un volo in montagna con la dotazione di pattini da neve o sul mare con galleggianti e zattere di soccorso.
30: A bordo c'è una telecamera in alta definizione collegata a una console che trasmette le immagini in tempo reale alle centrali operative. Un occhio dall'alto, utile anche nei servizi di ordine pubblico, quando ogni dettaglio può servire a guidare le pattuglie sul territorio.
32: Avremo dei rinforzi estivi, peraltro anche con delle squadre di intervento operativo che verranno anche dal Reggimento Lazio. Il tutto nell'ottica di garantire una sempre maggiore sicurezza dei cittadini.
30: Dalla Gallura potrà intervenire su tutto il nord Sardegna, dalle coste alle zone interne. Presto un modello identico sarà operativo a Elmas.
0: Seconda puntata della nostra inchiesta sulle piste ciclabili a Cagliari, nel servizio di Luca Neri. Andiamo insieme ai ciclisti per scoprire le criticità esistenti.
33: Parte ancora tutto da via Pergolesi, la ciclabile pronta a sorgere, accolta senza esultanze dai residenti, anzi tutti in strada a protestare per i ciclisti, però è fondamentale.
34: Ci collega con via dei Conversi e poi con via Petrarca e raccorda quindi la continuità ciclabile.
33: Cioè collegherà il centro città con il mare, in realtà con un paio di correzioni. Siamo stati con la FIAB per la città, ci hanno mostrato cosa servirebbe per consentire di chiudere l'anello ciclabile.
35: La ciclabile c'è, però servirebbe il modo per collegare i due quartieri.
34: chiaro, sia il quartiere di Ansicora e sia anche collegare con il quartiere del Sole, con la Palma e con il parco di Moletarcius, perché è proprio a due passi.
33: Basterebbe un piccolo ponte per scavallare l'asse, poi da qui si entra in zona parco. Con lavori già in programma si collegherà il quartiere del Sole con Susicu.
4: Darà continuità alla pista lungo il canale di Terramaini per congiungerla alla pista che viene da Susicu, e c'è la diramazione per andare al parco di Molentargius, quartiere La Palma e il Poeta.
33: Via Colombo però è da sistemare.
34: È pericolosissimo, qua in effetti complessivamente sono 8 corsie. Il comune di Cagliari si era impegnato a realizzare la pista ciclabile in Viale Colombo, stiamo parlando 2013-2014, bene, siamo nel 2026 e non c'è nessun'ombra di nessuna pista ciclabile.
33: Ma è realizzata non l'unico caso, in Viale Trieste in teoria la pista c'è, ma senza cartelli o indicazioni, resta sulla carta.
34: Poi doppi quadrotti stanno a indicare proprio il doppio senso di marcia, è largo 2,50, quindi tecnicamente è nel progetto, è una pista bidirezionale. Ecco, però poi io ogni giorno mi trovo a attraversarla e mi ritrovo con le persone che camminano nella ciclabilità, nella parte ciclabile, e mi dicono: ma perché sta passando? Ho detto: questa è una pista ciclabile, ma non lo sa nessuno.
0: E ora se dilo con la festa di San Giovanni che avvicina ulteriormente alla corsa di San Costantino. Il 29 giugno le prove e poi la Lardia il 6 e il 7 luglio con la tradizionale diretta su Videolina. Mario Tasca.
6: A Sedilo la festa di San Giovanni Battista non è solo il giorno del patrono, ma uno dei passaggi più attesi verso l'Ardia. Dopo i Vespri, la processione riunisce cavalieri e comunità in una devozione antica, tra loro anche le pandele di quest'anno. Danilo Pes, 44 anni, allevatore e cavaliere di esperienza, nominato dal parroco Don Maurizio De Martis, guiderà la corsa che per Sedilo è fede, identità e responsabilità.
7: Un grande sentimento di fede, ovviamente, poi l'orgoglio di far parte di questa comunità e ovviamente di fare questa cosa importante.
6: Accanto a lui Matteo Falchi, 46 anni, vigile del fuoco, già seconda pandela nel 2013 con Danilo Pes, terza bandiera, nell'Ardia guidata da Giuseppe Carboni, che quest'anno sarà la sua scorta.
8: È un po' più di responsabilità, ma siamo tranquilli, ormai ci conosciamo tutti e tre perfettamente.
6: Da quanti anni vi conoscete?
8: Da sempre, da piccolini.
6: Per la terza pandela, Andrea Mureddu, giovane allevatore di 32 anni, l'onore e il piacere di correre con due amici.
9: Ho visti correre anche prima di andare io all'Ardia, quindi è un onore essere al loro fianco.
6: Da San Giovanni a San Costantino, Sedilo entra così nei giorni decisivi. Il 29 giugno, dopo il rito della preparazione delle cartucce, ci saranno le prove della corsa e poi Videolina, il 6 di luglio, trasmetterà la diretta della Santa Messa.

0: in particolare sul centrocampo. Il servizio. Un tira e molla infinito con l'Atalanta, pronta per gonfiare il portafoglio con le cessioni mostre di Ederson allo United, l'ex rossoblu palestra al Chelsea. I Cagliari non ha fretta e aspetta il prezzo giusto per Gaetano, scelto da Sarri come nuovo volante della Dea. La differenza tra domanda e offerta si assottiglia e alla fine il numero 10, riscoperto come play nell'ultima stagione, potrebbe trasferirsi a Bergamo per una cifra vicina ai 17 milioni. Soldi che il Cagliari potrebbe destinare a rinforzare un reparto ridotto all'osso, dopo l'uscita di Foloruncio, Mazzitelli e Sulemana, e con un Prati che sembra solo di passaggio. E allora ecco che con la Roma il DS Accardi ha riallacciato i discorsi per lo svizzero Alessandro Romano, classe 2005 lo scorso anno allo Spezia e un'estate fa già nel mirino dei rossoblù. E non è un nome nuovo neanche quello di un altro svizzero, Michel Aibischer, 29 anni, impegnato con la sua nazionale ai mondiali, che ha detto chiaro e tondo di non voler scendere in B con il Pisa. La richiesta di 4 milioni è stata rimandata indietro dal Cagliari, che però si fa forte di un accordo di massima già raggiunto con il giocatore. E poi c'è la questione stadio, tra dubbi e speranze, le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia, Pierluigi Mannino. Il vecchio Sant'Elia attende solo di lasciar spazio al Gigi Riva, quello che dovrà essere la nuova casa del Cagliari. Manca ancora la valutazione e l'approvazione del piano economico-finanziario propedeutico al bando internazionale che dovrà affidare i lavori di demolizione del vecchio impianto e costruzione del nuovo. 10 anni di discussioni e Pierluigi Mannino, attuale capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio Comunale di Cagliari, era sempre presente.
1: Io che ero abbastanza scettico. Perché vedevo sì, da una parte forse la volontà anche di farlo, però vedevo sempre delle resistenze che potevano essere burocratiche, potevano essere di qualsiasi tipo. Fatto sta che qui sono passati 10 anni, siamo qui che stiamo parlando, forse riusciamo a fare lo stadio.
0: Battaglie come quella sul centro commerciale, prima presente e poi eliminato, e un mare di burocrazia.
1: Se si hanno le idee chiare, se hanno soprattutto le risorse e le capacità per portare avanti il progetto, credo che si possano superare le cose.
0: Non sono un alibi, secondo Mannino, i limiti dell'attuale legge sugli stadi che il nuovo presidente federale Malagò ha messo tra i primi punti del suo programma.
1: Se ci fossero appunto degli imprenditori con risorse adeguate che dicono noi ci prendiamo un terreno, facciamo lo stadio, io credo che lo possano fare tutti, così come è stato fatto anche in Italia.
0: Restano i dubbi la voglia di trasparenza, come ho sottolineato nel recente comunicato congiunto del centrodestra, con la speranza che alla fine si possa trovare la strada giusta per il nuovo impianto.
1: La città, i sardi, i tifosi, la regione si meritano una struttura adeguata anche per rivivere magari quelle esperienze che noi abbiamo vissuto in passato, ovvero i grandi concerti negli stadi.
0: E anche di stadio si parlerà oggi alle 21 sul Radar. Nicola Scano.
2: Dalla Sardegna che vuole superare il costo dell'insularità alla partita decisiva del nuovo stadio del Cagliari. È il percorso dell'ultima puntata di Radar questa sera alle 21. In studio l'avvocato Pierpaolo Murgia, promotore del progetto Ambasciatore di Sardegna, che punta a trasformare il principio dell'insularità in misure concrete per imprese e cittadini. Parleremo poi del nuovo stadio con l'assessore comunale allo sport Giuseppe Macciotta, il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Farris. I nuovi equilibri globali saranno al centro dell'analisi di Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes ed editorialista dell'Unione Sarda. Con Davide Fadda del Presidio del Popolo Sardo faremo il punto sull'assalto delle rinnovabili e i piani del governo sul nucleare. E poi l'estate degli eventi. Giuseppe Fasolino, sindaco di Golfo Aranci, ci aiuterà a capire come possono diventare strumenti di sviluppo oltre la stagione. L'appuntamento alle 21.
0: Bene, si chiude qui questa edizione del TG Videolina, grazie per essere stati con noi, a tra poco per una nuova edizione.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: traffica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
16: Al Fast Shopping Center arriva Radiolina. Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci.
17: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Allora a tutti, benegattaus, benitorraus a sudare i giornali de Sardegna 1, bieus, intendeus, snovas a de oi, cominciaus con i titoli de su sumario. Su tempo siamo a Chiendisi, sa Sardegna intra undas de basca manna, temporalis illandri, danus in bidas a meras, e sabore dominigu, temperaturas de 40 gradus. Sfogus, salluinti, finza sa pogurpa dei spilloni, che si stumanta e si morre in tiburu, contro scavo su deselettricità, contro il rischio busco sui specie animali, si toccherà a fare prevenzione. Sa Guardia di Finanza, sentinella delle legalità, sdato su desse attività in Sardegna, sa di desse anniversario della nascita, reato su fiscalisi, sequestro su de droga, traballarorisi, che ne contratto. Lo corpo dei straballo su in 131 sti sempre i veros difficili da visitare su sito de Santa Cristina in Paulle, a Rugas, a Serraras, aziendas, isularas e disagio su popastoris e operadoris de su turismo. Sporso pallone di Serie A, Giulini Accardi, voti traballenti con su Castello, 26-27, Zigitis negozio su con Satalanta, va ben di Gaetano, Pracinti, Romano e Aibischer. Dunque, sa Sardegna intra undas de basca manna, calamo temporalis, landiri su tempus e diareros a macchendisi. Sa protezione civile gli ha pubblicato un'allerta meteo a rischio idrogeologico in Summerinca, lì con una zona a righettato acqua, meda e landiri, danus e disagio su in mandas, a Giauni, atras, a biddas, de sa 300 e de sa Marmillavuru, e in sur nordi, intra Tiesi e Itri Cannedo. Ci sono stati inondamenti, de sta ruta garincona a Mattavuru e de sa travarti, sa protezione civili, forestali e spompieri invece svolti intervenisu, postura e vogusu in Seurgus Donigala, in Barumini e in Nurri. E mancai i temporali se fendi basca a mera, undas de basca molti corpendi tutto sul Mediterraneo e sabro sparti d'esse Europa. Undas che hanno anche spaccia all'estero, anzi sì, sabro e domenico sa situazione in meteo a resi peosuru. I temperature sono tavori arriba e 40 gradi, pochini traballe resso vertu, cantierisi, aziende sa de messaio se pastoresi, c'è ti sobrico di si frimmai de mezzo di e mezzo ai squattro del submerito per fidere un'ordinanza dessa regione, come te ricorderà Erika Colus, segretaria generale della Fillea CGL Sardegna, con i gusti a basca che ne traballera in scantieri e soberto e stia a rischio di morri di areros. E in Casteddo, chi ne vuole si indiadra mai, ci chiede di picare un qualche gede frisco e cesti che ne biviri in noi da 18 anni su una rega non ha mai intendio basca ai cipotenti questo butteghiere su tempo non ha cambiato ne manco sabato e domenico di questa gira non avuti ancora temperatura sa de primavu come ti narra si esperti o meteo Paolo Corazzon ma in indisi chi bene ti ciantesti ci arresti sa rischio de arribai 40 gradi su ne manco temporali si narra ancora Corazzon temporali che monti per il video su in calincuna zona della Sardegna anta portai su frisco e questo mangiano i carabinieri se sul reparto NAS e su personale di sospresa tutti intervenne su in spirale Businco de Casteddu e noi spazienti si segnalau disagio su voita non funziona di impianto su l'osseria frisca e vendi basca mere si impianto su accanto a non funziona da de un mese smalari su de cancro familiari sicuro dottori infermieri si soffrendo in mera voi questa ragione anti domandau si intervento dei carabinieri e de sospresa. Sa battaglia contro su Vogu è cominciata della Variga Gira, ma già effendi danno, soprattutto effendi ariolai, pompieri, forestali, operatori della protezione civile, sapro sparti dei sfogus, salui tipo curpa dei sommini. Ma su corpo forestale, in Araga c'è un altro fenomeno puro, che è pericoloso mera. Su Vogu si guarda a lui, poi ta spilloni si stumbanta contro i scavo su dessa elettrica, i spilloni si morrenti e sa violenza. De questa scarica elettrica vorrei provocare un vogo a bruxiai etaros e etaros de superficie de buscu. Su fenomeno est documentado, sa Sardigna in disi passaras in s'occasione de sa conferenzia de regioni sa presentata una proposta, un progetto, ci cade a provare un provvedimento specifico de prevenzione. Punta a rischio un montone di specie, sa de villonesi. In isurtimo su 3 mesi sì, de Sano Vassau, su corpo forestali de sa Sardigna, ha riscoperto che molti morto su 2 abilas de su Bonelli, una veriga a storisi, un'abila reali vuru e 3 santurgius. Sa forestali, sigra fai controllus, donna a giuro a chi ne deppe di promuovi interventus che possa buon in sicurezza d'ogni infrastruttura energetica. Una briga anno seguo in Macumeri, spicciocoso de s'assozio propositivo, una realtà che ad ogni crisi è un'opportunità. De questo momento s'assozio ricomincia a traballare, legato ad argomenti da importo, come s'energia, sa transitura ecologica. Argomenti che s'assozio, o in caso a intro una crisi energetica mondiale, a ribuffi portà in sedizione il numero 12 del Festival della Resilienza, sempre in Macumere. Ventus è a Tobiso del Festival, Vontistetti Sapariciao su Vosso Mesargiola Savuro. Su obiettivo, come tinara Gianluca Azzori, del Sassozio propositivo, è stregontessa bisogno di cambiare il modello di sviluppo, di affortiare le comunità si e de pensai ai progetti su differenti, sì, tutto un uso. Ca una comunità est resilienti a rinnescere si confronta in meglio su cambiamento, sa rischio de fallimento invece sa che questi 10 esti reali. Sa argomento su ca s'assozio propositivo ogni di buoni a sa attenzione de s'opinione pubblica, de si esperto su in 3 disi de attobi su questionari de sa battaglia con pare s'ambienti. In su mentre sì, s'assozio a regattare un addomo, come ti contra Valentina Vinci, sempre del Sassozio propositivo, un addomo della famiglia che vive un momento su difficile, e che è moi, è un centro po' picciocca, e picciocco su dessa bida, ed è tutto sul territorio loro. In sa 131, in sa zona di Santa Cristina, in Paul, Sanas, e Fendro, Sciacumano, e Traballo, su. Un problema, pochini deprivassai in Isarruga, che c'è avuto accanto a essa statali. Aici, novo reso traballai, nara un nuova storia, e ti serrara finse Sarruga, cavortare sul sito archeologico di Santa Cristina. E per questa regione, sul sindaco De Paulle, Domenico Gallus, ha rifirmato un'ordinanza contro Sanas. C'è stato un confronto sul sindaco, finse con assessori del traballo su pubblico di questa regione, ma Sanas non è arrivato nulla, non è stato intervenuto. Il nuovo è a rischio attività turistica a Cappiara e Santa Cristina. Ci traballa da 21 persone, questa cooperativa Archiotour, ogni anno 75.000 visitatori. Est un disastro economico, narra suo presidente della cooperativa Massimo Muscas, è un danno da immagine, con tutta la Sardegna, voi te turista sarribanta, viti che este serrara sarruga e sindiandanta. Su sindico Domenico Gallus, narra che di sicuro non è stato sul momento, si vuole fare traballo in sa statali 131. Celebrare in Casteduro, anniversario della fondazione della Guardia di Finanzia, avuti 252 anni, un'edizione speciale, questo anniversario numero 80 della Repubblica Italiana. Claudio Bolognese, comandante regionale della Finanzia, ha ricordato il status delle attività e ho scoperto 300 partite IVA che hanno avviato con nota su Visco, a Bolognese, un'evasione fiscale internazionale di 118 milioni di euro, 1.300 trabalhi. La Rorisi che non tenete neanche un contratto. Dannus e Rarialisi, balliti 212 milioni di euro. E ancora sa guerra contro i trafficanti di droga, sa finanzia risequestrau 185 kg di cocaina e 24 tonnellate di marijuana. Is intervento su posarvai sa gente in mare di Sterraus, un distetti 300 e pruso. E s'ultimo su comandanti regionali sa finanza, riboffa ricordai che proprio grazie a tutto su dinaica sarregolleri a livello fiscale, con reato su fiscali, si d'ogna 100 euro 70 intranta in iscascio dessa regione, come previdio del statuto regionale. Casi rotto pronto in sedilo, Possardia 2026, o Savestre Santo Giovanni, Ariseo, c'è stata questa processione, con tutti i squadresi, sa comunità, al momento delle devozioni in manna, intra Issoso, intra i squadresi ci vianta finza sa Ispandela, sa Diocannu, come accendere sa prima pandela, Danilo Pes, 44 anni, su quaderi esperto, è stato nominato su Arrocu, Don Maurizio De Marti, sì, poi Mimmi, Annau Pes, è stato un momento di orgoglio, un momento di vidi manna, sa cosa più importante è essere e parte di gusta comunità di Nara Danilo Pes. Accanto a iso su Zesi, insomma, Sargiolas, c'è antessi Matteo Falchi e Andrea Moreddu. Matteo Falchi, 46 anni, estremo pompieri, Stetio già è un'altra borta, seconda pandela, vi era su 2013. Questa è una responsabilità di manna, no, isso, ma se ho tranquillo, si conosceva su tutte estresi, de quando vemos Michocchedos. Sa terza pandela, Andrea Moreddu, un pastore de 32 anni, este un onore, un regio manno, Andrea Moreddu, un onore de vai parte di questa drumma de quaderisi. De Santo Giovanni e Santo Antine, l'unisi de sa Cerchintra, su 29, un'altra die di importo, con isprovas a de Sardia. Sardia, arresti trasmite in diretta in videolina e su 11 su Mengiano con sa missa de su santuario e 6 su Mericedo con sa cursa. Turista samantioso su de storia ed archeologia, io voglio ti visitare una zona totuno in su sito archeologico del Nore, è una zona in cui si studioso anti scavau in i ultimi anni, su in un'area militare Beccia, che è stata collegata in modo con su parco archeologico. In noi si è scoperto un campo santo dell'epoca Fenicio Punica, uno dei prosi antichi, archeologa Chiara Pilo. Questa è un'area tutta un'ora a capiare e scamminare da già in civunti in sa zona e su comune ha deciso di ammannare il servizio, poi turista, ho reso portare in noi, finza, che noi stiamo antiosi di sa storia, come tinnare Clara Pili, direttora generale della fondazione Pula Cultura Diffusa, e poi dove si bene in ora, se so paricendi, in araisa ventoso, de cucina, de sport puro. Popola dunque un'opportunità di affortare questa offerta turistica, come tinnara l'assessore della cultura Manuela Serra, se lo spende investimento, può dare un esempio che è anche una cosa nuova ai turisti. A 40 problemi, sa che Monte Capiauso e Danoso, che su cicloni Harry è arrivato in su mese friargio de Occano, su cicloni è arrivato Danoso con 2 milioni di euro, come tinnara su sindaco de Pula Walter Cabasino, su amministrazioni comunali, notere tutto questo di lei, dunque sa serviri sa giuro dessa regione e dessi stato. Su Valloni di Serie A, su Sport, su Castete Traballendi, su Mercato, e su Atalanta, Garibendi, Palestra e Ederson, dunque, molto tenere un cascio, un montone di nai, cavo rispendi, voglio comprare Gaetano, ma i due società non hanno ancora gattato un accordo. Totto di Naga, su Castello Bendri Gaetano, si vuole impreare e poi affortiare sul centrocampo, con pregare con altri giocatori, sul direttore sportivo a Cardi, Olli Ripigai, Alessandro Romano, in svizzero che giocherà. Ha rigiocato con su Spezia, se non passavo un altro in svizzero, la Cirimera, Michel Aibischer, 29 anni, si muove giocando su mondiali con sa Svizzera, in sa stagione passata ha rigiocato con su Pisa. Fu dato o i muri della questione del stadio nord su Casteddu, si stadio Beccio, su Sant'Elia, a Resciusciao, a Rannasci, dunque, si stadio nuovo, dedicato a Gigi Riva. Tutto secondo te mettendo questa approvazione del sovrano economico-finanziario, su bandi internazionali sarà fai case di sicuro in su mese la dammini, in su consiglio comunale di gusto del stadio, si allegra de Giano Sepproso, come ti ha ricordato Pierluigi Mannino, che è su capo dei consiglieri dei Fratelli d'Italia. Ci vuol dire sempre il problema, se andrà esso, Deo, sempre stetto dudoso, e ancora. Però, se sei noi, allegai di questo stadio. Cacciesti su di noi, che ci vuoi imprenditori, se non ti fai investimento, su un aramannino, mi pare il suo progetto, si vuole fare. Non ci depiressi alibisi, ma ci depiressi trasparenza, come ti narra, tutto su centro-destra. Si spero, e stiga è surtimo, e questo impianto si possa fare di areroso. Si dummeresce il tifoso, sa città di Casteddu, e sa Sardegna in tre, narra ancora Pierluigi Mannino. Io si accabbavo di questa edizione di si do grazie a vostra attenzione, si pieus, si intendeus, a questa edizione di Beneri, un saluto a tutti.
1: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
2: Al FAS Shopping Center arriva Radiolina! Domenica 28 giugno vi aspettiamo in questo nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. Musica, energia, racconti e tanto divertimento. Resta sintonizzato oppure vieni a trovarci!
3: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Carla De Nule, cantante oschirese, ha conosciuto grande popolarità nell'isola. Qui confeziona una versione in sardo del classico di Simon Garfunkel, The Sound of Silence. Si intitola ora Oghe Rosa e lo esegue con Massimo Pizzalis.

0: era la voce di Carla Di Nule, il cui esordio discografico risale al 2004. L'abbiamo ascoltata in Oghe Rosa.
1: Ascoltiamo dalla voce di Emanuele Grau Adiosu Prenda Mia, originariamente traccia aggiunta nel suo album Ballos e Pregadorias del 2020.

0: ascoltato A Dio Suprenda Mia, rielaborazione in sardo da parte di Emanuele Garau di Goodbye My Love Goodbye, brano lanciato dal greco Demis Roussos.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Sole Anima è uno dei brani originali dei B-Brothers, cioè i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni. Lo eseguono alternando nel canto il sardo e l'italiano. Nella versione discografica di questo brano si sono avvalsi anche della partecipazione di Gigi Camedda dei Tazenda.

0: Ospiti a Siligo del premio Maria Carta nel settembre del 2023 erano con Sulle Anima i Bee Brothers, ad affiancarli Antonio Baldino alla chitarra e Fabio Carta al piano.
1: Sono le 22 e 32 minuti.
2: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
5: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile. Il 26 e 27 giugno il centro commerciale I Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri in Via Simone 60, Cagliari.
4: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
6: Nel suo album d'esordio del 2004, Maria Luisa Congiu inserì anche un fortunato successo del gruppo Bardanas di Oliena della fine degli anni 70. Era Festa Paesana, a buon diritto diventato poi uno dei suoi motivi più popolari e richiesti.

0: era la voce di Maria Luisa Congiu in uno dei suoi più popolari successi, Festa Paesana, eseguito durante la sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Nuorese di nascita, Betty Uscidda ha maturato esperienza di docente di canto alla Scuola Civica di Musica di Budoni. Qui la ascoltiamo in un brano intitolato Fasallabba, dove dispiega la potenza della sua voce.

0: Abbiamo ascoltato Betty Ushid, che ha avuto modo di collaborare anche con alcuni progetti teatrali e jingles pubblicitari.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Maria Carta pesca dal repertorio del canto in re per cantare questi muttos, che inserì anche nel suo album d'esordio, Paradiso in Re, del 1971.

0: Abbiamo ascoltato Maria Carta. Questi mutos erano tratti dal programma Album del 1984.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Uno dei più attenti indagatori della tradizione musicale gallurese e della vicina Corsica è senz'altro il tempiese Sandro Fresi, lavoro di ricerca documentato in una considerevole produzione discografica, il suo album d'esordio, Ischeliu, del 1997, conteneva anche questa ariosa Moresca, in cui suona la ghironda.

0: Arie tipicamente mediterranee, quelle che si sono ascoltate in questa Moresca, proposta da Sandro Fresi ed il suo gruppo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Vanni Chessa e Antonio De Martis sono le guide dei Zenia, formazione ittirese che ha tentato di dare un respiro persino orchestrale a motivi ispirati alla tradizione, inserendo anche strumenti come il violino, il flauto e il contrabbasso. Qui esegue dei Muttetus a Bogheriu.

0: C'erano il flauto traverso di Antonio De Martis e la voce di Vanni Chessa a dominare questo motivo tradizionale eseguito da Izenia sul palco della prima edizione di Ichnos, tenutasi a Sedilo nel giugno del 1993.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
3: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 28 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: Classicamente.

Saluta a tutti de Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apustibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.

Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: È mezzanotte e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Buonasera, benvenuti all'edizione della Notte Bidiolina che apriamo vedendo insieme i titoli delle principali notizie. Bomba d'acqua nel pomeriggio fra Sarcidano e Marmilla. Il nubifragio ha provocato la caduta di alberi e fiumi di fango nei centri abitati e in campagna. Giornate bollenti in Sardegna con temperature che si avvicinano ai 40 gradi. Grandi sacrifici per chi lavora nella canicola. Ecco Cagliari, città del Solleone. C'è anche il contatto fra l'avifauna e le linee elettriche, fra le cause degli incendi che stanno devastando la Sardegna, a rischio specie protette e boschi. L'isola chiede prevenzione. A Sedilo, la festa del patrono San Giovanni Battista segna uno degli ultimi passaggi verso la corsa di San Costantino. Il 29 giugno le prove, poi l'attesa per l'Ardia del 6 e 7 luglio in diretta su Videolina. E allora queste sono le notizie principali di cui ci occuperemo in questa edizione del TG, che apriamo proprio con il violento nubifragio tra Mandas e Genuri, alberi abbattuti, fiumi di fango nei centri abitati e forte preoccupazione per i raccolti agricoli. Il servizio di Fausto Ru.
1: Un violento nubifragio ha colpito Marmilla, Sarcidano e Tregenta. In meno di un'ora la pioggia intensa ha causato allagamenti, smottamenti e gravi disagi alla viabilità, trasformando strade e campagne in corsi d'acqua e fango. Criticità a Genuri, dove l'acqua ha invaso il centro storico, trascinando fango, pietre e detriti lungo le vie del paese, alcune delle quali sono rimaste temporaneamente impraticabili.
2: È stata una precipitazione inconsueta, un'ora incredibile, dove una marea d'acqua si è riversata sui nostri piccoli borghi. E sono intervenuti prontamente tutte le compagnie barricellari presenti e sono intervenuti per salvaguardare soprattutto le vite umane, perché molte persone sono rimaste chiuse nelle loro abitazioni, soprattutto nei piani bassi.
1: A Mandas il maltempo ha causato la caduta di diversi alberi sulle strade. La circolazione è ripresa regolarmente solo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco.
3: Dopo la bomba d'acqua del dopo pranzo, con alberi caduti extra lagate, sto procedendo alla stimazione del conto dei danni.
1: La preoccupazione maggiore riguarda però le campagne. Grano, uliveti e vigneti sono stati duramente colpiti dalla pioggia battente e in alcune aree anche dalla grandine.
0: Dal nubifragio alle temperature che arrivano ormai a sfiorare i 40 gradi e con lo stop previsto per i lavori faticosi all'aperto nelle ore più calde. Il servizio di Massimiliano Reis.
4: L'AFA è la compagna sgradita in queste giornate di fine giugno con temperature che sfiorano i 40 gradi. C'è chi lavora sotto il sole in condizioni difficili. Per i lavori faticosi all'aperto è previsto lo stop anche in Sardegna in base a un'ordinanza della regione nelle ore più calde.
5: L'ordinanza è certamente una prima risposta. È chiaro che contiene dei limiti che sono legati chiaramente alla disarticolazione, alla disomogeneità nella sua applicazione, legata anche alla carenza dei controlli da parte dei soggetti preposti.
4: Il caso dei lavoratori del settore delle costruzioni.
5: È un'attività già di per sé gravosa, se ci mettiamo il carico sopra delle temperature diciamo che si rischia veramente la vita.
4: Cagliari, città del Solleone, chi lavora e chi cerca zone d'ombra.
6: Questa zona abito io quasi 18 anni, mai visto Cagliari caldo così.
7: Non riesco a respirare in casa, non ho neanche l'aria condizionata. Io oggi vado al mare, per forza.
4: Ma si sta peggio in Francia. Due turiste ci mostrano i valori registrati nella loro città, Mulhouse, vicino a Strasburgo. Si avvicina un altro weekend bollente.
8: La Sardegna arriverà a toccare i 35-36 gradi, quindi stiamo parlando di temperature importanti. Non sono valori record, però anche in Sardegna il caldo si farà sentire. Questi sono i valori di questo venerdì. Nel weekend, diciamo, ulteriore lieve aumento. Per il resto vale la pena segnalare qualche breve temporale di calore nelle ore pomeridiane nelle zone interne, ma non cambiano la massa d'aria, quindi in realtà il caldo rimarrà anche nelle zone interessate a questi scrosci di pioggia. La situazione dovrebbe cambiare a partire dall'1-2 luglio.
0: A completare il trittico, ecco gli incendi che dall'inizio dell'estate stanno devastando la Sardegna e che potrebbero essere causati anche dal contatto tra l'avifauna e le linee elettriche. Il servizio di Marco Lai.
9: Non c'è solo la mano dell'uomo dietro i roghi che devastano la Sardegna. Anche nelle prime fasi di questa campagna antincendio sono stati registrati diversi episodi riconducibili a elettrolocuzione della avifauna, uccelli che entrano in contatto con i cavi in tensione della rete elettrica o con conduttori e parti metalliche delle strutture di sostegno. Per gli animali è la morte certa. La violenza della scarica può dare fuoco al piumaggio del volatile, che precipitando al suolo può diventare un vero e proprio innesco. Il fenomeno è ampiamente documentato, tanto che la Sardegna nei giorni scorsi ha coordinato in sede di conferenza delle regioni la stesura di una proposta per l'adozione di una specifica normativa nazionale volta alla prevenzione. La minaccia è doppia: c'è il pericolo per la conservazione di numerose specie, alcune delle quali sono anche a rischio estinzione. Nel solo ultimo trimestre del 2025 sono stati accertati in Sardegna dal Corpo Forestale i decessi per elettrolocuzione di 7 esemplari di specie protette: 3 grifoni, 2 aquile del Bonelli, un'aquila reale e un astore sardo. Perdite rilevanti che rischiano di compromettere i risultati dei programmi di conservazione e ripopolamento in corso, e c'è poi il rischio per la propagazione degli incendi anche boschivi. La Forestale sta monitorando i vari casi e fornendo supporto alla promozione di interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture elettriche ritenute a maggiore rischio.
0: E ora la cronaca: grave incidente sul lavoro in un laboratorio di Golfo Aranci. Un giovane operaio, per ragioni in via di accertamento, ha riportato traumi e ferite mentre utilizzava un muletto all'interno del cortile. Il mezzo sarebbe stato investito dall'onda d'urto di un'esplosione. La vittima è stata soccorsa e trasferita in ospedale a Olbia. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche gli artificieri per chiarire la natura dello scoppio. E ora andiamo a Pauli Latino, dove Santa Cristina, assistente praticamente in ostaggio per i lavori sulla 131, lavori che scatenano il dibattito e anche lo scontro tra il sindaco Domenico Gallus e l'ANAS. Il servizio è di Mario Tasca.
10: Ci siamo trovati questa strada chiusa di punto in bianco e a noi ci crea non pochi problemi.
11: Il blocco dell'accesso al sito archeologico di Santa Cristina a Pauli Latino nel Bivio in direzione Sassari, predisposto da ANAS per lavori di messa in sicurezza, non è soltanto uno svincolo chiuso. In quell'area allevatori e proprietari di terrieri denunciano difficoltà quotidiane per raggiungere aziende, fondi e animali. Per questo il sindaco Domenico Gallus ha firmato un'ordinanza di diffida e messa in mora nei confronti dell'azienda delle strade.
12: Dopo 10 giorni di mediazione anche con l'assessorato ai lavori pubblici, che è stato assolutamente partecipe e informato su tutte le mosse che avrei fatto, sono dovuto arrivare appunto all'intimazione e alla diffida attraverso un'ordinanza sindacale, però si è resa necessaria perché qui stiamo penalizzando veramente intere categorie.
11: La vicenda investe anche l'economia di uno dei siti archeologici più importanti della Sardegna, con circa 75.000 presenze annue e 21 lavoratori legati alla cooperativa Archeo Tour.
13: È un disastro in termini ovviamente economici e anche un danno d'immagine non indifferente, perché all'immagine e alla costruzione della reputazione di questo sito archeologico abbiamo lavorato per decenni.
12: Se c'è un briciolo almeno di acume, allora si capisce che questo non era il periodo giusto per far iniziare questi lavori.
0: Prima pausa pubblicitaria, da tra poco.
14: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Nessuna decisione nel merito da parte della Corte Costituzionale sulla legge della Regione Sardegna relativa alle aree idonee e non idonee per gli impianti da fonti rinnovabili. La Consulta ha disposto la restituzione degli atti ai TAR Sardegna e Lazio per un nuovo esame delle questioni di legittimità costituzionale. Diverse società energetiche avevano fatto ricorso contro il blocco nell'isola. E a proposito di energia, a Belvì è stata inaugurata la comunità energetica rinnovabile Zona Interna Sardegna. Gianfranco Lucci.
15: La comunità energetica che abbiamo in mente è un gruppo di persone, enti pubblici, privati e imprese che si associano insieme per produrre e consumare energia condivisa virtualmente.
16: Perché ritenete che questa sia la soluzione migliore per i vostri paesi?
15: Perché rappresenta un'opportunità concreta.
17: Sì, per risparmiare costi in bolletta, per tutelare il territorio, per generare benefici economici e ambientali. Ecco perché da Belvì si leva una virtuosa avventura chiamata Comunità Energetica Rinnovabile Zona Interna Sardegna. Di fatto fatto, 17 comuni che si tendono la mano, come il sito cerdis.it testimonia. Energia condivisa con uno sguardo al futuro e contro la speculazione.
15: Noi puntiamo a sfruttare le superfici dei tetti e quindi evitare di consumare il suolo e di danneggiare e deturpare il paesaggio.
18: Il messaggio è sensibilizzare tutto il territorio e la popolazione del territorio, che potrebbe essere lo sbocco di questa CER ZIS, Zona Interna Sardegna, per produrre energie rinnovabili in un momento così sensibile per la Sardegna, dove si parla solamente di speculazione.
17: Barbagia, Mandrolisaio, Iastra, il cuore dell'isola si compatta, guarda al domani con una spiccata positività. Il progetto CERZIS è il motore per la costruzione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile, ripetono in coro gli amministratori.
19: Benefici della comunità energetica innanzitutto sono quelli contro la speculazione che abbiamo avuto in Sardegna delle pale eoliche. Noi puntiamo sui tetti delle nostre case. Seconda cosa, il risparmio energetico sulle bollette.
0: La Guardia di Finanza ha compiuto 252 anni, festeggiamenti in tutta Italia, per quelle a Cagliari c'era Egidia Angela Secchi.
20: 252 anni di storia per la Guardia di Finanza celebrati nel solco degli 80 anni della Repubblica, sentinelle di legalità, salvaguardia dell'economia e dei mercati. A Cagliari la solenne cerimonia a cui ha partecipato a pochi giorni dall'assunzione dell'incarico il comandante interregionale Giuseppe Magliocco. Occasione per ringraziare pubblicamente i finanzieri e le famiglie, ma anche per stilare un bilancio operativo dell'ultimo anno e mezzo. Sul fronte tributario scoperte 300 partite IVA completamente sconosciute al fisco, oltre 1300 i lavoratori in nero. Faro puntato anche sulla spesa pubblica. I danni erariali ammontano a oltre 212 milioni di euro. Inoltre
21: Abbiamo controllato 100 milioni di euro di fondi PNRR e abbiamo individuato irregolarità per 21 milioni di euro.
20: In materia di riciclaggio, le Fiamme Gialle hanno denunciato 42 persone con richiesta di confisca e sequestro di beni per 1,5 milioni di euro. Significativi risultati del contrasto alla droga: 185 kg di cocaina sequestrati, 24 tonnellate di cannabis. Sul fronte dell'immigrazione, l'attività della Guardia di Finanza si traduce in vite salvate in mare.
21: Noi abbiamo la linea costiera più lunga d'Italia e quindi la nostra componente navale, che è dislocata lungo tutta la regione, è stata fortemente impegnata, quindi più di 1300 migranti salvati.
20: Richiamata anche la vocazione sociale del corpo.
21: Se tutti rispettiamo il principio di capacità contributiva ed impieghiamo correttamente le risorse pubbliche, che sono risorse di tutti noi cittadini, avremo sempre una società migliore.
0: E ora, per sapere cosa troveremo domani sull'Unione Sarda in edicola, le anticipazioni di Francesca Figus.
22: Sì, buonasera a tutti. Caos al centro di accoglienza migranti di Monastir, domani in primo piano sul nostro quotidiano. Aggredito un carabiniere, l'episodio rilancia le polemiche. E poi parliamo di trasporto merci, asse Sardegna-Corsica, perché le due isole non vengano tagliate fuori. Domani in regalo con l'Unione Sarda ci sono due inserti: l'inserto estate e l'inserto programma US Focus sul rapporto tra intelligenza artificiale e imprese sarde. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Naturalmente il Cagliari sotto i riflettori con le ultime manovre dal mercato e le due consuete pagine dedicate ai mondiali. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. E a tutti voi una buona serata.
0: E noi ci rivediamo invece tra poco, dopo la pubblicità.
23: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
24: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Ripartiamo da Olbia, dove i carabinieri, per poter incrementare il controllo sul territorio, si affidano a un elicottero avvenidistico, il primo del suo genere in Italia. Il servizio di Silvia Ru.
25: Sembra uscito da un film, ma è già al lavoro nei cieli della Gallura. Il nuovo AV-119 dei carabinieri è un elicottero avveniristico, pensato per vedere e arrivare prima e guidare meglio chi opera a terra. È il primo in Italia ed è operativo a Olbia, nella base del 10° nucleo elicotteri di Vena Fiorita. Serve per ricerche, perlustrazioni, supporto ai reparti territoriali, controlli ambientali, attività contro le piantagioni illegali, protezione civile e funzioni antincendio.
26: Ha una turbina di 1000 cavalli che consente di raggiungere velocità elevate,
1: più di 280 km all'ora a una quota di quasi 5.000 metri, con un'autonomia di 4 ore, quindi che lo contraddistingue rispetto agli altri elicotteri. Ha un pattino alto, come vedete, che ci può consentire di atterrare su qualsiasi superficie della Sardegna, quindi su pietre, sulla sabbia. Può essere configurato anche per un volo in montagna con la dotazione di pattini da neve o sul mare con galleggianti e zattere di soccorso.
25: A bordo c'è una telecamera in alta definizione collegata a una console che trasmette le immagini in tempo reale alle centrali operative. Un occhio dall'alto, utile anche nei servizi di ordine pubblico, quando ogni dettaglio può servire a guidare le pattuglie sul territorio.
2: Avremo dei rinforzi estivi, peraltro anche con delle squadre di intervento operativo che verranno anche dal Reggimento Lazio. Il tutto nell'ottica di garantire una sempre maggiore sicurezza dei cittadini.
25: Dalla Gallura potrà intervenire su tutto il nord Sardegna, dalle coste alle zone interne. Presto un modello identico sarà operativo a Elmas.
0: E ora la seconda puntata della nostra inchiesta sulle piste ciclabili a Cagliari. Luca Neri ha girato la città con i ciclisti alla ricerca delle criticità esistenti.
3: Parte ancora tutto da via Pergolesi, la ciclabile pronta a sorgere, accolta senza esultanze dai residenti, anzi tutti in strada a protestare per i ciclisti, però è fondamentale.
5: Ci collega con via dei Conversi e poi con via Petrarca e raccorda quindi la continuità ciclabile.
3: Cioè collegherà il centro città con il mare, in realtà con un paio di correzioni. Siamo stati con la FIAB per la città, ci hanno mostrato cosa servirebbe per consentire di chiudere l'anello ciclabile.
6: La ciclabile c'è, però servirebbe il modo per collegare i due quartieri.
5: Chiaro, sia il quartiere di Ansicora e sia anche collegare con il quartiere del Sole, con la Palma e con il parco di Molentarcius, perché è proprio a due passi.
3: Basterebbe un piccolo ponte per scavallare l'asse, poi da qui si entra in zona parco. Con lavori già in programma si collegherà il quartiere del Sole con Susicu.
7: Darà continuità alla pista lungo il canale di Terramaini per congiungerla alla pista che viene da Susicu, e c'è la diramazione per andare al parco di Molentarcius, quartiere La Palma e il Poeta.
3: Via Colombo però è da sistemare.
5: È pericolosissimo, qua in effetti complessivamente sono 8 corsie e il comune di Cagliari si era impegnato a realizzare la pista ciclabile in Viale Colombo. Stiamo parlando 2013-2014, bene, siamo nel 2026 e non c'è nessun'ombra di nessuna pista ciclabile.
3: Mai realizzata, non l'unico caso. In Viale Trieste in teoria la pista c'è, ma senza cartelli o indicazioni, resta sulla carta.
5: Poi doppi quadrotti stanno a indicare proprio il doppio senso di marcia. È largo 2,50, quindi tecnicamente è nel progetto, è una pista bidirezionale. Ecco, però poi io ogni giorno mi trovo a attraversarla e mi ritrovo con le persone che camminano nella ciclabilità, nella parte ciclabile. E mi dicono, ma perché sta passando? Ho detto, questa è una pista ciclabile, ma non lo sa nessuno.
0: E ora Sedilo, che festeggia il patrono San Giovanni Battista, ma si avvicina soprattutto alla grande corsa di San Costantino. Il 29 giugno le prove e poi l'Ardia il 6 e il 7 luglio, naturalmente con la diretta su Videolina. Il servizio di Mario Tasca.
26: A Sedilo la festa di San Giovanni Battista non è solo il giorno del patrono, ma uno dei passaggi più attesi verso l'Ardia. Dopo i Vespri, la processione riunisce cavalieri e comunità in una devozione antica, tra loro anche le pandele di quest'anno. Danilo Pes, 44 anni, allevatore e cavaliere di esperienza, nominato dal parroco Don Maurizio De Martis, guiderà la corsa che per Sedilo è fede, identità e responsabilità.
27: Un grande sentimento di fede, ovviamente, poi l'orgoglio di far parte di questa comunità e ovviamente di fare questa cosa importante.
26: Accanto a lui Matteo Falchi, 46 anni, vigile del fuoco, già seconda pandela nel 2013 con Danilo Pes, terza bandiera, nell'Ardia guidata da Giuseppe Carboni, che quest'anno sarà la sua scorta.
28: È un po' più di responsabilità, ma siamo tranquilli, ormai ci conosciamo tutti e tre perfettamente.
26: Da quanti anni vi conoscete?
28: Da sempre, da piccolini.
26: Per la terza pandela, Andrea Mureddu, giovane allevatore di 32 anni, l'onore e il piacere di correre con due amici.
29: L'ho visti correre anche prima di andare io all'Ardia, quindi è un onore essere al loro fianco.
26: Da San Giovanni a San Costantino, Sedilo entra così nei giorni decisivi. Il 29 giugno, dopo il rito della preparazione delle cartucce, ci saranno le prove della corsa e poi Videolina, il 6 di luglio, trasmetterà la diretta della Santa Messa dal santuario di San Costantino e l'Ardia dalle 18.
0: Ultima pausa, torniamo per parlare del calciomercato del Cagliari e dello stadio.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
8: Lo di Olbia.
0: Allora, l'abbiamo annunciato prima della pubblicità, parliamo subito di calcio, del Cagliari e del suo mercato. Un tira e molla infinito con l'Atalanta, pronta a veder gonfiare il portafoglio con le cessioni mostre di Ederson allo United, l'ex rossoblu palestra al Chelsea. Il Cagliari non ha fretta e aspetta il prezzo giusto per Gaetano, scelto da Sarri come nuovo volante della Dea. La differenza tra domanda e offerta si assottiglia e alla fine il numero 10, riscoperto come play nell'ultima stagione, potrebbe trasferirsi a Bergamo per una cifra vicina ai 17 milioni. Soldi che il Cagliari potrebbe destinare a rinforzare un reparto ridotto all'osso, dopo le uscite di Foloruscio, Mazzitelli e Sulemana, e con un Prati che sembra solo di passaggio. E allora ecco che con la Roma il DS Accardi ha riallacciato i discorsi per lo svizzero Alessandro Romano, classe 2005 lo scorso anno allo Spezia e un'estate fa già nel mirino dei rossoblù. E non è un nome nuovo neanche quello di un altro svizzero, Michel Aebischer, 29 anni, impegnato con la sua nazionale ai mondiali, che ha detto chiaro e tondo di non voler scendere in B con il Pisa. La richiesta di 4 milioni è stata rimandata indietro dal Cagliari, che però si fa forte di un accordo di massima già raggiunto con il giocatore. Cagliari che intanto sta accelerando proprio per Alessandro Romano, che potrebbe essere così, dopo l'inglese a Caracchini, il secondo acquisto di questo mercato. E ora parliamo di stadio, se ne è parlato nell'ultima puntata stagionale di Radar con Nicola Scano, mentre qui abbiamo l'intervista con il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Pierluigi Manino, tra dubbi e speranze. Il vecchio Sant'Elia attende solo di lasciar spazio al Gigi Riva, quello che dovrà essere la nuova casa del Cagliari. Manca ancora la valutazione e l'approvazione del piano economico-finanziario propedeutico al bando internazionale che dovrà affidare i lavori di demolizione del vecchio impianto e costruzione del nuovo. 10 anni di discussioni e Pierluigi Mannino, attuale capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio Comunale di Cagliari, era sempre presente.
9: Io che ero abbastanza scettico. Perché vedevo sì, da una parte forse la volontà anche di farlo, però vedevo sempre delle resistenze che potevano essere burocratiche, potevano essere di qualsiasi tipo. E fatto sta che qui sono passati 10 anni, siamo qui che stiamo parlando, forse riusciamo a fare lo stadio.
0: Battaglie come quella sul centro commerciale, prima presente e poi eliminato, e un mare di burocrazia.
9: Se si hanno le idee chiare, se hanno soprattutto le risorse e le capacità per portare avanti il progetto, credo che si possano superare le cose.
0: Non sono un alibi, secondo Mannino, i limiti dell'attuale legge sugli stadi che il nuovo presidente federale Malagò ha messo tra i primi punti del suo programma.
9: Se ci fossero appunto degli imprenditori con risorse adeguate che dicono noi ci prendiamo un terreno, facciamo lo stadio, io credo che lo possano fare tutti, così come è stato fatto anche in Italia.
0: Restano i dubbi la voglia di trasparenza, come ho sottolineato nel recente comunicato congiunto del centrodestra, con la speranza che alla fine si possa trovare la strada giusta per il nuovo impianto.
9: La città, i sardi, i tifosi, la regione si meritano una struttura adeguata anche per rivivere magari quelle esperienze che noi abbiamo vissuto in passato, ovvero i grandi concerti negli stadi.
0: Con lo sport si chiude anche questa edizione del TG di Videolina. Naturalmente vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo buonanotte.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Uno dei motivi più conosciuti di Piero Marras è sicuramente Merenman, inciso originariamente nell'album Abbardente. A Lavana, in occasione dell'edizione di Ignos il 31 ottobre del 1998, il cantautore nuorese ne diede una versione particolare, arricchendola con le coreografie delle danzatrici della compagnia Tersicore.

piano più su, alle tastiere. Massimiliano Ruio alle tastiere, Massimo Cossu alla chitarra.

0: In occasione della trasferta cubana per Icnos, Piero Marras, che abbiamo sentito in Mere Manna, fu anche ospite di una giovane emittente radiofonica a La Habana per raccontare il suo percorso artistico e la musica sarda.
1: È l'una e un minuto. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: Saludos.
1: Allora a todos, benegataos, benitorraos a su telegiornale de Sardegna 1, bieus, intendeus, is novas a de hoy, cominciaos con is titulos de su sumario. Su tempo siamo a Chiendisi, sa Sardegna intra undas de basca manna, temporalis illandri, danus in vidas a meras, e sabore dominicu, temperaturas de 40 gradus. Sfogus, salluinti, finza sa gruppa dei spillonis che si stummanta e si morre in tiburu contro i scavus dell'elettricità, contro il rischio busco sui specie animali, si toccherà a fare prevenzione. Sa guardia di finanza sentinella delle legalità di status delle attività in Sardegna, sa di dell'anniversario della nascita, reato su fiscali, sequestro su de droga, traballarorisi, che ne contratto. La curva dei traballi su in 131 è sempre per i difficili da visitare sul sito di Santa Cristina in Paulle, a Rugas, a Serraras, aziendas, isularas e disagio su popastori e operatori del suo turismo. Sporso pallone di Serie A, Giulini a Cardivo di Traballento su Castello 26-27, Zigitis negozio su Consatalanta, Bobendi Gaetano, Praciti, Romano e Aibischer. Dunque, sa Sardegna, intra undas de basca manna, calamo temporalis, illandiri su tempus e diareros a macchendisi. Sa protezione civile gli ha pubblicato un'allerta meteo a rischio idrogeologico in Summerica, lì con una zona arrighettava acqua a meda, illandiri, danus e disagio su immandas, a Giauni, atras, a biddas, de sa 300 e de sa Marmilla Vuru, e in sur nordi, intra Tiesi e Itri Cannedo. Ci sono stati inondamenti, su questa rotta la garincona Mattavuru e de si attravarti, se la protezione civile, forestali, se i pompieri invece sono intervenuti su postura.

0: fogus in Seurgus Donigara, in Barumini e in Nurri. E mancai is temporalis e fendi basca mera, undas de basca monti corpendi tot su Mediterraneo e sabros parti de s'Europa. Undas che non hanno spazio all'estrosu. Anzi, sì, sabro e domenico sa situazione in meteo a resi peosuru. Is temperaturas antavori arriba e 40 gradus. Pochini traballe resso vertu, cantierisi, aziendas de messaios e pastoresi. C'è ti sobrico de si frimmai de mesu di e mesu a es 4 de su merito per evitare un'ordinanza de sa regione, come te ricordera Erika Colus, segretaria generale della Fillea CGL Sardegna, con questa basca che ne traballa in scantieri e soberto e stia a rischio di si morre di areros. E in Casteddo chi ne vuole si indiadra mai? Ci chiedere di cagliare perché c'è del frisco e c'è sti che ne bivere in noi da 18 anni io sono un'area che non ho mai intendio basca ai cipotenti questo butteghere su tempo sono un'area cambiai ne manco sabato e domenico di questa gira non avuti ancora temperatura sa de primavu come in un'area si esperti o mette o Paolo Corazzone ma in indisi chi bene ti ciantesti ci arresti sa rischio di arrivare ai 40 gradus ne manco is temporalis di andare ancora Corazzone temporale si conti per il video su in calcuna zona della Sardegna anda portai su frisco e questo mangiano i carabinieri se sul reparto NAS e su personale di Suspresa conti interviene su in spirale Businco de Casteddu e noi spazienti santi finalau disagio su boita non funziona di impianto sullo serie frisca e vedi basca mare si impianto su a cantuare non funziona da de un mese smalari su de cancro familiari sicuro dottori infermieri si soffrendo in mera voi questa regione anti domandau su intervento dei carabinieri e de Suspresa. Sa battaglia contro su Vogu è cominciata della Verga Gira, ma già effendi danno, soprattutto effendi aerolai, pompieri, forestali, operatori della protezione civile, sa parte dei sfogus, sa lui tipo curpa dei sommini. Ma su corpo forestale, in Araga, c'è un altro fenomeno puro, che è questo pericoloso mera. Su Vogu si vorrà a lui, poi spilloni si stumbanta contro il scavo su dessa rezza elettrica, i spilloni si morrenti e sa violenza. De questa scarica elettrica avrei provocato un vogo a bruciare etroso e etroso de superficie del bosco. Su fenomeno è stato documentato su Sardegna di Sivassarasa in occasione de sa conferenza delle regioni si è presentata una proposta, un progetto che ci chiede a provare un provvedimento in specifico de prevenzione. Punta il rischio un montone di specie, sa de villonesi. In isurtimo su tre mesi sì, de Sano Vassau, su corpo forestali de sa Sardegna, ha riscoperto che monti morto su due abilas de su Bonelli, una periga a Storisi, un'abila reali Vuru e tre Santurgius. Sa forestali, sigra fai controllus, donna a giuro a chi ne depri promuovi interventus che possa andare in sicurezza d'ogni infrastruttura energetica. Una briga anno seguo in Macumeri, spicciocco su dessa sozio pro positivo una realtà che ad ogni crisi è un'opportunità. De questo momento sa sozio ricomincia a traballare, legato ad argomenti su importo quanti se energia, se transitura ecologica. Argomento su che sa sozio, o in caso a intro una crisi energetica mondiale, a riboffi porta in sedizione il numero 12 del su Festival della Resilienza, sempre in Macumere. Ventus è a su Dessu Festival, punti stetti sapari ciao su vostro mese argiola savuro. L'obiettivo, come tinara Gianluca Azzori, dessa sozio pro positivo, è stare con te, bisogno di cambiare il modello di sviluppo, di affortiare, scomunitare si e di pensare ai progetti su differenti, sì, tutto un uso. Cauna comunità, essere resilienti, a rinnescere si confronta in meglio su cambiamento, sa rischio del fallimento invece, sa che hanno questi 10 esti reali. Sa argomento su che sa sozio propositivo, ogni tipo ne ha sa attenzione dessa opinione pubblica, dei esperti, in tre disi de attobis, o questionari de sa battaglia, vuol imparare sa ambienti. In su mentre sa sozio, regattare un addomo, come ti contra Valentina Vinci, sempre del sassozio propositivo, un addomo della famiglia che vive un momento su difficile e che è noi, è un centro picciocca e picciocco su dessa bida ed è tutto sul territorio urbano. In sa 131, in sa zona de Santa Cristina, in Paul, Sanas e Fendru, Chacumman e Traballos. Un problema, pochini deprivassai in Isarruga, che c'è accanto a essa statali. Aici, novoreso traballai, nara uno da storia, e ti serrara finse sa Sarruga, cavortare sul sito archeologico de Santa Cristina. Per questa ragione, su sindaco de Paulle, Domenico Gallus, ha rifirmato un'ordinanza contra Sanas. C'è stato un confronto, nara su sindaco, finse con assessori de Traballo su pubblico, de sa regione, ma Sanas non è arrivato nulla, non è stato intervenire. Il nuovo è a rischio attività turistica a Cappiara e Santa Cristina. Ci traballata Bintru Personosa, de sa cooperativa Archeotour, ogni anno di 75.000 visitatori. Este è un disastro economico, narra suo presidente, la cooperativa Massimo Muscas, è un danno d'immagine, con tutta la Sardegna, voi te turista sarribanta, viti che este serrara sarruga e sindiandanta. Su sindaco Domenico Gallus, narra che di sicuro non è stato sul momento, di sicuro ne affai traballo in sa statali 131. Celebrare in Casteduro l'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, avanti 252 anni, un'edizione speciale, questo anniversario numero 80 della Repubblica Italiana. Claudio Bolognese, comandante regionale della Finanza, ha ricordato il dato delle attività e si è scoperto 300 partite IVA che hanno avviato con nota su Visco, a Bolognese, un'evasione fiscale internazionale di 118 milioni di euro, 1300 traballi. Alla Rorisica non tenete neanche uno contratto. Danus e realisi, balliti 212 milioni di euro. E ancora sa guerra contro i trafficanti di droga, sa finanzia risequestrau 185 kg di cocaina e 24 tonnellare di marijuana. Is intervento su posarvai sa gente in mare di Sterrauso, un distetti 300 e pruso. E s'ultimo su comandanti regionali sa finanza, ribofe ricordai che proprio grazie a tutto su dinai che sarregolleri a livello fiscale, con reato su fiscali, si ogni 100 euro 70 intranta in iscascio de sa regione, come previdio de si statuto regionale. Casinotto pronto in sedilo, Possardia 2026, o Savestre Santo Giovanni, Ariseo, c'è stata questa processione, con tutti i squadresi, sa comunità, nel momento delle devozioni in manna, intra Issoso, intra i squadresi ci vianta finza sa Ispandela, sa Deocanno, come accendere sa prima pandela, Danilo Pes, 44 anni, su quaderi esperto, è stato nominato su Arrocu, Don Maurizio De Marti, sì, Pomimmi, Annau Pes, è stato un momento di orgoglio, un momento de vidi manna. Sa cosa più importante è essere parte dei gusta comunità di Nara Deni Lopez. Accanto a iso su Zesi, de Somes Argiolas, ci antessi Matteo Falchi e Andrea Moreddu. Matteo Falchi, 46 anni, estro pompieri, stetio già è una traborta, seconda pandela, vira su 2013. Esta è una responsabilità di manna, nao isso, ma se os tranquillos, si conosceo su tutto estresi de quando vemos bichocchedos. Sa terza pandela, Andrea Moreddu, un pastore de 32 anni, este un onore umano, Andrea Moreddu, un onore de vai parte di questa drumma de quaderisi. De Santo Giovanni e Santo Antine, l'unisi de sa Cerchintra, su 29 un'altra die di importo, con isprovas de Sardia. Sardia Aresti trasmette in diretta in videolina e su 11 su Mengiano con sa missa del suo santuario e 6 del suo Mericedo con sa corsa. Turista samantioso su dei storie ed archeologie, voi volete visitare una zona a Totuno, in suo sito archeologico del Nore, è una zona in cui si studioso a Discavau, in ultimo anno, su in un'area militare Beccia, che siete a collegare in modo con il suo parco archeologico. In noi si è scoperto un campo santo dell'epoca Fenicio Punica, uno dei prosi antichi, archeologa Chiara Pilo. Questa è un'area a tutto un'ora a Cappiara e scamminare da già in Civunti in sa zona. E su comune ha deciso di mannare i servizi poi turisti. Ho reso portare in noi, finza, che noi stiamo antiosi di questa storia, come ti narra Clara Pili, direttora generale della fondazione Pula Cultura Diffusa. E dovrai si bene in ora, se so paricendi, narrai se avventi de cucina, de sport puro. Popula dunque un'opportunità di affortare offerta turistica, come ti narra l'assessore della cultura Manuela Serra, se lo sfende investimento, può dare un esempio che anche una cosa nuova ai turisti. Ha varato problema, sa che Monte Capiauso e Danoso, che su cicloni Harry, arrivato in su mese friargio de Occano, su cicloni arrivato Danoso con 2 milioni di euro, come ti narra su sindaco de Pula Walter Cabasino, su amministrazioni comunali, notere tutto questo di lei, dunque sa servire il saggiuro della regione e del Stato. Su valori di Serie A, su sport, su Castete traballendo sul mercato, e su Atalanta, Garibendi, Palestra e Ederson, dunque, molti tendono in un cascio, un montone di nai, cavo rispendi, voglio comprare Gaetano, ma i due società non hanno ancora gattato un accordo. Totto di Naga, su Castello Bendri Gaetano, si vuole impreare e poi affortire sul centrocampo, comprare anche un altro giocatore, sul direttore sportivo a Cardi, Olli Ripigai, Alessandro Romano, il svizzero che ha rigiocato con su Spezia, se non passavo. Un altro svizzero, la Ragina Rimera, Michel Aibischer, 29 anni, si muove giocando su Mondiali con la Svizzera. In questa stagione passata ha rigiocato con su Pisa. Fu dato il muro della questione del stadio 1 del suo castello, il stadio Beccio, su Sant'Elia, a Resciusciao, a nasce dunque il stadio 1 dedicato a Gigi Riva. Tutto secondo te avete questa approvazione del sovrano economico-finanziario, su bandi internazionali sarà fai case di sicuro in su mese la Dammini, in su consiglio comunale di gusto del stadio, si allegra de Giano Sepproso, come ti ha ricordato Pierluigi Mannino, che è su capo dei consiglieri dei Fratelli d'Italia. Ci vuol dire sempre il problema, se andrà esso, Deo, sempre stetto dudoso, e ancora. Però, se sei noi, allegai di questo stadio. Gaccesi su di noi, che ci vuoi imprenditori, se non ti fai investimento, su Nara Mannino, mi pare che questo progetto si vuole fare. Non ci deve essere alibisi, ma ci deve essere trasparenza, come ti narra, tutto su centro-destra. Si spero, e stiga è surtimo, e questo impianto si possa fare di areroso. Si dumeresce il tifoso, sa città del Casteddu, e sa Sardegna in tre. Nara ancora Pierluigi Mannino. Io sa cambavo i gusti di Seriburu, si do grazie a sa vostra attenzione, si pieuso, si intendeuso, e si edizione chi beneri, un saluto a tutti.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it

0: Un treno per Nuoro, titola l'Unione Sarda in prima pagina. Le parole sono del ministro dei trasporti Matteo Salvini, pronunciate nella sua recente visita in Sardegna. E ancora, recupereremo anni di ritardo. Nuoro riprende a sognare la sua ferrovia nazionale, quel collegamento diretto con Abbasanta, che attende ancora l'avvio del progetto di fattibilità. Noi ci siamo, Salvini passi dalle parole ai fatti, tuona la governatrice Alessandra Todde, poi annuncia.
1: La richiesta che è stata fatta da ANSA è di avere delle navette da Nuoro ad Abbasanta, che sono proprio di prossima partenza, siamo visti proprio la settimana scorsa per capire il calendario, in coincidenza con l'orario dei treni. È importante anche poter pensare che in attesa della ferrovia che deve arrivare, che i nostri studenti, i nostri cittadini possano prendere una navetta in 20 minuti, mezz'ora, serenamente poter prendere un treno che in ore 10 li porta a Cagliari.
0: Navette da Nuoro ad Abbasanta, marchiate Arst, per consentire anche ai nuoresi di assaporare in qualche modo l'ebbrezza di un treno nazionale. Arriveranno a breve, stando alle parole della governatrice Alessandra Todde. Il Comitato Trenitalia Nuorese, da anni impegnato nella battaglia per dare al capoluogo Barbaricino una strada ferrata a scartamento ordinario, storce però il naso.
2: Mettere ora una navetta significherebbe veramente precludere qualsiasi possibilità di sogno ferroviario per Nuoro, anche perché si arriverebbe a Cagliari in 2 ore 45, 2 ore 50 minuti.
3: Ciò che elimina l'isolamento o riduce l'isolamento di questo territorio può andare bene se non diventa la vera strategia, perché ovviamente noi vorremmo che la ferrovia nazionale lambisse finalmente questo territorio. E guardi, la CISL non considera un obiettivo vacuo quello della ferrovia, diventa strategico per questo territorio possederne una.
0: Insomma, il sogno non cambia e la Nuoro Abbasanta. La presidente della regione però non perde di vista l'attuale Nuoro Macomer.
1: Noi abbiamo chiesto ad Arst di poter ipotizzare anche una bretella da Borrole a Nuoro, proprio per fare in modo che ci possa comunque essere anche con mezzi regionali la possibilità di poter arrivare a Cagliari in 2 ore e un quarto.
2: La bretella non risolve il problema perché lascia comunque in Nuoro a scartamento ridotto. Quindi noi ci aspettiamo che la regione vada avanti su quello che è un obiettivo che ha indicato nel piano regionale dei trasporti, cioè la Nuoro Abbasanta. La bretella non risolve il problema perché lascia comunque in Nuoro a scartamento ridotto e isolata.

0: e sa terra nostra.
1: Maria Carta in un canto tipico del nuorese, Sattittu, col quale si piangono i morti. In questo caso è un fratello ucciso al pascolo.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Carta in un brano a cappella tratto dal programma Album del 1984.
1: Le composizioni di Marisa Sannia stanno registrando una riscoperta. Qui è Manuela Ragusa a proporre la sua Duas et Tres, brano che la cantante prematuramente scomparsa nel 2008 aveva inciso nel suo album Nanas e Janas del 2003.

0: Mario Pierno alla chitarra accompagnava Manuela Ragusa nella rivisitazione di un brano di Marisa Sannia, Duas e Trese, sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: L'espressione "aio" compare in alcune canzoni incise da Maria Luisa Congiu, come in "Corum meu aio", "Beni aio galana". Eccola di nuovo in questo brano originariamente pubblicato dall'artista odianese con gli Istentales nell'album Lumeras.

0: Si intitolava semplicemente Aiò, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu in occasione di un suo intervento nello studio di Radiolina, a Cagliari, ospite del programma Sala Prove nel 2025.
1: È 1:28.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qua giovedì 25 giugno, sono le 8:11 in punto. Io sono Veronica Fadda, vi terrò compagnia sino alle 9:30, questo è il nostro Caffè Corretto e in regia il nostro Fabio Leoni. Iniziamo subito con la rassegna stampa, perché che cosa è successo nelle ultime ore, non solo in Sardegna ma anche in Italia e nel resto del mondo, andiamo subito a scoprirlo e lo facciamo insieme partendo dalla prima parte. Pagina dell'Unione Sarda oggi in edicolo, se preferite l'app Unione Digitale. Il giornale apre con il tema del meteo, un tema caldo, ecco, se vogliamo dirlo, perché la Sardegna va spedita verso i 40 gradi tra caldo afoso e acquazzoni, clima tropicale negli ultimi giorni di giugno. La Sardegna viaggia veloce verso i 40 gradi con l'incubo degli acquazzoni. La Protezione Civile ha pubblicato un'allerta meteo che riguarda quasi tutta l'isola. Già ieri da più parti si sono registrati temporali di breve durata ma molto intensi. Il picco dell'afa si raggiungerà nel corso del weekend. Per gli esperti un po' di respiro arriverà solo tra una settimana e il caldo, come ci raccontano anche i diversi articoli oggi sull'Unione Sarda, sta causando anche blackout nella rete elettrica, disagi in particolare a Quarto. E degli acquazzoni in realtà parla anche l'unionesarda.it, che ci racconta i disagi e anche le preoccupazioni di alcuni passeggeri abbandonati sotto il diluvio per un treno guasto. Convoglio per Cagliari era partito da Macomer, bloccato vicino a Paoli Latino. In pagina c'è anche il video che racconta un po' la disavventura di questi passeggeri. La scena pare quasi tratta da una giornata autunnale, invece siamo soltanto e ancora a giugno. E andando avanti con la rassegna stampa, si parla sempre sull'Unione Sarda dell'albergo extra lusso a Villa Certosa. È destinato a diventare un hotel lussuoso. La villa ceduta dalla famiglia Berlusconi alla Constellation Holding, controllata dallo sceicco Al Thani, ex primo ministro del Qatar. Gli ultimi passaggi saranno formalizzati al più presto e la cifra, perché dobbiamo anche parlare di numeri, si aggirerebbe sui 350 milioni di euro. Si chiude definitivamente un'era che ha visto la principesca villa a metà degli anni 2000 ospitare i più importanti capi di Stato. E poi ancora la fotonotizia in prima pagina ci racconta della magia dei fenicotteri a Molentargius, lo spettacolo completamente in rosa o quasi, perché il parco di Molentargius ha fatto da culla, come avviene dal 93, alla nidificazione dei fenicotteri pulli, che però hanno ancora un piumaggio grigio, si aggirano tra le vasche in attesa dei primi voli. E ovviamente sul giornale tutti gli approfondimenti. Noi continuiamo con la nostra rassegna stampa, ma prima Bring Your Love, Madonna.

0: talk about. Radiolina Caffè Corretto.
1: Saluda a totus de Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Ammengianu, ai 4:04 di Apustibrangiu e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.
0: Caffè Corretto.
2: Io ve lo ricordo sempre, 340 87 15 015 per tutti i vostri messaggi, se volete scriverci su WhatsApp, Telegram, anche durante la diretta ovviamente, per commentare con noi le notizie del giorno, anche per, non so, raccontarci anche un po' di voi, perché no. Però noi nel frattempo che voi ci scrivete continuiamo con la nostra rassegna stampa e per farlo ci spostiamo sulla home page di unionesarda.it. Il tema è ancora la sanità e lo leggiamo insieme. Nessuna proroga per i medici a gettone, pronto soccorso sardi a rischio blocco. Nessuna proroga, l'abbiamo detto, per i medici a gettone negli ospedali della Sardegna, lo ha chiarito ieri in una nota la regione. Il ricorso a tale strumento cesserà inderogabilmente il prossimo 30 giugno 2026 in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legge 34 del 2023. E le ASL provano a correre ai ripari per evitare il disastro delle chiusure dei reparti pronto soccorso in testa che fuori dal capoluogo hanno potuto garantire il servizio proprio grazie ai medici pagati a gettone e reclutati attraverso un apparato d'oro. Insomma, questa è la notizia con cui apre l'unionesarda.it. L'abbiamo detto, poi anche le notizie da tutta la Sardegna che hanno a che fare con il meteo, questo meteo che sta mettendo a dura prova tutta l'isola. E poi abbiamo anche una notizia che ha a che fare con l'ambiente: maxi discarica sulla dorsale consortile, gli operai del cantiere raccolgono quintali di rifiuti. Un dettaglio che non sarà sfuggito a chi in questi giorni sta percorrendo proprio quella strada. E poi ci spostiamo sugli altri quotidiani nazionali, il Corriere della Sera, in questo caso CorrieredellaSera.it, che ci parla delle violente scosse di terremoto in Venezuela, decine di palazzi crollati, almeno 32 i morti, oltre 700 feriti, e un disastro, riporta il giornale La Farnesina, dice verifiche sugli italiani, non risulterebbero italiani coinvolti, però la notizia in questo momento risulta in aggiornamento. Mentre invece sul Corriere della Sera cartaceo si parla inevitabilmente della tensione sulle basi NATO, un tema che però ricorre anche su La Repubblica, scontro sulle basi statunitensi e polemica sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News dichiara che 500 aerei americani sono decollati dalle basi italiane per supportare l'operazione Epic Fury in Iran. Il governo ribatte solo voli logistici e le opposizioni però chiedono a Giorgia Meloni di chiarire in Parlamento. La presidente del Consiglio a Berlino per il vertice con Merz, Macron, Starmer e Tusk esorta a rafforzare l'alleanza atlantica. Donald Trump però insiste, deluso dall'Italia, Regno Unito, Germania e Francia. Queste sono solo alcune delle principali notizie che arrivano ovviamente dall'Italia e dal resto del mondo, altre ne arriveranno lungo l'arco della mattinata, quindi noi continuiamo adesso con il nostro caffè corretto.

0: Dance No More, Harry Styles qua su Radiolina. Abbiamo terminato la nostra rassegna stampa, ma continuiamo con le nostre interviste, i nostri approfondimenti. Tema caldo di stamattina, non solo il meteo ma anche il turismo, ovviamente legato alla nostra Sardegna. Siamo da qualche giorno arrivati in estate, la stagione più calda dell'anno, ma come sta andando per ristoratori e imprese? Ne parliamo con Emanuele Fronge, il presidente della FIPE Confcommercio Sud Sardegna. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, noi leggevamo anche ieri anche sul nostro sito unionesarda.it di un'indagine appunto di FIPE Confcommercio che ci racconta di un andamento abbastanza buono del turismo di questa stagione, ma la domanda è: il bicchiere è più mezzo pieno o mezzo vuoto? Perché potrebbero esserci anche delle ombre, ecco.
1: Ecco, rimaniamo proprio in gergo della ristorazione. Sì. Questo bicchiere è giusto, va analizzato. Noi ormai ogni stagione diciamo che tiriamo fuori questa indagine che è più che altro un sentiment tra i nostri operatori. Chiaro, non è un'indagine statistica completa, però ci aiuta a capire un po' come stanno percependo questa stagione i nostri colleghi. E diciamo che ci sono degli elementi che sono usciti che sono molto interessanti. Sicuramente la compagine di chi sta arrivando nella nostra isola, molti sanno che e vedono che sono aumentati i turisti stranieri, e sembra che siano un pochino di meno quelli italiani. Ma quello che ci colpisce di più è che poi, nonostante il fatto che ci sia anche comunque la percezione di un pochino più di turismo, alla fine il fatturato un po' per tutti è più o meno uguale, anche se qualcuno in piccola parte dichiara di aver avuto un'app. E andando a parlare però poi di questo bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, certo che vanno a incidere però i costi dell'energia, il ormai purtroppo gravoso problema delle risorse umane, che ovviamente sappiamo che per certi versi, se non si fa qualcosa di veramente straordinario, è un processo che ci vedrà sempre di più in difficoltà, perché ovviamente poi in Sardegna incide anche molto la natalità. Però ecco, diciamo che per rimanere un po' sul bicchiere mezzo pieno, cioè comunque rispetto a quello che stava succedendo a livello internazionale, a quello che ancora si sente, cioè si dimostra di avere comunque una serenità nella nostra isola rispetto ad altri scenari internazionali, e che questo ci sta comunque premiando, come già stato in passato rispetto a quello che succedeva nel Maghreb. La gente desidera comunque venire in Sardegna, si sente serena a venire in Sardegna, e questo comunque è un elemento che non dobbiamo dimenticarci.
0: Certo, in questo ovviamente influiscono anche gli scenari internazionali, come dicevamo. C'è una richiesta in particolare? Il comparto di cosa avrebbe bisogno nello specifico?
1: Oggi allora i tre temi su cui proprio non si può prescindere sono: tema trasporti, perché comunque quello che sta succedendo è anche figlia della difficoltà di venire in Sardegna, e comunque della percezione, almeno da parte nostra, di un tipo di turismo che in buona parte è un turismo last minute. Poi noi siamo sempre la seconda fila, chiaramente prima ci sono gli albergatori che hanno sicuramente molta più percezione di quello che sta succedendo, però quello che vediamo noi, ma anche parlando direttamente con il cliente, che pressoché sono comunque decisioni dell'ultimo minuto, che magari vengono da aver trovato l'offerta all'ultimo secondo, aver deciso nelle ultime settimane. Questo perché sappiamo che comunque la Sardegna continua ad avere un problema importante legato alla comunicazione e al trasporto. Poi c'è il tema energia, che ormai non si può più prescindere. Le nostre non sono aziende energivore, però oggi incide tantissimo il costo dell'energia anche su quello che produciamo, portando qualche attività anche a decidere che tipo di servizio fare, perché comunque il costo dell'energia è cambiato del 30%. E poi ripeto, il problema personale, poi vedo così, è brutto il problema personale, però certamente oggi non poter contare su una grande possibilità di avere del personale, non solo da formare ma poi anche da indirizzare nei nostri comparti, stiamo restando che un problema ormai di tutti i comparti, e non solo il nostro ma anche in agricoltura e in edilizia. Ecco, queste sono le cose dove dovendo avere la bacchetta magica e esprimere i primi tre desideri, ecco, li esprimerei lì.
0: Ecco qua. Questi, diciamo, i tre punti principali, lo ricordiamo, l'estate è appena iniziata, avremo modo poi di raccontare magari al termine della stagione come è andata, se questo bicchiere effettivamente era mezzo pieno o mezzo vuoto, ma noi speriamo, insomma, di poter confermare il bicchiere mezzo pieno. Ringraziamo Emanuele Frongia per essere stato con noi, grazie.
1: Grazie a voi.
0: E continuiamo col nostro caffè corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
0: Eccoci qua sempre in diretta, il nostro caffè corretto continua e ovviamente dal turismo e non solo, continuiamo con i nostri approfondimenti. C'è chi sogna di diventare uno stilista, c'è chi immagina di progettare gli spazi del futuro e chi vorrebbe trasformare, insomma, una passione creativa in un lavoro. Ne parleremo tra poco con la direttrice dello IED di Cagliari. Adesso Angelina Mango con Canto d'amore.

0: dicono che la creatività sia una scintilla che spesso e volentieri nasce da una passione, da un'intuizione o da un sogno che coltiviamo fin da piccoli, ma per trasformarla in un percorso di vita servono sicuramente strumenti adeguati, formazione e la capacità di guardare al futuro. Oggi parliamo proprio di questo, di giovani talenti e opportunità, e lo facciamo insieme alla direttrice dello IED di Cagliari, Diana Bertinetti. Benvenuta, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie mille.
0: Eccoci. Allora, la creatività al centro sicuramente delle vostre giornate, dei vostri percorsi di formazione per inseguire un sogno, che sia quello del design, quello dell'alta moda e di tanti altri mondi meravigliosi, sicuramente serve lo studio, ma a volte ci si può approcciare a queste materie anche in una maniera un po' più soft, ed ecco che qua arrivano i vostri workshop, Diana, è corretto?
1: Esatto, perché proprio la creatività è quello che è il centro, no? di IED, e quello che si affronta attraverso i workshop che vi proponiamo per questo venerdì e sabato presso il centro commerciale I Fenicotteri è proprio capire come si diventa designer, cioè che cos'è la creatività. Sono dei workshop di design thinking, che è un metodo, è progettazione ed è qualcosa che è trasversale ad ogni corso di IED. Quindi questo è un momento, sicuramente un'occasione per tutti per avvicinarsi a una metodologia che farà affrontare i passaggi, diversi passaggi, per arrivare a proprio una prototipazione reale attraverso dei materiali forniti da noi e la creazione di un piccolo progetto che i partecipanti potranno poi portare via con sé. Avrà una durata di un quarto d'ora, 20 minuti, e sarà seguita dall'assistenza del nostro staff, quindi che permetterà proprio di vivere sulla propria pelle in prima persona quello che è un processo di creatività di un progetto.
0: Ecco, quando si parla di design thinking, di cosa stiamo parlando esattamente?
1: Cioè, quello che si analizza quello che è il ruolo del designer. Il ruolo del designer, quello che fa il designer, è la soddisfazione di quello che è un bisogno che proviene dall'esterno, no? Sì. Da fuori, da sé, che lo differenzia da quello che può essere l'artista invece, che crea per soddisfare un suo proprio bisogno. Quindi si va a interfacciare quello che è il designer con chi esprime un bisogno attraverso una fase che si definisce empatia, no? Quindi è poi definizione del bisogno fino all'ideazione del progetto, la prototipazione e infine una fase di test. Questo è proprio il processo del design thinking che verrà riproposto all'interno dei workshop, e ripeto, è trasversale a tutti i corsi IED. Questa metodologia non è soltanto per esempio quello che è la produzione di un progetto di fashion, che è principalmente quello su cui verteranno i workshop al centro commerciale dei Fenicotteri, ma il 9 luglio all'Open Day IED Cagliari, al quale possono partecipare tutti i creativi all'ascolto, curiosi, che vogliono approfondire le nostre tematiche, questi workshop verranno riproposti all'interno di tutti i corsi che verranno presentati durante la giornata. Quindi il corso di Interactive Media Design, quindi tutto quello che è la produzione di contenuti digitali, il corso di Interior Design che riguarda anche il Product Design sotto alcuni aspetti, il corso di nuovo di Fashion Design e il corso di Design della Comunicazione. Quindi invito i creativi all'ascolto, se desiderano approfondire un percorso di studi triennale che rilascia quello che proprio è poi un diploma universitario, di registrarsi sul sito di IED per partecipare a quello che sarà il nostro Open Day, appunto il 9 luglio, in questo meraviglioso spazio che è Villa Satta, che è una location meravigliosa nel cuore della città.
0: Esatto, quindi save the date, non solo il 9 luglio ma anche il 26 e 27 giugno ai Fenicotteri di Cagliari. Ringraziamo Diana Bertinetti per essere stata con noi, grazie Diana.
1: Ma grazie a voi per l'invito e buona giornata a tutti.
0: E noi andiamo avanti col caffè corretto.